0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: Nel mondo digitale di oggi, dove la comunicazione passa sempre di più da tastiere e schermi, scrivere a mano sta diventando quasi un gesto controcorrente. Eppure la scrittura manuale continua ad avere un ruolo fondamentale nell'apprendimento, nella memoria, nella creatività, ma anche nella vita di tutti i giorni. Non a caso la Svezia ha recentemente deciso di riportare nelle scuole elementari un insegnamento più tradizionale, fatto di carta, penna e corsivo, dopo aver osservato per anni gli effetti di un uso eccessivo dei dispositivi digitali sui bambini. La nostra ospite per parlare di scrittura a mano è la calligrafa e illustratrice Francesca Biasetton, direttrice dell'Associazione Calligrafica Italiana. E iniziamo questa prima puntata dedicata alla calligrafia, intesa appunto come scrittura a mano, da una precisazione sul termine. Più in là ci occuperemo anche di calligrafia intesa come arte.
3: Nella lingua italiana non usiamo la parola calligrafia in un modo corretto, perché derivando dal greco kalos, bello, definisce la grafia, cioè la nostra scrittura, eseguita secondo le regole che la rendono bella e leggibile. Non possiamo quindi dire che esiste la bella calligrafia e tantomeno la brutta calligrafia. A scuola impariamo tutti a scrivere, è una pratica piuttosto complessa, perché dobbiamo coordinare diverse abilità. Dobbiamo avere una postura corretta, che è la nostra posizione quando siamo seduti al tavolo, e deve essere equilibrata. Diciamo che si scrive con due mani e 10 dita. C'è una mano che scrive e una mano che, appoggiandosi al tavolo, bilancia la nostra posizione, evitando degli squilibri, non solo fisici come la schiena, che rimane piegata da una parte o in avanti, ma anche degli squilibri del campo visivo. Dobbiamo fare in modo che gli occhi abbiano la stessa distanza dal foglio. Ed è per questo motivo che una volta i banchi a scuola erano inclinati, per evitare di avere una postura scorretta. Altro elemento importante da considerare è l'apprensione dello strumento, cioè il modo corretto di tenere, impugnare la penna, la matita, la biro, quello che usiamo per scrivere. Sono 3 le dita che devono tenere lo strumento, pollice, indice e medio. Spesso vediamo delle posizioni piuttosto rigide, dove il pollice si sovrappone alle altre 2 dita, e questo impedisce i micromovimenti necessari per la pratica della scrittura. La motricità fine ci serve per eseguire le lettere. E anche una pressione così scorretta col pollice sopra che copre la punta ci obbliga a piegare il collo. Queste difficoltà poi possono rendere difficile la scrittura, perché ci viene mal di schiena, la rigidità della spalla, e allora passiamo alla digitoscrittura, cioè a scrivere con la tastiera. Diciamo che scrivere a mano è troppo faticoso, è troppo complicato. E anche lo strumento che usiamo per scrivere può essere di aiuto, perché per esempio la penna stilografica, se non è tenuta nel modo corretto, non scrive, non funziona. Si possono fare degli esercizi di pregrafismo per allenare la motricità fine.

0: Che sono questi piccoli movimenti necessari per tracciare le lettere, no? Passando da quella che era la motricità grossolana, come fa l'asilo, proprio con grandi gesti, a scrivere in uno spazio molto più piccolo, con molta più attenzione.
1: In chiusura di questa prima puntata le chiedo ancora di raccontarci qualcosa di lei, da esperta calligrafa. Quanto tempo dedica alla scrittura?
0: Io scrivo a mano tantissimo e mi metto anche come regola di disegnare almeno minimo un'oretta al giorno. Scrivo, diciamo, calligrafia perché bisogna fare allenamento, come uno sportivo, va tutti i giorni a correre, quindi si allenano le lettere, soprattutto alla ricerca di cose nuove, diverse, perché fa sempre la stessa cosa, mi annoia un po', quindi cerco sempre delle cose, sempre un po' più selvagge, perché appunto col mio motto che è la perfezione noiosa, cerco i miei spazi, insomma. Però io scrivo a mano tantissimo, anche perché sono boomer, ho un'età che mi disorienta usare il telefono, faccio le liste, ho l'agenda di carta, faccio la lista delle cose da fare, scrivo sull'agenda, faccio i post-it, ne consumo delle quantità industriali, ho sempre un quaderno con gli appunti e tutte le cose che devo scrivere, anche quando ho scritto dei libri, dei testi, parto da mano. Mi piace di più, adoro la Bic, è il mio strumento preferito, devo dire, e ho sempre in borsa un quaderno per prendere nota di tutto quello che mi passa per la testa o che mi potrebbe servire o che ho paura di, banalmente ho paura di dimenticarmi. Quindi per me è una pratica quotidiana e anche notturna, perché ho anche un quadernetto a fianco al letto, perché non si sa mai che mi scappa un'idea.
1: Ho un sogno.
0: È un sogno.
2: Ciclostilabili.
3: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: La scrittura ha origini antiche e costituisce la prima grande rivoluzione tecnologica dell'umanità nell'ambito dei sistemi di comunicazione. Oggi ne parliamo per riportare l'attenzione sull'importanza della scrittura a mano, in un'epoca dominata da schermi touchscreen e da tastiere. E lo facciamo con Francesca Biasetton, calligrafa, illustratrice e artista italiana.
3: Allora, la forma delle lettere si è modificata nel corso del tempo a seconda di quelli che erano gli strumenti scrittori disponibili e le diverse finalità di comunicazione, quindi lapidi, figure contabili o testi religiosi. Il corsivo si è sviluppato proprio per semplificare la procedura della scrittura, perché ha un andamento fluido, riduce gli stacchi della penna dal foglio, perché il tratto di uscita da una lettera diventa il tratto di entrata nella lettera successiva. Quindi noi diciamo che il corsivo segue il flusso dei nostri pensieri. Quindi se viene insegnato seguendo un metodo, utilizzarlo rende la scrittura più scorrevole. Cioè si segue un ductus, che è l'ordine e la direzione dei tratti, che ne facilita l'esecuzione. Per esempio le lettere tonde devono essere tracciate in senso antiorario, perché così quando chiudiamo ci ritroviamo a destra, ci colleghiamo alla lettera successiva, eliminiamo gli stacchi di penna, che però ci sono, rimangono, perché ogni tanto bisogna staccare, e spostiamo la mano verso destra per seguire la direzione della scrittura. Differentemente dal corsivo, le lettere dello stampatello sono tutte separate una dall'altra, quindi richiedono di staccare la penna dal foglio. Quindi quello che succede quando scriviamo in stampatello e vogliamo aumentare la velocità, tendiamo a corsivizzarle, cioè legare tra loro i vari segni e creiamo dei segni extra che non fanno parte della lettera. Una tipica è la A a forma di stella o la E a forma di pettine, parlo di maiuscolo stampato maiuscolo. Questi segni extra creano un disturbo visivo e quindi una confusione nella lettura. Infatti lo stampato maiuscolo è stato funzionale, si è sviluppato per una comunicazione di tipo formale, qualcosa che deve durare nel tempo, che è molto importante. Infatti noi ancora oggi leggiamo le lapidi che sono incise, è stata incise dai romani, con queste lettere che poi si chiamano proprio maiuscole romane. E ancora oggi bisogna dire che quando utilizziamo una tastiera e scriviamo un messaggio tutto maiuscolo, significa che stiamo urlando. Si sono lette tantissime notizie in passato sull'abolizione dell'insegnamento della scrittura manuale nelle scuole perché non era più necessaria, era ritenuta superata. Invece adesso si leggono articoli che sottolineano l'importanza di questa pratica e assolutamente cominciano a rivedere la posizione sui vari device usati a scuola. E basta comunque guardarsi intorno, perché siamo circondati da lettere scritte a mano, banalmente il cartello torno subito, chiuso per ferie, entrata da questo lato, ma anche le cose meno funzionali come le dediche sui libri. Noi tutti vogliamo una dedica sul libro dall'autore, se andiamo alla presentazione, gli autografi dei cantanti, i cartelli di protesta per esempio quando qui a Genova è caduto il ponte Morandi, è stato organizzato un incontro nella piazza principale e sono stati stesi dei rotoli di carta per terra e le persone hanno potuto esprimere il proprio sentire rispetto a questa tragedia scrivendo a mano.
2: Ma cosa può dirci invece dello stampatello minuscolo?
3: Ma lo stampatello minuscolo io non lo contemplo perché non ha senso. Cioè non capisco a cosa serve, cioè proprio non lo insegno. È un carattere da stampa. Però appunto noi scriviamo a mano, non dobbiamo fare sembra stampato. Passi nelle maiuscole dello stampato. Lo stampato minuscolo, funzionalità zero. Come estrema, lo so.
2: Se no, va bene. Ma io penso a quella grafia ibrida, per dire, che iniziamo a sperimentare, così vado a memoria, nel corso delle scuole medie. Quella che porta con sé un po' del corsivo imparato alle elementari, ma che poi in realtà tende molto allo stampatello minuscolo. Insomma, non so, forse è anche un tentativo di creare una scrittura più personale, vista l'età, insomma, attorno all'adolescenza. Ma secondo lei perché il corsivo fatica ad arrivare all'età adulta?
3: Il corsivo non rimane se risulta complesso da eseguire, perché sennò è proprio la scrittura che si è sviluppata per scrivere più facilmente e più velocemente. Poi c'è anche un'altra cosa che potrebbe, non lo so, potrebbe essere deterrente, il fatto che il corsivo, come dicevo prima, che impariamo noi alla scuola primaria, ha preso come modello il corsivo inglese, che è una scrittura dell'Ottocento molto molto inclinata. Noi l'abbiamo, noi in Italia l'abbiamo raddrizzato e reso molto più tonde le lettere, quindi ha un'impronta molto infantile, ricorda immediatamente i bambini e la scuola primaria. Questo potrebbe essere un altro motivo.
2: Può essere, chi lo sa. E in chiusura aggiungo che in Canton Ticino l'insegnamento del corsivo alle elementari è obbligatorio ed è considerato una competenza cognitiva, motoria ed espressiva fondamentale. Possono quindi esserci differenze nelle modalità e nei tempi dell'insegnamento, ma non nel riconoscimento della sua importanza all'interno del percorso scolastico.
0: Ciclostilabili. Rete 1.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

le mani sul viso, cercano una forza che non ho, vorrei morire subito.

0: Rete 1. Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Gli stati chiedono che il pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea sia sottoposto a referendum obbligatorio con doppia maggioranza di popolo e cantoni, un obiettivo raggiungibile per Ignazio Cassis che attende le valutazioni del nazionale. In Svizzera continua ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai. Nel corso dell'estate, in alcuni punti, lo spessore si è ridotto di 10 metri e complessivamente sono andati persi circa 2.200 miliardi di litri d'acqua. Le conseguenze si ripercuotono sull'approvvigionamento idrico e sulla produzione energetica. Secondo gli esperti, l'unica soluzione efficace a lungo termine resta la riduzione delle emissioni di gas serra. Canicola e siccità sono state ieri al centro del dibattito al nazionale. Le interpellanze urgenti hanno riguardato la gestione dell'acqua, la protezione delle persone più vulnerabili e le conseguenze per l'agricoltura. Diversi gruppi hanno chiesto una strategia strutturale di adattamento. Il ministro dell'Ambiente, Albert Rösti, ha annunciato per l'anno prossimo un nuovo modello di gestione delle risorse idriche e ribadito che la priorità resta la decarbonizzazione. Fly Dubai ha sospeso i collegamenti con Israele in attesa di chiarire i fatti avvenuti sull'aereo diretto da Dubai a Tel Aviv, costretto ieri a un atterraggio di emergenza. Uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di far precipitare il velivolo. In Francia si aggrava il bilancio delle violenze scoppiate a margine delle proteste studentesche che chiedono più risorse per la scuola. Dopo 3 giorni di disordini sono state fermate oltre 600 persone, per la maggior parte minorenni. Autorità e politici condannano in modo unanime le derive ed esortano a manifestare evitando scontri e vandalismi. I feriti, sia tra gli attivisti sia tra le forze dell'ordine, sono già oltre un centinaio. In Spagna dilaga la protesta sulla crisi degli alloggi, malgrado l'introduzione di nuove misure da parte del governo. Dopo Madrid, accampamenti e tendopoli sono comparsi anche a Barcellona, Malaga, Siviglia, Murcia e in altre città. Diamo infine uno sguardo alle previsioni del tempo, che oggi, giovedì 1 ottobre, in tutta la Svizzera sarà coperto, con possibili precipitazioni sparse a nord, massime ancora sui 22 gradi a sud e fino a 25 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: dell'intelligenza. All'epoca forse è una dichiarazione un po' forte, ma che oggi trova molte conferme. Sempre più spesso, infatti, la scrittura a mano è considerata ben più di un gesto meccanico, mettendo in gioco aree del cervello legate al linguaggio, alla memoria, all'attenzione e alla coordinazione motoria. Mentre la mano traccia le lettere, il cervello le riconosce, le organizza e le trasforma in pensiero. Ne parliamo sempre con la nostra ospite, Francesca Biasetton, nota calligrafa e illustratrice italiana.
1: Allora, vorrei intanto differenziare queste due parole: scrivere utilizzando la penna o la matita, la biro, e digitare utilizzando la tastiera. Io le distingo come due cose diverse, no? In un'epoca come la nostra, che è pervasa proprio dall'immaterialità portata dal digitale, le pratiche manuali diventano un momento di connessione al reale, perché abbiamo delle cose materiali nelle mani, abbiamo una biro, abbiamo una matita, usiamo la carta e tracciamo un segno che è il nostro segno. Quindi direi che scrivere a mano è umano in qualche modo, perché la nostra grafia, come la nostra voce, è unica, l'abbiamo solo noi. È la nostra trascrizione dei nostri pensieri, quindi sono i nostri appunti, i nostri promemoria, i nostri scarabocchi, il nostro rapporto con la carta, la penna, con la loro materialità. Pensiamo anche a tutto l'attrito che fanno i rumori, che fanno gli strumenti sulle superfici di supporto. E anche un altro uso del tempo, è un tempo più lento, è un tempo che possiamo anche dedicare a noi stessi, un tempo per pensare, per riflettere. La scrittura a mano può essere il diario, la lettera, il biglietto di auguri, che scritti a mano sono unici, sono diversi, è una cosa che scrivo io per te, oppure anche per condividere con se stessi. Quindi diciamo che sono tutte quelle tracce del passato che ritroviamo, come le vecchie cartoline che ormai non si spediscono più, si mandano solamente le fotografie su WhatsApp, o le vecchie fotografie, perché anche le fotografie non sono diventate materiali, non le stampiamo più. Però hanno un carico emotivo tutti questi oggetti, e invece quelli composti con la tastiera, i testi composti con la tastiera non hanno, perché digitando io utilizzo delle lettere tipografiche, cioè sono delle lettere progettate dai type designer per essere funzionali, mentre la scrittura manuale ha delle componenti in più. Anche gli auguri li inviamo su WhatsApp, no? E anche le condoglianze, è pazzesco questo, neanche una telefonata. E diventano messaggi che sono tutti simili fra loro. Quindi la scrittura manuale e la calligrafia non ci permettono di correre, e quindi ci costringono a rallentare, o ci permettono, che è anche più carino, e trovare un'osi di tempo lento da dedicare a noi stessi e agli altri in qualche modo. Io poi non vorrei che risultasse come una posizione troppo estrema. Io sono molto d'accordo con Ewan Clayton, che è un calligrafo e studioso di storia della scrittura inglese, che dice che non dovremmo essere troppo nostalgici del passato, ma neanche troppo fiduciosi rispetto al futuro, ma essere in un equilibrio corretto fra le due cose. Ecco, una cosa non esclude l'altra, bisogna capire sempre qual è la finalità. Certo, dobbiamo prendere un appuntamento, mandiamo un WhatsApp, dobbiamo fare una relazione di lavoro, la digitiamo con la tastiera, però appunto quando sono coinvolte le emozioni forse è più carino scrivere un biglietto di auguri a mano.
0: Certo. Oppure, però un aspetto, adesso so che esula un po' delle sue competenze, però è anche oggi la scienza lo conferma, che scrivere a mano aiuta per esempio a memorizzare meglio, e che soprattutto studenti che devono imparare tutta una serie di nozioni, prendere appunti a mano o farsi i riassunti a mano aiuta molto poi a memorizzare anche quello che si scrive.
1: Certo, questo lo dicono i neuroscienziati, e io sono di una generazione pre-internet, diciamo, che ha studiato esclusivamente prendendo appunti a mano, e si facevano i famosi schemini, che era un modo per fermare graficamente per punti le cose che si stavano studiando, ed era molto utile. Quindi si dice, si conferma che questa è una pratica che aiuta e di supporto alla memoria, quindi se lo dicono i neuroscienziati non posso che essere d'accordo. E rispetto al prendere appunti, io adesso vedo, mi capita di vedere in alcuni posti dove sono i giovani a studiare, una cosa che a me piace moltissimo, perché studiano mettendo insieme tutte le possibilità. Hanno il blocco per scrivere a mano, hanno il computer per fare le ricerche in rete, hanno il telefono per

0: fare qualcos'altro ancora e mettono insieme tutte queste cose. Mi sembra, insomma, che possa funzionare. Una non esclude l'altra.
1: Ciclo stilabili.
2: Rete 1.

si fa così. Giornate più corte, il numero di ore di luce è limitato e la visibilità è spesso sfavorita dalle condizioni climatiche. A piedi o alla guida, renditi sempre visibile. Luci accese e abbigliamento adeguato. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Quella volta io stavo seduto su un muro e le cicche di pioggia per terra saliva a vapore dall'asfalto rovente che veniva scuro. Io che fradicio, io continuavo a aspettare per ore.

le poesie sopra i banchi e l'odore dell'acero in fiore. Io pensavo che di tutto questo contasse ben poco, che cretino ad aver chiuso in faccia le porte all'amore.

0: Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. Per garantire la maggiore legittimazione democratica agli accordi tra Svizzera e Unione Europea, ieri il Consiglio degli Stati ha votato a favore della doppia maggioranza di popolo e cantoni. Ora il dibattito prosegue al nazionale. In Svizzera continua ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai. Nel corso dell'estate, in alcuni punti, lo spessore si è ridotto a 10 metri e complessivamente sono andati persi circa 2.200 miliardi di litri d'acqua. Le conseguenze si ripercuotono sull'approvvigionamento idrico e sulla produzione energetica. Secondo gli esperti, l'unica soluzione efficace a lungo termine resta la riduzione delle emissioni di gas serra. E canicola e siccità sono state ieri al centro del dibattito al nazionale. Le interpellanze urgenti hanno riguardato la gestione dell'acqua, la protezione delle persone più vulnerabili e le conseguenze per l'agricoltura. Diversi gruppi hanno richiesto una strategia strutturale di adattamento. Il ministro dell'Ambiente, Albert Rösti, ha annunciato per l'anno prossimo un nuovo modello di gestione delle risorse idriche e ribadito che la priorità resta la decarbonizzazione. Fly Dubai ha sospeso i collegamenti con Israele in attesa di chiarire i fatti avvenuti sul volo diretto a Tel Aviv, costretto ieri a un atterraggio di emergenza. Uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di far precipitare l'aereo con 174 passeggeri. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato a Fox News che è prematuro stabilire eventuali responsabilità da parte dell'Iran. Lo Stato ebraico, che segue da vicino le indagini negli Emirati Arabi Uniti, non esclude di parteciparvi in modo diretto. Al Pentagono sarà soppresso circa il 20% delle posizioni riservate a generali e ammiragli, l'ha annunciato il segretario alla difesa Pete Hegseth. Nel suo discorso annuale ha poi accusato la stampa di tradimento per la copertura della guerra in Iran. In Francia si aggrava il bilancio delle violenze scoppiate a margine delle proteste studentesche che chiedono più risorse per la scuola. Dopo 3 giorni di disordini sono state fermate oltre 600 persone, per la maggior parte minorenni. Autorità e politici condannano in modo unanime le derive ed esortano a manifestare evitando scontri e vandalismi. I feriti, sia tra gli attivisti sia tra le forze dell'ordine, sono già oltre un centinaio. In Spagna dilaga la protesta sulla crisi degli alloggi malgrado le misure introdotte dal governo. Il sindaco di Madrid ha nuovamente chiesto di sgomberare Puerta del Sol per ragioni di sicurezza, mentre nuovi accampamenti sorgono in diverse altre città. Vittorio Sgarbi si trova in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sono noti i motivi del ricovero del noto critico d'arte e politico italiano, che ha 74 anni. Di recente aveva apertamente parlato della sua profonda depressione. Per lo sport calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo. Su Instagram il campione di 41 anni ha promesso di chiarire più avanti i motivi della decisione, senza precisare se si tratti di una separazione definitiva dalla nazionale. Hockey su ghiaccio, clamorosa rimonta del Losanna che, sotto 5-2 a meno di 5 minuti dalla fine, ha battuto il Ginevra 6-5 ai rigori nell'unica partita disputata ieri nel campionato svizzero. Per concludere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi, 1 ottobre, a sud sarà coperto e asciutto, a nord ultime schiarite in mattinata seguite da alcuni rovesci. Le massime si situeranno attorno ai 22 gradi a sud e saliranno fino a 25 a nord.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ciclostilabili.
2: La scrittura a mano accompagna l'umanità da secoli ed è molto più di un semplice mezzo di comunicazione, come abbiamo capito fin qui. Le prossime due puntate le dedichiamo alla calligrafia, intesa come arte e cura della scrittura che trasforma le lettere in un'espressione di bellezza e precisione. Un'arte che sta tornando di moda, come ci conferma la nostra ospite, la calligrafa e illustratrice Francesca Biasetton.
3: Fare calligrafia comporta proprio la volontà di abbandonare la routine quotidiana, la scrittura automatica, quella che ci viene in automatico come siamo abituati a scrivere, e concedersi un tempo che è un po' difficile da trovare oggi, in un presente così iperconnesso, no? Quindi significa scegliere un alfabeto e mettersi in relazione con le lettere di questo alfabeto, quindi osservare, capire con quale strumento sono state tracciate le lettere, scegliere un testo da trascrivere e metterlo in relazione con queste lettere, quindi dare a queste lettere uno spazio sul foglio. La calligrafia quindi ci porta a riflettere, a prendere e perdere, nel miglior senso del termine, perdere tempo per pensare e per esercitarsi, per fare allenamento. La calligrafia, come altre discipline, la danza, la musica, lo sport, ma anche la falegnameria o la pasticceria, si impara partendo dalle basi, quindi si studiano gli alfabeti che fanno parte della storia della scrittura, se ne riproducono le lettere con gli stessi strumenti, quindi usiamo i calami, usiamo i pennini tronchi, usiamo i pennini a punta, usiamo la penna d'oca anche, perché no? E questi sono gli strumenti che sono stati utilizzati nel corso del tempo. È una questione proprio di osservazione dei modelli storici e di fare molta pratica. Quindi dopo aver imparato quelle che sono le forme base, si possono poi elaborare le proprie variazioni, ma è fondamentale, secondo me, avere i riferimenti da cui partire, perché non esiste la calligrafia moderna o quella che chiamano gestuale senza passare dallo studio dei modelli del passato. Ora, specialmente dopo il Covid, sono passati gli insegnamenti anche online, quindi sono tantissime le proposte di corsi, ma io suggerisco di prestare molta attenzione, perché bisogna sempre vedere chi insegna e qual è la sua formazione, se è un professionista o un calligrafo così per hobby, chi è che organizza i corsi, se è qualcuno che vuole vendere dei prodotti, le penne, i pennelli, o che vuole vendere i corsi, o qualcuno che vuole diffondere veramente, veramente conoscenza. Ecco.
2: Francesca, lei è da 15 anni la presidente dell'Associazione Calligrafica Italiana. Come associazione, anno dopo anno, organizzate corsi online, in presenza, corsi residenziali, ma chi sono i vostri soci?
3: Ci sono appassionati che vogliono provare a scrivere a mano, ci sono curiosi, ci sono studiosi e tantissimi giovani che hanno voluto intraprendere questo percorso per imparare il mestiere. Quindi direi che possiamo dire di aver formato la nuova generazione di calligrafi professionisti.
2: E a questo proposito le chiedo proprio un commento sui giovani che si avvicinano alla calligrafia. Che tipo di approccio hanno?
3: Noi abbiamo un pubblico con un'altissima percentuale di giovani e questa è una cosa meravigliosa. Sono le ragazze che magari partono dai graffiti, oppure che hanno studiato grafica, o che studiano type design, o anche tatuatori, che condividono un interesse per le lettere e quindi decidono di intraprendere seriamente questo studio.
2: Parlando dell'arte della calligrafia, non posso non chiederle qualcosa sul rapporto che altre culture, e penso banalmente a quella cinese, giapponese o araba, hanno con la calligrafia.
3: Allora, io devo confessare che ho iniziato in modo del tutto non sospetto dalla calligrafia cinese, perché nella mia città era venuto a vivere un calligrafo giapponese e mi ero un po' così, un po' incuriosita ed ero andata a seguire dei corsi. A quel tempo facevo solo illustrazione. La calligrafia orientale ha un uso particolare del pennello.

0: che è un pennello a punta, non un pennello piatto, sono dei dettagli un po' tecnici, e ha un'attenzione per la calligrafia come arte, non solo come strumento di comunicazione, quindi è un'attenzione del tutto diversa. Un atteggiamento simile nella calligrafia araba, anche quella ho studiato, che assomiglia molto di più alla calligrafia fatta con le lettere dell'alfabeto latino, perché usa uno strumento simile, uno strumento a punta tronca. Ovviamente loro scrivono da destra verso sinistra, noi scriviamo da sinistra verso destra, però nel mondo arabo la calligrafia ha proprio tutta un'altra importanza, considerata come un'arte, sì.
1: E per chi volesse avvicinarsi all'arte della calligrafia, nella Svizzera italiana esiste il gruppo Calligrafia Ticino, guidata con passione da Enzo Pelli. Trovate i dettagli facilmente su internet.
2: Ciclostilabili.
3: Rete 1.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Rete 1. Sono le 5 in studio, Maria Armanda Trezzini. Il primo dibattito sui nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea si è concluso con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Per quanto riguarda i contenuti, finora è emerso un sostegno in grandi linee alle proposte del governo. Sull'aggiornamento delle attuali intese, il Consiglio degli Stati ha chiesto il voto con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Un obiettivo raggiungibile per il responsabile della politica estera Ignazio Cassis, che attende l'esito delle discussioni al nazionale. Fly Dubai ha sospeso i collegamenti con Israele in attesa di chiarire i fatti avvenuti sul volo diretto a Tel Aviv, costretto ieri a un atterraggio di emergenza. Uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di far precipitare l'aereo con 174 passeggeri. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato a Fox News che è prematuro stabilire eventuali responsabilità da parte dell'Iran. Lo Stato ebraico, che segue da vicino le indagini negli Emirati Arabi Uniti, non esclude di parteciparvi in modo diretto. Al Pentagono sarà soppresso circa il 20% delle posizioni riservate a generali e ammiragli, l'ha annunciato il segretario alla difesa Pete Hegseth. Nel suo discorso annuale ha poi accusato la stampa di tradimento per la copertura della guerra in Iran. Seoul esorta Pyongyang a riprendere il dialogo dopo l'esplosione delle mine che hanno ferito 3 soldati sudcoreani nella zona smilitarizzata tra i due paesi. Il presidente Lee Jae-myung ha auspicato il riavvicinamento in occasione della giornata delle forze armate. Per lo sport calcio, Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo. Su Instagram il campione di 41 anni ha promesso di chiarire più avanti i motivi della decisione, senza precisare se si tratti di una separazione definitiva dalla nazionale. Hockey su ghiaccio, clamorosa rimonta del Losanna che sotto 5-2 a meno di 5 minuti dalla fine ha battuto il Ginevra 6-5 ai rigori nell'unica partita disputata ieri nel campionato svizzero. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi giovedì 1 ottobre, a sud sarà coperto e asciutto, a nord ultime schiarite in mattinata seguite da alcuni rovesci. Le massime si situeranno attorno ai 22 gradi a sud e saliranno fino a 25 a nord.
1: Rete

0: micro stilabili.
1: Abbiamo dedicato questo ciclo alla calligrafia intesa sia come scrittura a mano, sia come arte e cura della scrittura. Ma la calligrafia non è soltanto un'arte o un hobby, per alcuni è anche una professione. Ne parliamo con la calligrafa Francesca Biasetton, direttrice dell'Associazione Calligrafica Italiana.
2: Sì, il calligrafo oggi come oggi è tornata ad essere una professione. Seguendo un percorso di studio si può fare la professione di calligrafo. Il calligrafo è qualcuno che lavora con le lettere, quando le lettere devono essere adatte a un'applicazione particolare, una situazione speciale, il calligrafo può proporre delle idee e delle soluzioni. Quindi è una professione con una formazione, perché i calligrafi professionisti conoscono diverse tecniche, sanno rispondere a richieste più disparate. A differenza delle lettere tipografiche, che sono progettate per funzionare in ogni combinazione di lettere, essere funzionali e leggibili, le lettere calligrafiche invece vengono eseguite per adattarsi alla situazione in cui vengono impiegate. Possono essere su carta, ma possono essere anche su altri supporti. Scriviamo su pelle, scriviamo su stoffa, scriviamo su muri. È un po' come un abito su misura, rendono prezioso ciò che cui vengono applicate.

0: scrittura a mano richiama l'attenzione del pubblico, sono diffusi degli interventi anche di light calligraphy su grandi supporti o in videoproiezione in occasione di eventi, presentazioni di prodotti, convention aziendali. Quindi le lettere, dicevo, possono essere scritte, ma possono anche essere dipinte. Un'altra disciplina che parte dalla calligrafia è il sign painting, quindi la realizzazione di insegne su metallo, vetro, pietra o legno.
1: Insomma,
0: Quindi.
1: quindi ci si può proprio sbizzarrire.
0: Capita spesso durante questi eventi che si fanno davanti al pubblico, ci sentiamo dire, sembra stampato, che vorrebbe essere un complimento, ma in realtà non lo è, perché la perfezione della stampa proprio è nulla il fattore umano della calligrafia. Ecco, io dico spesso che la perfezione è noiosa, perché è una situazione chiusa. Quindi la scrittura a mano non dovrebbe imitare la tipografia e la tipografia non dovrebbe imitare la scrittura a mano, perché vediamo dei discutibili font che vorrebbero imitare la spontaneità della scrittura a mano, ma nella loro continua ripetizione di lettere uguali denunciano la loro falsità. Quindi c'è un discorso che riguarda quelle che sono le abilità e poi anche una parte che riguarda le idee, dando spazio alla ricerca personale dell'autore. Quindi, oltre alla calligrafia commerciale, abbiamo una calligrafia, definiamola artistica, quindi le lettere possono essere variate per creare nuove lettere, più contemporanee, perché la domanda è un po' anche perché continuiamo a scrivere come si scriveva nel Medioevo? Proviamo ad avere delle lettere contemporanee adatte ai testi attuali, no? Un calligrafo del passato ha detto che scrivere tra due righe è come danzare in una stanza con il soffitto basso. C'è chi opera una ricerca sul segno, quindi si stacca anche dal testo e usa un linguaggio che esula dal vincolo della leggibilità, dove abbiamo una situazione di equilibrio tra testo e immagine, dove la leggibilità non è più la priorità di quello che si è prodotto. A me personalmente non interessa riprodurre delle cose del passato. Non è un giudizio, io ho dei colleghi che scrivono su pergamena come nel Medioevo, pari pari, e li ammiro tantissimo, non è quello che interessa a me. E ultima cosa, ma non meno importante, che fa un calligrafo è l'insegnamento, quindi insegnare il mestiere a quelli più giovani.
1: Tramandare la conoscenza proprio. Ora mi scuso per la domanda un po' a tradimento, ma c'è una lettera preferita?
0: C'è lo che domanda, ma ovviamente dipende dagli alfabeti, perché le lettere non sono tutte uguali. Però mi piace abbastanza la B con quelle due pancione, ma anche la B corsiva, mi piace molto minuscola, intendo. Mi piace molto la A perché è simmetrica e mi piace molto la O perché con questa forma così semplice, così tra virgolette banale, può essere, diciamo, storpiata, lavorando su quello che è il suo spazio interno e farle cambiare tantissime forme. Anche la I, perché con la sua semplicità, qualsiasi segno sia, basta mettere un puntino, diventa una I.
1: E ricordiamo ancora una volta che in Ticino è attivo il gruppo Calligrafia Ticino, che organizza corsi ed eventi legati a quest'arte.
2: Ciclostilabili.
3: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: Perché insieme abbiamo iniziato la scalata. Cos'è la scalata? Era lunedì, ma ve lo ricordate? Giusto 3 giorni fa. E poi ci siamo detti, dai forza che è quasi martedì. E poi arriva il mercoledì e poi arriva anche il giovenerdì. È quasi fatta. Buongiorno. Buongiorno.

Inizio con un tono un po' da predicatore, ma in realtà volevo semplicemente sottolineare il fatto che insieme le cose si muovono in maniera diversa, no? Uniamo le nostre, da un certo punto di vista, ansie, problemi, cose, diceva, dai, resistenze, fatiche, e quindi anche un mezzo come la radio, soprattutto un mezzo come la radio, può servire a questo tipo di dinamica. Buongiorno, ben svegliati. Buongiorno ottobre, benvenuto, mi raccomando, comportati bene, quelle robe che si dicono sempre, no? All'inizio, un po' come i bambini, immagino si dica ancora, comportati bene, che se vengo a sapere che hai fatto, ecco, mi raccomando, ottobre, dacci un bel mese sereno, tranquillo, senza troppi stress, perché voglio dire, già la vita di suo, ecco, no, si organizza in questo senso. Ottobre si presenta a noi sotto i cieli di Svizzera in questo modo: pioggia per quanto riguarda la Svizzera romanda, giornata molto nuvolosa, piogge intense, non so se ha già cominciato a piovere dalle vostre parti, amici di Losanna, amici di Ginevra, eccetera, eccetera, eccetera. Invece nella Svizzera tedesca è una giornata ad estesa nuvolosità ad alta quota, nuvole anche a sud, ma con, diciamo, giornata parzialmente soleggiata, temperature che non toccheranno e supereranno i 23-24 gradi, e le minime vanno dai 15 ai 16. Diamo già un'occhiata al fine settimana, diciamo che tra domani, sabato e domenica non è prevista pioggia, le temperature più o meno resteranno in questo senso, in questa direzione, non vedo grandi cambiamenti, almeno fino a martedì, mercoledì. Poi però quello che è cambiato è, secondo me, sono le massime. Ecco, le massime non sono più intorno ai 27-28 gradi, ma ci assestiamo intorno ai 20-21 gradi. Ecco, tanto per dire. Tanto per dire. Tante cose da dire in questo primo di ottobre. Intanto abbiamo tanti compleanni, molti eventi da ricordare e soprattutto cominciamo già a guardare quello che accade tra poche ore, quando arriverà il fatidico

abbiamo già fatto tutto il discorso, comportati bene, eccetera, eccetera. Primo giro di saluti, perché questo è un programma di grande contatto diretto con chi si sveglia con noi, con chi va in bagno insieme a noi, me l'hanno detto, vi ho già raccontato questa cosa, un ascoltatore. Ti porto tutti i giorni in bagno con me. Molto bene, grazie ascoltatore per la fiducia. Oggi saluto chi vive a Collina d'Oro, buongiorno. Buongiorno Canton San Gallo, buongiorno a chi grazie all'app Player RSI può ascoltarci in tutto il mondo e spesso e volentieri i vostri saluti arrivano e ci fanno sempre molto piacere. Oggi saluto chi magari si trova in Montenegro per lavoro, per una vacanza, qualsiasi cosa, siamo pur sempre in un periodo in cui i settembrini, quelli che hanno fatto le vacanze a settembre, magari sforano anche un pochino a ottobre. Giorno numero 274, mancano 84 giorni a Natale, primi saluti che vanno a San Gallo ancora. Marcello, buongiorno. Enea ci manda i suoi saluti da Lucerna questa mattina e poi c'è anche Danilo che vedo da Magliaso, ci scrive il famoso motto, Magliaso c'è. Il nostro amico Davide, questa mattina sento male il tuo messaggio, Davide, però sintetizzo io quello che mi hai detto. Leggera pioggia, 15 gradi di temperatura, quindi sì, ha già cominciato a piovere a Ginevra e dintorni. Buongiorno anche a Giuseppina, buongiorno a Clemente che dice vi guardo appaparazzato sul divano, mi sembra un'ottima cosa a quest'ora del mattino. E poi c'è il caso umano di Alessandro. Alessandro evidentemente mi scrive oggi è Gio lunedì, vuol dire che in questi giorni hai fatto magari della pausa e la tua settimana inizia oggi e capisco che non è facile, soprattutto se immagini, e immagino io, che ti aspetta un lungo periodo di lavoro che riguarderà il venerdì, il sabato, la domenica, per cui Guglielmo Tell questa mattina tutto per Alessandro.

perché ha il suo bello iniziare la settimana di giovedì, ma insomma poi vedi tutti gli altri che si prendono, dai sabato facciamo tardi, e invece sì, gli tocca lavorare. Allora, cos'è successo il primo di ottobre nella storia? Vi dicevo che ci sono moltissimi eventi. Intanto oggi veniva pubblicato l'Orlando Furioso, giusto per non dimenticare alcuni tomi importanti, preziosi per quanto riguarda la lingua italiana. E questo accadeva nel 1516, la prima edizione 1516, ma il primo di ottobre venne proprio revisionato tutta l'opera grazie ad un editore che si chiamava Francesco Rosso, era il 1532. Sempre oggi, nel 1949, Mao Zedong proclamava la nascita della Repubblica Popolare Cinese nel territorio cinese continentale. Il resto, Formosa, Pengu, Kinmen, Matsu, assume la denominazione di Repubblica di Cina o più comunemente Taiwan. E sapete bene che ci sono molte questioni intorno a questa isola-stato. Veniva fondata la NASA oggi, operativa dal 1 ottobre, l'ente spaziale americano che ha sede a Washington. Primi programmi della NASA incentrati sulla possibilità di missioni umane nello spazio, sotto la spinta della competizione. Nel 58 c'era una grande rivalità tra Stati Uniti e Unione Sovietica, legata soprattutto alla guerra fredda. Poi tutto quello che la NASA ha combinato in questi anni è abbastanza noto, no? Le varie imprese, le missioni, Apollo, Marte, Venere, andremo di qua, andremo di là, e intanto la Terra magari avrebbe bisogno ancora di più finanziamenti per certi aspetti, ma mica puoi fermare, no? la scoperta spaziale. E non puoi fermare nemmeno la tecnologia. Pensate che oggi è il compleanno del Compact Disc. Ora lo so che è lì da qualche parte in casa, magari lo usate molto meno, magari invece continuate a usarlo. È come il disco, come l'LP, insomma, ha fatto il suo tempo. La cosa più evidente che noti: se oggi acquisti una macchina non c'è più il lettore CD. Era una cosa così comoda, uno si portava i suoi dischi. Certo, non sempre, quando c'è Alba Chiara si ascolta la radio, ma metti in altri orari, altre radio, eccetera. No, il CD si è a posto. E quindi nasceva oggi 44 anni fa. Nel 1997 la Svizzera stampa una banconota per la prima volta da 200 franchi, che ancora lotta insieme a noi, quindi... E oggi ricordiamo i 200 franchi. E poi, sempre dalla Svizzera, Swissair, che nel 2000 chiude un capitolo della storia dell'aviazione civile del nostro paese con l'ultimo atterraggio dell'ultimo dei 7 Boeing 747. La Swissair dichiara fallimento e cessa di esistere come compagnia autonoma. Il resto di quello che è accaduto, insomma, lo conosciamo bene. Ho una domanda questa mattina. Cominciate a pensare al mondo dello spettacolo, al mondo delle band, degli artisti, perché questa mattina voglio invitarvi a giocare con me al fantasmagorico concerto che non esiste, ma che inventiamo noi. Cominciate a pensare agli artisti che amate di più.

canzone di Anna Oxa intitolata Mezzo angolo del cielo. Ancora buongiorno da Daniele Oldani, ben ritrovati. È la vostra Alba Chiara e la vostra Rete 1. Ci manda i suoi saluti Daria dal cantone Argovia, buongiorno. Anche Angelo è con noi questa mattina e anche Davide è con noi. E oggi Davide ha qualcosa di bello da celebrare, perché 25 anni fa Davide e la sua signora si sono detti sì, quindi nozze d'argento per Davide e la signora, che non so come si chiama, però insomma lui lo sa, immagino che sicuramente lui lo sa. Allora, vi dicevo, volevo proporvi un tema questa mattina, vediamo se riesco ad arrivare a quello che voglio dire rapidamente. Tutto è nato da una notizia che è legata proprio al primo di ottobre. Mi ha colpito molto, ma non è una novità. Capita, no? Quando una band annuncia l'arrivo di un concerto, di un tour, i biglietti, anche se negli ultimi anni sono diventati carissimi, e lo sappiamo, basta andare a un concerto qualunque, dice quanto costa? 150, scusa, ma sono da solo, no 150 a testa, benissimo. Allora, nel 2007, 19 anni fa, ci fu il primo concerto europeo per la reunion delle Spice Girls, che avevano, diciamo, mollato il colpo negli anni 90, ma poi si sono ritrovate. Ebbene, primo lancio online, 38 secondi e avevano venduto tutti i biglietti, perché sono quegli eventi lì particolari. Allora mi sono posto la domanda: quale potrebbe essere l'evento, il concerto che vi farebbe scattare subito la voglia di acquistare il biglietto, anche se mi costa 200 franchi, anche 250 o anche 300, signori e signori? Cioè, qual è il concerto? E qui voglio la vostra immaginazione. Vi faccio scegliere due nomi. Quindi potete scegliere la vostra band preferita, il vostro cantante preferito, ma mettetene un altro, che ne so, Vasco Rossi e Ligabue, insieme in concerto. Potrebbe essere una storia. Quel che resta dei Beatles e i Rolling Stones, li mettiamo insieme. Stevie Wonder e Sting, che ne so, Gigi D'Alessio e Bob Dylan, quei concerti irrepetibili. Datemi la vostra idea. Quale concerto vorreste vedere e paghereste anche una cifra importante per vedere quel concerto lì? Yeah!

0: music.
1: Ora lo so che Gigi D'Alessio e Bob Dylan è tanto anche per me, quindi deve essere ci vuole veramente, no, nel senso che non sai come vestirti, come ti vesti, più sullo stile di Bob o più sullo stile di Gigi? No, io immagino già il manifesto. Gigi Bob in concerto, meraviglioso, bellissimo. Oggi compie gli anni Leano Morelli, è il più anziano di quelli che vogliamo celebrare, è un artista che nasceva oggi nel 1950 a Reggio Emilia, negli anni 70 ha avuto davvero un momento d'oro con tante canzoni portate al successo, tanto per farvi un esempio, questa.

Oasis Coldplay, mi scrive Nicoletta. Bello, un po' rock, un po' pop, bello, non è male, bel abbinamento. Oggi nasceva anche Walter Matthau, attore americano, classe 1920. Nasceva anche Philippe Noiret, attore francese. E oggi nasceva anche Blue Cantrell, un artista che compie oggi 50 anni.

Pink Floyd e U2. Ah, meraviglioso! Cioè, immagino una serata così, ma li spendi volentieri, no? Céline Dion e Gianna Nannini, dice Sandro. Bello anche questo. Oggi compie gli anni quel gran genio, lasciatemelo dire, perché è veramente geniale questo ragazzo, che si chiama Samuele Bersani. Compie 56 anni. Perché dico che è geniale? Perché lavora con accordi incredibili, riesce a mettere insieme degli accordi anche un po' impensabili e poi ha questa grande capacità di scrivere dei testi meravigliosi. Io amo veramente molto Samuele Bersani. Siamo giocolieri, canta in una canzone, non sprechiamo il tempo a cercare il senso gravitazionale che non c'è. Auguri Samuele.

concerto di Renato Zero e Claudio Baglioni, mi scrive invece un'altra ascoltatrice che si chiama Cinzia. Per le Spice Girls non spenderei neanche 5 centesimi. Vabbè, questa è sempre una questione di gusti. Bjork e Joy Division, non male, non male.

0: così vi voglio, coraggiosi, osando l'impossibile, perché qualcuno mi scrive: è un bel concerto Queen e Dire Straits. Purtroppo mi sa che manca qualcuno per questo concerto meraviglioso, però è bello sognare. Led Zeppelin, Deep Purple, mi scrive Tiziano. Poi ancora, aspetta, perché ci sono anche i giovani che ci chiedono i DJ set, Amelie Lenz e Charlotte DeWitt tutto insieme. E poi fammi vedere, ce ne sono altri. Dunque, aspetta. Ah, sì, c'è un audio. Bello questo abbinamento, Pippo, non mi sembra male. Vediamo un po'.
1: Super Tramp e Alan Parsons Project, musica che trasporta.
0: Non è male. Poi Genesis, Emerson, Lake and Palmer, e Paul McCartney, Ringo Starr. Vogliamo sentire Albi, un rocchettaro come lui, quale potrebbe essere il suo desiderio? Albi, sorprendici.
2: E buongiorno Daniele, sono l'Albi, buongiorno. valorosi, buon giovenerdì.
0: Dimmi un po'.
2: Niente, io vorrei vedere aprire il concerto dei Led Zeppelin dai Motorhead, quindi insieme Lemmy e Robert.
0: Bello.
2: Sarebbe un sogno. Venderei anche la moto per andare a vederli.
0: Bravo.
2: Saluto.
0: Bellissimo, bellissime idee. Complimenti. Oggi è il compleanno di Youssou N'Dour, che ben conoscete, artista senegalese, molto bravo. Oggi compie 67 anni.

0: Moises.
1: A proposito di concerti impossibili, qualcuno ha osato scrivere: è un concerto di Mina con Adele?
2: Vabbè, ma allora
1: Mina Adele, unica serata, costo 10.000 franchi. Quelle cose incredibili. Va bene, auguri a Yusundur, abbiamo ancora un paio di compleanni da celebrare, ma li faremo appena dopo l'informazione, anche perché

0: Studio Maria Armanda Trezzini. Il dibattito sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea si è concluso con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Finora è emerso un sostegno in grandi linee alle proposte del Consiglio federale. Sull'aggiornamento delle attuali intese, il Consiglio degli Stati ha chiesto il voto con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Un obiettivo raggiungibile per il responsabile della politica estera Ignazio Cassis, che attende l'esito dei dibattimenti al nazionale.
1: Naturalmente non è esattamente ciò che il Consiglio federale aveva auspicato. In larga misura il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio federale, ha messo qualche accento qui e là, anche il doppio referendum non è che incide. Il pacchetto può essere accettato da popolo e cantoni, rimane sicuramente un obiettivo raggiungibile. Io penso che la dinamica al Consiglio nazionale sarà molto diversa.
0: Alan Krameri ha fatto il punto guardando agli sviluppi futuri, soprattutto alla luce dello scoglio del voto con la doppia maggioranza di popolo e cantoni chiesta dal Consiglio degli Stati. Sentiamo la sua analisi.
2: Il pregio di questa prima tornata è stato quello di aver chiarito i posizionamenti contro questi nuovi bilaterali. C'è l'UDC e ci sono alcune minoranze di PLR e Centro. La sinistra, compresa la parte sindacale, è convinta. Meno evidente invece l'effetto delle concessioni fatte a destra sull'immigrazione, come l'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale sulla scia di quanto si fa in Ticino. Se le dinamiche della discussione restano queste, possiamo aspettarci un sì anche al Consiglio nazionale e verosimilmente ci sono le condizioni anche per un sì nella popolazione. Tuttavia il margine potrebbe essere molto esiguo e così lo scoglio della doppia maggioranza di cui tanto si parla potrebbe essere troppo alto. Ricordiamo ad esempio la votazione del 2005 sui bilaterali 2, accettati sì da quasi il 55% dei votanti, ma non in fondo da una maggioranza dei cantoni che però non era necessaria. Ed è per questo che la doppia maggioranza alla fine è diventata il principale punto di scontro, una questione di probabilità di vincere, al di là delle molto interessanti discussioni filosofiche sui meccanismi di potere all'interno della Svizzera federale.
0: Ieri al Nazionale si è tenuta una sessione speciale su canicola e siccità voluta da PS, Verdi, Centro e Verdi Liberali. Il dibattito volto a trovare soluzioni concrete si è trasformato in un'arena per i partiti per ribadire le proprie posizioni. Aaron Guidotti.
3: Decessi dovuti al caldo, foreste e campi secchi ingialliti, carenza d'acqua sugli alpeggi, bassi livelli idrici nei fiumi e nei laghi di accumulo nonostante l'inesorabile scioglimento dei ghiacciai. Parte così l'intervento della verde liberale Céline Weber con una fotografia dell'estate 2026. Weber che ha poi sottolineato che la Svizzera è in ritardo su tutto. A sinistra si è poi parlato delle conseguenze sulla salute dei lavoratori, anche negli ospedali. Molti si sono presi gioco del ministro dell'ambiente Albert Rösti, che aveva dichiarato di non aspettarsi un'estate così calda, quando in realtà tutti i segnali c'erano da anni. Lui si è difeso dicendo che parlava della lunghezza delle canicole e del fatto che il caldo era già iniziato in primavera. Per lui si sta già facendo tanto e tanto si farà ancora, ma le responsabilità, ha detto, vanno prese anche altrove, cantoni, comuni, altri paesi. Il PLR invece, per voce della co-presidente Susanne Vincenz Stauffacher, ha accusato la sinistra e i verdi liberali di fare del caldo un tema per mettersi in mostra. Insomma, una sessione straordinaria che più che trovare soluzioni ha visto i partiti barricarsi dietro le proprie posizioni.
0: In breve dall'estero, Fly Dubai ha sospeso i collegamenti con Israele in attesa di chiarire i fatti avvenuti sul volo diretto a Tel Aviv, costretto ieri a un atterraggio di emergenza. Uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di far precipitare l'aereo con 174 passeggeri. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato a Fox News che è prematuro stabilire eventuali responsabilità da parte dell'Iran. Lo Stato ebraico, che segue da vicino le indagini negli Emirati Arabi Uniti, non esclude di parteciparvi in modo diretto. E siamo alle previsioni del tempo, che oggi a sud sarà coperto e asciutto, a nord ultime schiarite in mattinata seguite da alcuni rovesci. Le massime si situeranno attorno ai 22 gradi a sud e saliranno fino a 25 a nord.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Meschal, subito al calcio perché Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha lasciato anzitempo il ritiro del Portogallo. Su Instagram ha promesso di spiegare in futuro le ragioni del suo gesto e ha fatto gli auguri alla squadra, senza però specificare se si tratti di un ritiro definitivo dalle competizioni internazionali dopo 234 presenze e 146 gol. Decisione maturata dopo che il tecnico portoghese Jorge Jesus ha confermato la sua esclusione dall'11 titolare per la gara di Nations League stasera alle 20:45 contro la Danimarca, dopo averlo già tenuto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Norvegia. Serata di Nations League che nello stesso gruppo propone Galles-Norvegia, mentre nel girone 2 e sempre alle 20:45 di fronte Germania-Serbia e Grecia-Olanda. Hockey su ghiaccio sotto 5-2 a meno di 5 minuti dal termine, il Losanna ieri ha ribaltato 6-5 ai rigori il Ginevra nell'unico confronto disputato nel campionato svizzero, che oggi vedrà un'altra unica partita in agenda, quella che vede l'Ambri Piotta impegnato per la seconda volta in due giorni alla Gottardo Arena alle 20, ospite il Lucknow. Basket, seconda giornata del massimo campionato elvetico, vittoria di Massagno 90-84 contro il Puy Losanna, mentre il Lugano si è arreso 69-61 a Neuchâtel contro l'Union.
6: Finito l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca il Lugano, quando gioca l'Ambrì. Alla fine delle partite, analisi e considerazioni, interviste ai protagonisti, i messaggi dei tifosi. Dopo l'hockey, c'è After Hockey. Quando gioca l'Ambrì, quando gioca il Lugano, alla fine delle partite. Rete 1.
7: Il concerto dei sogni. Vi ho stimolato questa mattina l'idea di capire, insomma, per quale concerto di due artisti a vostra scelta fareste follie. Quindi di sicuro andreste a vedere, ad esempio Silvio mi scrive, Vasco Rossi con Zucchero. Vedi, questi abbinamenti sono interessanti. Funkadelic Bootsy Collins, qui siamo un po' in un ambito da, diciamo, specializzati. Giorgia Mengoni, anche questo è un evento che potrebbe interessare molti. Queen, Genesis, Barclay, James Harvest, Bob Dylan e Cat Stevens. Caspita, beh, quella è una seratona, Bob Dylan, Cat Stevens, mi piace. Concordo sui Motorhead e Led Zeppelin, quindi Albi, non sei da solo, ci sarà almeno Laura con te. E poi, aspetta, c'è qualcos'altro. Gabriele mi scrive Piero Pelù e Cristina D'Avena. Che serata viene fuori con questo abbinamento. Abbiamo parlato di compleanni questa mattina, abbiamo ricordato diversi nomi: Samuele Bersani, Yusun Dur, Leano Morelli, Blue Cantrell, ma devo dire, e vogliamo anche rendere omaggio a chi oggi compie la bellezza di 91 anni, Julie Andrews, che è una cantante, un'attrice famosissima per le sue interpretazioni, soprattutto nel musical di My Fair Lady, Mary Poppins, insomma un nome bello, importante. Oggi compie gli anni anche la metà dei Righeira, ovvero Stefano Rota, in arte Michael Righeira.

oggi nel 1999 Britney Spears raggiunge il tetto di 7 milioni di copie vendute con il suo album Desordio, e in effetti è un record per una teenager.

nomi di oggi sono quelli di Teresa, di Romano e di Luigi. C'è il caffè, vi chiederete? C'è il caffè anche stamattina. E invece provate a pensare ad una parola che significa splendore intenso e luminoso che colpisce, affascina e incanta. Come definireste questa situazione? Uno splendore intenso e luminoso che colpisce, affascina e incanta. È una parola che inizia con la lettera F di Firenze. Ma stamattina vogliamo esagerare. Sbaglio o sono partiti i Queen? Non sbaglio. Difficile sbagliare quando parte Another One Bites the Dust. E torniamo alla magia dei Queen che molti hanno evocato stamattina.

so che è difficile dire quello che sto per dire, ma secondo me è la canzone più bella dei Queen. Non lo so, la butto lì, forse perché avevo 16 anni, vai a capire, ma straordinaria. So che ce ne sono molte altre di belle. Grazie per gli abbinamenti, per questi concerti meravigliosi, fantastici che state immaginando. Celentano e Gianna Nannini, bello. Beh, qui un classicone della musica italiana. Morandi Ranieri, insieme in concerto, bello. Céline Dion e Coldplay, Emerson, Lake & Palmer e i Genesis, e davvero sono arrivati moltissimi, moltissimi spunti. Così come sono arrivate molte risposte alla definizione di oggi, la parola di oggi, come faccio a definire uno splendore intenso e luminoso che colpisce, affascina e incanta? È una parola che sembra già brillare nel suono, perché oggi parleremo del fulgore. È un termine che tra poco vi racconterò nel dettaglio. Oggi anche giovedì, lo sapete, giovenerdì, quindi non mancheranno gli aggiornamenti di Igor Meroni. Quante cose stamattina! E abbiamo anche i giornali, perché sono le 6:15, e quindi Corriere del Ticino e La Regione per il vostro risveglio, con qualche uno sguardo all'attualità, quello che ci raccontano i quotidiani, magari poi è un esercizio che vi accompagnerà durante il giorno. Allora, il Corriere del Ticino propone un'immagine, il governo ticinese, una manovra in cantiere, quindi si parla di finanze cantonali. Il governo ha presentato il preventivo 2027, ma guarda già la prossima legislatura. L'intenzione è di presentare un pacchetto con riforme strutturali. I partiti che dicono serve più coraggio. E dalle finanze cantonali al bilaterali 3, quindi altro tema importante della giornata, la doppia maggioranza prende quota. Il Consiglio degli Stati vuole sottoporre il pacchetto di accordi al referendum obbligatorio, quindi referendum sui generis oppure una disposizione transitoria nella Costituzione. In ogni caso, l'accordo tra Svizzera e Unione Europea deve essere sottoposto alla maggioranza di popolo e cantoni, è quanto ha deciso ieri il Consiglio degli Stati al termine di un lungo dibattito. La vera manovra dopo le elezioni. Anche la Regione apre su questioni di finanze cantonali. Il preventivo 2027 in Ticino a meno 98,5 milioni, nessun intervento strutturale, ma timori per il futuro. E anche qui stesso argomento dei bilaterali 3 in apertura. I senatori alzano l'asticella, così scrive la Regione. Il Consiglio degli Stati scarta il referendum facoltativo, chiede una votazione con la doppia maggioranza. Non è escluso che il nazionale corregga il tiro. All'interno ovviamente ci sono dati e dettagli rispetto a questi due temi, preventivo elettorale, così titola al suo interno, ma c'è ovviamente anche molta cronaca, lo avete sentito, c'è questa notizia arrivata ieri, un volo della Fly Dubai, si è sfiorata la tragedia dopo che il copilota armato di coltello avrebbe aggredito il comandante tentando, secondo le prime ricostruzioni, di far schiantare l'aereo. È stato fermato solo grazie al coraggio di alcuni passeggeri e piloti fuori servizio che erano a bordo. Uomo immobilizzato, legato, infine consegnato alla polizia quando il volo è atterrato in sicurezza in Arabia Saudita. Israele ha temuto un altro 11 settembre, questa volta a Tel Aviv. Voleva far cadere l'aereo, è terrorismo. Così la sintesi della Regione su questo argomento. E c'è una curiosa notizia che riguarda Kim Jong-un dalla Corea del Nord. È estremamente obeso, pesa più di 140 kg, ma non mostra alcun problema medico. Questo dice un deputato sudcoreano sulla salute del leader nordcoreano, citando i servizi di intelligence. Kim, fumatore, obeso di lunga data, e l'eventualità di una sua morte improvvisa sono oggetto di attenzione internazionale, date le armi nucleari di cui è dotata la Corea del Nord. Ebbene, nonostante presenti un alto rischio

rischio di malattie cardiovascolari, il leader nordcoreano non ha mostrato alcuna difficoltà fisica, anzi è riuscito a salire le scale con grande dinamismo, secondo questa analisi. È una curiosa definizione e descrizione del leader vicino di casa, diciamo, rispetto al Sud Corea. Il Consiglio di Stato ora intende lavorare a una vera manovra. Questa è la pagina interna a proposito di questioni finanze cantonali, risultati d'esercizio preventivo 2027. Insomma, ci sono molti numeri se vi appassiona il tema. Anche qui si parla di quello che è successo su questo Boeing degli Emirati. Il mondo teme un altro 11 settembre, per fortuna non è andata così. E invece leggo sempre dal Corriere del Ticino quest'altra notizia che riguarda il Regno Unito, dove torna sul tavolo, a 10 anni dal referendum che sancì il divorzio del Regno Unito dall'Unione Europea, l'operazione di un rovesciamento della Brexit. E lo stesso Burnham, il primo capo di Downing Street, che evoca la prospettiva di una riadesione tratteggiata in termini ipotetici, per ora chiaramente dipenderà molto anche da questioni politiche, maggioranze e chi potrà decidere. E poi vi segnalo il ritorno di Tom Cruise al cinema, una satira a tutto volume, scrive il Corriere del Ticino, del capitalismo estrattivo, cioè Tom Cruise interpreta un magnate del petrolio, e dei leader che trasformano la catastrofe in occasione di autopromozione, interpretata da una irriconoscibile, in effetti guardate le foto, Tom Cruise nei panni di Digger Rockwell, che tra farsa e apocalisse scava nel grottesco. Insomma, si parla bene di questo nuovo film, di questo nuovo episodio legato a Tom Cruise. Sono le 6:20, il sole sorgerà alle 7:23, tramonterà alle 19:03, sono 11 ore e 40 minuti di luce di cui possiamo fare buon uso, e questa mattina quasi quasi ce l'abbiamo fatta a mettere una canzone che si intitola alle 6:26, alle 6:26 mancano 6 minuti.

0: oggi inizia un nuovo mese e per Alessia e Marco inizia una nuova avventura lavorativa rispettivamente a Lugano e a Magadino. Alessia, figlia di Nicola, e anche Marco, insomma, oggi iniziano un nuovo momento della loro vita, per cui molti auguri a entrambi. E saluto Nicola. Grazie per tutti i vostri spunti, sono arrivati veramente tonnellate. Potremmo fare concerti per 3 anni, praticamente, poi ve ne faccio sentire un altro. Ma adesso parliamo del fulgore, dello splendore intenso e luminoso che colpisce, affascina e incanta. Parola che, come vi dicevo, sembra già brillare nel suono. Fulgore indica uno splendore intenso, una luce viva abbagliante, ma spesso viene usata anche in senso figurato, ovviamente, per descrivere qualcosa di straordinario, di affascinante, di glorioso. L'origine è, guarda un po', latina. Fulgor, che significa proprio splendore, bagliore, e a sua volta dal verbo fulgere, cioè risplendere. La stessa radice ha dato vita a parole come fulgido, che ancora oggi usiamo per indicare qualcosa di luminoso, di brillante, di degno di ammirazione. Nel linguaggio letterario il fulgore è spesso associato al sole, alle stelle, alle armature scintillanti degli eroi o agli sguardi, no? Uno sguardo pieno di fulgore. Dante Alighieri, e scusate se è poco, ricorse più volte all'idea del fulgore per raccontare la luce divina e la bellezza del paradiso. E non è una luce qualunque, è una luce che colpisce, che cattura l'attenzione, quasi impossibile da ignorare. Ma fulgore ha anche una dimensione simbolica. Si può parlare del fulgore di una carriera, del fulgore della giovinezza, del fulgore di un'epoca storica. In questo caso non c'entra la luce fisica, ma, come potete immaginare, il massimo splendore, il massimo momento di maggior successo e di magnificenza. Attenzione, perché la parola ha anche un significato di brevità, perché il fulgore dura spesso poco. Proprio per questo la parola ha con sé un senso di intensità, di eccezionalità, è il lampo di qualcosa che brilla più del normale, lasciando però un'impressione davvero profonda. Il fulgore è la parola di oggi. Invece il concerto che vorrebbe vedere Angelo è questo, sorprendente ma fino a un certo punto.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Angelo.
1: Sono Angelo.
0: Sì.
1: A me ispirerebbe un concerto con 883 e i Pinguini Tattici. Non sarebbe male.
0: Non sarebbe male, anche perché, lo abbiamo detto più volte, c'è una relazione molto forte tra Pezzali e i Pinguini, hanno anche cantato insieme. Guarda caso, stamattina gli 883 cantano per tutti noi.

0: uno dei classici degli 883, il titolo è Sei un mito, naturalmente, sono le 6:30. È il momento in cui vi anticipiamo alcuni dei temi che verranno sviluppati alle 7 nel radiogiornale nella prima edizione, oggi curata da Monica Fornasie, che ci ha raggiunto in studio. Monica, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Oggi partiremo dai nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea, i cosiddetti bilaterali 3, che sono in discussione in Parlamento, e una prima tappa importante è terminata ieri, il Consiglio degli Stati, che è la prima Camera che se ne sta occupando, è dell'opinione che questi accordi, questo pacchetto di accordi debba essere approvato da popolo e cantoni. Insomma, ci vuole la doppia maggioranza quando si arriverà alla votazione popolare. I nostri colleghi a Berna hanno intervistato il consigliere federale Ignazio Cassis, che è il responsabile del dossier, e lui ha ammesso, insomma, non è quello che volevamo, quello che voleva il governo. Per il governo basterebbe il sì del popolo, ma adesso, beh, chiaramente bisogna vedere come andranno le discussioni nell'altra Camera, il Consiglio nazionale. Avremo anche dei contributi sul tema siccità e temperature elevate, ne abbiamo parlato tantissimo quest'anno, 2026, insomma, caratterizzato da tanti problemi legati a questa siccità e alla canicola. È stato uno degli anni peggiori per il ritiro dei ghiacciai, è uscito il rapporto annuale di monitoraggio. I ghiacciai hanno perso il 5% del loro volume e la velocità di scioglimento sta aumentando, è questo che preoccupa molto. Negli Stati Uniti, passo ai temi che avremo nella pagina estera, c'è stato il discorso annuale del segretario alla difesa Hexet, ha annunciato il taglio di un quinto dei posti ai vertici militari, si vogliono quindi meno ufficiali e più soldati, e poi tra l'altro ha anche accusato di tradimento i media per le critiche che sono state sollevate riguardo alla guerra in Iran.
0: C'è molto da ascoltare, sì. Alle 7, quindi ci diamo appuntamento tra mezz'ora. Buon lavoro, Monica, a te e alla redazione. Buon viaggio a chi anche questa mattina ascolta Rete 1. E in Ticino il traffico pendolare si sta intensificando, al momento sono segnalati i primi importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord. Buon viaggio.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
3: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Lo sapete, ogni giovedì mattina vi aggiorniamo sul viaggio di Igor Meroni, questo ragazzo ticinese che vive a Losanna da molti anni e che insegna educazione fisica, attività fisica, tutto ciò che riguarda il corpo, lo mette anche in pratica perché lui è un atleta, è un ciclista in bicicletta da Losanna con l'idea di arrivare in Sudafrica. Passo dopo passo stiamo seguendo la sua avventura. Ebbene, Igor Meroni è arrivato in Gabon, sentiamo le prime impressioni che mi ha mandato qualche giorno fa.
4: Ciao, sono in Gabon da qualche giorno e ho pedalato già più di 200 km. È un paese che mi sta sorprendendo per quel che è la pulizia, l'ordine è abbastanza impressionante, non avevo visto questa cosa negli altri paesi. Qua è molto migliore, i villaggi hanno sempre l'erba corta, le costruzioni sono spesso in legno anche nei villaggi, la terra non la vedo più, e quindi mi sembra che ho leggermente a livello di benessere un pochino migliore rispetto agli altri paesi. Però appena si esce dai villaggi, ecco, la natura prende sopravvento, giungla densissima, ma veramente densa, più ancora del Camerun. So che ci sono gli animali, non ne ho visti, ma parlando con dei cacciatori che andavano a caccia di scimmie, ecco, perché mangiano scimmie, ecco, mi hanno detto che ci sono elefanti, anche antilopi da queste parti, quindi è una cosa che dovrò fare attenzione nei prossimi giorni. La mia bici sta facendo fatica, questo sta rendendo i miei primi giorni qua un po' complicati, sono già andato 2 volte da un meccanico e speriamo che regga, se no dovrò andare alla capitale.
0: Ecco, e vediamo se poi si è dovuto spostare nella capitale o meno. Lo abbiamo detto molte volte, l'itinerario di Igor è, diciamo, sulla carta preciso, Losanna, città del capo, ma più volte in queste settimane, in questi mesi, lui ha espresso anche dei dubbi, per cui qualche giorno fa, nell'ultima occasione in cui ho avuto modo di parlare con lui, gli ho riposto la stessa domanda. Quindi qual è l'obiettivo, qual è la destinazione che in questo momento Igor Meroni si è messo in testa?
5: Ho ancora dei dubbi, ho deciso il prossimo l'Africa centrale, ovvero Gabon e Congo. Cercherò di attraversarlo in un mese, questo mi darà un mese per l'Angola, che è il visto che si ottiene, un mese per la Namibia e poi 2 settimane per l'ultimo pezzo in Sudafrica. Sinceramente sto puntando ancora a Sudafrica, ma se vedo che mi mette troppo stress rinuncio e vado verso Windhoek, Namibia.
0: Anche perché tu comunque, non so, immagino il 7 gennaio devi ricominciare a lavorare, è giusto?
5: L'11
0: gennaio.
5: Sfrutterò i giorni fino all'ultimo.
0: È chiaro, chiaro. Magari il 6 gennaio siamo ancora qua a chiacchierare con te. Senti, immagina di incontrare l'Igor di Losanna, quello che è vero che aveva già fatto un'esperienza di viaggio qualche anno fa, no? Arrivando fino a Hong Kong, quindi un altro viaggio impegnativo. Ma pensa un attimo a quello partito il 26 di dicembre. Quale consiglio gli daresti oggi, dopo tutto quello che hai vissuto finora in questi 8 mesi, 9 mesi?
5: Ma gli darei il consiglio di aprire la mente, nel senso di staccarsi completamente dalla propria maniera che sia di vedere le cose in quel momento, perché venendo dall'Europa abbiamo la nostra maniera di vedere le cose. Ecco, se si arriva qua con questa maniera e non la si cambia, non la si adatta, credo diventerebbe un viaggio insopportabile, perché ci sono delle cose che sono veramente difficili da capire. Però se ci si adatta e capisci come la gente interagisce qua, diventa e si accettano determinate cose. Ti chiedo solo una delle cose più stancanti è i soldi, chiedono un sacco di soldi ed è il viaggio dove più mi è successa sta cosa. Ecco, imparare ad accettare questa cosa, come noi vediamo tra virgolette nel nostro stereotipo la povertà in Africa, mi sembra anche normale che loro vedano la ricchezza in Europa, quindi perché dovrei io giudicare male una loro domanda, perché io passo come bianco, uno dei pochi bianchi che vedono. Ecco, quindi semplicemente adattarsi e aprire la mente ancora più di quello che mi era successo negli altri viaggi.
0: Igor Meroni, ultime battute, messaggio arrivato ieri sera, per cui c'è proprio un aggiornamento in tempo quasi reale.
6: Ciao, sono a Libreville, sono alla capitale, sono venuto qua proprio perché la bici non andava avanti, ho dato alcune chance delle cittadine ma non c'erano meccanici, quindi dato che devo cambiare proprio la catena, ne ho approfittato per fare anche altri cambiamenti, sono venuto alla capitale, ho dovuto prendere un pick up per tornare verso nord, ma è così, adesso una volta tutto in ordine riprenderò un pick up per tornare dove ero prima e continuare il viaggio da lì. Libreville si sta rivelando una città estremamente moderna, secondo me la più moderna che ho visto assieme ad Abidjan finora in questo continente. Un lungomare bellissimo, ho potuto giocare anche a basket, quindi è stato molto bello. Invece fuori, ecco, il Gabon si sta rivelando estremamente selvaggio, ho visto gorilla, ho visto tanti scimmie, babbuini, ho visto anche un'aquila volare via con una scimmia, quindi ecco, sono stati 2 giorni immersi nella natura che mi sono piaciuti tantissimo.
0: Igor Meroni, che troviamo naturalmente il prossimo giovedì, io vi invito a seguirlo, lo trovate tranquillamente in rete, posta anche delle fotografie, così come vi invito a guardare la pagina sul nostro sito, cercate Vado verso il capo Igor Meroni RSI e vi si apre questo mondo di fotografie ma anche di tutti gli audio che vi abbiamo proposto fino ad ora. È il momento di parlare di animali, oggi introduco l'animale del giorno così.

E allora diciamolo, oggi l'animale scelto è proprio la tartaruga. Quando uno pensa alla tartaruga, no, dice, ah, è un animale tranquillo, saggio, paziente. Sapete che sono antichissimi, sono tra i vertebrati più antichi del pianeta. C'erano già i tempi dei dinosauri. Quando vai da una tartaruga e dici, ma davvero eri, vivevi con il sì, ma loro sono spariti. Noi invece siamo ancora qui. Ne esistono circa 360 specie tra terrestri, marine ed acqua dolce. Ovviamente la caratteristica più famosa delle tartarughe è il guscio, neanche a dirlo, e che fa parte dello scheletro, è una vera armatura naturale. Possono essere piccole come una mano o anche più piccole, e poi possono essere enormi, superare anche i 200 kg se pensate alle tartarughe delle Galapagos. Nuotatrici straordinarie, soprattutto quelle d'acqua, possono percorrere migliaia di chilometri durante le loro migrazioni. Quello che ci interessa di più nello spazio amore a prima zampa, è il tema appunto del corteggiamento. E io davvero vi invito almeno una volta nella vita a seguire quello che accade tra il tartarugo e la tartaruga, perché durante il corteggiamento i maschi inseguono le femmine, le sfiorano con il muso, in alcune specie acquatiche agitano le zampe anteriori davanti al volto come una specie di danza romantica. E invece le tartarughe terrestri possono diventare sorprendentemente insistenti, arrivando anche a dare piccoli colpi col carapace per attirare l'attenzione della partner. Uè, guarda che sono qui, guarda che sono qui, guarda che sono qui. E poi hanno questi suoni meravigliosi. Ve lo faccio sentire. Il tartarugo nel momento del massimo impegno. Ecco, questo è il tartarugo, eh? E in questo mugolare c'è tutto un mondo. E proprio, no, con grande calma, grande tranquillità, in realtà sta facendo una delle cose più impegnative della sua vita. Mi fa sempre molto ridere questa cosa. Comunque, cosa accade poi? Dopo l'accoppiamento, che prima o poi, dopo questi continui, accade, la femmina cerca un luogo sicuro dove deporre le uova, scava una buca nel terreno e può lasciare poche uova, ma anche fino a 100 uova, a seconda della specie. Poi conta il sole, il calore del terreno, insomma. Quello che accade quando i cuccioli di tartarughe nascono è particolare, perché in questa specie le uova si schiudono e i piccoli devono cavarsela da soli. Cioè, i genitori proprio niente, hanno altro da fare, lui continua eccetera, lei invece fa altre cose. È una vera e propria corsa alla sopravvivenza. Pensate alle giovani tartarughe marine appena nate, si dirigono verso il mare e guidate dalla luce naturale dell'orizzonte, e solo una piccola percentuale purtroppo riesce a raggiungere l'età adulta. Ma quando superano la fase difficile della nascita, possono vivere anche 100 anni, anche 150 anni. Sono molto amate, sono simbolo di fortuna e longevità in molti paesi, in Asia ad esempio. Non mancano le storie curiose. Ci sono state delle tartarughe delle Galapagos che sono state seguite dai ricercatori durante viaggi di oltre 10.000 chilometri attraverso gli oceani, e poi c'è questo senso dell'orientamento incredibile. Riescono a tornare dopo anni sulla stessa spiaggia, stesso mare, dove sono nate, per deporre le proprie uova. Per cui davvero animali straordinari. Io vi faccio risentire il maschietto, perché mi fa troppa tenerezza questo mugolare che sembra quasi una preghiera, no? Come dire, dai, sono io, non mi riconosci, dai, ti prego. Questa mattina abbiamo parlato della...

Mi sa che si è fatta una certa ora, per cui è il momento di giocare. Lasciamo stare la tartaruga, ma l'appuntamento con Amore a prima zampa è solo rinviato a domani. Ho tre canzoni anche oggi. Voi direte, che novità, hai tre canzoni oggi? Sì, tre canzoni secondo me non difficili. A parte la prima, forse, però è una voce talmente bella, particolare, che secondo me la ritroverete senza problemi. Allora, prima canzone è una canzone del 61, quindi torniamo indietro negli anni, torniamo a Sanremo, e questa canzone è cantata da una grande voce, una grande interprete. Anche questa mattina Matita Infinita, calzette di Rete 1, a estrazione tra tutti coloro che parteciperanno inviando un messaggio allo 076 321 11 13. Cominciamo? Dai!

0: Il canto di una volta. Chi è questa signora?
1: Simo lembo di vela baciata.
0: Mi sembra Mina, mi dicono, no?
1: Con una
0: Nilla Pizzi.
1: Di barca e fili di re.
0: Allora, Mina vanno bene.

0: Eh beh, ci siamo. Dai, secondo me anche Pippo non sbaglia stamattina. Anzi, Pippo non lo sa, ma forse lo sa stamattina. Pippo, chi è questa qui?
1: Villa Pizzi.
2: Claudio Villa.
0: Ma come Claudio Villa? È una donna. Claudio Villa. Milva, artista che questa mattina ha cantato per noi, è proprio Milva. Ora saranno avvantaggiati coloro che ci stanno seguendo in diretta televisiva, perché per una questione tecnica devo mettere una cosa che non avevo previsto, ma per tutti gli altri poco cambia, per cui vediamo chi di voi riconosce la seconda canzone, o meglio il secondo interprete che arriva subito, e basterebbe anche questo suono per capire di chi sto parlando. Siamo nel 93, mi dite il nome di questo ragazzo molto popolare.

oggi un aiuto extra agli amici che ci guardano in televisione e loro capiscono il perché. La canzone si intitola Se tu non torni, ovviamente era Miguel Bosé, dai, non c'è bisogno di aggiungere altro. Complimenti, complimenti. Vediamo la terza canzone, cambiamo artista, cambiamo anche epoca perché siamo arrivati nel 2022. Vi chiedo chi cantava questa canzone appunto 3 anni fa. Ed è una canzone piuttosto nota, anche lui. È un ragazzo che si sta facendo conoscere molto bene.

0: qualche idea? Se sarò in terra, molte idee vedo dai vostri messaggi. Se farà freddo, Fedez, no? Non è Fedez. Saif, neanche. Nicola di Bari, bella questa risposta, ma ci porta un po' lontano dalla realtà. Tutto rispetto, Forse Irama, mi scrivono. Direi di sì, è proprio Irama con Ovunque Sarai. Se tu non torni, Miguel Bosè, prima ancora Il mare nel cassetto, la grande Milva. Complimenti, buona fortuna per la nostra estrazione di oggi. E adesso, come promesso, andiamo a Locarno Monti, Meteo Svizzera. Buongiorno. Chi ci aiuta a raccontare come sarà il tempo quest'oggi? Guido Della Bruna, già collegato con noi. Guido, buongiorno, ti ascoltiamo con attenzione. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Oggi siamo in una sorta di braccio di ferro fra una perturbazione in arrivo dall'Atlantico e una zona di alta pressione sull'Europa orientale. Noi siamo un po' nel mezzo. Al sud delle Alpi abbiamo molta nuvolosità e tale rimarrà per tutta la giornata, vedremo tutto al più qualche breve schiarita. Il rischio di precipitazioni però è molto basso, direi che tutto al più potremmo avere qualche goccia verso sera, in particolare verso le Alpi, altrimenti il tempo resterà generalmente asciutto e nonostante l'assenza di sole o la quasi assenza di sole piuttosto mite. Partiamo già questa mattina attorno ai 18 gradi, arriveremo nel pomeriggio fin verso i 22. A nord delle Alpi il fronte si avvicina progressivamente, sta già causando qualche rovescio sulla Svizzera occidentale, c'è invece ancora qualche schiarita verso est, man mano che passeranno le ore questi rovesci guadagneranno anche le regioni del centro-est che toccheranno appunto nel corso del pomeriggio. Le temperature saranno piuttosto variabili a seconda del soleggiamento, dunque maggior soleggiamento verso est con massime che potranno raggiungere anche i 25 gradi, mentre sulla Romandia ci fermeremo attorno ai 22 gradi circa.
0: E questo è il quadro di quello che ci attende in questa giornata. Primo di ottobre, nuovo mese. Ringraziamo Guido Della Bruna, ma lo ritroviamo alle 7:20, per cui ci sarà modo di risentirlo. Intanto, a proposito di cose belle da risentire, sentite qua.

0: e ogni tanto ci servono queste canzoni qui, non c'è niente da dire, proprio canzoni che ti riempiono il cuore, i polmoni, stupenda. Francesco De Gregori sulla vostra Rete 1, la canzone si chiamava Generale.
1: Alba Chiara con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: È stato un bel risveglio, almeno questo è il mio giudizio, nel senso che mi sono molto divertito. Grazie per tutti gli spunti arrivati, i concerti, le cose, la tartaruga, il maschietto che è molto. Lo risentiamo una volta, dai, una volta sola. Poi questo suono vi accompagnerà per tutta la giornata. Quando vi faranno arrabbiare, voi penserete al tartarugo e vi sentirete meglio, fidatevi, perché è così, è proprio un suono bello. E vi invito anche ad andare a cercarlo, perché poi online insomma ci sono anche le immagini, ma il suono è molto più potente di tutto. Questa disperazione è meravigliosa. Io vi lascio con l'informazione, quindi facciamo le cose serie. Tra poco c'è l'informazione delle 7, poi torniamo a sorridere con Paolo e con Danny e con 7:20. E per quanto ci riguarda, noi ci sentiamo domani per la celebrazione del venerdì. Sapete che è una puntata normale fino a un certo punto.
2: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Nel caso, appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Oggi chiudiamo con un altro capolavoro. A domani!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Monica Fornasie. I bilaterali 3 devono essere approvati da popolo e cantoni, così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile secondo Ignazio Cassis. Disavanzo di 100 milioni previsto per il 2027. In Ticino il preventivo, definito preelettorale con scelte poco coraggiose, divide la politica tra chi difende Italia e chi vorrebbe nuove imposte. Il 2026 è uno degli anni peggiori per il ritiro dei ghiacciai svizzeri. Hanno perso il 5% del loro volume, uno spessore dai 2 ai 4 metri, ed è in aumento la velocità di scioglimento. Negli Stati Uniti il segretario alla difesa annuncia il taglio di un quinto dei posti ai vertici militari. Nel suo discorso annuale accusa di tradimento i media per le critiche sulla guerra in Iran. E per lo sport, Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo, ma senza dire ufficialmente addio alla nazionale. È finito un primo importante round in Parlamento sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, i bilaterali 3. Ben 3 giorni di lunghe discussioni terminati con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Oggi invece si continua con i nuovi sviluppi in ambito alimentare e sanitario. Finora è emerso un sostegno a grandi linee alle proposte del Consiglio federale. Tra i ritocchi principali e sostanziali apportati c'è la doppia maggioranza, cioè i bilaterali 3 in votazione popolare avranno bisogno del sì non solo del popolo ma anche dei cantoni. Il governo chiedeva invece solo la maggioranza semplice. Allora sentiamo come ha reagito ai microfoni RSI il consigliere federale Ignazio Cassis nel contributo di Anna Valenti.
2: Naturalmente non è esattamente ciò che il Consiglio federale aveva auspicato. In larga misura il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio federale, ha messo qualche accento qui e là, anche il doppio referendum non è che incide, il pacchetto può essere accettato da popolo e cantoni, rimane sicuramente un obiettivo raggiungibile.
3: Beh, innegabile però che la sfida si fa più ardua e l'asticella si alza parecchio. Cosa significa per il Consiglio federale?
2: Significa un impegno ancora maggiore andare in piccoli cantoni che magari avvertono una certa lontananza da questi discorsi perché non hanno industrie. Nella Svizzera centrale hanno soprattutto industrie, diciamo, che lavorano sull'interno della Svizzera o con i paesi confinanti, ma non troppo. Quindi hanno dei bisogni totalmente diversi dalla grossa piazza industriale di Zurigo, dell'Arco Lemanico o della Svizzera orientale, penso alla Valle del Reno.
3: Ignazio Cassis, dunque, secondo lei il pacchetto bilaterale 3 non vacilla? Se contiamo che tra gli oppositori al pacchetto c'è l'UDC, sì, ma al suo fianco anche parte del centro e parte dei liberali, e a ciò si aggiunge il fatto che ci sarà il referendum con doppia maggioranza, insomma, ammetterà che non sarà proprio una passeggiata spuntarla con l'approvazione.
2: Il suo giudizio si fonda solo sulla prima Camera. Aspetti di vedere come funzionerà la seconda Camera, il Consiglio nazionale, lì avremo un'idea un pochino più concreta. Qui c'è soprattutto questo gioco dei cantoni, questo federalismo che è forte. Io penso che la dinamica al Consiglio nazionale sarà molto diversa.
1: Aspettiamo la discussione in Consiglio nazionale, l'altra Camera, diceva il consigliere federale Cassis, dopodiché ci sarà appunto la decisiva votazione popolare. Manca ancora molto prima della parola fine, ma si può già intuire che strada hanno preso questi accordi. Sentiamo Alan Crameri.
4: Il pregio di questa prima tornata è stato quello di aver chiarito i posizionamenti e le maggioranze. Contro questi nuovi bilaterali c'è l'UDC, che è compatta, e ci sono alcune minoranze di PLR e centro. La sinistra, compresa la parte sindacale, è convinta, anche perché è stata accettata la misura più controversa, un nuovo privilegio per i rappresentanti dei lavoratori. Meno evidente invece l'effetto delle concessioni fatte a destra sull'immigrazione, come l'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale sulla scia di quanto si fa in Ticino. Direi però che se le dinamiche della discussione restano queste, possiamo aspettarci un sì anche al Consiglio nazionale e verosimilmente ci sono le condizioni anche per un sì nella popolazione. Tuttavia il margine potrebbe essere molto esiguo e così lo scoglio della doppia maggioranza di cui tanto si parla potrebbe essere troppo alto. Ricordiamo ad esempio la votazione del 2005 sui bilaterali 2, accettati sì da quasi il 55% dei votanti, ma non in fondo da una maggioranza dei cantoni che però non era necessaria. Ed è per questo che la doppia maggioranza alla fine è diventata il principale punto di scontro, una questione di probabilità di vincere, al di là delle molto interessanti discussioni filosofiche sui meccanismi di potere all'interno della Svizzera federale.
1: In Ticino ora, ieri sono stati presentati i conti preventivi del cantone per il 2027, prevedono una perdita di poco meno di 100 milioni di franchi, ma a preoccupare è soprattutto ciò che arriverà negli anni successivi, con deficit che saliranno ben oltre i 400 milioni di franchi. E la politica, come sentiamo ora nel contributo di Marcello Ierace, già si spacca.
5: È un preventivo di transizione quello presentato dal governo ticinese per il 2027, un preventivo che qualcuno, e non certo con toni di lode, definisce da fine legislatura. Matteo Quadranti, capogruppo del PLR, in Gran Consiglio.
6: Non sembra un preventivo coraggioso, soprattutto tenuto conto che ci indicano i nostri ministri che arriveranno altre spese, altri costi, però ecco, questo è un preventivo che non fa saltare di gioia chi si aspetta qualcosa in più. Io credo che sia un preventivo preelettorale, ma ci vuole un cambio di passo.
5: Al Consiglio di Stato si imputa una mancanza di visione, scelte poco coraggiose, anche se, come ricorda il capogruppo del centro Maurizio Gustoni, la maggior parte delle decisioni che comportano una riduzione massiccia della spesa o degli aumenti di entrata finiscono quasi sempre per essere referendate. È necessario quindi un consenso popolare che sia il più ampio possibile. Ma i ticinesi in questi anni hanno fatto capire di non essere tanto d'accordo coi tagli alla spesa, ma nemmeno con un aumento di tasse. La strada fiscale, di fronte ai maxi deficit del prossimo futuro, resta però quella indicata dal Partito Socialista, come conferma Ivo Duriš.
7: Fino adesso sono state diminuite e anche di tanto, 300 milioni di sgravi, questi sgravi pesano. Pensare di risolvere la situazione solo con tagli è impossibile, l'ha detto anche un istituto universitario, per cui bisogna valutare anche un aumento delle imposte.
5: Intanto la Lega dei Ticinesi ha già annunciato tramite il deputato Michele Guerra che presenterà un rapporto di minoranza. La situazione è fuori controllo, dice il leghista, e la spesa pure. C'è però ancora margine di manovra, aggiunge, ma bisogna agire oggi e non domani.
1: Nei prossimi contributi parliamo delle temperature elevate e della siccità che hanno segnato il 2026. Un annus horribilis innanzitutto per i ghiacciai svizzeri. Ad oggi hanno già perso oltre il 5% del loro volume, un dato evidenziato dalla rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri GLAMOS nel suo rapporto annuale. Uno scioglimento elevato la cui velocità continua ad aumentare, ma ci dice di più Manuele Ferrari.
8: Le indicazioni sullo scioglimento sono estrapolate dai dati ottenuti dai 23 ghiacciai di riferimento sparsi nelle Alpi elvetiche, tra questi quello del Basodino, il Silvretta o l'Alec, per citarne alcuni. In media è stata registrata una perdita di spessore compresa tra i 2,5 metri e i 4, diminuzione da ricondurre, e non sorprende, alle temperature elevate registrate durante l'estate, come spiega il direttore di GLAMOS Matthias Huss. Il glaciologo evidenzia però anche altri fattori.
9: Dazu kommt, dass wir auch
8: Già l'inverno era stato particolarmente secco. Poca neve significa che questo scudo protettivo scompare rapidamente a primavera e di conseguenza lo scioglimento del ghiaccio comincia prima. Un problema che si è registrato particolarmente al sud delle Alpi. L'estate 2026 ha fatto registrare diversi record per quanto riguarda siccità e temperature. Non lo è stato però per quanto riguarda il ritiro dei ghiacciai. Questo appartiene infatti ancora all'estate 2022. Questo dato ci ha inizialmente sorpreso, ammette il glaciologo. Abbiamo poi stabilito che a fare la differenza è stata la polvere del Sahara. Nella primavera del 2022 si era depositata sulla neve, accelerandone lo scioglimento, e quindi i ghiacciai si erano trovati prima senza protezione. In generale, conclude Matthias Huss, la velocità di scioglimento sta aumentando. Di questo passo, stando ad alcuni scenari, nel 2100 in Svizzera ci potrebbe essere solo il 10% 10% del volume dei ghiacciai presenti oggi. In Ticino potrebbero invece già scomparire del tutto tra 10-20 anni.
1: E a proposito, ieri al Consiglio nazionale si è tenuta una sessione speciale su canicola e siccità voluta da PS, Verdi, Centro e Verdi Liberali. Sul banco degli accusati il Consiglio federale e in particolare Albert Rösti, che avrebbe sottovalutato le problematiche legate al caldo. Quello andato in scena ieri, più che un dibattito volto a trovare soluzioni concrete, è stata un'arena per i partiti per ribadire le proprie posizioni. Aaron Guidotti.
10: Des forêts et des champs jaunis, une pénurie d'eau dans les exploitations alpines.
11: Decessi dovuti al caldo, foreste e campi secchi ingialliti, carenza d'acqua sugli alpeggi, bassi livelli idrici nei fiumi e nei laghi di accumulo, nonostante l'inesorabile scioglimento dei ghiacciai. Parte così l'intervento della verde liberale Céline Weber, con una fotografia dell'estate 2026. Weber, che ha poi sottolineato che la Svizzera è in ritardo su tutto, dallo sviluppo delle rinnovabili alla decarbonizzazione, alle rinnovazioni degli edifici per renderli tra l'altro un po' più freschi. A sinistra si è poi parlato delle conseguenze sulla salute dei lavoratori, in particolare nell'edilizia ma anche negli ospedali. Molti si sono presi gioco del ministro dell'ambiente Albert Rösti, che aveva dichiarato di non aspettarsi un'estate così calda, quando in realtà tutti i segnali c'erano da anni. Lui si è difeso dicendo che parlava della lunghezza delle canicole e del fatto che il caldo era già iniziato in primavera.
12: Für andere Probleme ist dagegen nicht der Bund zuständig, sondern Städte.
11: Per lui si sta già facendo tanto e tanto si farà ancora. Ha portato una lunga serie di misure prese e in corso, ma le responsabilità, ha detto, vanno prese anche altrove, cantoni, comuni, altri paesi. Il PLR invece, per voce della co-presidente Susanne Vincenz Stauffacher, ha accusato la sinistra e i verdi liberali di fare del caldo un tema per mettersi in mostra e che gli unici ad affrontare il problema in maniera pragmatica sono loro, il PLR. Insomma, una sessione straordinaria che, più che trovare soluzioni, ha visto i partiti barricarsi dietro le proprie posizioni. Appuntamento quindi alla prossima canicola.
1: E come è stato sottolineato in questo dibattito in Parlamento, tra i settori più colpiti dalle alte temperature c'è quello dell'agricoltura, tema di cui si discute oggi a Modem, la nostra trasmissione di approfondimento in onda dalle 8:30. La puntata inizierà con un reportage sulla coltivazione e sul raccolto delle patate, che queste estate hanno sofferto parecchio. Il prossimo servizio di Roberto Porta ci parla proprio di questo.
13: Christian Bucher dirige Swiss Patat, l'organizzazione mantello dei produttori e rivenditori di patate in Svizzera, e ci ricorda il forte valore simbolico di questo tubero, legato, guardando alla storia, anche alla lotta contro povertà e carestie. Ora il problema è un altro: le alte temperature e la siccità. L'estate appena trascorsa è stata in questo senso un campanello d'allarme anche per la produzione di ortaggi, come ci dice lo stesso Christian Bucher.

0: orticoltore della zona. Quest'estate ha dovuto irrigare 10 volte più del solito, un lavoro che si fa alla sera o di notte quando fa meno caldo, altrimenti le patate rischiano uno shock termico. Per lui però molto lavoro in più.
1: Il mio cuore batte per le patate, come succede anche a parecchi miei colleghi che si sono specializzati in questo tipo di coltivazione. Questa estate è stata davvero dura, con tanto lavoro in più a causa delle irrigazioni da fare di notte. Ci sono stati dei periodi in cui ho dormito 2 o 3 ore a notte.
0: Nel settore si sta reagendo anche con sementi capaci di resistere a siccità e canicola, una sfida in più che vale anche per qualsiasi altro tipo di prodotto agricolo.
2: E io vi invito quindi a seguire Modem, la canicola, la siccità e l'agricoltura dalle 8:30 nella diretta di Rete 1. E adesso andiamo negli Stati Uniti. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha annunciato il taglio entro fine anno di circa il 20% dei posti riservati a generali e ammiragli nella struttura del Pentagono. Nel corso del suo annuale discorso sullo stato delle forze armate, Hegseth ha inoltre duramente attaccato i media statunitensi, che ha accusato di tradimento per la copertura della guerra in Iran. Da Washington, Andrea Vosti.
3: The state of our force today is stronger than it's ever been in our nation's history.
4: Lo stato delle forze armate è più forte che mai nella storia della nostra nazione. Pete Hegseth non usa giri di parole per esaltare la potenza militare degli Stati Uniti. Il segretario alla difesa, o segretario alla guerra, come preferisce essere chiamato, afferma di avere ricostruito le forze armate, ripristinato l'etica del guerriero, fatto piazza pulita della cultura woke.
3: We are no longer the woke department or the weak department.
4: Non siamo più il dipartimento woke, gongola Hegseth. Per dirla in parole povere, niente ciccioni, niente trans, niente barbuti, niente smidollati, niente radicali.
3: No fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps. No radical.
4: L'ex marine ed ex anchorman di Fox News conferma il taglio del 20% circa dei posti riservati a generali e ammiragli. Un'epurazione necessaria per cambiare la cultura del Pentagono, dice Hegseth.
3: These Americans, right here, have destroyed Iran's navy, destroyed Iran's air force, destroyed their air defense system.
4: Hegseth ha quindi ribadito per l'ennesima volta, malgrado il sostanziale stallo nel conflitto, che l'intero apparato militare dell'Iran è stato azzerato, e ha scaricato sui media la responsabilità per l'opposizione alla guerra della maggioranza dell'opinione pubblica statunitense.
3: Partisan activism that intentionally smears the troops is fundamentally anti-American.
4: La nostra cosiddetta stampa fa apparire ragionevoli i media di Stato iraniani, ha fondato il ministro di Trump. Quello che stanno facendo è fondamentalmente anti-americano, è una cosa malata, un vero e proprio tradimento.
3: It's sick. It's a national betrayal. It's treason.
4: Il discorso di Hegseth arriva nel giorno in cui il Pentagono ha confermato l'attribuzione a Boeing di un appalto da 20 miliardi di dollari per lo sviluppo del futuro caccia da combattimento di sesta generazione. Caccia che dal 2030 andrà ad affiancare la flotta di F-35.
2: E noi ci fermiamo qui adesso. C'è lo sport.
5: Lo sport.
6: Con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
7: Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo. Buongiorno da David Conti. E terremoto in casa lusitana. CR7 è tornato a casa e su Instagram ha promesso di spiegare in futuro le ragioni del suo gesto, facendo gli auguri alla squadra impegnata stasera in Nations League contro la Danimarca. Il 41enne non ha però specificato se si tratti di un ritiro definitivo dalle competizioni internazionali. Ci spiega tutto Omar Meshal.
8: C'era una volta il caso Okafor. Se paragonato a quanto successo a Copenaghen, in casa a Portogallo, è il rumore che fa una pistola d'acqua. Cristiano Ronaldo, che lascia il ritiro rossoverde, è invece l'ennesimo capitolo di un rapporto tormentato con compagni ed allenatori, al di là di numeri stratosferici. Lasciato in panchina domenica ad Oslo contro la Norvegia, dopo aver subodorato un'altra panchina anche di fronte alla Danimarca, CR7 ha mollato tutto e tutti da capitano alla faccia dello spirito di squadra. A tempo debito, ha lasciato detto il 41enne, spiegherà motivazioni e dettagli, senza però ancora annunciare un ritiro definitivo. È solo una fuga da questo ritiro, che lascia però intendere una frattura insanabile con Jorge Jesus, il tecnico che nelle intenzioni porterà il Portogallo alla mondiale, anche casalingo del centenario, tra 4 anni. E così procede a braccetto anche a fine carriera il paragone con

0: con Leo Messi, che ha dato però addio all'Argentina un mese fa tramite una lettera toccante, e da giorni riceverà un colossale tributo, anzi monumentale, nell'omonimo stadio del River Plate a Buenos Aires, con un addio scelto e condiviso. Un tango celebrato da chiunque abbia vestito l'albiceleste, mentre Ronaldo, al di là delle cifre, 234 presenze, 146 gol, dell'Europeo e delle due Nations League vinte, rischia di uscire dal palcoscenico internazionale nella rumorosa solitudine del suo ego.
1: Oltre a Danimarca-Portogallo, questa sera la Lega A di Nations League propone sempre alle 20:45 nello stesso girone Galles-Norvegia, mentre nel gruppo 2 si giocano Germania-Serbia e Grecia-Olanda. Nell'hockey, sotto 5-2 a meno di 5 minuti dal termine, il Losanna ha ribaltato 6-5 ai rigori il Ginevra nell'unico confronto disputato ieri nel campionato svizzero, che oggi vedrà un'altra unica partita in agenda, quella che vede l'Ambre Piotta di scena per la seconda volta in due giorni alla Gottardo Arena alle 20, ospite il Lagnau. Infine nel basket, altra vittoria della San Massagno, 90-84 contro la Puy, mentre Lugano Tigers hanno perso 69-61 in casa dell'Unione Châtel. È tutto per lo sport. Buona giornata.
2: Buongiorno Svizzera, alle 7:20 precise. Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo. Fino alle 8:30.
3: Attenzione, voglio aprire una finestra nella tua memoria.
2: Sì.
3: Ti ricordi quando avevamo 30 anni di meno? Eravamo giovani,
2: sì.
3: Magari ci fidanzavamo,
2: sì.
3: e festeggiavamo il complemese.
2: Sì, io lo festeggio ancora oggi.
3: Ecco, poi dopo sono scelte. Però c'è un complemese importante che,
2: sì,
3: cade, che è quello dei semafori di Cadenazzo.
2: Ah, è una gabola.
3: Abbastanza una gabola. Sì. Che hanno festeggiato.
2: Un bicchiere d'acqua.
3: Sì, perché parlare dei semafori di Cadenazzo è difficile.
2: È difficile, sì. Stai scatenando l'inferno, lo
3: no,
2: sai.
3: No, hai in mente che Bolzani,
2: sì,
3: che è un po' il Cerbero di Rete 1, aveva fatto una puntata di fuoco a metà settembre.
2: Controcorrente,
3: controcorrente.
2: Sì. Ci vogliamo tornare su quindi su questo tema.
3: Ci torna Patti Chiari, tra, sì, l'altro era stato qui mammone da noi. Ci,
2: sì,
3: torna Patti Chiari che via social, con un post sui social di RSI Info, sta organizzando una puntata speciale sui semafori di Cadenazzo.
2: Sì, chissà che testimonianze al profumo di rose che arriveranno. No? Insomma, gli automobilisti sono tutti arrabbiati, non ne conosco uno che passa di lì che è felice.
3: Arrabbiati, se le moi qu'on puisse dire.
2: Mettez par français, ultima mo.
3: È una puntata che sta preparando Igor Steli. Se volete, potete scrivere a pattichiari@rsi.ch.
2: Bravo, perché loro cercano sempre testimonianze, persone che hanno qualcosa da dire su questi temi, e quindi Mammone si scatenerà.
3: Tu parli con Meteo Svizzera?
2: Ah, certo, abbiamo Guido Della Bruna, lo vedo già in collegamento da Locarno Monti. Guido, che tempo farà oggi?
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Sì, buongiorno a tutti. Soprattutto nuvole, ma poco, niente pioggia, almeno per quanto riguarda il sud.
2: Sì.
4: Abbiamo infatti un fronte freddo che si sta avvicinando dalla Francia, ha già raggiunto in parte la Svizzera romanda e poi transiterà molto molto lentamente verso est. Però, come anticipavo, al sud delle Alpi vedremo più che altro molta nuvolosità,
2: sì,
4: più qualche breve schiarita nel corso della giornata, ma di precipitazioni probabilmente non arriverà nulla, se non eventualmente qualche goccia lungo le Alpi in serata o nella prossima notte. Temperature relativamente miti, partiamo da 18 gradi questa mattina, arriveremo a circa 22 nel pomeriggio. Al nord, come dicevo, sta già piovendo qua e là sulla Romandia, si tratta di rovesci, abbiamo della nuvolosità estesa, mentre sulla Svizzera tedesca c'è ancora un po' di sole e le precipitazioni e le nuvole arriveranno soltanto con il passare delle ore. Si tratta comunque di precipitazioni piuttosto deboli, anche a nord delle Alpi avremo delle temperature miti, sulla Svizzera romanda con meno sole saremo attorno ai 21-22, mentre verso est potremmo arrivare anche a 25-26. 6 gradi.
2: Eh sì, come dicevi, insomma, temperature che sono ancora miti, lo testimonia sempre il fatto di come vi vestite voi a Locarno Monti, hai la t-shirt, quindi è ancora caldo, ci dai conferma.
4: Esatto.
2: Grazie Guido, buon lavoro, a risentirci presto.
4: Buona giornata a voi.
2: Adesso andiamo a Vienna. Buongiorno Daniele, Daniele De Mattè, sono le 7.23, che situazione troviamo sulle strade?
5: Buongiorno a tutti da Bienda, la redazione di Via Swiss. In Ticino, come ormai d'abitudine verso quest'ora, il traffico pendolare è intenso e al momento i rallentamenti più importanti sono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone sulla strada principale tra Ponte Trese e Agno in direzione di Bioggio. Nei Grigioni invece segnaliamo che a causa di un mezzo pesante in avaria sulla 13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino si circola a corsie alternate, di conseguenza sono da prevedere ritardi su questo tratto.
2: Grazie Daniela, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
5: Grazie a te, a dopo.
2: Sì.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Pronto?
2: Pronto, hai bevuto l'acqua Paolo?
3: Ho bevuto l'acqua, no. mi ha fatto bene e intanto diciamo che domani Patti Chiari ha una puntata altrettanto di fuoco, quella del 23 ottobre prossimo sui semafori di Catenazzo, ma domani aumento dei premi di Cassa Malattia.
2: Ah, bravo.
3: Con Raffaele De Rosa in studio, sì. I Cassa Malatari e i cittadini arrabbiati.
2: Sì.
3: Scatenerà l'inferno ancora la
2: ancora, certo, sono tutti temi molto sensibili, diciamo così. Come è sensibile la musica di Rete 1 che ci dà la carica a quest'ora con Bob Sinclair.
3: Mi ricordo che la mettevano al Lido di Caslano.
2: Sì, non mi ricordo che anno era, 2005 credo, una roba così.

0: C'est joli la vie, diceva uno che conosco. C'est joli la vie, è Love Generation, il titolo della canzone di Bob Sinclair. Tu sei rimasto sorpreso, del 2005, tu pensavi no, molto più indietro, no? Invece diciamo, beh, comunque 21 anni fa. Eri giovane, Paolo, andavi a Casalano a giocare a beach volley, mi ricordo.
1: Andiamo avanti,
0: scusa. Ci vuoi parlare ora di mobilità lenta, che non a caso arriva dal nord dell'Europa, in questo caso, quindi biciclette.
1: Bravo, mi ha mandato un video Stefano Ferrando, che è un ciclista rinomato. È da lì che ho preso la notizia. In Olanda, all'interno delle stazioni ferroviarie delle maggiori città, ci sono degli autosili per biciclette.
2: Sì.
1: Noi stiamo cercando con i nostri potenti mezzi.
2: Sì, ragione,
1: ricordiamo che l'altro giorno ci si è spenta una luce e il collega dell'informazione Gino Ceschina ha letto il notiziario con la torcia del telefonino.
0: Sì.
1: Per cui tutto può accadere.
0: Sì, no, intanto lo spiego a chi ci sta ascoltando dall'auto e non sta guardando la televisione. Sto manomettendo il mio computer per riuscire a far vedere questo video.
1: Sì.
0: Che fa vedere questo autosilo per biciclette, un vero e proprio autosilo con l'entrata, con insomma le corsie che
1: lo stiamo vedendo. Sì. Su RSI la 2. In Olanda tantissimi usano la bici, lo sappiamo, e quando vanno in stazione non parcheggiano appunto la bici nei park and rail.
0: Sì.
1: Come succede da noi, eccetera, ma hanno degli autosili per biciclette.
0: Sì, non è che parcheggiano insieme le auto, però
1: no,
0: è proprio un enorme autosilo solo per bici.
1: Fa impressione perché loro hanno rampe per bici.
0: Sì.
1: Posteggi solo per le bici, autosili da 13.000 bici, per
0: non
1: esempio,
0: sono poche.
1: In due città come Amsterdam e Utrecht loro hanno autosili per 13.000 bici.
0: Sì.
1: E quindi abbiamo fatto vedere questa cosa. È vero che la morfologia del nostro territorio è molto complicata, che si continua a discutere di ciclopiste, che almeno ogni 6 mesi c'è una ciclopista che viene inaugurata nella Svizzera italiana. Però se rispetto al resto del paese siamo indietro. Pronto?
0: Vero, no, ti sto seguendo, ma stavo anche pensando che con l'avvento sempre più alto, insomma, delle biciclette elettriche, anche con la morfologia nel nostro territorio, molti scelgono la bicicletta come mezzo di spostamento.
1: Detto da uno che ha comprato lo scooter.
0: Sì.
1: Ci fermiamo e torniamo tra poco.
0: A tra poco.
1: Che canzone c'è?
0: Guarda che c'è Vasco Rossi.
1: C'è
0: chi dice no. Sai quanto tempo è passato?
1: Molta nostalgia oggi. Cerchiamo di guardare anche al futuro.
0: Hai ragione.

0: C'è chi dice no, Vasco Rossi. Allora, voi pubblico ci date sempre tante soddisfazioni, ci segnalate situazioni che accadono vicino a voi. E allora, visto che abbiamo ascoltato Bob Sinclair a inizio trasmissione, c'è chi ci segnala che Bob Sinclair sarà a Losanna questo sabato.
1: Detto questo, sulle bici, sugli autosili delle bici?
0: Sì.
1: C'è qualcosa?
0: Sì, c'è qualcosa. Allora Guido dice, provate a guardare a Winterthur i posteggi per bici, impressionante. Quindi ci sono anche posteggi dedicati esclusivamente alle bici, come anche a Zurigo, ci dice, adesso ho perso il messaggio.
1: Ma autosili?
0: Autosili, sì, a Zurigo e Lucerna addirittura c'è un autosilo per bici.
1: Oh.
0: Giada ce lo segnala.
1: Allora, chiedo scusa che ho fatto la ricerca, sì, solo parzialmente.
0: Sì. Fabio dice che si potrebbero chiamare bicisilo, che è una terminologia che ci può stare perché non è un autosilo per bici, ma è una bicisilo. E poi la testimonianza di Anna che dice, sono appena stata qualche giorno in una capitale del nord, tutti in bici e con qualsiasi tempo, mi sono sentita in colpa ed è tutta la settimana che vado al lavoro e non solo con la bici elettrica. Eh beh sì, è una situazione che... Ah ecco, e poi posteggio bici a Zwolle. Dov'è Zwolle, Paolo?
1: Me lo puoi ripetere il toponimo?
0: Zwolle, con la V doppia. Adesso guardo dov'è Zwolle. Dici dov'è Zwolle.
1: No, io ho una notizia.
0: No, è nei Paesi Bassi, è in Olanda, sì. Ci ha fatto vedere una foto che si vede l'autosilo per bici, sì.
1: Allora, io ti porto un'altra notizia che riguarda le bici,
0: sì,
1: che ci trascina su fino al passo del San Gottardo.
0: Bello, bello, bello il San Gottardo. Tra l'altro la strada del passo è ancora aperta.
1: Ecco, quindi approfittatene perché i nostri passi alpini sono ancora aperti per via di un'estate che si prolunga, l'abbiamo capito. Allora, in che modo la bici c'entra ancora con il San Gottardo? Allora, chiaramente tutti gli amateur si fanno la tremola perché... Sì. È un must per gli amateur farsi sui San Pietrini della Tremola,
0: sì.
1: Ma tra un anno, perché succederà questa cosa l'11 settembre del 2027,
0: sì,
1: si potrà per challenging, adesso parlo inglese ma non so parlare,
0: sfida.
1: Per sfida si potrà fare per 10 volte consecutive con la bici la strada della Tremola,
0: sì,
1: per raggiungere un dislivello positivo di 8848 metri che equivale all'altezza del Monte Everest.
0: Okay.
1: Infatti questa gara e questa sfida si intitola Everesting,
0: sì,
1: e ci sarà appunto nel settembre prossimo.
0: Sì.
1: Con la possibilità per chi lo sa fare,
0: sì,
1: di farsi 10 volte la tremola,
0: sì,
1: ma consecutive, e di raggiungere gli 8848 metri.
0: Fare è salita, giusto per sottolineare.
1: Poi in discesa.
0: Faticosa.
1: Poi in discesa non te la devi fare 10 volte sui San,
0: no,
1: Pietrini della tremola, perché sennò, se posso così esprimermi, ti viene il sedere quadro. Puoi andare dalla strada del passo, quella più larga,
0: sì,
1: però c'è anche la possibilità di farlo a squadre, magari una persona fa 3 volte, un'altra persona fa 3 volte, due, sì, persone fanno 2 volte, si raggiunge 10.
0: Una staffetta, insomma.
1: Però questa cosa qui di fare in maniera consecutiva delle grandi salite storiche del ciclismo,
0: sì,
1: c'è da qualche tempo. Infatti questo Everesting che viene portato appunto sul passo del San Gottardo, sul lato ticinese del passo del San Gottardo, fa il paio con tante situazioni, tipo non so, il Mont Ventoux,
0: uè,
1: che è una grande salita del Tour de France storica.
0: Uh-huh.
1: Ci sono delle Master Series, così si chiamano, dove tu puoi salire il Mont Ventoux consecutivamente in estate per 5, 6, 7 volte e poi ti danno un diploma.
0: Sì.
1: Perché uno lo fa? Io avevo fatto un documentario radiofonico su un signore di Claro che si chiama Livio Marzoli, che aveva fatto appunto 5 volte di fila il Mont Ventoux,
0: sì,
1: e io gli avevo chiesto ma c'è una bellezza in questa, tutta questa, questo sforzo, no? E alla fine di questa intervista avevo scoperto che la bellezza c'è e fa rima con fatica, cioè nella fatica tu puoi trovare delle risposte alla tua esistenza, cioè tu generico, non tu Rauseo, ma tu generico, c'è qualcosa dentro tutta questa fatica, tutto questo sforzo, anche di bello, di alto.
0: Sì.
1: Pronto?
0: No, posso abbassare il livello. Flavio ci fa una battuta, dice, ah sì, l'Everesting, la famosa Reveresting Story.
1: Sì, e
0: c'è pure il film.
1: Beh, non era la conclusione che sognavo.
0: No. Però dopo una salita c'è sempre una discesa e una morale che ci può stare.
1: Sì, non volevo chiudere così.
0: No, scusami.

0: tante testimonianze, Paolo, di Everesting fatte, queste imprese ciclistiche sportive in salita.
1: Rifare la stessa salita iconica, magari anche per 10 volte di fila.
0: Sì.
1: In bici,
0: In bici, bravo. Allora ci dicono che c'è, Domenico ci scrive. No, non è Domenico, l'ho perso, no, Paolo, l'ho perso.
1: Forse è Franco.
0: Sì, allora ce n'è uno anche a Locco in Valonsernone.
1: Di cosa? Di Everesting?
0: Di Everesting.
1: Ok,
0: di
1: va bene.
0: E poi qualcuno che dice, mio amico Moreno l'ha fatto da Faido a Cari.
1: Ecco, Faido a Cari è comunque una salita molto impegnativa, sì. Ma non è la stessa cosa di far su la tremola 10 volte consecutive con un dislivello positivo di 8.848 metri, che è l'altezza del Monte Everest.
0: Credo anch'io.
1: Allora, siamo pronti, sì, per la rassegna stampa.
0: Sì, bravo, che mi riporti all'ordine. Johnny Canonica è arrivato in studio. Ciao Johnny.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Eccoci qua.
2: Buongiorno. Buongiorno. Dovevo accendere il microfono, era sepolto sotto,
0: sotto
2: i
0: giornali, che adesso ci tasto, leggerai. Sì. E David Conti, bentornato.
3: Buon dia.
0: Allora, da dove partiamo, Johnny?
2: Allora, partiamo da un articolo trovato su Arcanfo, ma c'è anche la stessa cosa sul sito di RTS.
0: Sì.
2: E riguarda le lac de Brenet, quindi un lago che forma il fiume Doubs, al confine tra il canton Neuchâtel e la Francia.
0: Mm-hmm.
2: Delle persone hanno scritto la parola help su un prato,
0: sì,
2: che si è formato recentemente sul fondo del lago, perché al momento la superficie del lago è 14 metri sotto quella che dovrebbe essere la sua superficie, quindi è per lo più a secco questo lago.
1: Se n'era già parlato in estate, che era un lago dove c'erano anche i battelli.
2: Esatto, esatto, e quindi è stato lanciato un grido d'aiuto, letteralmente.
0: Uh-huh.
2: Adesso si può probabilmente vedere,
0: sì,
2: chi sta seguendoci in televisione può vedere le immagini di questo aiuto, questo prato con la parola help.
0: Sì.
2: Appunto, il lago è prosciugato per 2/3, 14 metri sotto il suo livello normale, il livello medio. C'è una società di battelli, appunto, che è ferma da 2 mesi. Tra l'altro il direttore ha detto che nella giornata di lunedì il livello si era abbassato di 22 centimetri. È vero che non è il lago di Neuchâtel, che è il lago più grande in Svizzera come superficie all'interno del confine svizzero, quindi senza rive all'estero. Però 22 centimetri non sono pochi.
0: No,
2: decisamente. Ecco, e oltretutto anche i pesci evidentemente ne soffrono, e per il momento di precipitazioni non ne sono previste.
0: Vero,
2: quindi ecco, è un grido d'aiuto più che giustificato.
0: Anche
1: il tema di
0: credo.
1: Modem poi sarà quello della siccità dopo.
0: Vero, vero. Tagesanzeiger.
2: Tagesanzeiger, restiamo in tema siccità, ma una siccità che guarda verso la fine dell'anno. Un articolo il cui titolo è: la siccità compromette la qualità degli alberi di Natale. Oibò. Ecco, sì, perché non solo i pesci del Lac de Brenet e la società di navigazione del Lac de Brenet soffrono la siccità, ma anche gli alberi di Natale.
1: Perché
2: le piante che sono state piantate quest'anno evidentemente stanno soffrendo la mancanza d'acqua. Non solo quelle in Svizzera, ma anche quelle importate, perché è un fenomeno che sta colpendo un po' tutta l'Europa. Quindi l'articolo fa il punto della situazione. C'è un'associazione mantello dei produttori / venditori di alberi di Natale, l'ho scoperto leggendo questo articolo, che dice: abbiate comprensione, perché insomma la situazione è questa, quindi se i vostri pini in salotto perderanno più velocemente gli aghi, ecco, il motivo potrebbe essere questo. Cosa interessante, c'è un produttore nel canton Zurigo, citato nell'articolo, che già da tempo ha impostato la sua produzione tenendo conto del fattore siccità, e quindi lui dice: no, da me bene o male la situazione è sotto controllo, i miei alberi dovrebbero essere in ordine. Uh-huh. Per i dettagli tecnici vi invito a leggere l'articolo.
1: No, per i dettagli tecnici a Natale vedremo il risultato.
2: Esatto. Sì, se becchi il suo albero.
0: Esatto, esatto. Mentre nello sport, David Conti, ti abbiamo sentito raccontare di Cristiano Ronaldo.
3: Vi ho salutati con buon dia, ma non,
0: non abbiamo colto.
1: Ma difatti, cosa è successo con Cristiano Ronaldo?
3: È successo che ha lasciato il ritiro della nazionale portoghese. E questo dopo la conferenza stampa del suo allenatore selezionatore, dove si era capito che per il secondo incontro consecutivo A non sarebbe stato titolare, B forse non avrebbe nemmeno giocato un minuto di questa sfida, quindi niente, ha pensato bene di prendere su le sue valigie, borse, probabilmente anche aiutanti, cuochi.
1: Questa è già satira politica la tua, perché è un giocatore che fa molto discutere, però non è accanimento terapeutico questa cosa di Ronaldo, no? Non potrebbe lasciare la nazionale e basta
0: senza stargli a fare grandi annunci.
3: Dentro
1: di te,
3: allora, Cristiano Ronaldo ha cambiato tutti i numeri del Portogallo, Portogallo che aveva comunque una nazionale con Rui Costa, con Consensao e Figo, solo per fare alcuni nomi, per quelli un po' vecchiotti come noi si ricorderanno molto bene, ha cambiato tutto, ha vinto titoli, ha battuto record, eccetera eccetera. È vero che non siamo più nel 2016, quando probabilmente faceva lui le formazioni e bastava Cristiano Ronaldo per cambiare una partita. E a proposito del 2016, vinse l'europeo il Portogallo in quell'anno lì, con Cristiano Ronaldo che si fece male, dopo 20 minuti andò in panchina, insomma quello era il vero capitano, il vero leader.
1: Contro la Francia, poi
3: la Francia 1-0, insomma mica pizza fichi o come che si dice, Sagres,
0: il concetto
3: e bacalao. No, però ecco, è chiaro che è cambiato il suo ruolo, è chiaro che a 41 anni bisognerebbe capire che l'età avanza, che pian pianino comunque ci sono delle generazioni, bisognerebbe diventare forse un vero capitano e non un schettino di turno che scappa quando ci sono problemi, insomma, con tutto il rispetto per la storia di quanto sia successo. E fatto sta che lui è andato a casa, quindi contento lui, contenti tutti, vedremo
0: forse
3: tornerà a casa. Perché fai così?
0: Contento lui, contenti tutti, ti
1: io seguo il calcio, sono cose di cui si discute al bar la mattina. Quando apri il giornale ognuno dice la sua opinione.
3: È chiaro che mi pagano anche. È chiaro che se pensiamo a Messi, comunque quello che si sta preparando per l'addio di Messi all'Argentina
1: è un'altra cosa.
3: Insomma, sarebbe anche peccato che uno come Cristiano Ronaldo finisse la sua carriera in nazionale così
0: male, così polemicamente. Neue Zürcher Zeitung, Johnny, cosa parla?
2: La Neue Zürcher Zeitung parla del ritorno del semaforo.
0: Ecco,
2: ritorno del semaforo, lo sappiamo anche qui in Ticino, semafori che sono ritornati o forse sono stati posati perché prima magari non c'erano. Non è una strada che io frequento regolarmente,
0: quella Cadenazzo, di cui abbiamo parlato all'inizio.
1: Abbiamo detto all'inizio ci sono qualche protesta, c'è.
2: Esatto. Comunque, allora,
0: qui non parla di Cadenazzo, però.
2: Allora, no, ne parla anche un po', ma non solo. Praticamente ricordano le rotonde, sono state introdotte in Svizzera a partire dalla metà degli anni 80, in Ticino forse inizio anni 90. All'inizio sicuramente funzionavano, il problema è che adesso è che in orari di forte traffico, più che fluidificare il traffico, lo imbottigliano, cioè sono all'origine di colonne. E quindi gli esperti di traffico dicono bisognerebbe reintrodurre o introdurre dei semafori in certi posti, possibilmente intelligenti e con un quoziente intelligenza sufficiente, mettiamola così.
1: Cioè, vuol dire che capiscono i flussi.
2: Esatto, tanto che qui si spiega: nel canton Lucerna in alcune località ci sono dei grossi problemi e il cantone sta pensando di investire tra i 90 e i 140 milioni di franchi per mettere dei semafori là dove al momento ci sono delle rotonde. Poi si ricorda anche il caso della A13 sul piano di Magadino. Ecco, quello che sembra così potrebbe rendere felice una categoria di utenti della strada dovrebbero essere i ciclisti, perché secondo la SUVA nel periodo 2017-2021 il 40% degli incidenti che si sono verificati nelle rotonde ha visto coinvolti dei ciclisti. Quindi se introduci un semaforo e tutti rispettano l'eventuale rosso, ciclisti sì. compresi, ecco, che magari non vai a gambe all'aria. Beh, e ti fai male.
0: La gestione nelle rotonde del traffico, soprattutto quando sei ciclista, ci sono quelle rotonde a doppia corsia, è complessa. Sì, sì. Non sai mai bene da dove ti arrivano le auto e come gestire, insomma, il flusso. Quindi capisco la preoccupazione dei ciclisti.
1: Grazie a entrambi.
0: Sì, adesso torniamo a Bien.
4: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo colonne o forti rallentamenti nella regione di Soletta sulla 1 tra Singen e Wangen an der Aare in direzione di Berna, nella Svizzera orientale sulla 3 tra Niederurnen e Wesen in direzione di Coira, nella regione di Bien sulla A16 tra Sonsebø e De Villar in direzione di Bien, in Romandia sulla 9 tra Coppé e Morges in direzione di Losanna, infine a Zurigo sul Nordring in direzione di San Gallo, sulla 1 da Baltesville a Zurigo Est e sul Vestring verso la galleria del Gubrist. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Che bella vita, Angelina Mango insieme ad Ariete, questo è il duetto che abbiamo appena ascoltato di musica italiana.
1: Dove mi porti?
0: Paolo, ho letto il tagesanzeiger.ch stamattina, la versione online del tagesanzeiger.
1: È un rauseo déchaîné, come si dice in francese, cioè ieri hai letto The Guardian,
0: sì, vero.
1: Oggi leggi il tagesanzeiger.
0: Sì, la mattina mi sveglio presto.
1: Domani magari leggi anche un libro.
0: No, ma quello li leggo.
1: Vai.
0: Allora, la notizia di attualità, un negozio di paese zurichese. Il titolo è questo: cassiera manipola gli scontrini per mesi, ora deve lasciare la Svizzera. Una cassiera di 30 anni è stata condannata al tribunale distrettuale di Dilsdorf per furto professionale e falsificazione di documenti. Praticamente cosa faceva? Il trucco principale consisteva nello stornare quasi tutti gli articoli acquistati da un cliente e lasciare sullo scontrino solo un sacchetto di plastica da 5 centesimi o uno di carta da 40 centesimi.
1: Cioè praticamente
0: stornava la spesa.
1: Ma non c'erano dei revisori in questo negozio? Che guardavano che magari se tutti i clienti compravano solo un sacchetto di carta qualcuno se ne accorgeva.
0: Esatto, non c'erano i revisori ma ci sono delle telecamere di sorveglianza come in tutti i supermercati. Hanno mostrato clienti che portavano via la merce mentre sullo scontrino risultavano solo storni e per questo la donna è stata beccata con le mani nella cassa.
1: Quanto nel tempo ha guadagnato con questa attività criminale?
0: Ha guadagnato 38.000 franchi.
1: Ok, e quindi evidentemente
0: in 14 mesi
1: accusata di furto professionale.
0: Sì.
1: Attenzione, naturalmente noi conosciamo il 99.5% delle cassiere,
0: sì,
1: che fanno un lavoro importante
0: super oneste, sì,
1: e che sono super oneste, non, sì, diamo falsi messaggi.
0: Poi fare la cassiera non è facile,
1: no,
0: quando arrivano i clienti così che sono
1: soprattutto
0: in coda.
1: Soprattutto oggi. Noi io e te cerchiamo di essere dei buoni
0: gentili
1: clienti, ma c'è gente che anche non si sa comportare.
0: Hai ragione.

0: E con i Maroon 5 siamo arrivati alle previsioni del tempo.
1: La meteo con falegnameria Sciarpella Giubiasco, mobili e serramenti. Sciarpella.ch.
0: Le previsioni fino a stasera: al sud nuvoloso ma per lo più asciutto, temperatura massima sui 22 gradi, al nord al mattino ancora qualche schiarita verso la Svizzera orientale, per il resto nuvoloso con rovesci a partire dalla Romandia, temperatura massima fra 21 gradi all'ovest e 23-26 gradi all'est.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. I bilaterali 3 devono essere approvati da popolo e cantoni. Così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile. La reazione di Cassis. Disavanzo di 100 milioni previsto per il 2027, deficit che crescerà negli anni seguenti. In Ticino il preventivo divide la politica tra chi difende i tagli e chi vorrebbe nuove imposte. Il presunto dirottamento dell'aereo della Fly Dubai. I resoconti dei passeggeri e del premier israeliano Netanyahu per ora non permettono di ricostruire esattamente quanto accaduto. E dunque è finito un primo importante round in Parlamento sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, i bilaterali 3. Tre giorni di lunghe discussioni sono terminati con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Oggi invece si continua con i nuovi sviluppi in ambito alimentare e sanitario. Finora è emerso un sostegno a grandi linee alle proposte del Consiglio federale, ma tra i ritocchi principali e sostanziali apportati c'è la doppia maggioranza. Quindi, in votazione popolare, questi accordi avranno bisogno del sì, non solo del popolo, ma anche dei cantoni. Il governo chiedeva invece solo la maggioranza semplice del popolo. E allora sentiamo come ha reagito il consigliere federale Cassis nel contributo di Anna Valenti.
4: Naturalmente non è esattamente ciò che il Consiglio federale aveva auspicato. In larga misura il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio federale, ha messo qualche accento qui e là. Anche il doppio referendum non è che incide, il pacchetto può essere accettato da popolo e cantoni, rimane sicuramente un obiettivo raggiungibile.
5: Beh, innegabile però che la sfida si fa più ardua e l'asticella si alza parecchio. Cosa significa per il Consiglio federale?
4: Significa un impegno ancora maggiore, andare in piccoli cantoni che magari avvertono una certa lontananza da questi discorsi perché non hanno industrie. Nella Svizzera centrale hanno soprattutto industrie, diciamo, che lavorano sull'interno della Svizzera o con i paesi confinanti, ma non troppo. Quindi hanno dei bisogni totalmente diversi dalla grossa piazza industriale di Zurigo, dell'Arco Lemanico o della Svizzera orientale, penso alla Valle del Reno.
5: Ignazio Cassis, dunque, secondo lei il pacchetto bilaterale 3 non vacilla? Se contiamo che tra gli oppositori al pacchetto c'è l'UDC, sì, ma al suo fianco anche parte del centro e parte dei liberali, e a ciò si aggiunge il fatto che ci sarà il referendum con doppia maggioranza, insomma, ammetterà che non sarà proprio una passeggiata spuntarla con l'approvazione.
4: Il suo giudizio si fonda solo sulla prima Camera. Aspetti di vedere come funzionerà la seconda Camera, il Consiglio nazionale, lì avremo un'idea un pochino più concreta. Qui c'è soprattutto questo gioco dei cantoni, questo federalismo che è forte. Io penso che la dinamica al Consiglio nazionale sarà molto diversa.
3: In Ticino ieri sono stati presentati i conti preventivi del cantone per il 2027. Prevedono una perdita di poco meno di 100 milioni di franchi, ma a preoccupare è soprattutto ciò che arriverà negli anni successivi, con un deficit che salirà ben oltre i 400 milioni e la politica già si spacca. Marcello Ierace.
6: È un preventivo di transizione quello presentato dal governo ticinese per il 2027, un preventivo che qualcuno, e non certo con toni di lode, definisce da fine legislatura. Matteo Quadranti, capogruppo del PLR, in Gran Consiglio.
7: Non sembra un preventivo coraggioso, soprattutto tenuto conto che ci indicano i nostri ministri che arriveranno altre spese, altri costi, però ecco, questo è un preventivo che non fa saltare di gioia chi si aspetta qualcosa in più. Io credo che sia un preventivo preelettorale, ma ci vuole un cambio di passo.
6: Al Consiglio di Stato si imputa una mancanza di visione, scelte poco coraggiose, anche se, come ricorda il capogruppo del centro Maurizio Augustoni, la maggior parte delle decisioni che comportano una riduzione massiccia della spesa o degli aumenti di entrata finiscono quasi sempre per essere referendate. È necessario quindi un consenso popolare che sia il più ampio possibile. Ma i ticinesi in questi anni hanno fatto capire di non essere tanto d'accordo coi tagli alla spesa, ma nemmeno con un aumento di tasse. La strada fiscale, di fronte ai maxi deficit del prossimo futuro, resta però quella indicata dal Partito Socialista, come conferma Ivo Duris.
2: Fino adesso sono state diminuite e anche di tanto, 300 milioni di sgravi. Questi sgravi pesano. Pensare di risolvere la situazione solo con tagli è impossibile, l'ha detto anche un istituto universitario, per cui bisogna valutare anche un aumento delle imposte.
6: Intanto la Lega dei Ticinesi ha già annunciato, tramite il deputato Michele Guerra, che presenterà un rapporto di minoranza. La situazione è fuori controllo, dice il leghista, e la spesa pure. C'è però ancora margine di manovra, aggiunge, ma bisogna agire oggi e non domani.
3: Negli Stati Uniti il segretario alla difesa Pete Hegseth ha annunciato il taglio entro fine anno di circa il 20% dei posti riservati a generali e ammiragli nella struttura del Pentagono. Nel corso del suo annuale discorso sullo stato delle forze armate, Hegseth ha esaltato la potenza dell'esercito attaccando duramente i media statunitensi, li ha accusati di tradimento per le critiche fatte sulla guerra in Iran. È ancora frammentaria la ricostruzione di quanto accaduto ieri mattina all'aereo della compagnia Fly Dubai, che ha subito un presunto tentativo di dirottamento. Per il momento si hanno a disposizione i resoconti dei passeggeri che viaggiavano da Dubai a Tel Aviv e del primo ministro israeliano Netanyahu, che sta seguendo le indagini in corso in Arabia Saudita. Allora facciamo il punto con Sofia Stroppini.
8: Un tentativo di suicidio, un tentativo di attentato. È ancora troppo presto per dirlo. Così come non ci sono ancora indicazioni sul movente e sul presunto coinvolgimento iraniano. In Israele, intanto, l'episodio si è inserito subito nelle discussioni politiche, dato che il premier Netanyahu aveva parlato della minaccia di incidenti simili prima delle elezioni tra meno di un mese, con l'opposizione che accusa la maggioranza di strumentalizzare l'accaduto. Ma prima riassumiamo i fatti accertati. Dall'aereo ieri sono stati inviati due codici di emergenza. L'aereo ha perso quota per poi risalire e scendere nuovamente fino all'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Incolumi circa 180 passeggeri, feriti nella colluttazione che li ha visti coinvolti i due piloti. I passeggeri riferiscono di uno scontro tra loro. Uno dei due avrebbe aggredito l'altro e soltanto la prontezza del pilota aggredito di aprire la porta della cabina di pilotaggio avrebbe permesso ai passeggeri e al personale di bordo di intervenire in suo soccorso, procedendo poi con un atterraggio di emergenza e impedendo all'aereo di schiantarsi.
3: E infine una notizia di sport: Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo. Su Instagram ha promesso di spiegare in futuro le ragioni del suo gesto, facendo gli auguri alla squadra impegnata stasera in Nations League contro la Danimarca, partita per la quale l'allenatore non l'aveva inserito nell'undici titolare. Non è chiaro se quello del 41enne sia un addio definitivo alla nazionale.
0: In Ticino il traffico è tuttora intenso e i rallentamenti principali sono segnalati sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione di Lugano, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, dalla dogana di Brusate di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Nei Grigioni invece, a causa di un mezzo pesante in avaria, sulla 13 tra Pian San Giacomo e San Bernardino si circola tuttora a corsie alternate. Di conseguenza sono da prevedere ritardi su questo tratto. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8 8.09, di nuovo buongiorno a tutti. Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo a 7.20 Rete 1.
10: Buongiorno, giovedì 1 ottobre è una data importante.
0: Sì, si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. È una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per riflettere sui diritti, sul benessere e sulla salute delle persone anziane, ma forse anche per farci una domanda, permettimi Paolo, un po' scomoda, e cioè, siamo sicuri che guardiamo agli anziani nel modo giusto?
10: Sì, questa giornata internazionale ha proprio anche questo obiettivo di far capire che gli anziani non sono solo destinatari di cure,
0: sì,
10: ma che invece contribuiscono largamente al benessere della società.
0: Esatto, nelle società occidentali l'anziano viene spesso visto soprattutto come destinatario di pensioni, cure e assistenza, come dicevi. Però allo stesso tempo una parte importante delle persone anziane è anche produttrice di benessere, di aiuto concreto, di coesione sociale, quindi possiamo dirlo.
10: Facciamo
0: chiaramente
10: degli esempi pratici.
0: Assistono coniugi, genitori anziani, loro stessi, parenti, amici, persone non autosufficienti. È un lavoro spesso così nascosto,
10: diciamo,
0: ma
10: facciamo degli esempi anche più facili e subito che vengono alla mente, cioè ci sono i nonni,
0: vero,
10: che aiutano i genitori,
0: vero,
10: gli anziani portano avanti le associazioni, volevo dire, cioè
0: sì,
10: quando hai comunque sono un po' il vero tessuto della società, perché oggi c'è talmente tanta velocità che non hai magari il tempo di impiegarti nella vita sociale, nelle associazioni, nella collettività,
0: sì.
10: Compro due o tre parole,
0: due o tre vocali, sì. E poi c'è qualcosa che non si può misurare facilmente, Paolo, ma vale tantissimo: l'esperienza. Quando si dice, no, l'anziano ha l'esperienza, le competenze, i mestieri imparati nel tempo, il buon senso, la memoria, le tradizioni, insomma, sono fonte di tante cose.
10: Allora, questa giornata internazionale della persona anziana, che cade appunto il 1 ottobre ogni anno, istituita dalle Nazioni Unite, mi fa dire anche quella che è la nostra grande battaglia di 7.20 dall'inizio.
0: Sì.
10: Di questa stagione, cioè i 60 sono i nuovi 40 e gli 80 sono i nuovi 60.
0: Questo,
10: cioè,
0: è un mantra nostro. Sì.
10: Ecco, cerchiamo di capire che le persone che percepiscono oggi l'AVS o che sono andati in prepensionamento sono persone molto spesso in ottima salute, che fanno ancora 170.000 cose, hanno 170.000 interessi, sono piene di energia e che magari continuano a lavorare facendo un altro lavoro che non era quello precedente, per cui l'idea che appunto con la pensione si aprano le colonne d'Ercole e la l'individuo sparisca è veramente antistorica oggi.
0: E allora ci facciamo questa domanda: stiamo davvero riconoscendo il valore delle persone anziane oppure ci accorgiamo di loro solo quando c'è un problema? Perché forse dovremmo smettere di parlare degli anziani solo come di una fragilità in questo caso. E quindi che ruolo hanno gli anziani nella vostra vita? E questa è una domanda che possiamo porre a voi pubblico. 076 321 1113. Un nonno, una mamma, un papà, una vicina, una persona che vi ha aiutato concretamente.
10: E visto che nel nostro pubblico evidentemente ci sono tanti over 65,
0: sì,
10: anche come vivete la vostra condizione, come vi sentite apprezzati o meno apprezzati.
0: Esatto, quindi raccontateci un po' la vostra esperienza di anziano o in relazione ad una o ad un anziano. 076 321 1113.

0: Non abbiamo bisogno di parole. Ron, una bellissima canzone, Paolo, te la ricordo.
1: Molto. Bella. Pronto?
0: Pronto. Allora, vi abbiamo chiesto di raccontarci il vostro legame con gli anziani o il vostro essere anziano. Ovviamente molti ascoltatori, due in particolare, ci dicono: definisci anziano oppure dici non ho ancora capito fino a quando si è anziani e quando si diventa vecchi, Marco scrive, per esempio.
1: Ma Paolo, definisci. Il confine potremmo prenderlo appunto con l'età pensionabile in Svizzera, e cioè appunto 65 anni per gli uomini e 64 per le donne.
0: Sì. E poi c'è Aldo.
1: Sì.
0: Che ci ha scritto: ragazzi, sono ancora molto apprezzato a 74 anni, tutti i giorni 10 km a piedi più palestra. Buona giornata a tutti, Aldo. Ci ha mandato una fotografia che sembra Antonello Venditti.
1: Sì, cioè Antonello Venditti nella giovane. Aldo, noi sembriamo i tuoi zii. Complimenti. Sì. Per la tua forma fisica. Sì. E soprattutto per l'energia di cui parlavamo prima, no? Perché oggi è la giornata internazionale della persona anziana, che sì, vuole proprio mettere la lente sul fatto che, vabbè, come avete detto, forse la parola anziano ha già un'accezione negativa, no? Però come abbiamo detto, la lente la mettiamo proprio sul fatto che c'è tanto da fare ancora. Vero. Quando si raggiunge l'età pensionabile, e soprattutto l'aiuto che si dà alla collettività, che viene spesso sminuito.
0: Cristina ci scrive: il mio compagno ha 11 anni più di me, per me non è anziano, lui 71, io 60. Premetto che lui è giovane rispetto ad altri della sua età, va in palestra 3 volte alla settimana, cammina con il cagnolino e fa tante altre cose. Quindi
1: sì, è una questione chiaramente di salute fisica e mentale, ma anche, proprio lo ribadisco, di quanto ancora si è coinvolti nella società. Cioè non è un andare via e ritirarsi, è proprio continuare a dare il proprio contributo.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Poi Elena e Pat ci dicono: anche le donne vanno in pensione a 65 anni.
1: Ah, chiedo veramente scusa. Sì. L'ho buttata a memoria e non è da rete uno sbagliare una cosa così, chiedo scusa.
0: No, perché vedi che tu probabilmente anticipi l'età pensionabile.
1: Ricordiamoci che dopo di noi viene Casati, che comunque anche lui non è giornalista.
0: No. Allora Adriana ci scrive: a 68 anni, una vita di lavoro in buona salute, a volte si ha l'impressione di essere solo di peso alla società, troppe spese, dicono, per gli anziani. Adriana, insomma, solleva quello che dicevamo prima, che adesso diciamo non tutti, ma spesso insomma la connotazione dell'anziano è insomma costa, insomma ha bisogno di aiuto, di cure, ma è una risorsa davvero importante.
1: Attenzione, vabbè, niente, ho avuto un blackout.

0: Vai pure avanti tu.
1: L'anzianità è uno stato d'animo negativo, non c'entra molto l'anagrafe.
0: Certo, l'anagrafe può contare o non contare. Chiaramente Rauseo ha 54 anni, lui vive una vita come se ne avesse 24.
1: Non è vero.
0: E questo chiaramente va a detrimento della sua salute fisica e mentale.
1: Chiamiamoli diversamente giovani, dice Antonella.
0: Certo, chiamiamoli diversamente giovani. C'è una notizia che riguarda...
1: Sì, è vero. Sì. È vero, perché da quest'anno, da dicembre di quest'anno, verrà versata per la prima volta la 13ª rendita VS. Ne hanno diritto tutte le persone che nel mese di dicembre ricevono appunto una rendita di vecchiaia. La 13ª sarà versata insieme alla normale rendita del mese di dicembre. Come detto, nell'anno la riceveranno circa 2.600.000 pensionati in Svizzera.
0: Due anni fa c'era stato il voto popolare sulla 13ª AVS, che aveva superato appunto lo scoglio di Popolo e Cantoni, e quindi da dicembre di quest'anno i pensionati riceveranno la 13ª AVS. Sì.
1: Alda scrive: "Veja mi, no grazie." No, però non ci dichiara l'età. Non è l'età anagrafica, ma lo spirito con cui si vive. Ci sono novantenni più giovani di tanti quarantenni, scrive Aurelio.
0: Sì,
1: è vero.
0: Sì. Dobbiamo fermarci un attimo.
1: Dobbiamo fermarci, scusa, io continuo a parlare perché arrivano tanti
2: input.
1: George Benson.

0: George Benson, tanti messaggi allo 0763211113, altre foto di Antonio in motocicletta, quasi 70 anni e lavoro ancora. Grazie della fotografia, insomma lo vedo abbastanza in forma.
1: Certo che è in forma.
0: Mia mamma, scrive Daniela, ha 95 anni, vive ancora sola, cucina per sé e per i nipoti quotidianamente, fa pulizia della sua casa, io l'aiuto solamente per cambiare il letto e fare la spesa, ha la testa meglio della mia, che ne ho solo 71, quindi viva gli anziani in qualche modo. Poi Gianfranco, io ho 78 anni, tutti i giorni la mattina 30 minuti di ginnastica, dopo 30 minuti in due modalità diverse, ecco, alla fine ancora 30 flessioni, insomma è uno che si tiene in forma.
1: 30?
0: No? 30 flessioni Paolo.
1: Già,
0: dopo
1: no,
0: due fai fatica.
1: Esatto, non siamo quelli delle flessioni. Abbiamo una notizia per chiudere il nostro programma.
0: Sì, ne avevamo parlato quando successe questa cosa, perché Moutier fino al 2025 era Canton Berna, dal 2026, quindi dal gennaio di quest'anno, è del Canton Giura, ha cambiato cantone.
1: Allora, la notizia è questa, è abbastanza curiosa. A gennaio di quest'anno, appunto 2026, oltre 400 pensionati di Moutier hanno ricevuto l'AVS due volte.
0: Sì. È un errore.
1: Vi ricorderete appunto, come diceva Danny, che Moutier il 31 dicembre del 2025 era passato ufficialmente dal Canton Berna al Canton Giura. Ebbene, dopo il trasferimento cantonale della città, qualcosa a livello burocratico non ha giocato, non ha funzionato, così che a gennaio di quest'anno sia Berna che Giura avevano proceduto al versamento dell'AVS ai pensionati di Moutier. Parliamo di circa 430 persone, sì. Cioè entrambi gli uffici, quello bernese e quello giurassiano, avevano garantito di aver agito correttamente,
0: sì.
1: Però dobbiamo domandarci, ci sei? Pronto?
0: Sì, ci sono. Hanno ridato indietro i soldi poi, com'è andata? Scusa, ero distratto, stavo leggendo i messaggi.
1: Quando mi guardi così, io capisco perfettamente che la tua testa
0: stavo leggendo altro.
1: È già nella mensa di Comano.
0: No, la maggioranza dei pensionati ha ridato indietro i soldi in più?
1: No, aspetta che c'è ancora qualcosa da dire. No, perché praticamente il concetto era che a livello burocratico quelli di Berna,
0: sì,
1: si aspettavano formalmente che quelli di Giura gli dicessero: dateci i fascicoli di pensionati.
0: Sì, e non
1: che
0: era
1: così
0: ancora successo.
1: Quando facciamo il trasferimento, perché Berna vuole fare, Berna, i bernesi, sì, vogliono fare le cose bene,
0: sì,
1: dateci fascicoli, che così poi dopo la cosa è a posto. Invece i giurassiani non hanno i giurassiani, adesso l'ho buttata via sta notizia, andiamo a casa.
0: No, però hanno ridato i soldi in più, la maggior
1: allora
0: parte.
1: La grande domanda è: questi pensionati di Moutier, questi 430 pensionati che hanno ricevuto l'AVS due volte, cosa hanno fatto?
0: L'hanno ridati.
1: Allora, no, non è proprio così facile. La grande maggior parte ha ridato l'AVS in più,
0: sì,
1: mentre ci sono 18 pensionati,
0: sì,
1: che tengono in sospeso quasi 34.000 franchi, sì, che non li hanno ancora ridati.
0: Sì.
1: E la domanda: si sono tenuti i soldi? No, glieli hanno scalati dall'AVS di febbraio. Quindi
0: sì, okay,
1: è un po' come al casino: il banco vince sempre.
0: Sì.
1: Andiamo a bere caffè alla mensa
0: adesso
1: di comando.
0: Adesso sentiamo una canzone.
1: Sì. L'abbiamo fatta male questa.

0: brand new me, I guess.
1: Siamo arrivati alla conclusione di 7:20 di oggi, per fortuna direi, perché stavamo andando insomma con la testa da altre parti.
2: Domani torniamo,
1: che è il 2 di ottobre, correggimi se sbaglio.
2: Corretto.
1: Però adesso c'è Modem, Roberto Porta ci ha raggiunto in studio, il tema
3: Buongiorno.
1: Di oggi, Roberto.
3: Vi proponiamo una doppia puntata legata a quella di ieri. Ieri abbiamo parlato dal punto di vista politico della canicola, della siccità,
1: vero,
3: dei dibattiti a Berna. Oggi partiamo un po' da questo dibattito per fare un focus su uno dei settori più colpiti, quello dell'agricoltura, che è poi quello che ci dà da mangiare, quindi molto importante.
1: E quindi buon ascolto a tutti voi.
0: Modem.
4: Mi ricordo montagne verdi.
5: E nous passons à l'objet suivant. Débat d'actualité, canicule et sécheresse. Nous allons traiter les interpellations suivantes. 26, 40, 73. Un été caniculaire de tous les records. Combien de temps le Conseil fédéral va-t-il rester les bras croisés?
6: 26.41.05. Maßnahmen gegen Hitze, Trockenheit und für mehr Klimaschutz. Nicht später, jetzt.
5: 26.41.01. Le conseiller fédéral Albert Rösti pris au dépourvu par le changement climatique. Quand des mesures efficaces seront-elles enfin mises en place?
6: 26.41.07. Langzeitschäden und Gefahren der Dürre, was tut der Bundesrat?
5: 26.40.93, s'adapter à la sécheresse. 26.41.29, exploiter l'énergie, adapter les infrastructures, accélérer les procédures, soulager les travailleurs.
4: What about sunrise? What about rain?
7: Für uns war die Hitze, die Auswirkung der Hitze nicht überrascht.
8: Per noi gli effetti del caldo non sono stati una sorpresa, davvero no. Lo scorso anno abbiamo approvato un'analisi dei rischi climatici dalla quale emerge che anche in Svizzera, con 2/3 del territorio fatto di zone montane, il rischio maggiore per la popolazione non sono le colate detritiche, le cadute di massi, ma il caldo. E non è neanche la prima volta che ve lo dico qui.
7: Auch das sage ich hier nicht zum ersten Mal.
3: Iniziamo da Berna oggi e dal Parlamento. Ieri c'è stato un lungo dibattito sulla canicola e sulla siccità. Nella copertina ne abbiamo sentito alcuni passaggi, una sorta di resa dei conti dopo l'estate torrida che abbiamo trascorso tra una parte dell'arco politico, sostanzialmente il centro-sinistra, e il ministro dell'Ambiente, l'UDC Albert Rösti, che si è dovuto difendere dall'accusa di aver sottovalutato l'emergenza o le emergenze di questi ultimi mesi. Il dibattito politico non si è di certo chiuso ieri, la crisi climatica rimane uno dei grandi temi di questo periodo storico, con conseguenze anche sull'agricoltura, e noi proprio di questo vogliamo parlare oggi, l'estate secca e torrida e le ripercussioni sulle coltivazioni e sui raccolti. Anche perché tutto questo si ripercuote poi sugli scontrini dei nostri acquisti alle casse e su quello che poi troviamo nei nostri piatti. Lo faremo con due ospiti. Saluto dapprima Marco Bassi, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
3: Lei è presidente della FOFT, la Federazione Ortofrutticola Ticinese, qui in studio con noi. Do il benvenuto a Stefano Ginelli.
10: Buongiorno.
3: Agronomo e docente di produzione vegetale al Centro Professionale del Verde di Mezzana. Prima di affrontare con voi questa tematica, vi propongo di ascoltare un reportage realizzato nel Canton Berna al momento della raccolta autunnale delle patate. Partiamo dunque da questo simbolo, da questa regina dell'agricoltura svizzera, poi largheremo lo sguardo all'insieme del settore ortofrutticolo con i nostri ospiti. Prima però vi portiamo appunto in piena campagna nel Canton Berna, il maggior produttore di patate del nostro paese. Un campo in mezzo alla campagna bernese e un trattore che traina lentamente una raccoglitrice di patate. Una volta raccolte, le patate vengono scaricate in diverse casse di legno. Siamo a Rubigen, tra Berna e Thun, in un campo che appartiene all'azienda di Beat Rieser, orticoltore e allevatore, alle prese da mesi ormai con siccità e alte temperature.
9: Sommer, Herausforderung pur.
8: È stata un'estate molto impegnativa, una vera sfida. Le patate non sopportano le temperature elevate, per loro oltre ai 20 gradi diventa un problema e hanno bisogno d'acqua. Abbiamo dovuto irrigare senza sosta 10 volte di più rispetto agli altri anni. E lo abbiamo dovuto fare di notte, di giorno non funziona. Sarebbe uno shock per le piante e poi l'acqua evapora subito. Irrigare vuol dire anche essere organizzati tecnicamente con le tubature. Insomma, molto lavoro in più.
3: Per motivi tecnici, Beatriser non ha potuto negli scorsi mesi irrigare tutti i suoi campi. Il raccolto ne ha risentito, con una differenza netta tra campi irrigati e campi rimasti senza acqua.
8: Non abbiamo potuto irrigare questo campo dove ci troviamo qui a Rubigen. Le patate che raccogliamo sono molto piccole. E poi abbiamo avuto anche un altro problema: la presenza di un parassita che ha attaccato i tuberi. La qualità delle patate è davvero molto scarsa. Possiamo venderle solo come cibo per animali.
3: E questo significa anche una perdita finanziaria per l'azienda di Beatriser, perdita che verrà perlomeno in parte coperta da una specifica assicurazione contro la siccità. Dai campi passiamo ora ad un ufficio nel centro di Berna.
10: Mein Name ist Christian Bucher und ich bin Geschäftsführer der Branchenorganisation Swiss Patat.
3: Produttori e commercianti di patate hanno una propria associazione di categoria, Swiss Patat. Christian Bucher ne è il direttore.
10: Wir rechnen mit einem Ertragsrückgang von um die 25% gegenüber.
11: Al momento, rispetto alla media degli ultimi anni, stimiamo un calo della produzione pari al 25% a livello svizzero. È la peggiore stagione da 60 anni a questa parte.
10: Und wir haben so tiefe Erträge wie seit 60 Jahren nicht mehr.
3: Allora, negli anni 50 e 60 del secolo scorso, il problema non era la canicola, ma le tecniche di coltivazione, che nel frattempo sono notevolmente migliorate e che oggi permettono di regola raccolti ben maggiori rispetto a quelli di questo 2026.
11: La nostra associazione di categoria ha reagito. Abbiamo modificato gli standard minimi per la commercializzazione, permettendo la vendita anche di patate più piccole. Va detto però che ci sono dei limiti. Per la produzione di patatine fritte, ad esempio, ci sono delle misure minime da rispettare.
10: In durchschnittlichen Jahren ist unser Selbstversorgungsgrad bei 85%.
11: Normalmente la nostra autosufficienza per quanto riguarda la produzione di patate è dell'85%. Ciò vuol dire che importiamo anche in anni senza canicola. Nell'anno in corso la nostra autosufficienza è calata al 70-75%. Per questo abbiamo dovuto aumentare le importazioni in arrivo, in particolare da Germania, Paesi Bassi e Francia.
10: Diese Kartoffeln kommen vor allem aus Ländern wie Deutschland, Niederlande und Frankreich.
3: Paesi che hanno sofferto pure loro a causa della canicola, ma che sono tra i maggiori produttori in Europa, con la possibilità di poter esportare anche in anni difficili, con conseguenze anche sui prezzi, il leggero aumento in media nel nostro paese. Qui siamo al mercato di Berna, davanti a Palazzo Federale, e qualche preoccupazione c'è.
12: Qui troviamo della verdura davvero di buona qualità e siamo pronti anche a pagare per questo. Temiamo però che far la spesa qui possa diventare ancora più caro.
13: È un problema che ci tocca da vicino. Questa estate mi ha colpito vedere i vicini che innaffiavano il loro giardino e poi non c'era abbastanza acqua per i contadini. In futuro il problema dell'acqua non farà che acuirsi. Questa prospettiva mi preoccupa anche perché nostro figlio è appena nato.
3: Un bimbo che dorme pacifico nel suo passeggino. Torniamo ora da Christian Bucher, direttore dell'associazione di categoria, perché per le patate, ma anche per altri tipi di prodotti agricoli, la scienza si sta muovendo.
11: In Europa ci sono aziende specializzate nello sviluppo di nuovi tipi di patate, più resistenti al calore e alla siccità. È un lavoro molto impegnativo. Per un nuovo prodotto di questo tipo, che in parte troviamo già sul mercato, ci possono volere anche 15 anni di esperimenti di laboratorio. Questo tipo di ricerca si sta facendo anche a livello svizzero. Con l'Ufficio Federale dell'Agricoltura abbiamo sottoscritto un accordo. L'obiettivo è quello di fare in modo, entro il 2040, di avere l'80% delle nostre patate resistenti alle alte temperature.
10: 80% der Schweizer Kartoffeln mit solchen robusten Sorten zu produzieren.
3: Ritorniamo ora sul campo dall'orticoltore Beat Rieser. Anche lui fa in parte uso già ora di patate più robuste.
14: Questo è di certo un anno estremo. Non so se l'anno prossimo ci ritroveremo nella stessa situazione. Constato però che le estati torride sono diventate una regola ormai. Per avere dei raccolti accettabili non ci resta che affidarci alle tubature e alle irrigazioni. A volte ho l'impressione che la popolazione non abbia una buona immagine di noi contadini. Si vogliono i prodotti svizzeri, belli, freschi, al mercato, ma poi si borbotta quando lavoriamo di notte per irrigare i campi. Amo il mio lavoro, ma poi devo fare fronte a queste lamentele. Non è il modo giusto di affrontare le sfide di questi anni. Si ha un'immagine sbagliata del nostro lavoro.
10: Ist nicht das Richtige.
3: Fin qui Beat Rieser, agricoltore del Canton Berna. C'è amarezza, lo abbiamo sentito, c'è preoccupazione nelle sue parole. Partirei proprio da qui. Marco Bassi, lo ricordo, lei è presidente della Federazione Ortofrutticola Ticinese. Dopo un'estate di questo tipo, qual è lo stato d'animo di chi lavora nel vostro settore?
15: Ma intanto ci tengo a fare una precisazione, non sono il presidente, lo ero, della FOFT, della TIOR, sono il direttore.
3: Va bene. Anche da direttore, che
15: mi
3: stato d'animo c'è
15: fare magari prima un preambolo e sì, portare a conoscenza in pratica di tutti che sicuramente abbiamo anni estremi, ma usciamo da un anno appena passato, che è il 2025, dove abbiamo battuto tutti i record di raccolta sia di patate che di carote. E quindi in primavera, quando noi in Ticino iniziavamo a raccogliere le nostre patate precoci, avevamo ancora montagne, diciamo pure montagne, di patate vecchie, e le patate nuove chiaramente c'erano delle restrizioni. Il calibro che superava, la patata che superava 60 mm di calibro andava da foraggio. Quindi, come detto, usciamo da un estremo e entriamo in un altro. Come ci si sente? Beh, l'abbiamo sentito, bisogna lavorare di notte per ottenere qualche cosa e poi si viene magari anche criticato. E questo è peccato, ma grazie anche alle trasmissioni come voi si porta a conoscenza il lavoro che fa quotidianamente l'agricoltore per poter dar da mangiare alla propria popolazione.
3: Ecco, va detto che l'estate, ma anche queste ultime settimane sono state generalmente più secche oltre Alpe che non in Ticino. Stefano Ginelli, lei è docente alla scuola di Mezzana, ma è anche consulente per gli agricoltori. Sullo stato d'animo del momento cosa ci può dire?
16: Diciamo che c'è forte pressione, un anno così ha cambiato un po' le carte in tavola. Fino al 2025 abbiamo sempre avuto delle settimane di canicola, una, due, tre consecutive, con poi delle lunghe pause di tempo favorevole. Quest'anno sono stati 3 mesi consecutivi che hanno messo in ginocchio le colture e a seguire i produttori. Quindi un anno che ci fa riflettere su quali saranno poi le annate seguenti.
3: Ecco, messo in ginocchio le colture, lo abbiamo sentito anche nel servizio, per esempio per quanto riguarda le patate c'è stato un calo del raccolto del 25% circa. Marco Bassi, possiamo dire che la diminuzione dei raccolti ortofrutticoli è quest'anno generalizzata?
15: Ma inizierei soprattutto dalla patata e dalla carota primaverile, come ho detto prima, ripeto, abbiamo avuto delle condizioni veramente molto favorevoli fino a metà giugno per la crescita, e non solo di patate e carote, ma in generale tutte le colture a livello, diciamo, oltre che ticinese, anche nazionale. Quindi fino a metà giugno abbiamo conosciuto delle condizioni di produzione altamente favorevoli, con delle rese molto, molto, molto buone. Come ha appena detto Stefano, da lì via abbiamo poi assistito a tre mesi critici, direi molto critici, ed è la prima volta che capita, non si conoscevano. Va detto che in orticoltura, e parlo prettamente dell'orticoltura, ad oggi qualsiasi orticoltore è organizzato e si è organizzato nel passato per poter irrigare i propri campi, perché la verdura, se non la irrighi anche in un anno normale, non arrivi a raccolto. Quindi su quello noi ci siamo organizzati anche in passato. Naturalmente la problematica è che l'acqua disponibile magari in pozzi vecchi oggi non c'è più, ma abbiamo la fortuna di avere, almeno nel piano di Magadino, un lago sotto i nostri piedi e di poter pompare, e quindi, diciamo così, salvare le nostre colture o comunque portarle a maturazione e raccolto.
3: Cosa, Stefano Ginelli?
15: La problematica non è tanto la siccità che noi abbiamo subito quest'anno, ma è effettivamente il calore, il grande calore che abbiamo avuto per più mesi, e questo ha messo in crisi tutto il nostro sistema, soprattutto quello della coltivazione in serra o in colture coperte, che possono essere anche tunnel.
3: Ecco, parliamo proprio di questo, apriamo questo capitolo, quello sulle serre. Stefano Ginelli, diciamo, i profani in materia pensano alla serra come uno strumento per l'agricoltura coperta in inverno, invece serve anche in estate. Ecco, sì. Cosa succede in una serra in un'estate come quella che abbiamo appena vissuto?
16: In una serra ben organizzata e moderna, come ce ne sono diverse in Svizzera e molte in Ticino, il proprietario ha investito e quindi ha messo in atto degli strumenti. Ci sono degli strumenti in grado di tenere le piante in ottima condizione quando esternamente le condizioni invece sono avverse alle piante, quindi sistemi di fertirrigazione in grado di dare l'acqua quando serve alle piante, o sistemi in grado di umidificare l'aria, abbassare la temperatura dell'aria, come i più moderni e recenti sistemi a fog ad alta pressione, in grado di nebulizzare delle micro gocce nell'ambiente che, evaporando grazie al calore dell'aria, sottraggono, quest'acqua evaporando sottrae energia e temperatura dall'ambiente, e quindi le piante possono beneficiare da un lato di una maggiore umidità e dall'altro di un'inferiore temperatura.
3: Ecco, Marco Bassi, viste le temperature di queste estate, il sistema funziona sempre?
15: Sarebbe bello, bellissima risposta. No, purtroppo, adesso Stefano ha portato un esempio di mezzi tecnici e tecnologici per poter migliorare le condizioni di crescita di una pianta, ma naturalmente quando di fuori abbiamo, adesso dico 33 gradi come li abbiamo vissuti in passato, all'interno abbiamo sempre qualche grado in meno, che possono essere 30 o 31, tutto cresce bene normalmente. Quest'anno in diverse occasioni, in diverse giornate, abbiamo toccato i 38-39 gradi, di conseguenza la temperatura all'interno della serra, anche se è qualche grado in meno, è comunque molto alta per le colture che abbiamo. E all'interno di una nostra serra noi coltiviamo anche animali, diciamo insetti utili, e fra gli insetti utili c'è anche il bombo, che procede poi alla fecondazione. Quando è così caldo fanno fatica anche loro a volare, e non avendo fecondazione poi non abbiamo prodotto, o molto meno prodotto. Quindi sì, una sfida, un'estate molto impegnativa, con delle rese molto inferiori rispetto a quello che si può fare in un anno normale. E, sì, ci dobbiamo organizzare, dobbiamo in un qualche modo organizzarci e vedere come affrontare il futuro, perché sono convinto che di anni estremi ancora ne avremo, e ne avremo diversi e sempre di più.
3: Ecco, Marco Bassi, in estate impegnativa avete dovuto anche lavorare di più, immagino, e i prodotti quindi cosa vuol dire? Che sono più cari?
15: No, il mercato a livello nazionale, o diciamo il prezzo, viene fissato sempre a livello nazionale su quello che è la frutta e la verdura, in base a diciamo la necessità del mercato e la produzione che abbiamo. Quindi è una regola di mercato che fissa poi il prezzo. Quindi quest'anno, con delle rese molto inferiori e delle richieste, perché poi col caldo una bella grigliata, vabbè che non si poteva accendere i fuochi, ma magari un'insalata si mangiava più volentieri che la minestra, c'erano dei consumi più alti che quelli che conosciamo regolarmente durante un anno normale. Quindi una richiesta molto alta con una produzione più bassa, ha portato ad un prezzo chiaramente superiore a quello che conosciamo nella media degli anni precedenti. Va però detto che tutto questo è legato a dei costi, l'abbiamo sentito anche prima, bisogna lavorare di notte per poter raccogliere qualche cosa, con dei costi molto superiori e delle rese inferiori. La differenza di prezzo che abbiamo avuto quest'anno a nostro favore della produzione comunque non va a chiudere quel gap, quella differenza di costo che abbiamo in un anno normale.
3: Quindi un anno in perdita.
15: Dire che è un anno in perdita sarebbe un po', vabbè, direi di no. È un anno in perdita per quello che concerne la coltura sottoserra a partire dal mese di giugno. Come ho detto prima, fino al mese di giugno abbiamo veramente avuto un anno eccezionale in positivo, quindi i calcoli si tirano comunque al 31 dicembre. Direi che sicuramente dipende dalla coltura che un orticoltore ha, ma che nella media adesso per la cooperativa che io rappresento siamo comunque diciamo su una buona media e non dobbiamo piangere.
3: Stefano Ginelli, veniamo anche a quelle che potrebbero essere anche altre soluzioni, non soltanto le serre, l'abbiamo sentito anche nel servizio del Canton Berna, c'è cioè il tema delle sementi per prodotti più robusti, capaci di resistere alla siccità, alle alte temperature. Ecco, da questo punto di vista, a che punto siamo in Ticino e in Svizzera?
16: Sicuramente da anni siamo all'avanguardia nell'applicazione, nella coltivazione di varietà adatte al nostro clima. Vengono selezionate a livello mondiale da grosse aziende varietà adatte a vari climi, e quello che facciamo noi in Ticino è provare ogni anno nuove varietà moderne, all'avanguardia, sia resistenti a nuove malattie, nuovi virus, sia resistenti alla siccità e alle nuove condizioni. E quello che fanno i coltivatori è cercare di rimanere veramente in prima linea, e quindi ogni anno si provano per ogni coltura, che siano insalate, pomodori, cetrioli, patate, nuove varietà moderne che spesso vengono donate in cambio di un lavoro di ricerca che viene fatto realmente nel campo. Quindi i produttori svizzeri e ticinesi si mettono al fianco della ricerca come AgroScope per provare sul campo le nuove varietà.
3: Ecco, AgroScope è l'ufficio, diciamo, federale che si occupa di questo tipo di ricerche. Stefano Ginelli, nuove sementi, sì, e poi il gusto del prodotto?
16: Il gusto è uno degli elementi essenziali che viene valutato insieme alle altre caratteristiche dette prima. Se il prodotto non è buono, il cliente non lo compra e non lo mangia, quindi sicuramente è uno degli aspetti principali al di là delle rese. Anni addietro, decenni fa, si guardavano soprattutto le rese perché si viveva in un contesto più di bisogno alimentare. oggi diamo molto peso alla qualità di quello che mangiamo e quindi i produttori lo sanno e danno grandissima importanza a questo aspetto.
3: Ecco, Marco Bassi si sta guardando anche all'utilizzo di altre sementi per altri prodotti, non so, le leguminose per esempio, fagioli, lenticchie, ceci, si pensa di coltivarle anche da noi?
15: Tratta comunque di colture, di campi coltura e non di orticoltura, ma sicuramente ci dobbiamo rendere conto che queste condizioni che noi abbiamo qua le possiamo trovare da altre parti del mondo e dicono molto lontano da qua, in Italia, al sud dell'Italia, e quindi va guardato un po' che cosa si coltiva lì in quelle condizioni e si adegua praticamente quello che attualmente noi coltiviamo alle condizioni che da altre parti del mondo già ci sono. La tecnologia ci aiuta sicuramente, non solo nella ricerca di qualche cosa di nuovo, ma anche la conoscenza di quello che viene fatto. Si è già provato, si stanno facendo delle prove con delle leguminose che da qui da noi sono poco coltivate, sono comunque anche un alimento importante per l'uomo.
3: Può essere una via, uno sbocco di mercato.
15: Che qualche giorno pianteremo i datteri.
3: Tratteremo i datteri. E Stefano Ginelli, vedo però, guardandomi in giro, ci sono sempre più ulivi.
16: Sì, esatto. Il tema è interessante. Clima che cambia e nuove colture. Ci sono settori un po' in difficoltà negli ultimi anni. Mi riferisco, fattispecie, alla viticoltura, per esempio, alla vendita del vino, per vari motivi. E i produttori hanno pensato di volgere lo sguardo ad altre colture come l'olivo e non da ultimo gli agrumi. Quindi iniziano a essere piantati i primi piccoli agrumeti, tentativi per vedere se
3: limoni, arance.
16: Esatto.
3: E può starci?
16: Ci può stare sicuramente, perché il trend climatico è in quella direzione. Vedremo se saranno in grado di adattarsi poi a eventuali ritorni di freddo. Questo non è da escludere, perché non avremo 20 gradi di temperatura media sicuri. La temperatura media è salita di qualche decimo di grado negli ultimi anni, ma abbiamo comunque dei ritorni di freddo e piante sensibili, che possono essere sensibili come gli agrumi, anche in questo caso bisogna scegliere delle varietà in grado di adattarsi a eventuali periodi più freschi invernali.
3: Lei ha parlato anche del vino, anche lì ci sono possibilità, cioè non solo il Merlot.
16: Esatto, l'occhio è già stato posto su altri vitigni, meno precoci e quindi in grado di adattarsi alle nuove temperature, perché l'uva, al di là del grado zuccherino, ha bisogno di condizioni climatiche, il fresco invernale di agosto e settembre, a cui eravamo abituati, per sviluppare aromi che sono fondamentali nel vino, e altri vitigni meno precoci, che verranno quindi raccolti non in agosto ma di nuovo in settembre, saranno in grado di sviluppare questi aromi mantenendo un'eccellente qualità dei vini.
3: Però per sostituire ci vuole qualche anno, non è una cosa
16: esatto,
3: così facile.
16: Esatto, da che si pianta una barbatella per avere il vino ci vogliono almeno 5 anni.
3: Marco Bassi, siamo quasi in conclusione, una penultima domanda. Davanti all'emergenza climatica anche il settore dell'agricoltura è chiamato da anni a fare la sua parte, in altre parole a ridurre le proprie emissioni di CO2. Se guardiamo al recente passato, secondo lei da questo punto di vista si poteva fare di più?
15: Allora, va detto che nell'orticoltura, soprattutto nelle coltivazioni in serra, dove CO2 in passato ne veniva consumato e molto, soprattutto per poter riscaldare le serre durante il periodo invernale, primaverile ed autunno, è stato fatto moltissimo, sono stati fatti dei grandi investimenti. Non si usa più energia fossile per la maggior parte delle serre high tech, ma si è allacciati all'inceneritore di Giubiasco. Quindi questo qua è un segno molto tangibile di quello che è stato fatto. La prima serra è stata allacciata all'inceneritore già nel 2013. Sì, è un passo oltre a quello, diciamo, in agricoltura. Vabbè, lo sappiamo, dovremmo mettere un filtro alle mucche.
3: Sì.
15: Ma è stato fatto veramente molto. Ci sono pannelli di fotovoltaico praticamente su qualsiasi azienda dove ci sono delle superfici molto importanti, quindi anche con una produzione di energia alternativa. Si inizia a vedere diversi macchinari anche in giro, elettrici o a batteria. Viene fatto veramente molto e sono degli investimenti di riguardo.
3: Stefano Ginelli, un'ultima domanda. Abbiamo capito, le fattorie sono sempre più tecnologiche, high tech.
16: Sì, esatto, ormai non si può prescindere dalla tecnologia. Ci sono per esempio sistemi a GPS per gestire i campi installati sui trattori, quindi si fanno lavorazioni di precisione, si fanno concimazioni di precisione, tutto per ottimizzare le risorse, evitare gli sprechi, ridurre l'inquinamento. Quindi sicuramente possiamo fare un parallelismo, possiamo unire la tecnologia con quello che sono gli sforzi citati da Marco poco fa per andare incontro a, possiamo definirla, non so, un'emergenza climatica che può essere alle porte.
3: Un'emergenza climatica di cui torneremo sicuramente ancora a parlare anche per altri settori. Ringrazio molto i nostri ospiti per il loro contributo, il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
17: Buongiorno da Monica Fornasie. Salgono i prezzi in Svizzera in settembre rispetto a un anno fa, sono aumentati dell'1%, confermando una tendenza dovuta soprattutto a olio da riscaldamento e carburanti. I bilaterali 3 devono essere approvati da popolo e cantoni, così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile, così Cassis. Il presunto dirottamento dell'aereo della Fly Dubai, i resoconti dei passeggeri e del premier israeliano Netanyahu non permettono di ricostruire esattamente quanto accaduto. Cresce dunque l'inflazione in Svizzera. Nel mese di settembre il rincaro rispetto allo stesso mese dello scorso anno è stato dell'1%, mentre per quel che concerne il confronto con il mese di agosto non ci sono state variazioni. Ma sentiamo maggiori dettagli con Marzio Minoli.
18: Sì, non siamo ancora a livelli preoccupanti, ma la tendenza è chiara, sono i costi dell'energia che stanno facendo lievitare l'inflazione, ora appunto si è arrivati all'1% rispetto a un anno fa. Sempre rispetto a un anno fa i prodotti petroliferi sono cresciuti del 31%, cosa che poi ha inevitabilmente condizionato l'aumento di prezzi in altri settori come ad esempio trasporti e abitazioni. Un rincaro su base annua, ancora contenuto però, ben sotto il 2% fissato dalla Banca Nazionale come limite massimo. E anche facendo un confronto internazionale, la Svizzera, diciamo, può essere ancora considerata un'isola felice. I dati dei principali paesi confinanti, infatti, mostrano rincari decisamente più alti: in Italia sia al 4,2%, in Francia al 3%, e in Germania l'inflazione ha toccato il 3,3%. Ad aiutare a contenere i prezzi in Svizzera il fatto che la dipendenza da petrolio e soprattutto da gas per la produzione di energia è minore rispetto ai paesi citati. Anche la forza del franco contribuisce a contenere l'aumento dei prezzi, questo per quel che concerne i prodotti importati che rappresentano il 50% di quelli consumati in Svizzera. Anche se bisogna dire la verità, questa, chiamiamola, diga inizia a mostrare delle crepe. Infatti l'indebolimento della valuta elvetica nelle ultime settimane ha fatto crescere del 2% anche il costo di questi prodotti provenienti dall'estero. Come detto, la tendenza mostra un continuo rialzo dei prezzi, cosa che sicuramente porterà la Banca Nazionale a ragionare se alzare o meno i tassi di interesse nel prossimo mese di dicembre.
17: E vedremo cosa farà. Noi proseguiamo con i lavori in Parlamento a Berna. È finito un primo importante round sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, i bilaterali 3. Tre giorni di lunghe discussioni sono terminati con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Oggi invece si continua con i nuovi sviluppi in ambito alimentare e sanitario. Finora è emerso un sostegno a grandi linee alle proposte del Consiglio federale, ma tra i ritocchi principali e sostanziali apportati c'è la doppia maggioranza. Quindi in votazione popolare questi accordi avranno bisogno del sì, non solo del popolo, ma anche dei cantoni. Il governo chiedeva invece solo la maggioranza semplice del popolo. Allora sentiamo come ha reagito il consigliere federale Cassis nel contributo di Anna Valenti.
19: Naturalmente non è esattamente ciò che il Consiglio federale aveva auspicato. In larga misura il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio federale, ha messo qualche accento qui e là, anche il doppio referendum non è che incide, il pacchetto può essere accettato da popolo e cantoni, rimane sicuramente un obiettivo raggiungibile.
20: Beh, innegabile però che la sfida si fa più ardua e l'asticella si alza parecchio. Cosa significa per il Consiglio federale?
19: Significa un impegno ancora maggiore, andare in piccoli cantoni che magari avvertono una certa lontananza da questi discorsi perché non hanno industrie. Nella Svizzera centrale hanno soprattutto industrie, diciamo, che lavorano sull'interno della Svizzera o con i paesi confinanti, ma non troppo. Quindi hanno dei bisogni totalmente diversi dalla grossa piazza industriale di Zurigo, dell'Arco Lemanico o della Svizzera orientale, penso alla Valle del Reno.
20: Ignazio Cassis, dunque, secondo lei il pacchetto bilaterale 3 non vacilla? Se contiamo che tra gli oppositori al pacchetto c'è l'UDC, sì, ma al suo fianco anche parte del centro e parte dei liberali, e a ciò si aggiunge il fatto che ci sarà il referendum con doppia maggioranza, insomma, ammetterà che non sarà proprio una passeggiata spuntarla con l'approvazione?
19: Il suo giudizio si fonda solo sulla prima Camera. Aspetti di vedere come funzionerà la seconda Camera, il Consiglio nazionale, lì avremo un'idea un pochino più concreta. Qui c'è soprattutto questo gioco dei cantoni, questo federalismo che è forte. Io penso che la dinamica al Consiglio nazionale sarà molto diversa.
17: È ancora frammentaria la ricostruzione di quanto accaduto ieri mattina all'aereo della compagnia Fly Dubai, che ha subito un presunto tentativo di dirottamento. Per il momento si hanno a disposizione i resoconti dei passeggeri che viaggiavano da Dubai a Tel Aviv e del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha affermato di star seguendo le indagini in corso in Arabia Saudita. Facciamo il punto con Sofia Stroppini.
21: Un tentativo di suicidio, un tentativo di attentato. È ancora troppo presto per dirlo. Così come non ci sono ancora indicazioni sul movente e sul presunto coinvolgimento iraniano. In Israele, intanto, l'episodio si è inserito subito nelle discussioni politiche, dato che il premier Netanyahu aveva parlato della minaccia di incidenti simili prima delle elezioni tra meno di un mese, con l'opposizione che accusa la maggioranza di strumentalizzare l'accaduto. Ma prima riassumiamo i fatti accertati. Dall'aereo ieri sono stati inviati due codici di emergenza. L'aereo ha perso quota per poi risalire e scendere nuovamente fino all'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Incolumi circa 180 passeggeri, feriti nella colluttazione che li ha visti coinvolti i due piloti. I passeggeri riferiscono di uno scontro tra loro. Uno dei due avrebbe aggredito l'altro e soltanto la prontezza del pilota aggredito di aprire la porta della cabina di pilotaggio avrebbe permesso ai passeggeri e al personale di bordo di intervenire in suo soccorso, procedendo poi con un atterraggio di emergenza e impedendo all'aereo di schiantarsi.
17: Negli Stati Uniti il governatore del Tennessee ha sospeso le esecuzioni capitali dopo il tentativo fallito di giustiziare una donna, Krista Pike. La condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure dopo essere sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital. In una nota ufficiale i suoi legali hanno segnalato la difficoltà di accesso alle vene e pentobarbital degradato. Krista Pike è l'unica donna condannata a morte negli Stati Uniti da 200 anni a questa parte, è stata riconosciuta colpevole dell'omicidio di una coetanea commesso nel 1995 quando aveva 18 anni. anni. L'esecuzione tramite iniezione letale era stata sospesa già ieri per diverse ore in attesa che i tribunali si pronunciassero su un ricorso presentato all'ultimo minuto. Il 2026 è stato un annus horribilis per i ghiacciai svizzeri. Ad oggi hanno già perso oltre il 5% del loro volume, un dato evidenziato dalla rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri GLAMOS nel suo rapporto annuale. Uno scioglimento elevato la cui velocità continua ad aumentare, ma ci dice di più Manuele Ferrari.
1: Le indicazioni sullo scioglimento sono estrapolate dai dati ottenuti dai 23 ghiacciai di riferimento sparsi nelle Alpi elvetiche, tra questi quello del Basodino, il Silvretta o l'Alec, per citarne alcuni. In media è stata registrata una perdita di spessore compresa tra i 2,5 metri e i 4, diminuzione da ricondurre, e non sorprende, alle temperature elevate registrate durante l'estate, come spiega il direttore di GLAMOS Matthias Huss. Il glaciologo evidenzia però anche altri fattori.
2: Dazu kommt, dass wir auch
1: Già l'inverno era stato particolarmente secco. Poca neve significa che questo scudo protettivo scompare rapidamente a primavera e di conseguenza lo scioglimento del ghiaccio comincia prima. Un problema che si è registrato particolarmente al sud delle Alpi. L'estate 2026 ha fatto registrare diversi record per quanto riguarda siccità e temperature. Non lo è stato però per quanto riguarda il ritiro dei ghiacciai. Questo appartiene infatti ancora all'estate 2022. Questo dato ci ha inizialmente sorpreso, ammette il glaciologo. Abbiamo poi stabilito che a fare la differenza è stata la polvere del Sahara. Nella primavera del 2022 si era depositata sulla neve, accelerando nello scioglimento, e quindi i ghiacciai si erano trovati prima senza protezione. In generale, conclude Matthias Huss, la velocità di scioglimento sta aumentando. Di questo passo, stando ad alcuni scenari, nel 2100 in Svizzera ci potrebbe essere solo il 10% del volume dei ghiacciai presenti oggi. In Ticino potrebbero invece già scomparire del tutto tra 10-20 anni.
17: Era l'ultimo contributo di questa edizione. Spazio allo sport.
0: Sport.
22: Ben ritrovati. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo e su Instagram ha promesso di spiegare in futuro le ragioni del suo gesto, facendo gli auguri alla squadra impegnata stasera in Nations League contro la Danimarca. Omar Meschal.
23: C'era una volta il caso Okafor. Se paragonato a quanto successo a Copenaghen, in casa a Portogallo, è il rumore che fa una pistola d'acqua. Cristiano Ronaldo, che lascia il ritiro rossoverde, è invece l'ennesimo capitolo di un rapporto tormentato con compagni ed allenatori, al di là di numeri stratosferici. Lasciato in panchina domenica ad Oslo contro la Norvegia, dopo aver subodorato un'altra panchina anche di fronte alla Danimarca, CR7 ha mollato tutto e tutti da capitano alla faccia dello spirito di squadra. A tempo debito, ha lasciato detto il 41enne, spiegherà motivazioni e dettagli, senza però ancora annunciare un ritiro definitivo. È solo una fuga da questo ritiro, che lascia però intendere una frattura insanabile con Jorge Jesus, il tecnico che nelle intenzioni porterà il Portogallo alla mondiale, anche casalingo del centenario, tra 4 anni. E così procede a braccetto anche a fine carriera il paragone con Leo Messi, che ha dato però addio all'Argentina un mese fa tramite una lettera toccante, e da giorni riceverà un colossale tributo, anzi monumentale, nell'omonimo stadio del River Plate a Buenos Aires, con un addio scelto e condiviso. Un tango celebrato da chiunque abbia vestito l'albiceleste, mentre Ronaldo, al di là delle cifre, 234 presenze, 146 gol, dell'Europeo e delle 2 Nations League vinte, rischia di uscire dal palcoscenico internazionale nella rumorosa solitudine del suo ego.
22: Nell'hockey, sotto 5-2 a meno di 5 minuti dal termine, il Losanna ha ribaltato ieri sera 6-5 ai rigori la Ginevra. Stasera una sola partita, quella dell'Ambri Piotta, che alle 20 ospita il Lagnau. Infine nel basket, altra vittoria della San Massagno, 90-84 contro il Puy, mentre i Lugano Tigers hanno perso 69-61 in casa dell'Union Châtel.
4: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione nord, dalla dogana di Brusate di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. A causa di un veicolo in avaria, rallentamenti anche dalla rotonda di Lugano Nord alla galleria Vedeggio Cassarate in direzione della città. Nei Grigioni invece, a causa di un mezzo pesante in avaria sulla A13 tra Pian San Giacomo e San e Bernina, tuttora ci sono corsie alternate, di conseguenza sono da prevedere ritardi su questo tratto. Nel Canton Glarone, a causa di un incidente, forti rallentamenti sulla A3 tra Niederrurnen e la galleria di Kerenzerberger in direzione di Coira.
5: E la galleria di Kerenzberger mi ha dato un po' di difficoltà.
6: San Bernina.
5: Questo era scritto male, posso dirtelo, era scritto male. Detto questo, ci sono un po' di rallentamenti, chiaramente staremo sul pezzo. Anche Roby Conti ride, Pedrazzini ride. Fatelo voi. E allora falti.

0: delle persone anziane.
1: Sì,
0: oggi è quel giorno lì, ti guardo. Beh, il tuo compleanno sabato si avvicina, anche quello.
1: Sì, sono già in crisi, io te lo dico, un compleanno
0: perché?
1: Un po' così. Perché arrivano i 50 anni e questa cosa mi mette un po' in crisi. Mi sento un po' anziano, te lo posso dire.
0: Perché? Così. Ma tu lo sai che la parola anziano in realtà arriva semplicemente da antes, chi arriva prima. È chi è nato prima, letteralmente è chi è nato prima rispetto agli altri, è relativo. Se sei qua con me così, se sei con qualcun altro è diverso.
1: È vero.
0: Però è quel giorno lì in cui lo festeggiamo tutti.
1: Certo.
0: Forse è una cosa carina, abbiamo cercato di capire un po' in altri paesi come viene definita la persona anziana, e spesso c'è questa idea del maggiore o il di più. C'è il di più, non c'è il di meno, non toglie nulla, aggiunge.
1: Anzi, beh, però è più vecchio, capito? In quel
0: più,
1: senso
0: grande,
1: più grande,
0: se guardo spagnolo, mayor.
1: Sì.
0: Oppure in giapponese, diciamo che è koreisha, speriamo di averlo pronunciato giusto. Comunque alto, età, persona di età elevata.
1: Eh beh, certo. Invece da noi è anziano.
0: È così, o in finlandese, tu vuoi sempre tornare qua, ma fra poco torniamo qua. Ma lasciami in Finlandia,
1: sì.
0: Dove dicono persona d'età. Età, ichmen, ika, persona d'età, semplicemente d'età, è neutro.
1: Ok, mi piace.
0: Ti va bene,
1: questo.
0: Vorresti andare in Finlandia?
1: Sì, mi piacerebbe.
0: O in Svezia, che bello, ti piace okay. Tanto. Eldre, letteralmente è più vecchio, sì, ma comparativo, quindi il più. Guarda, rimani sul più, devi rimanere
1: su quello.
0: È un po' come
1: l'inglese, older, mettiamola così.
0: Non ti ho convinto.
1: Ma
0: sì, non ti ho convinto.
1: Non tantissimo.
0: Allora,
1: dire,
0: sai cosa facciamo? Ti tolgo dalla crisi.
1: Prego.
0: Noi siamo
1: aiutami.
0: In due di solito, Fabrizio e Alice,
1: sì.
0: Qua anche nella canzone,
1: sì.
0: Ma oggi mi sono svegliata con due Fabrizi, non me ne bastava uno. E quindi io saluto un altro Fabrizio che è collegato con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno Alice e Fabrizio.
1: Buongiorno.
2: Buon inizio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa trasmissione.
0: Ecco, allora Fabrizio, diciamo prima di tutto noi dove siamo atterrati in questo momento, così capiamo un po' dove ci siamo svegliati, poi andiamo a cercare di tirar su di morale Fabrizio, perché tu sei la persona giusta, non solo perché avete lo stesso nome.
2: Beh, io abito a Tremona è un quartiere di Mendrisio, è una collina, infatti si chiamano, di solito si dice si va in montagna per Arzo, Tremona, Meride. Abbiamo un'altezza di circa 570 metri, siamo immersi nella natura, quasi nel silenzio, e molto piacevole abitare qui.
0: Direi. Ti vediamo anche sorridere. Fabrizio Augustoni, una cosa dobbiamo fare. Spiegare, noi abbiamo detto chi sono gli anziani. Io volevo chiederti, prima di tutto, quanti anni hai?
2: Io ne ho 74 compiuti.
0: Ti senti anziano?
2: No, assolutamente no.
1: Ecco.
2: Assolutamente. Contrasto di quello che avete detto prima, siamo una persona di 20 anni, con 45 anni di esperienza e tanta voglia ancora di imparare.
1: Oh, questa però è una cosa che potrebbe aiutarmi effettivamente. Poi tra l'altro,
0: Tremona, ti hanno tirato su.
1: Certo, anzi andrò a Tremona a fare dei corsi a questo punto. Però è anche vero che questa è anche un piccolo tipo, un gancio che arriva direttamente da Prosenectute, dove peraltro alla faccia dell'anziano, Fabrizio, tu ti occupi di un sacco di cose che hanno a che fare con il benessere degli anziani, il tuo ovviamente in particolare, siamo d'accordo. Cosa fai?
2: Ma esattamente, io sono monitore per i gruppi di Prosenectute, gruppi over 65. Ho attualmente tre corsi a Besaccio, Novazzano e Castel San Pietro, molto frequentati, dove ci si allena, ci si diverte, si chiacchiera e si socializza.
0: Quello che appunto hai detto, socializza, stare in movimento, l'ONU oggi ha decretato che questa è la giornata degli anziani, e io stavo pensando anche un po' a un paradosso, che tutti vogliamo vivere più a lungo ma nessuno vuole invecchiare. È così? La vedi anche tu così? Vogliamo una vita più lunga ma poi associamo la vecchiaia a qualcosa che vogliamo evitare, in cui non vogliamo cadere tra virgolette. Tu come la vedi?
2: Ma evitare forse è impossibile, però si può anche un po' accantonare quest'idea e tenersi sempre attivi, avere sempre.

0: il piacere di fare qualcosa, il piacere di ritrovarsi, di uscire, di non isolarsi assolutamente.
1: C'è tra l'altro un'altra cosa che stavo pensando, è che di solito tu hai i diritti dei bambini, hai i diritti delle varie categorie. In realtà non c'è una convenzione per gli anziani, cioè per le donne, per le persone con disabilità. Secondo te è una cosa che ti sorprende oppure non c'è bisogno? Alla fine, stando uniti, cercando di creare queste attività di incontro, è quello che alla fine si vuole in questa seconda fase di vita?
0: Ma quello sicuramente, il problema è che tanti non riescono, tanti sono chiusi nel loro guscio, hanno un po' vergogna, naturalmente ci sono anche negli handicap, qualcuno non è più così in forma,
1: Sì.
0: ma mantenere sempre il movimento, anche semplici movimenti, la giornata, cioè la palestra è quello che si vive durante la giornata, anche a casa, anche diciamo nel paese, andando a far spesa, trovando
1: La
0: gente,
1: quotidianità.
0: questo come
1: È
0: scusa?
1: la quotidianità fondamentalmente la palestra
0: Esatto,
1: della
0: esatto,
1: quale stai parlando,
0: esatto, esatto.
1: certo, capisco. Ma c'è un trucco fondamentalmente, un qualcosa che possa essere anche un po' da consiglio a me in questo momento, ma in generale, visto che poi ti occupi comunque anche di tutto quello che è il benessere di tante persone che grazie a te magari scoprono, forse per la prima volta, magari sono mai andate in palestra, invece il piacere di fare del movimento, mettiamola così.
0: Ma sicuramente oltre ai gruppi over 65 o anche gruppi di ginnastica per tutti, di tutte le età, ma comunque l'importante è fare il primo passo, provare, iniziare lentamente, non c'è bisogno di, non siamo atleti, però curare il corpo proprio e la mente, l'alimentazione, tutti questi piccoli, diciamo, attività giornaliere che aiutano a star bene in fondo.
1: Quando, giusto un'ultima cosa, tu quando ci siamo sentiti mi hai detto una cosa bellissima, mi hai detto: ma quando io prendo la borsa sono felice. La borsa con dentro le cose per andare a incontrare altre persone che mi dicevi arrivano fino a 90 anni con te in palestra, sono i corsi Pro Senectute, ce ne sono sul territorio. Perché sei felice? Soprattutto in cosa evolvono, oltre alla palestra, cosa diventa poi? È anche un po' una scusa stare in movimento, ma poi c'è altro. Cosa ti rende così felice quando prendi la borsa in mano?
0: Ma sicuramente il piacere di ritrovarsi, il piacere di stare insieme. Poi è chiaro, ci si conosce, ci si racconta, non è solo palestra, come dicevo, a Cotè c'è anche la pizzetta, c'è anche a ritrovarsi al di fuori, cioè non deve essere un obiettivo assoluto. Bisogna muoversi, ma più che altro socializzare, più che altro parlare, raccontarsi. E vedo che cioè, i miei ginnasti, sono un po' pochi, né Fabrizio, puoi cominciare anche te.
1: Grazie mille, l'anzianità che Grazie, ti ha già
0: avanza.
1: convocato.
0: No, ma giusto, poi bisogna prendere subito di petto le situazioni, hai ragione, fai bene.
1: Ma
0: comunque, cioè, lo faccio per loro, ma lo faccio anche per me, perché veramente dopo un'ora si esce sia contenti, se magari un po' stanchini, però è bello, è bello. E naturalmente non ci sono scuse, non ci sono solo corsi di ginnastica,
1: Sì,
0: forse nel tutte
1: un'attività.
0: propone tantissimi altri corsi che c'è uno spazio per tutti e per tutte le esigenze.
1: Sì,
0: Certo,
1: e
0: questo è
1: quello è
0: importante.
1: bello perché effettivamente c'è una pagina bianca da scrivere, ci si sveglia la mattina e si può scegliere cosa fare e tra le varie cose da fare, ecco, stare con altre persone ti permette anche di rimanere in movimento anche con la mente, quindi di non chiudersi. E quindi Fabrizio è arrivato un bellissimo messaggio da parte tua a chi ci ascolta. Altri ci hanno scritto, c'è chi ci dice come si fa ad andare a fare queste ginnastiche. Ci sono sul territorio, qua abbiamo nominato Pro Senectute, ma ce ne sono
0: Certo.
1: tantissime. Facciamo attività, e sinceramente ci hai dato anche una bella lettura di che cosa essere anziano oggi. Fare quello che si ha voglia di fare stando in movimento. Grazie.
0: Grazie ancora Fabrizio, a presto.
1: Prego.
0: A presto, buona giornata.
1: A te.
0: Altrettanto, grazie ancora. Noi partiamo con la musica svizzera, ci sono addirittura gli Yellow con The Race e poi entriamo in un mondo fatto...
2: di cose buone, vedo già delle zucche qua, di cose importanti, di territorio. Tra poco ci arriviamo.
1: Tra l'altro oggi è la festa di tutti, perché saremo tutti gli anziani di domani, e quindi grazie. È la festa di tutti, festeggiamo tutti.
2: Sì, Fabri,
1: ti ho tirato su limonare?
2: No, no.
1: Ma no, impossibile.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: meravigliosi gli Yellow direttamente da Zurigo, beh, in tanti ce li ricordiamo e come. Detto questo, però, stanno arrivando un sacco di messaggi, grazie mille, allo 076 321 11 13 e allora un paio li voglio leggere. Allora, qualcuno dice: buongiorno, ho 78 anni, faccio parte di quei 6 fera da testa che quotidianamente fanno nuotate alla foce del Cassarate, età media dei partecipanti 84 anni, grande Enrico numero 1. C'è chi dice ovviamente che Alice ha sempre ragione, grazie mille Cristina, apprezzo.
2: Non
1: a Cristina che l'ha scritto. Poi dice: Fabrizio, non sei anziano, sei solo nell'era vintage. Un po' barricato, mi piace pensare che sia così. Consolati che io fra 4 mesi ne faccio 60. Grande, c'è sempre qualcuno che sta peggio, capito? Questa è l'idea. Comunque l'invecchiamento talvolta è dovuto da fattori esterni. Mai togliere le competenze se una persona è ancora in grado di svolgerle. Giusto, questo mi piace.
2: C'era un consiglio di un libro.
1: Brava, lo sto vedendo adesso. Si chiama Per liberarci dai pregiudizi dell'età. Questo è un libro che ha
2: Lidia
1: tema
2: Lidia Ravera, esatto. Age Pride, si intitola. Questo mi interessa.
1: Esatto.
2: Anche perché ci sono un sacco di pregiudizi, è quello che ti sta mettendo in crisi per il compleanno.
1: Mi sto pregiudicando da solo.
2: Sì, adesso te lo ordino, ti ordino questo libro, sì. Grazie mille a Giancarlo.
1: C'è un altro libro del quale ti voglio parlare dopo, che vorrei avere a casa. Detto questo però, c'è anche chi dice: io abito a Tremona, sono diversamente anziano, aiuto tutti e mi diverto. Insomma, questo è quello che ci scrivono, sono arrivati tantissimi.
2: Sono arrivati tanti. Se guarda, mentre tu facevi ridere, guarda, sentivi una risata maschile, non sono io, non è che si è trasformata la mia risata. C'è qualcuno qua, sì, accanto a me. Buongiorno Lorenzo Tognola.
3: Ciao cari, buongiorno, buongiorno. Ciao. Grazie che posso essere qui con voi stamattina.
2: Ma siamo grande molto piacere, contenti. Allora, con te sono apparse anche delle zucche
1: sul nostro griglione, sul teppagnacchi.
3: Anche bellissime, dello
2: studio wild. Anche, sì. Ma sei un po' di parte forse.
3: Corretto, proprio così.
2: Allora, agronomo, cofondatore di Future Farmers. Possiamo dire che se sul territorio state vedendo che appaiono e dei carretti colmi di zucche, la colpa chi ci sta dietro ci sei tu e altre persone, perché sei uno di quelli che ha deciso che la zucca doveva avere un ruolo più importante.
3: Corretto, corretto, ti confermo che le casette delle zucche, che nella storia del progetto Zucche non strane sono diventate zucche e sono diventate casette, e nel sottoceneri appunto ci sono 7 persone adesso che ci stanno dietro e cercano di garantire questo approvvigionamento colorato. Ecco
1: un approvvigionamento che ci piace tanto, tranne per una cosa, io te lo dico, cioè è il sopraceneri, cioè non ho capito perché solamente Mendrisiotto Luganese, cosa dobbiamo fare per avere i Future Farmers anche dalle nostre parti? Chiedo per un amico,
3: ho una risposta a questa domanda, perché m'arriva. È una nostra grande ambizione,
1: sì,
3: che avremmo voluto raggiungere quest'anno nel 2026, di posare le prime casette nel sopraceneri. Per svariati motivi abbiamo dovuto ritardare l'emigrazione verso nord, ma
1: però
3: il 2027 è l'anno in cui vorremmo cominciare davvero.
1: Molto bene, questa è la risposta che volevo, bravo, grazie.
2: Io mi chiedo se c'è qualcosa di più svizzero mi sono sempre chiesta di quei negozietti self-service dove ti fidi, qualcosa di più svizzero dei carretti da cui è partito tutto, che si stanno trasformando, hanno anche un tetto adesso. Cioè, siete a casa svizzera, siete al posto giusto. Anche queste zucche, che sono tutte diverse, alcune non le avevo mai viste.
1: Sì.
2: Tipo quella la gialla. Non
1: com'è
2: l'ho
1: che si chiama quella gialla? Cos'è?
3: Quella lì è una zucca spaghetti. Perché la sua polpa, una volta che è scaldata un po' al forno, la gratti con la forchetta.
1: Okay.
3: E si trasforma in piccoli filamenti come degli spaghetti che puoi saltare in padella.
2: E quella lì rossa?
3: Quella lì invece è la Potimarò, che in Ticino piace tantissimo perché ha questo marcato retrogusto di castagna.
1: Certo.
3: Esatto.
2: Questa grigia ti piace, Fabio? Questa
1: piacciono tutte.
2: Proprio questa è la classica. È disegnata, ma è grigia.
3: Esatto, e la chiamano la zucca marina proprio perché sembra che arriva dal fondale marino. È una zucca di Chioggia.
1: Ah,
3: esatto. E poi c'è la trombetta dal Benga.
1: La trombetta grande, classica, esatto, grande classica, quella lì ci piace.
3: Sì, per fare le rondelle è eccezionale.
1: È top, mi piace. Beh, io già sto bene in mezzo alle zucche, c'è poco da fare. Dicevamo però che questa è un'idea che parte da un gruppo di persone, i Future Farmers, che sono un gruppo super unito e ci piace tantissimo anche ricordare, no? Sei d'accordo?
3: Giusto, guarda, te lo confermo, il gruppo si è anche ingrandito, ma nel 2021 durante una cena goliardica Davide Croci, il mio collega e grande amico di Future Farmers, certo, e Enzo Ortelli della cantina Ortelli Vini, ci trovavamo esilarante il fatto che a Castel San Pietro c'è la bellissima e frequentatissima Sagra della Zucca, ma noi del settore come agronomi non conoscevamo nessuno che professionalmente o nessun agricoltore che facesse zucche. Allora Andy, ma perché? Shake Prövum. E abbiamo fatto questo primo test nel 2021 che ha poi dato inizio a tutto questo castello che si è costruito dietro alla zucca.
1: Tra l'altro questo è un periodo importantissimo per la zucca, un po' perché è il suo periodo, ma anche perché poi in Ticino è arrivato anche il primo parco che è dedicato alle zucche, qui a Savosa, è partito il 26 di settembre, so che anche voi ci siete e che sta andando alla grandissima, cioè c'è un sacco di gente che va da quelle parti lì.
3: Incredibile, difatti hanno un successo inaspettato e io faccio le congratulazioni a Anna e Stefania, certo, che si sono lanciate nell'organizzazione di questo grande progetto e siamo onorati di poter fornire zucche nostrane a questo villaggio delle zucche.
1: Bellissimo.
2: Ecco, quando diciamo zucche nostrane stanno arrivando tantissimi messaggi, le persone dicono ma quante ne abbiamo, quante ne coltivate? Io ne vedo quattro diverse, sì, qua. Mi immagino siano di più. Cosa,
3: esatto,
2: c'è? Quali ci sono? Quali...
3: Allora, le varietà di zucche sul pianeta Terra sono migliaia, nello, sì, spazio magari anche di più. E i nostri colleghi della Svizzera tedesca arrivano a produrne un centinaio, un 150. Noi per adesso siamo fermi a 20, però c'è stata una crescita perché abbiamo iniziato con 3, adesso ne produciamo 20, di cui le 3 standard, quindi la moscata di Provenza, la Putimarron e la Butternut, che sono quelle più,
2: sì,
3: conosciute.
2: Certo. Butternut poi... si può mangiare anche la buccia, giusto?
3: Corretto, corretto.
1: La metti in forno,
3: anche la Putimarron e anche la trombetta d'Albenga,
2: sì,
3: sono,
2: okay,
3: e la Delica anche, sono quelle che il tempo di cottura della buccia è molto vicino a quello della polpe, quindi si
2: quello
3: può
2: mi piace,
3: la principio un po' quello.
1: Perché la metti nel forno,
2: sì,
1: dritta con un po' di spezzette sopra.
2: Ma
1: guarda.
3: Dai, poi dall'anno scorso abbiamo cominciato a lavorare anche con delle specie, delle varietà molto tecniche da produrre come agricoltori, ma siamo agronomi, ci piacciono queste challenge.
1: Beh, certo.
3: E lavoriamo con due varietà della Fondazione Prospecie Rara, che promuove razze agricole, varietà agricole in difficoltà o in via di estinzione per riportarle sul mercato e adesso le rese possono migliorare.
1: Devono,
3: devono,
1: d'altronde
3: per forza.
1: Comunque
3: e dobbiamo,
1: sta,
3: ancora lavorare un po' per avere delle rese intelligenti, ma abbiamo voluto integrarle nel progetto perché ha senso con tutto il principio e la filosofia che sta dietro le zucche nostrane.
1: Ma tantissimo. E tra l'altro, l'abbiamo detto prima, visto che Alice l'ha lanciato, fondamentalmente il modo di vivere la zucca da tanti punti di vista passa anche dalla cucina. Io vedo che davanti a te c'è veramente l'oro, perché questo è, signori, zucche nostrane, il ricettario è questa che potreste avere anche nelle vostre cucine, lo diciamo al momento, praticamente la ristampa è attiva,
3: sì,
1: quindi fisicamente questa qua l'hai rubata a tua mamma, giusto? Quindi gliela ridiamo ed è un grande peccato perché ci sono delle cose veramente eccezionali, se io apro un po' così vediamo,
2: sì,
1: un po', faccio vedere, ci
2: se
1: sono
2: dobbiamo
1: delle
2: raccontare
1: cose meravigliose,
2: che cosa c'è in questo ricettario e soprattutto come sta cambiando anche rispetto all'inizio. È partito con dei carretti con,
1: sì,
2: sopra delle zucche,
1: mamma mia, coltivate. Il risotto alla zucca con la luganichetta e la formagella. Ciao, toglimelo, è veramente troppo per me.
3: Questo ricettario è stato un grande traguardo del progetto Zucche Nostrane perché raccoglie un pochettino quella filosofia di estrema regionalità che vogliamo portare con questo progetto e grazie all'autrice Dina Bernasconi e al supporto diretto di Martina Vanini e Alice Tela che l'hanno aiutata nella redazione, abbiamo presentato il 26 di settembre al Villaggio della Zucca questo ricettario che vuole proporre delle ricette estremamente regionali, quindi non presentiamo solo il progetto Zucche Nostrane e le varietà di zucca che proponiamo, ma anche tutti quegli agricoltori, quegli artigiani del territorio dove si può comprare locale.
1: Che bella questa, ecco, cosa. E tra l'altro dove si può avere questo ricettario? Come si fa?
3: Allora, questo ricettario attualmente si può riservare sullo shop online di Future Farmers.
1: Quindi Future Farmers e poi lì trovate insomma il modo per accapararvelo in qualche modo. No?
2: Forse una cosa molto curiosa che sicuro risponde alle tantissime domande che stanno arrivando. Sono legate a... cominciano a chiedere, ma la butternut è vero che è arancia ma è più dolce di quell'altra? Qui io vedo... ogni volta segnate la polpa com'è, il sapore com'è, quindi chiedevano della Delica, effettivamente il sapore, dicono, sì, l'abbiamo detto, quello con la castagna,
3: sì,
2: è questa qua, giusto?
3: È la sua cugina con la buccia verde.
4: Sì, ecco, c'è la Cessnat.
2: Però di ognuna c'è il sapore in cucina, come la si può fare, la buccia com'è, la forma, la provenienza, c'è tutto.
3: Esatto.
2: È di quelle 20 che voi coltivate?
3: Nel ricettario ne usiamo 10 e quindi presentiamo queste 10 varietà che proponiamo nel ricettario. Poi dopo si possono usare tutte le varietà che si trovano, quelle edibili, quelle ornamentali, certo, sono un po' più insipide, quindi non le proponiamo.
1: Tra l'altro un'altra cosa che mi viene da dire è che sempre su quel sito lì, Future Farmers, trovate anche tutte le location, come direbbe Antonio Bolzani in perfetto inglese, delle varie casette appunto che hanno a che fare con le zucche.
3: Proprio così.
1: Fate allora, un bel giro.
3: Magari è più facile cercare zucche nostrane.
1: Bravo.
3: E poi si arriva direttamente alla pagina.
1: Quindi Google o comunque motore di ricerca, zucche nostrane, tacle fire.
3: Preso.
1: E trovate tutto quello che dovete, assolutamente. Sei felice?
2: Io sono molto felice, anche Ilaria, tra l'altro, parlavamo prima di anzianità, sì, ci dice: ho 53 anni, sto meglio di quando ne avevo 35.
1: Ma beata a te, Ilaria.
2: Arrivano solo messaggi così che ti aiutano, sì, in questa tua, sì, elaborazione.
1: Io voglio tornare sullo
2: 50...
1: skateboard, te lo dico. Mia moglie mi ha detto: ma non puoi andare a fare aperitivo come tutti quelli della tua età. Fate voi.
2: Skateboard con magari i Colors nelle orecchie.
1: È una bella idea. Vai con i Rolling Stones e tra poco entriamo anche nel mondo dell'Agri Festival.

0: è partito il dibattito. Allora facciamo una bella cosa. Prima di tutto presentiamo le due signore che sono arrivate e poi vi spieghiamo di che cosa stiamo parlando.
1: Aggiungi un posto a tavola.
0: Assolutamente, che c'è un'amica in più a questo punto. Sibilla Quadri, ben trovata, come stai?
2: Ma ciao Fabri, ciao.
0: Sempre
2: Alice,
0: un grande
2: ciao a tutti,
0: piacere.
2: Buongiorno.
0: Direttamente dal centro di competenza agroalimentare Ticino, ma attenzione perché con lei è arrivata anche Giulia Ernst, che già abbiamo conosciuto con gli amici di Bioticino e che però mi torna in un'altra tra virgolette veste, che in realtà poi è sempre quella. Tutto bene?
2: Tutto bene,
0: da broglio con amore?
2: Da broglio con amore.
0: Salutiamo anche tuo marito Nelson e intanto pay attention perché qua succedevano cose, Alice.
1: Sì, ci sono queste zucche e tu stavi cominciando a raccontarci. Lorenzo dicevi no, non è quella. Beh, raccontiamo anche a chi ci ascolta, cos'è che era il dibattito rispetto a queste zucche?
3: Allora c'era il grande interesse della zucca spaghetti, che è sempre molto particolare.
0: Sono d'accordo.
3: E praticamente abbiamo parlato della trombetta d'albenga, che è la cugina più vicina della butternut, colore uguale, caratteristiche culinarie uguali, però la forma è molto diversa.
0: Ecco, sembra un po', per chi non la vedesse in televisione, un bomber di quelli che suonano, sì, capito? Sì. Un bomberino, più o meno quello.
1: Voi le conoscete, diciamo, noi che non siamo del settore, quando le guardiamo, lui comincia a dirci i nomi. Voi siete...
4: Beh, certo.
0: Se Sibilla dice che di no è un disastro.
1: Dici delle chicche.
2: No, io sì, io devo dire di sì, alcune le avevo indovinate, vero?
3: Sì, corretto,
2: ecco,
3: corretto.
2: Più che altro perché noi come azienda adesso privato, sì, noi facciamo sempre la festa delle zucche da noi in azienda e le conosco, ecco.
1: Qual è la più speciale secondo te? Quella che nessuno sa, prendiamo sempre la butternut, possa?
2: Secondo me la putimaron, perché dicono sempre, correggimi se sbaglio, Lorenzo, che ha questo retrogusto di castagna.
1: Mi ha ascoltato prima.
0: sai che sei quasi imbarazzata, l'hai sentito prima. Io
2: No, ma guarda, questa è tutta classe che ho ricevuto dal Marco Bassi e dal Patrick Fanaro della
0: Chior. Allora basta, non posso dire niente, anzi
2: li salutiamo, sì.
1: Ce ne sono altre che hanno un sapore particolare, poi andiamo avanti.
3: Sì, c'è tutta una paletta di zucche gourmet, c'è per esempio la tonda padana, che è bellissima perché è tutta colorata, è gialla e verde, tiene alla Savvacallo Basket, e praticamente la puoi tenere lì da guardare, poi la mangi e questo particolare gusto. Ma quella più facile da cucinare e quel gusto più particolare è la Delica, quindi questa potimaron
0: che si trova
3: ma
0: anche
3: verde.
0: Tanto quella
3: che
0: la signora Delica, vero?
3: Sì, esatto, meno della potimaron, la butternut, la moscata di Provenza, sì, ma si trova anche tanto.
1: Cristiana ci chiede, ma è vero che quelle con la pelle più chiara sono meno amare? Si può dire questo rispetto ai colori?
3: Non mi sbilancio su questa presa di posizione, okay, perché non l'ho mai sentita e non
1: c'è una
3: dire,
1: correlazione con i
0: colori. È un altro challenge.
3: No, non c'è una correlazione con i colori, se non quello della maturazione.
4: Lanciamo la degustazione alla cieca.
0: Bravo, spiega bene. Cioè?
4: No,
2: è una proposta.
0: Sì.
1: Sarebbe bello,
4: vero? Sì, all'Agri Festival 2027.
0: Sì. Adesso ci arriviamo.
1: Perché si fanno delle esperienze questo fine settimana.
0: Altro che?
1: Si può vivere un po' l'esperienza anche dell'agricoltura, ma mettere mano anche.
0: Totalmente d'accordo con te. Agri Festival 2026 torna per il secondo anno dentro quella che è la festa d'autunno di Lugano. Quindi sabato 3, domenica 4, dalle 10 alle 17 sul lungo lago Rivetta Tell, per intenderci. Tra l'altro, giusto per dirla, domenica sarà in diretta anche Lara Montagna per raccontarci tutto quello che sta vivendo lei in prima persona, e ovviamente andate a trovarla perché è una cosa molto bella. Più o meno 30 espositori,
4: siamo molto molto felici.
0: Tanti,
4: esatto,
0: bello.
4: Dunque avremo dai formaggi di fattoria, formaggi d'Alpe, gli ortaggi, il miele, il vino, che tra l'altro quest'anno appunto alla Corte dei Patrizi, dove sarà situata Lara, tutta la Corte dei Patrizi, che è il municipio di Lugano, dedicato alla viticoltura, dunque alla vite e all'uva. Ci saranno anche delle degustazioni, ci sarà tutto il percorso appunto per spiegare, perché quest'anno tra l'altro ci sono anche i 120 anni del Merlot.
0: Oh, certo,
4: dunque,
0: è vero,
4: un anniversario
0: c'è ogni giorno.
4: Esatto, ma tornando appunto al mercato, molto ricco, una bellissima offerta, e riproponiamo anche l'Agri Esperienza d'Autunno, che è una visita guidata, dunque proprio con una guida professionista. Si parla un po' della Lugano rurale dei tempi, per poi arrivare al mercato e terminare con una degustazione insieme a una sommelier, dove si assaggiano alcuni vini abbinati ai prodotti che avremmo acquistato al mercato.
0: E non è di che parla, è vero o no?
3: No, ma cioè, bellissimo.
1: Mi fa sorridere perché tu in parte ci sarai, di solito mandi i tuoi figli quando ci sono in giro i tuoi figli. C'è anche un po' un tuo figlio all'interno di AgriFestival, ma non sapevi di tutto questo?
3: Non sapevo di tutto questo. Ci sarà Andrea Fumagalli, il birraio del birrificio Noland, che proporrà la birra alla zucca nostrana, porterà un po' di zucca, avrà gli gnocchi di zucca, i baledda zucca, come li chiamano arrancate, che sono i falafel di ceci e zucca. Però di tutte queste belle cose non lo sapevo e sono entusiasta.
1: Bravissimi. Da agronomo, cos'è che ti ispira di questi eventi? Che sei già nel settore, quindi cosa ti...
3: E la trovo un'opportunità fantastica ed emozionante per far vedere tutto il bene che l'agricoltura fa, rispettivamente la trasformazione del prodotto agricolo regionale. E quello che fanno loro due con le loro organizzazioni è esattamente quello che serve per avvicinare il settore agricolo al consumatore, che magari il settore agricolo non lo conosce, per mettere insieme due mondi che si parlano, si capiscono, si imparano a vicenda.
1: Giulia Ernst, il futuro sono i nostri bambini, abbiamo parlato delle zucche bambine. Si potrà mettere anche mano, tipo creare dei bichon, quello
2: esatto,
1: si potrà anche fare,
2: esatto,
1: passa anche da quello.
2: Esatto, quest'anno infatti avremo delle agriattività in collaborazione con la SIF, che è la scuola in fattoria, che è un progetto promosso dall'Unione Contadini Ticinesi.
0: Che è già bellissimo di suo, tra l'altro anche noi con RSI
2: bello.
0: Kids abbiamo fatto tantissime cose con loro, quindi veramente bello bello.
2: Insieme a loro, e quest'anno siamo particolarmente contenti perché siamo riuscite a rappresentare tutte le filiere del nostro territorio, quasi tutte, e siamo molto contenti, ecco. Mi piacerebbe comunque sia poterne citare alcuni.
1: Vai, facci degli esempi, cosa possono fare?
2: Allora, i bambini hanno, c'è la possibilità, ecco, viene rappresentata la filiera del latte, dove ci sarà l'Alice Lorenzetti dell'azienda agricola Ghiandaia a impastare il bouchon, ecco. Però non è soltanto impastare i bouchon, perché loro avranno la loro carta dei bouchon da colorare e decorare.
0: Ah,
2: i bambini
0: bello.
2: Poi impastano il proprio formaggino e se lo portano a casa dopo, è bellissimo.
1: Fabri,
2: per la prima
1: bellissimo.
2: Volta mettono le mani in pasta.
1: È il giorno del tuo compleanno, vai a fare quello.
0: Sì, ma io direttamente senza il bouchon vadino, senza chiusure strane.
1: Io non voglio la carta.
0: Io non voglio
1: altre
0: la
1: attività
0: carta.
1: Per il Fabri.
0: Lascio fare i bambini.
4: Aggiungo che si può anche mungere una mucca,
2: cioè,
4: sempre
2: esatto.
4: Parlando delle attività.
2: La FTPL porterà appunto con la Swiss Milk, porteranno questo bidone del latte dove verrà dato il latte ticinese, che è il latte del ramello,
0: sì?
2: verrà dato fuori per l'assaggio proprio di un prodotto ticinese di cui siamo tutti fieri, e ci sarà anche questa mucca da mungere.
0: Ma che meraviglia.
2: Quindi
1: parlando di mucche, mi viene in mente anche in Valle Verzasca, questo fine settimana c'è la discesa
2: dal
1: Verzalp,
2: esatto.
1: Anche lì, se si vogliono vedere le mucche, si vuole stare sopra Ceneri, c'è anche quella possibilità,
2: esatto.
1: Ma rimanendo a Lugano,
2: ecco, e a Lugano invece dopo ci sarà anche la filiera dell'orticoltura, che verrà rappresentata dalla Chiara Cattaneo con la sua azienda, dove i bambini dovranno riconoscere i semi, no? La Chiara semplicemente porterà diversi semi e immagini di questi frutti, e i bambini, cioè in realtà ci sarà dopo per tutti, no? Ma ci sarà dopo anche il diploma che i bimbi riceveranno.
0: Mamma
2: con
0: mia.
2: Dei gadget, che secondo me è bellissimo.
0: Bellissima sta cosa, mi piace
3: bellissimo.
0: Tantissimo. Vedi però quante cose si possono fare con il nostro territorio, ma soprattutto con i nostri prodotti, ed è anche per questo motivo che è nato 10 anni fa il centro di competenza agroalimentare Ticino. Io me lo ricordo molto bene perché ne avevamo parlato proprio tipo la settimana prima che partisse, abbiamo seguito. Alla fine mi viene da dire, cioè in 10 anni che cosa è cambiato? Ma soprattutto, detto in termini molto facili, che cos'è questo centro?
4: Allora, questo centro vuole promuovere le bontà che abbiamo sul territorio, farle conoscere, farle apprezzare e valorizzare. Dunque, come diceva prima Lorenzo, cercare veramente di creare un ponte tra la popolazione e l'agricoltura, che io ricordo, senza l'agricoltura non si mangia.
0: Ciao, mi viene da dire. Sì.
4: Esatto. E in questi anni cosa è cambiato? Io noto una maggiore sensibilità, si vuole sapere cosa mi portano sul piatto, ma soprattutto certo, come viene prodotto quell'alimento. C'è molta attenzione anche per il benessere dell'animale, che ricordo in Svizzera veramente abbiamo tra le regole più severe, le norme più severe in quest'ambito, esatto. E dunque, ecco, questa cosa fa molto piacere, vedere che c'è sensibilità e c'è attenzione verso appunto il giusto, buono. Non voglio copiare Slow Food, però sono un po' quelli i temi, no?
1: E oggi rispetto a 10 anni fa?
4: Allora, quando abbiamo incominciato, io credo che c'era già la volontà di far maggiormente capire, e sicuramente tutte le attività che abbiamo fatto in 10 anni ha aiutato. Non siamo gli unici, chiaramente. Ci sono tante associazioni, tutta la Svizzera si muove un po' in questo, direi tutto l'Europa un po' si muove in questo senso. È bello che ci siano appunto consumatori che hanno attenzione.
1: Vi guardo tutti e tre perché nel vostro avete questa missione anche di far conoscere il vostro mondo, il mondo agricolo, alle persone che non sono per forza in quello, non lo conoscono. E mi chiedo, ma bisogna andare dalle persone, andare in piazza, perché non riescono a venire loro? Perché in fondo ci sono anche le porte aperte, ci sono altre strategie. Quale funziona meglio, mi chiedo? Far entrare in casa oppure andare nelle piazze?
3: Io avrei una risposta. Secondo me proprio l'integrazione di questi due metodi permette di aprire le porte e andare presso. Ed è lì che nasce la relazione, perché c'è l'accoglienza da una parte e anche dall'altra.
4: Esatto. E aggiungerei anche tanto nelle scuole, è molto importante che ci sia questa
0: formazione,
4: esatto.
2: Sensibilità, esatto.
0: Quella roba lì arriva poco ma sicuro. Facciamo una cosa, andiamo con i Love Sober, con i Kamrad, e poi torniamo per chiudere, per ricordare ancora una volta di questo weekend così importante, Agri Festival e Festa d'Autunno, 3-4 ottobre, in quel di Lugano. Vai.

0: Agni Festival, secondo anno dentro la festa d'autunno di Lugano, 3 e 4 ottobre dalle 10 alle 17 lungo lago Rivetta Tell, anche ovviamente la Corte dei Patrizi dove ci sarà anche la Ramontagna in diretta. Giulia, noi volevamo ricordare al volo alcune anche altre attività delle quali avremo modo di scoprire tante cose durante questo
1: weekend. Esatto, ci sarà ancora il benessere dell'animale, la presentazione dei vari tipi di lana e anche la tecnica della cardatura che si potrebbe che si può fare.
0: Ti manca quello da fare, Alice, perché la ceramica è tutto
1: molto interessante. sì. E poi ci sarà la presentazione dei semi e la possibilità poi dopo di impastare per i bambini, di fare la pizza o biscotti con la pasta frolla insieme al Triticum di Lugano.
2: Ma bello, quindi vuol dire che bisogna iscriversi già in anticipo?
1: No,
2: si può arrivare
1: e
2: fare. Fabio, puoi andare a fare.
0: Faccio un bambino anche io, mi mangio la pizza con la zucca, che tra l'altro è buonissima, se non l'avete mai provata, ma è tanta roba.
2: Allora, forse per chiudere, abbiamo detto andare verso le persone, volevo chiedervi giusto cos'è il messaggio che secondo voi deve arrivare dal nostro territorio al nostro territorio, cioè cosa abbiamo noi di particolare che va detto, cioè cosa abbiamo noi, cosa va detto alle persone, perché è curioso il nostro territorio, quello che si fa, la nostra terra.
3: Io anche qui una risposta ce l'avrei, se volete poi dopo potete aggiungere o correggere. Ma secondo me noi viviamo nel lusso di poter nutrirci con degli alimenti che sono veramente vicini a noi, dove conosciamo non solo l'alimento come viene fatto, ma anche la persona che lo fa. Ed è un lusso che in pochi hanno sul pianeta Terra, e di conseguenza di questo lusso ne possiamo godere ancora di più, secondo me.
4: Esatto, sulla scia di questo io volevo dire vogliamoci bene, nel senso quello che io mangio, se io mangio di qualità mi faccio bene a me stesso innanzitutto.
3: Siamo tutti d'accordissimo,
2: È vero che anche, io di solito penso anche alla natura, di solito devi dire devo andare in natura, abbiamo un territorio dove anche se vivi in città la natura ce l'hai dietro casa,
0: sì,
2: e chi produce il miele magari è il tuo vicino di casa, quello. E guardare in faccia le persone, l'abbiamo detto, è quello che si può fare questo fine settimana con tantissime iniziative, oggi ve ne abbiamo raccontata una in particolare. Voi tornerete a trovarci, abbiamo degli appuntamenti con chi crea sul territorio, Sibilla Quadri, ci porterai altre persone qui.
4: Certo, molto volentieri.
0: Magari parliamo proprio dall'esperienza di questo fine settimana che sarà assolutamente da vivere, come dicevamo. Sibilla, in chiusura, l'importanza, ne parlavamo già veramente 10 anni fa, di quello che è diventato adesso un must, Ticino a te. Cioè fondamentalmente lì è una filiera che parla proprio di casa nostra.
4: Sì, esatto, è la raccolta di tutte le filiere, diciamo, senza distinzione di che siano, diciamo, secondo marchi piuttosto che, c'è proprio tutto quello che crea il territorio, sono tutte le attività che stiamo facendo, penso per esempio alla collaborazione con le mense scolastiche, dunque per cercare di incrementare il numero di prodotti che si utilizzano nelle cucine delle mense scolastiche, piuttosto questa rete del territorio che abbiamo creato, che è praticamente una vetrina, una piattaforma che indica a tutti, sia turisti che anche ai local, viene da dire, quello che c'è in Ticino, dove andare a scoprire e comprare cosa.
2: Ticino a te, anche questa è un'altra di quelle cose che possiamo guardare su internet, su tutti, o scrivete a noi, vi mandiamo le indicazioni. Se vi piacciono le castagne, domani è la puntata da seguire. Oggi è la zucca, domani la castagna. Andiamo anche in Val Bregaglia domani.
0: Ciao, noi ci vediamo martedì.
2: Per me. Devi festeggiare 50 anni.
0: Dai, tranquillo.
2: 50.
0: Facciamo una roba. Sigla, basta.
2: Non fate gli auguri.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Prezzi ancora in aumento in Svizzera nel mese di settembre. L'inflazione su base annua è progredita il mese scorso dell'1%, spinta dal rincaro del prezzo dei carburanti. Lo indica l'Ufficio Federale di Statistica, che aveva già calcolato un rincaro dello 0,8% in agosto. A Berna, ultime ore di dibattiti alle Camere federali prima della conclusione domani della sessione autunnale. Per il momento il Consiglio nazionale ha accolto un credito da oltre 5,2 milioni di franchi per sostenere le manifestazioni sportive internazionali che si svolgeranno nel nostro paese dall'anno prossimo e fino al 2029. In esame c'è anche l'eventuale contributo federale alle Olimpiadi invernali del 2038 che si potrebbero svolgere proprio in Svizzera. Al Consiglio degli Stati è terminato poco fa l'ampio dibattito sul terzo pacchetto di accordi bilaterali tra Confederazione e Unione Europea. Approvato anche il credito di oltre 192 milioni per la partecipazione elvetica al programma universitario Erasmus Plus dal 2027. Ieri, lo ricordiamo, la stessa Camera aveva chiesto di sottoporre i nuovi accordi bilaterali al referendum obbligatorio, che prevede sia la maggioranza del voto popolare sia di quella dei cantoni. Questo contro il parere del Consiglio federale. Sul tema si deve ancora esprimere il nazionale. Negli Stati Uniti il segretario alla difesa Pete Hegseth ha annunciato un imminente taglio del 20% circa dei posti riservati ai generali e agli ammiragli nella struttura del Pentagono. Oltre a evidenziare la potenza dell'esercito americano, Hegseth ha duramente criticato i media statunitensi, accusandoli di tradimento per le critiche rivolte alla Casa Bianca sulla guerra in Iran. In Italia, infine, una rivolta scoppiata ieri nel carcere di Pisa è stata sedata attorno alle 5 di questa mattina. I disordini, secondo le prime informazioni, sono scoppiati quando alcuni detenuti hanno trovato dispositivi elettronici per tenerli sotto controllo a scopo investigativo. Previsti cieli coperti, ma per lo più asciutto oggi a sud delle Alpi. Nel resto della Svizzera ultime schiarite verso est e poi rovesci a partire dalla Romandia. Domani solo in parte soleggiato a sud e ancora variabile a nord con rovesci sparsi.

10 e 2 minuti, buongiorno e benvenuti a mille voci animali. Lara Montagna e Roby Rossinelli è qui con voi oggi per parlarvi del nuovo corso teorico obbligatorio per futuri detentori di cani in Ticino. In Ticino è obbligatorio frequentare un corso teorico di base prima di acquisire un cane, se lo si fa per la prima volta o se non se ne è posseduto uno negli ultimi 10 anni. La misura è entrata in vigore il 1 settembre 2026, quindi è esattamente un mese che è entrata in vigore in base alla legge sui cani cantonale. Dettagli del corso: durata 6 ore complessive, divise in 2 incontri da 3 ore ciascuno, partecipanti massimo 10 persone per gruppo, eccetera, eccetera, eccetera. Di questo parliamo questa mattina. Tra poco con noi Sara Rosian, istruttrice cinofila in rappresentanza dell'Associazione Ticinese Istruttori Cinofili, la ATIC. Faremo appunto il punto sui primi risultati del nuovo corso, questo nuovo corso teorico obbligatorio. Che cosa sta emergendo da questa prima esperienza, il primo mese, quali sono i feedback, diciamo, dopo il primo mese, le prime 4 settimane. A seguire invece dalle 11 incontreremo Samuela Baratella. Oggi è la giornata degli ex colleghi. Lei arriverà a trovarci per parlare di Pet Concierge Partner, la prima rete di certificazione per l'ospitalità di pet friendly di eccellenza. Immagino che in molti siate già stati in hotel con il vostro cane, avete notato delle differenze? Io personalmente sì. Avete pagato un extra per il vostro animale? Avete ricevuto un trattamento decoroso per lui? Ciotolina, biscottini, tappetino, insomma. Ne parleremo dopo le 11, adesso iniziamo subito con la musica e poi con noi Sara Rosian.

0: Sara Rosian, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno anche da parte mia al pubblico e a te, Lara.
0: Buongiorno, istruttrice cinofila. Oggi rappresenti l'Associazione Ticinese Istruttori Cinofili, la ATIC.
1: Esatto, sì.
0: È partito questo corso, ormai è un mese, possiamo dirlo, perché oggi è il 1° di ottobre, era il 1° di settembre. Parliamo di questo corso obbligatorio per, diciamo, rinfrescare un po' le idee a chi non possiede più un cane da ormai 10 anni o chi non ne ha mai avuto uno. Dal vostro punto di vista, chiaramente immagino sia una cosa positiva, tutto quello che potete insegnare, diciamo, al vostro pubblico di riferimento è una cosa in più.
1: Esatto, sì, diciamo questo corso è tanti anni che stiamo cercando di introdurlo, stiamo cercando, diciamo, il nostro comitato e anche la Federazione Cinofila Ticinese. È un corso che è necessario ora perché ci sono sempre più cani. È veramente difficile, tu lo sai bene, è veramente difficile uscire di casa senza incontrare altri cani.
0: Impossibile,
1: anche alle 6 di mattina. E è un corso che è necessario per garantire un benessere generale della comunità, quindi non solo dei nostri animali, ma anche nel contesto che siamo inseriti.
0: Sara, sicuramente qualcuno non l'ha presa bene, ovvero... Immagino io che chi ha già avuto in passato dei cani possa dire: ma come? Ma io magari ne ho avuti per tutta la vita, adesso mi trovo a dover frequentare un corso, pagare per fare questo corso e quindi magari, diciamo, qualcuno all'inizio può essersi un pochino arrabbiato, poi magari ha frequentato il corso e si è ricreduto.
1: Esatto, sì. Ho un'esperienza personale di un corso che ho seguito io questo mese. Ad esempio, in questo caso c'era una persona che solo alla fine del corso mi ha detto: sono arrivato con tanti pregiudizi sul corso. Persona che appunto ha già avuto cani nella vita, però che magari non ne ha più avuti nei 10 anni, oppure succede anche spesso che magari il detentore è il compagno, la compagna. È comunque uscito molto sorpreso perché è un corso strutturato nell'ottica di parlare di anche di etologia del cane, quindi qualcosa che magari non si conosce, di comunicazione, dei bisogni primari dell'animale che non sono solo quelli di avere dell'affetto da parte del padrone, ecco, diciamo. Quindi anche chi magari è arrivato con qualche pregiudizio in più, giustamente, perché magari uno dice: io ho avuto cani tutta una vita, è arrivato e ha potuto trarre qualcosa da questo corso.
0: Anche perché siete in parecchi a tenere questo corso, quindi avete dato la possibilità un po' a tutto il Ticino, non bisogna prendere l'auto e spostarsi, non so, da nord a sud per partecipare, siete in parecchi e siete tutti istruttori formati che avete naturalmente preparato prima insieme a questo corso.
1: Esatto, allora il corso nasce da un gruppo di lavoro che è partito a novembre del 2025. È un corso strutturato appunto in collaborazione con l'ufficio del veterinario cantonale, con la Federazione Cinofila Ticinese, e l'obiettivo era di creare un corso che rappresentasse il più possibile la necessità, diciamo anche pratica, di cosa si deve portare a casa una persona prima di portarsi a casa un cane. Quindi siamo appunto tutti istruttori certificati, tutte le persone che danno questi corsi devono fare una richiesta all'ufficio veterinario cantonale per ricevere l'autorizzazione, deve sottostare a diversi obblighi, tra cui appunto avere un certo tipo di formazione. E sono appunto, come dicevi tu, istruttori che vengono un po' da tutto il cantone, quindi adesso in questo mese abbiamo avuto 15 corsi fino adesso e abbiamo avuto corsi per esempio anche a Brione Verzasca, a Faido, a Ligornetto, quindi un po' da nord a sud, cercando comunque di essere il più capillari possibili perché riteniamo che sia importante essere vicini alla popolazione.
0: Tu personalmente ti sei ritrovata con dei corsisti che spaziavano, giovani, meno giovani, uomini e donne, c'è chi si è portato anche magari bambini, non lo so. Facci capire un po' qual è la situazione che ti sei trovata tu, dal tuo punto di vista come istruttrice.
1: Sì, allora, come istruttrice avevo veramente incontrato un gruppo molto eterogeneo. Quindi, appunto, come dici tu, abbiamo i molto giovani, le persone in pensione che quindi desiderano prendere un cane ora che hanno un po' più di tempo, donne e uomini, persone che fanno qualsiasi lavoro. L'obiettivo un po' del corso è anche capire questi tipi di fasi della vita, questi tipi di persone, come sono compatibili con il cane che desiderano portarsi a casa. Quindi questa è anche una cosa molto importante a livello del corso, è capire come tutta questa eterogeneità di persone possa trovare un cane che possa convivere bene con il loro stile di vita e con la loro fase di vita.
0: Quindi ci sono persone che non hanno ancora scelto quale cane portare a casa, cioè ci sono persone che hanno soltanto l'idea di un cane.
1: Esatto.
0: E magari grazie a questo corso possono andare ad affinare quelle che sono le peculiarità migliori del cane per loro e di loro per il cane.
1: Esatto. Chiaramente tutti nella nostra testa, quando magari vogliamo prendere un cane, abbiamo un po' un'idea del cane che anche magari solo esteticamente ci piace di più. O il cane che abbiamo visto in quel film, che lo vediamo ecco sui social, per esempio, questi cani che si arrampicano ovunque, diciamo, ah, che bello. Quindi magari

0: a livello originario erano cani che si lanciavano, prendevano prede, scavavano buchi. Ecco, era un po' far capire questa cosa di approfondire un po', ecco, nel senso, noi non diamo una direzione sulla razza, sulla tipologia di cane, cane di razza, meticcio, però quello che diciamo è approfondite un po' e capite da dove arriva questo cane.
1: Praticamente mi immagino una scena come questa. Ciao, sono Lara e mi piacerebbe tanto avere o un Malinois o un Chihuahua.
0: Esatto. Può succedere, può succedere.
1: Davvero, io se dovessi scegliere avrei questi due estremi, no? E
0: Esatto.
1: poi per ognuno di loro, né per il Malinois né per il Chihuahua, andrei bene. Quindi, ecco, tu se avessi fatto il corso. Avresti, cioè, qualche tempo fa, se avessi dovuto fare il corso prima di prendere i tuoi cani, avresti poi cambiato, nella scelta?
0: Fai una bella domanda. Spero che i miei cani non stiano ascoltando in
1: Hai
0: questo
1: spento la
0: momento.
1: radio stamattina. Anche
0: Ho spento la radio a casa,
1: la
0: anche la
1: televisione.
0: televisione. Sì. Questa è una bella domanda. Io penso di aver fatto comunque una scelta giusta, un po' casuale, ecco, nel senso, è stato un po' il caso, aver fatto la scelta giusta.
1: Ci ascoltiamo una canzone, così poi possiamo riaccendere la radio a casa
0: Esatto.
1: tua. Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Era il 1991. La nostra ospite probabilmente non era ancora nata, Sara, è vero?
1: E invece ero già nata.
0: No!
1: Da 2 anni.
0: E allora praticamente era quasi giusto ciò che avevo detto. Sara Rosian, oggi, scherzi a parte, stiamo parlando di una roba molto molto molto importante, soprattutto che ha fatto molto discutere, cioè questi corsi teorici di base che bisogna fare a partire dal 1° di settembre del 2026 per entrare in possesso di un cane. Li deve fare chi non ha mai avuto un cane, chi non li ha più da 10 anni, e quindi ecco che ci siete voi, che siete gli istruttori cinofili, che permettono proprio alle persone di fare questi corsi, di frequentare questi corsi. Allora, abbiamo detto durata complessiva di 6 ore, divisi in 2 incontri da 3 ore ciascuno, per un massimo di 10 partecipanti, tu correggimi se sbaglio, per un costo di 120 franchi, lo tenete appunto voi che siete istruttori e istruttrici cinofili autorizzati. Lo scopo è quello di fornire nozioni appunto sul benessere dell'animale, sulla gestione responsabile per prevenire problemi di convivenza, ma anche sui costi e sugli impegni, gli obblighi per un detentore di un cane. C'è una tempistica che bisogna rispettare, il corso va completato prima di prendere, adottare o importare il cane, quindi se non si è terminato il corso, faccio un esempio, arrivo in dogana e voglio importare il cagnolino preso all'estero, no, devo avere prima la registrazione del corso svolto, perché proprio alla fine del corso si riceve un attestato che bisogna presentare al proprio comune di domicilio per iscriversi nella banca dati canina Amicus, giusto?
1: Confermo.
0: Ok. Solo dopo si può procedere all'acquisto o all'adozione. Esenzioni: chi risulta già registrato in Amicus o Amicus, io direi Amicus.
1: Sì.
0: Come detentore negli ultimi 10 anni non deve frequentarlo. Sanzioni: è prevista una multa di 150 franchi per chi non rispetta l'obbligo. Quindi ecco che capiamo essere una cosa seria, dobbiamo prenderla per quello che naturalmente ci propone questo corso, e l'idea potrebbe essere quella di sfruttarlo, ecco, non solo magari prenderlo. Allora, sicuramente c'è gente che è felice di farlo e che ha voglia di farlo, che è propositiva, altre persone magari sono un po' più restie, quindi si approcciano a questo corso un po' dicendo ma cavolo, lo devo pagare, devo perdere del tempo, ecco. Magari partendo invece più propositivi e dicendo ma magari mi porto a casa qualche informazione in più, magari so già tutto, però magari qualcosina, anche solo una cosa, dai, è impossibile che sappiamo tutto tutti, quindi magari anche solo una cosa in più potrebbe essere utile. Tu ti sei accorta che dando proprio tu questo corso ci sono delle nozioni che avresti voluto avere prima di prendere un cane?
1: Allora, sicuramente ti dico quello un po' che è saltato fuori anche dai corsisti che abbiamo già avuto, quello che spesso è utile anche perché appunto, nel senso, in verità non è il primo cane che vede, è un po' riguardo l'interpretazione, quindi quando si fa l'incontro con altri cani, questo è una cosa che è molto interessante e che spesso appunto viene un po', come si dice, mal interpretato da parte nostra, perché la comunicazione del cane è diversa da quello degli umani. C'è una questione di valutazione del proprio tempo, delle proprie risorse. Tu hai parlato appunto del fatto di persone che magari storcono un po' il naso a pagare 120 franchi per 6 ore di corso di base. In questo corso parliamo delle spese che poi quando si ha un cane,
0: altro che 120 è 120, l'aperitivo,
1: esatto,
0: proprio.
1: Quindi,
0: neanche la colazione,
1: diciamo, all'interno del corso si parla anche di questo, quindi magari appunto ci sono i corsisti che valutano
0: che
1: un
0: dicono
1: po' di
0: non
1: più.
0: Lo prendo più,
1: esatto,
0: ho fatto il corso ma finisce 120, qui
1: 120 e va bene così. Però ecco, nel senso, quello è chiaro che all'inizio si vede sempre la spesa in più di questo corso. Sono 6 ore di lezioni con un istruttore certificato, come dici tu vale la pena prendere il più possibile, oltretutto sono 3 ore a sera di corso nel quale è possibile anche fare delle domande specifiche, diciamo che sono delle ore nelle quali hai a disposizione delle persone competenti per fare, diciamo, qualsiasi domanda a disposizione per capire un po' come orientarsi bene e meglio da quando si avrà il cane. Quindi si riflette anche un po' su quello che poi succede una volta che si prende il cane. Non è che si fa questo corso, si prende il cane e si è esperti in teoria, e dopo c'è anche la pratica. Poi la pratica, i cani non sono delle macchine, quindi magari iniziano a saltare fuori qualche problema, si parla anche di questo nel corso. Quindi bisogna sapere un po' a chi affidarsi dopo, cosa sono le possibilità, quindi quali sono i professionisti a disposizione. Quindi ecco, diciamo, queste cose sono utili da sapere prima di prendere un cane, ecco, per prevenire.
0: Ma una provocazione, non sarebbe utile sapere queste cose anche quando si prende un gatto?
1: Sì, ma non è di nostra competenza.
0: Va bene, era una provocazione. Ti leggo un messaggio molto carino. Ci scrive questa signora, una signora, dice: io ho 68 anni, frequento i corsi anche se non sono obbligata. Non smettiamo mai di imparare. Un abbraccio. E questa è anche lei, un ex collega della RSI. Beh, non tutti la pensano così, ma è bello sapere che ci sono persone che, anche se potrebbero farne a meno, frequentano un corso proprio per portarsi a casa un bagaglio culturale, cioè un pezzettino di bagaglio culturale, ecco, se lo portano a casa, anche se magari ne hanno già uno grande a casa. È chiaro che da questo corso, probabilmente, sempre per guardare il positivo, si ha un primo approccio con un istruttore, in questo caso con un'istruttrice che sei tu, e quindi potresti rimanere poi tu nell'arco della vita di quella coppia, di quel binomio tra padrone e cane, la persona di riferimento. Poi magari no, però ecco che subito si entra in contatto con una persona che può dare una mano, un aiuto. Invece fino adesso bisognava andare a cercarselo questo aiuto.
1: Esatto, quello chiaramente, noi siamo lì, siamo a disposizione anche dopo. Il fatto di lavorare con un professionista, oltre al valutare bene con chi si lavora, è sempre una questione di pelle, no? Quindi magari può capitare che qualcuno poi quando prende il cane ci ricontatti, oppure che contatti altri nostri colleghe e colleghi. Sul nostro sito aticticino.ch c'è tutta la lista degli istruttori col diploma cantonale, quindi anche, diciamo, per lavorare un po' sul territorio, abbiamo istruttori da nord a sud. Quello che appunto diciamo all'interno del corso è di affidarsi a professionisti, quindi a noi che diamo il corso. Quello certamente poi ci fa piacere, perché poi in quel momento durante il corso si inizia a conoscere le persone, un po' i loro desideri, poi noi ci facciamo già la nostra idea su come sarebbe bello lavorare con quei cani, con quelle persone. Dopo è sempre una scelta appunto di pelle, nel senso che si trova sempre qualcuno con cui si lavora meglio, ecco, diciamo, quindi questo.
0: È arrivata un'altra, diciamo, un altro messaggio, un po' una provocazione, ma è concreta. Tutte queste belle cose, ma poi se hai la sfortuna di abitare a Lugano, dove vai a far correre libero il tuo cane? Sono secoli che paghiamo la tassa sui cani e chiediamo spazio per loro. Ecco, si affronta anche questo tema, dove si va poi a far correre il cane? Sappiamo che il cane ha la necessità di correre libero, sappiamo com'è la legge, e quindi sappiamo, e lo impariamo anche nel corso, che cosa si può e non può fare insieme a un cane. Però appunto questa è una problematica.
1: Esatto, allora su questo appunto fa parte proprio del corso, c'è un modulo relativo alle regole e agli obblighi, quindi quello che si può fare, che non si può fare col cane, che si deve fare col cane per il suo benessere. Ogni comune ha il suo regolamento specifico, quindi quello che noi facciamo al corso è spiegare dove si va a trovare la legge, dove si va a trovare le indicazioni su quali sono le regole, e diamo appunto la possibilità a tutti di capire all'interno del loro comune come muoversi. Il punto di riferimento nel comune è sempre il comune, quindi nel caso di Lugano un punto città, per esempio, il regolamento comunale, però ecco, come dici tu, dato che siamo in uno stato federale, c'è una, diciamo, a livello federale degli obblighi anche, dei doveri che noi abbiamo in relazione al cane, di libertà e di movimento, e quello è proprio una cosa che affrontiamo, e è interessante vedere come queste cose sono definite per legge in Svizzera, quindi che il benessere animale è tutelato da una legge.
0: Che quindi dovremmo poter avere dovremmo avere la possibilità di lasciarlo anche correre libero.
1: Diciamo, a livello di confederazione c'è l'indicazione che il cane deve poter essere libero. Dopo, appunto, il riferimento è sempre ai regolamenti comunali, perché c'è, come si dice, ogni comune ha i suoi spazi. Per esempio, adesso correggimi se sbaglio, ma mi sembra che lì in zona Losone ci sia una parte tutta dedicata.
0: Però devi andare fino a Losone se abiti a Lugano, no? Riprendendo il messaggio che ci è arrivato, effettivamente Losone è l'apoteosi della meraviglia, sì, per chi ha un cane.
1: La questione di base è sempre questa: nel rispetto degli altri, nel rispetto degli animali, tutelando il proprio cane, si può, come si dice, passeggiare. È un po' una cosa un po' tricky, nel senso che è veramente, cioè, non voglio dare informazioni che poi sono sbagliate da comune a comune, ecco, nel senso, bisogna fare riferimento al regolamento comunale, ma l'ottica generale è che il tuo cane non nuocia alle persone, agli altri cani e agli altri animali, quindi è importante anche nel bosco
0: tutelare. Poi in questo periodo dobbiamo tutelarci tutti nel bosco, perché sappiamo siamo in piena caccia, quindi dobbiamo fare attenzione alla selvaggina, ma anche a proteggere i nostri cani e noi stessi, insomma, muovendoci bene con cognizione di causa. Quindi anche questi sono temi che affrontate nel corso.
1: Esatto, sì. Appunto, la questione della legislazione è molto importante, ripeto, anche proprio in relazione al benessere del cane, quindi non solo al fatto che devo raccogliere la cacca oppure no, o come per esempio adesso in alcuni comuni devo pulire con l'acqua l'urina.
0: Ah sì, leggevo Chiasso, ma forse non solo Chiasso.
1: Anche Ascona adesso. Queste appunto sono a disposizione del regolamento e sono degli obblighi, ma appunto quello che a noi preme, come si dice, sottolineare, è proprio che ci sia anche una parte legata al benessere del cane, quindi a quello che si può utilizzare oppure no nell'addestramento, tipi di collare, ecco, per esempio
0: il collare a strozzo
1: per esempio non si può utilizzare, quindi c'è tutta questa parte di benessere, appunto, delle necessità del cane, che spesso si dimenticano quando si parla di legislazione. Di solito sono le cose che interessano, sono appunto quello che se faccio poi alla fine arriva la multa, ecco, diciamo. La cosa
0: si chiude lì.
1: Si chiude lì, ecco. Però quello che vogliamo veramente sottolineare è proprio il fatto che non è che si ferma tutto lì al fatto che ricevi la multa oppure no. Ci sei te, c'è il tuo cane, c'è tutta una comunità attorno, ci sono gli altri cani, le altre persone senza cani, quindi rispettare anche le persone che non hanno i cani. È un po' quello, no? Nel senso, sottolineare che non non si limita tutto alla multa che ricevi oppure no per come ti comporti.
0: E poi c'è tutta una questione legata anche al benessere, quindi ai veterinari, eccetera, eccetera. Ne parliamo tra pochissimo. Adesso andiamo con un'altra canzone e poi continuiamo a parlare di questi corsi. Ormai è passato un mese, quindi un po' di esperienza ve la siete fatta e sicuramente sì. Se si deve cambiare qualcosa, questa cosa cambierà, ma i feedback sono molto importanti in questo caso.

0: 10:39 minuti in questo giovedì mattina dedicato agli animali. Oggi si parla di cani perché è in vigore da un mese esatto il nuovo corso obbligatorio per detentori di cani, coloro che non hanno avuto un cane negli ultimi 10 anni o non l'hanno mai avuto devono frequentare questo corso obbligatorio. Sara Rosiana è la nostra ospite, lei che è una delle istruttrici cinofile che ha questo permesso, insomma può tenere questo corso. Adesso dopo un mese, Sara, un po' di esperienza l'avete fatta anche voi e quindi avete capito un po' anche le persone che arrivano da voi, che cosa sanno già, cosa si aspettano da questo corso, quanto riescono a portare a casa da questo corso, e quindi è sempre così, no? Man mano, pian pianino ci si migliora sempre di più. È chiaro che all'inizio bisogna un po' assestarsi, trovare anche la quadra giusta e capire appunto quali sono le richieste da parte del vostro pubblico e capire un po' come fare, perché poi alla fine sono 2 incontri da 3 ore l'uno.
1: Esatto. Come contenuti dei corsi è definito dalla legge, quindi appunto questo gruppo di lavoro che è partito a novembre dello scorso anno ha definito con l'ufficio veterinario cantonale i contenuti. Quello che però è definito anche con l'ufficio veterinario cantonale è il fatto che ci sia una procedura di revisione di questi corsi, quindi che noi istruttori chiediamo i corsi. Anche appunto nell'esperienza mese dopo mese diamo un feedback di tutti i corsisti danno un feedback alla fine del corso, quindi sono loro anche che dicono come è andato, se hanno trovato utile, se la forma funziona bene, ma siamo anche noi che possiamo dire al gruppo di lavoro se c'è qualcosa da migliorare, se con l'esperienza abbiamo visto che alcune cose magari vanno impostate in un altro modo. Quindi una forma di continuo miglioramento, perché chiaramente questi corsi li abbiamo sviluppati appunto in mesi e mesi di lavoro, ma dato che siamo diversi istruttori sul territorio che danno questi corsi, tutti possono portare la loro esperienza per migliorare sempre di più. Questa procedura di revisione vede anche dei controlli da parte del gruppo di lavoro su come vengono dati i corsi, quindi ci possono essere delle persone nel gruppo di lavoro che partecipano ai corsi per capire come funziona, per magari anche dare uno spunto a noi istruttori che diamo questi moduli, e anche se lo desideriamo possiamo chiedere di essere sostenuti, perché comunque è vero che siamo tutte persone che hanno a che fare col pubblico all'interno dei nostri campi, facciamo le nostre lezioni, però ecco, mettersi lì davanti a 10 persone a parlare con delle slide
0: senza il cane voi impazzite,
1: esatto, ci troviamo lì senza cani, solo con umani,
0: la vostra copertina di Linus è il cane,
1: esatto, quindi ecco, diciamo, magari qualcuno ha bisogno di un aiutino in più per capire come effettivamente interfacciarsi con gli umani. Detto ciò, nella nostra formazione non parliamo solo di cani, dato che noi abbiamo a che fare con gli umani, quindi è parte della nostra formazione saper dare una lezione, ecco, quindi offrire dell'insegnamento, quindi questa è già parte della nostra formazione. Se qualcuno comunque, non avendo fatto ancora esperienza di questo genere, si sente la necessità di avere un accompagnamento, il gruppo di lavoro si offre anche per quello.
0: Allora, torniamo un attimo a quelle che sono le informazioni che ho trovato in rete su questo corso, no? Allora, siccome si tratta di un corso di base per imparare a gestire responsabilmente un cane, ho trovato appunto benessere e comportamento, faccio degli esempi, quali sono i segnali di stress e disagio più comuni in un cane, quindi chi non ha mai avuto un cane magari può interpretare in malo modo un suo comportamento, magari umanizzandolo, quindi il cane che sbadiglia o ha sonno. Ecco che magari con questo corso già si comincia a capire che alcuni segnali non sono da diciamo da traslare in umana, sono segnali canini e quindi vanno interpretati perché sono canini. Quindi che bello, vedo un cane, lo abbraccio. Ecco, i cani tra di loro non si abbracciano, e tantissime altre cose. Capire quando il cane mostra segnali di stress, appunto leccarsi le labbra, sbadigliare, distogliere lo sguardo, irrigidirsi, è fondamentale per prevenire reazioni aggressive. Questa è una parte del corso. Come si deve gestire l'incontro tra il proprio cane e un cane sconosciuto durante una passeggiata? I proprietari devono imparare a leggere la comunicazione canina e a evitare situazioni di tensione, tenendo conto delle regole di sicurezza e del rispetto degli altri passanti. Fondamentale per non complicarsi la vita e per vivere serenamente, perché di cani è pieno, è davvero, ce ne sono veramente sì. Tanti, sempre di più nel corso degli ultimi anni, e quindi o esci alle 3 del mattino e forse non incontri i cani ma incontri altri animali, esatto. Altrimenti l'incontro tra cani prima o poi avviene, e per costruire un buon incontro tra cani, insomma, magari sei fortunato, il tuo cane è già nato imparato. In alternativa, dei corsi insomma sono un po' la base proprio per costruire questo incontro. Loro da soli farebbero tutto molto bene, però ecco, noi abbiamo anche, Sara, a che fare con cani che arrivano spesso da situazioni disagiate. Se pensiamo al fatto che negli ultimi anni ci siano sempre più adozioni, sempre più cani che arrivano da situazioni molto disagevoli, perché ci sono cani che arrivano magari da anni e anni di privazione, dove sono stati, non lo so, maltrattati, abbandonati, lasciati allo stato brado, e quindi ecco, poi portarli in un contesto magari cittadino. Prima si parlava di Lugano è una città, bisogna lavorarci. Ecco, penso che, tu correggimi se sbaglio, avere un cane, pensare di prendere un cane oggi, vuol dire sapere di dover investire non solo 120 franchi nel corso e migliaia di altri franchi forse nella vita del cane, ma investire proprio il proprio tempo per imparare e per seguire dei corsi.
1: Esatto, noi siamo convinti che se una persona decide di accogliere un cane nel suo proprio contesto familiare, perché vuole anche comprenderlo, no? Quindi per evitare tutte queste problematiche che succedono molto spesso, e per poterlo comprendere, una persona deve decidere di investire del tempo. Quello che noi consigliamo sempre, appunto, è di non fermarsi al teorico, perché il teorico è solo la base, ma di capire proprio il cane che si ha che si ha a casa, no? Quindi, come dici tu, magari un cane che viene da una situazione un po' particolare, ma anche un qualsiasi cane che può venire anche dal migliore degli allevamenti, al suo carattere personale, no? Quindi magari ci sono dei cani che sono un po' più socievoli, a cui piacciono le persone, a cui piacciono altri cani, ci sono dei cani a cui non piacciono gli altri cani. Quello che si deve capire è che affidarsi a un professionista aiuta a comprendere veramente con chi stai vivendo, quali sono anche i bisogni, no? Quindi parlavi prima di comunicazione, no? Ormai capita, come diciamo, conoscendo un po' la comunicazione dei cani, quando si va a passeggio si vede, o io magari mi fermo al bar e guardo sempre come si comportano i proprietari dei cani con i propri cani negli incontri, super interessante. Quello che si nota magari è un'incomprensione del proprio cane, no? Quindi ma il mio cane arriva, il classico è il cane scodinzola, ma il cane non è che scodinzola perché è felice di vedere l'altro cane, magari è intenzione. Dopo lì si
0: quindi
1: può.
0: Devo fare attenzione se ti trovo al bar.
1: Esatto, sì, perché verrai giudicata. No, ma lo faccio come passatempo rilassante in vacanza, ecco, così sono lì, bevo un caffè e guarda, ma perché è molto, molto interessante, perché nessuno di noi nasce conoscendo la comunicazione del cane, no? Quindi è normale che si umanizza anche, no? Nel senso, è normale che il cagnolino sconosciuto va e dà un bacino a una slippatina al bambino e la mamma dice: ah, che carino, ha dato un bacino al mio cane, no? Voleva solo allontanarlo, ecco, nel senso, queste cose è normale che non si sappiano e che vengano umanizzate, cioè noi conosciamo la nostra comunicazione, quindi ci basiamo su quello. Avere degli strumenti per poter capire che il tuo cane, quando vai dal bacino al bambino, glielo sta dando, perché se si avvicina ancora dopo magari parte con qualcosa di più, ti aiuta a prevenire il fatto che possa succedere qualcosa. Quindi in quel caso, se tu conosci il tuo cane, dici: ok, per il cane questo bambino è troppo, me ne vado. Un po' quello, avere degli strumenti che ti aiutino nella quotidianità col tuo cane, nel comprenderlo, e questo aiuta anche nel benessere del cane, perché poi se il cane viene compreso basta veramente poco, perché poi i cani si adattano molto, sono fatti per adattarsi alla nostra vita, ecco, quindi si adattano veramente tanto, però anche loro devono essere compresi nei loro bisogni.
0: E certo, qualcuno scrive: il corso teorico va bene, ma sarebbe auspicabile almeno un corso cucciolo o di obbedienza o alle varie attività proposte dalle cinofile adatte al tipo di cane. Ma una volta, Sara, non c'era questi corsi non dovevano essere fatti obbligatoriamente?
1: Sì, allora dal 2008 al 2016 c'è stato l'obbligo dei corsi open, quindi avevamo appunto questo obbligo, poi c'è stata un'abrogazione appunto nel 2016, perché c'erano un paio di criticità, in particolare sull'esecuzione, la garanzia della qualità dei corsi. Il corso teorico per noi è un primo passo, diciamo, molto importante per iniziare a, come si dice, a portare sul tavolo questa necessità, ecco, diciamo, in questo, come dici tu, in questo contesto molto complesso ci vuole qualcosa. Non tutti, cioè, di questi corsi ne è pieno il cantone, no? Quindi uno può, senza l'obbligo,
0: il corso cucciolo,
1: cioè tutte le cinofile hanno un corso cuccioli, corso cuccioloni, appunto non bisogna neanche fare tanti chilometri perché sono diverse cinofile in tutto il cantone. Quello dell'obbligo chiaramente aiuta anche chi non valuta che sia una cosa utile, ecco, diciamo, magari dà quella spinta,
0: quella spintarella in più,
1: esatto, per farlo. Noi speriamo che già con i corsi teorici si crei una sensibilità maggiore, no? Che quindi le persone, anche senza l'obbligo, si sentano più invogliate a chiedere aiuto prima che ci sia effettivamente un problema grande.
0: E certo. Beh, si sono aperti mille cassetti, mille spunti parlando con te questa mattina, perché è davvero un argomento nell'argomento. Però ti chiedo questo: ma nella tua esperienza da istruttrice cinofila, hai visto se la frase "tale cane, tale padrone" è una frase che ha del vero?
1: Qui il mio compagno riderebbe molto, perché io personalmente sono abbastanza, molto simile alla mia cagnolina, quindi lì funziona bene. Io penso che nel vivere in simbiosi, nel binomio, qualcosa ci si trasmette, ecco, nel senso, dopo si va sempre a cercare la similitudine, perché è normale, si cerca sempre un po'. Avviene perché si vive in simbiosi col proprio cane, quindi tu ti senti tale cane,
0: io?
1: Tale padrone.
0: Allora, io una volta avevo un levriero. Ti sembro levriera?
1: Magari sei levriera dentro.
0: Ma guarda, sicuramente la massa grassa che ho non è la stessa che ha un levriero, anche perché praticamente è pari a zero. Ma scherzi a parte, devo dire che quando si entra in una certa ottica, credo, lo dico personalmente, e si capisce che ci si affida una persona consapevole, capace, che sa trasmetterti anche l'entusiasmo nei confronti dell'andare a scuola, ecco, allora cambia tutto e vedi il tuo cane che improvvisamente si illumina e si apre questo canale di comunicazione. A quel punto la tua vita col tuo cane diventa un'altra vita.
1: Sì.
0: Perché
1: a me vengono già i brividi, te lo dico, ma perché ci tengo tanto, per esempio, ai nostri clienti che vengono al campo. Mi vengono i brividi perché la vedi proprio che il cane si illumina quando viene compreso, e non solo il cane, cioè è proprio una cosa che per noi la base di tutto è la relazione. Se hai una buona relazione col cane, tutto il resto funziona. Non è il fatto di saper fare il seduto, il terra, la base di tutto è la relazione. Quindi il fatto appunto di aiutare una persona e un cane a entrare bene in relazione, il cane che si illumina quando viene compreso, quello è impagabile, veramente è proprio la cosa che ci fa venire voglia di lavorare, ecco.
0: Sara, grazie mille, vogliamo dare ancora il sito della vostra associazione affinché tutti possano trovare tutti i corsi che sono obbligatori.
1: Sì, allora per i corsi obbligatori si fa sempre riferimento al sito dell'ufficio del veterinario cantonale. I corsi poi sono tutti disponibili sul nostro sito www.atticticino.ch.
0: Se ti interessa sapere di più sulla gestione dei cani in hotel, rimani con noi.
1: Non vedo l'ora.
0: Una canzone.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Federico Talarico. Prezzi ancora in aumento in Svizzera nel mese di settembre. L'inflazione su base annua è progredita il mese scorso dell'1%. I dettagli con Marzio Minoli.
2: Non siamo ancora a livelli preoccupanti, ma la tendenza è chiara. I costi dell'energia stanno facendo lievitare i prezzi e si è arrivati a un aumento dell'1% rispetto ad un anno fa. I prodotti petroliferi sono cresciuti del 31% rispetto a settembre 2025, cosa che ha inevitabilmente condizionato l'aumento dei costi anche in altri settori, come i trasporti e le abitazioni. Un rincaro su base annua però ancora molto contenuto, ben sotto il 2% fissato dalla Banca Nazionale Svizzera come limite massimo. Ad aiutare a contenere i prezzi in Svizzera il fatto che la dipendenza da petrolio e soprattutto dal gas per la produzione di energia è minore rispetto ad altri paesi. Anche la forza del franco aiuta a contenere l'aumento dei prezzi, e questo per quel che concerne i prodotti importati, che rappresentano circa il 50% di quelli consumati. Un franco che però nelle ultime settimane si è indebolito, e infatti i prezzi dei prodotti importati sono cresciuti del 2%.
1: E l'Ufficio Federale di Statistica ha pure comunicato i dati sul commercio al dettaglio per il mese di agosto. Positivo l'andamento delle vendite, con una progressione della cifra d'affari pari al 3,2% al netto dell'inflazione. Anche in questo caso il costo dei carburanti ha decisamente spinto al rialzo le vendite nelle stazioni di servizio. Il Consiglio nazionale ha approvato i crediti per eventi sportivi previsti in Svizzera nell'anno prossimo, come i campionati del mondo di canottaggio o quelli europei di pattinaggio artistico. Non c'è stata opposizione. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati. Oggi sempre nazionale valuterà anche il contributo federale previsto per i costi delle Olimpiadi invernali 2038, stimato a 200 milioni di franchi. È stato rinviato a giudizio il docente ticinese attivo in passato in una scuola media del Bellinzonese, arrestato in marzo. Sul 37enne pendono le accuse di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute e messa a disposizione di un veicolo a motore a un conducente privo di patente. Fatti avvenuti tra l'autunno del 2024 e il marzo del 2026. In Tennessee una condannata a morte è sopravvissuta a due iniezioni letali, lo comunicano i suoi avvocati in una nota, precisando che l'esecuzione non è riuscita a causa di un difficile accesso alle vene, del preparato degradato e dell'assenza di assistenza medica di emergenza. È stata portata in ospedale. La condannata era stata riconosciuta colpevole dell'omicidio di una coetanea commesso nel 1995, quando aveva 18 anni. Previsti cieli coperti, ma per lo più asciutto, oggi a sud delle Alpi. Nel resto della Svizzera, ultime schiarite verso est e poi rovesci a partire dalla Romandia. Domani solo in parte soleggiato a sud e ancora variabile a nord, con rovesci sparsi.

0: 11:04, di nuovo ben ritrovati a mille voci animali. Oggi l'avete capito, parliamo di cani. Lo abbiamo fatto con Sara Rosian, istruttrice cinofila. Abbiamo cercato di capire come sta andando il nuovo corso obbligatorio per nuovi detentori di cani per chi non li ha avuti da almeno 10 anni. Ora ci buttiamo a capofitto in un nuovo argomento. Cioè, diamo per scontato di aver fatto il corso, quindi di aver preso un cane, di voler andare in vacanza in un hotel magari anche non male e di volere portare insieme a noi il nostro amico a quattro zampe. Pet Concierge Partner è il primo sistema di certificazione dedicato all'ospitalità pet friendly di livello premium ed eccellenza, nato dall'iniziativa della fondatrice Samuela Baratella. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ma io sono abituata ad avere un baratella insieme a me, lo sai.
1: È vero.
0: Ogni domenica mattina io lavoro con tuo fratello.
1: È un vizio ormai.
0: Eh sì, ormai, buongiorno. Non sono abituata a dire Samuela Baratella, buongiorno.
1: Puoi chiamarmi anche Alfredo, rispondo lo stesso.
0: No, dai, sta male, sta malissimo. Bentornata in RSI.
1: Grazie, grazie. È una bella sorpresa e qui è tutto molto bello. Voi siete bravissimi, io vi seguo sempre.
0: Grazie, grazie mille. Allora, abbiamo detto Pet Service, Pet Concierge Partner, scusami, ed è un servizio appunto nuovissimo, cioè siete appena apparsi, però immagino che per arrivare ad uscire c'è stato un lavoro incredibile dietro.
1: Sì, c'è stato una grande ricerca, un grande studio, un po' proveniente anche da un mio background e dall'osservazione di quello che mi stava intorno, avendo una passione per cani, essendo anch'io un'educatrice cinofila per passione, è nata questa idea del creare una prima mondiale qui a Lugano, qui in Ticino, uno standard che ancora non esisteva. Quindi qua si tratta proprio della creazione di uno standard per il benessere dell'animale, per il benessere del cane, del pet, e per dare un'esperienza migliore a chi viene in vacanza da noi, perché questo progetto nasce in Ticino, con un cane.
0: Qui apriamo un argomento tosto, Samuela, perché lo sappiamo, almeno il nostro pubblico che ha un cane e che viaggia ha sicuramente provato di tutto e di più. Quindi probabilmente il nostro occhio è un occhio che va all'esterno. Noi oggi parliamo del Ticino, quindi di quello che vuole essere un servizio per, diciamo, avere uno standard di alta qualità in Ticino, ma possiamo partire anche con l'esperienza che abbiamo fatto al di fuori del Ticino, perché dubito che un ticinese frequenti gli alberghi del Ticino, quindi solitamente si va all'esterno per vivere in albergo. E quindi in tanti abbiamo fatto le esperienze, diverse esperienze, alcune meglio riuscite, altre meno, però forse è proprio così, come dici tu, bisogna arrivare ad ottenere uno standard, perché non si può pensare di andare con il proprio animale in un albergo e dire: ma allora cosa devo fare? Devo portarmi la copertina, devo pensare di andare in una camera più brutta perché mi porto il mio animale, quindi mi daranno una camera più brutta. Come faccio se voglio uscire la sera? Ma potrà stare in camera? Ci sarà una zona dove, cioè tipo a colazione, come faccio? Lo porto con me? Lo posso lasciare in camera? Ci sarà un cartello dove che io metto all'esterno della camera affinché non vengano fatte le pulizie, perché non voglio che entri nessuno in contatto col mio cane? Sono tutte domande che chi ha un cane si fa quando va in vacanza in un albergo.
1: Esatto, è proprio un'evoluzione del concetto del pet friendly. Essere pet friendly non basta più, perché chi è pet friendly passa dall'essere tollerante al cane ad avere, non so, la ciotola in camera, ad avere qualche spazio adibito. Poi ci sono delle meravigliose piccole realtà dove esistono questi hotel creati apposta per raccoglienza per i cani. Qui si parla invece di uno standard, deve essere generalizzato, perché ormai è arrivato il momento, non si può più aspettare. E quindi il cambiamento è assolutamente strutturato sulla base dell'hotel. Stiamo parlando anche di creare una formazione proprio per gli alberghi, per chi lavora in albergo, per creare questa differenza, anche perché se parliamo di numeri, in Svizzera abbiamo 550.000 cani. In Germania ci sono 10 milioni di cani. Parlavo ieri con alla presentazione del progetto con Federico Haas, vicepresidente di Hotelleri Suisse. Noi collaboriamo con Hotelleri Suisse e lavoriamo insieme su questo progetto, e anche da parte loro è stata riconosciuta proprio l'esigenza di creare uno standard in questo senso, in modo che io viaggio con il cane, io ho fatto i corsi perché li ho fatti in Svizzera o li ho fatti altrove, conosco il mio cane, so quali sono le sue esigenze, quindi ho anche un'aspettativa superiore a quello che c'era in passato, perché c'è più, comincia ad esserci per fortuna un po' più di consapevolezza anche nel benessere del cane. E quindi tutta questa struttura nasce basata proprio su una ricerca di mercato e un'esigenza assolutamente importante da contestualizzare. E cominciare a Lugano per me è una grande soddisfazione.
0: E poi parliamoci chiaro, quando andiamo in albergo, io diciamo negli ultimi anni, quante volte vi è capitato di portare un cane in un albergo e di non pagare una tassa extra? A me non è mai più successo, cioè succedeva qualche anno fa di andare in albergo, sì lo puoi portare, ok, grazie, arrivederci, paghi il tuo soggiorno, adesso ovunque paghi la tassa per il cane, cioè paghi la sua presenza in albergo, quindi che siano 10, 15, 20... 30, io sono arrivata a pagare anche di più per lui, e quindi dico, se pago, però a questo punto scusate, ma io voglio un servizio visto che pago, cioè pago solo perché sporca, me ne rendo conto che sporca, ma questo servizio che cos'è?
1: Ma parliamo da un punto di vista commerciale, che può sembrare brutto, però è la realtà. Il cane non è più il mio animale che mi porto dietro ed è che può essere un fastidio per un hotel. Il cane è un ospite tanto quanto l'ospite umano, e quindi lui merita tutte le attenzioni ed i servizi che sono stati creati per l'essere umano. Anche il cane li merita, perché anche lui è un ospite. Se pensiamo ai numeri, se pensiamo alle persone che viaggiano con il cane, chi viaggia con il cane di solito viaggia in auto, si fa le sue 3-4 ore di viaggio, non si ferma per una sola notte, non si ferma per la giornata, proprio perché ha il cane, fa dei soggiorni molto più lunghi, quindi è un valore di mercato assoluto. Il cane ha le sue esigenze, noi per esempio con Pet Concierge abbiamo uno chef che prepara dei pasti fatti in casa, che non hanno l'odore dei pasti normalmente che si comprano delle scatolette per i cani, perché sono proprio pasti fatti in casa, bilanciati dal nutrizionista, con dei contenuti che il cliente può scegliere che tipo di cibo vuol mangiare il suo cane, e può ordinarlo tranquillamente in camera perché riceve il suo menù e può ordinare il cibo per il suo cane. A seconda dell'hotel poi ci sono spazi adibiti, più o meno spazio, però diciamo che lo standard prevede che ci siano servizi di vario genere che il cliente che arriva con il cane può usufruire: la spa, la tolettatura, appunto
0: la dog sitter.
1: Il dog sitter può essere chiamato un dog sitter. Adesso noi ci stiamo sviluppando con un'applicazione che funzionerà come Uber. Il cliente che arriva in hotel scarica dal QR code la sua applicazione e può chiamare il suo dog sitter che arriverà e può proprio come Uber vedere dov'è il suo cane, vedere dov'è il suo dog sitter e comprare dei pacchetti. Questo dipenderà un po' dal livello dell'hotel, però quello che si vuole creare in assoluto è uno standard generale che ci sia, che si trovi dappertutto.
0: Ne parliamo ancora con Samuela Baratella. Ascoltiamo un po' di musica. 2, 3, 4.

0: benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Quindi un progetto che ha avviato la sua fase pilota proprio in Ticino, in Svizzera, con l'obiettivo di strutturare un modello, una rete professionale replicabile anche a livello europeo. Qui in Ticino il vostro primo contatto immagino sia proprio il sistema dell'hotellerie, cioè entrare proprio nel cuore di quella che è l'albergheria, capire come fare per rendere felici i proprietari degli animali ma rendere felici anche gli albergatori, perché non dimentichiamoci sempre che deve essere un piacere per tutti, non un'agonia per gli albergatori avere ospiti degli animali, ecco.
1: Esatto, noi siamo soci sostenitori di Hotellerie Suisse, con i quali collaboriamo e con i quali abbiamo veramente un grande sostegno, perché anche loro riconoscono l'importanza di questo, chiamiamolo, nuovo settore, nuovo mercato, e quindi grazie a loro riusciamo ad accedere anche all'hotellerie.
0: Allora, arrivano diversi messaggi, alcuni sono molto interessanti. Leggo proprio l'ultima parte di un messaggio: trovarmi nel tavolo a fianco il Labrador che si gratta mentre scodinzola mi fa venire i peli nel piatto, non è simpatico. Ecco, quindi andiamo nel concreto. Nel concreto stiamo parlando, Samuela, di uno standard, un livello, e quindi è chiaro che non succederà questo, e comunque questo potrebbe succedere in un qualsiasi ristorante e non per forza di un hotel.
1: Allora, lo standard è qualcosa che deve avere rispetto di tutti, quindi è chiaro che non tutti i clienti di un hotel possono essere pet friendly e vanno rispettati, come va rispettato il cliente che ha il cane. E quindi lo standard prevede proprio che ci stiano degli spazi adeguati o dello spazio sufficientemente adeguato per chi, per esempio, autorizza i cani ad entrare nel ristorante. Non tutti gli hotel lo fanno, per cui il cane può tranquillamente ordinare dal suo menu mangiare in camera. Qualora il cane è autorizzato ad entrare nel ristorante, noi per esempio consigliamo di creare degli spazi adeguati al cliente che arriva con il cane, in modo che non venga disturbato o non disturbi altri clienti vicino.
0: Certo, io ho il problema della coda, cioè, è che ha una coda lunga e faccio fatica a bloccare questa coda che va, no? E quindi mi rendo conto che si può creare veramente il disagio e difatti adoro gli angoli.
1: Certo, infatti si consiglia di mettere i tavoli agli angoli e di allontanare i tavoli di coloro che invece arrivano senza cane.
0: Samuela, cosa rispondiamo a chi scrive tutta roba da Shuri?
1: Allora, non è roba da Shuri, sì, parte come una roba da Shuri, ma perché? Perché vogliamo farla vedere, ok? Per cui è, diciamo, una fase di marketing, però è una cosa per tutti, perché se lo standard si adegua a tutta l'hotellerie e la formazione la si fa all'interno dell'hotel, è uno standard che si può adeguare a tutti, cioè dalla donna delle pulizie che sa che se entra in una camera trova un cane, quindi fuori dalla porta trova il cartello non solo do not disturb, I'm inside, con la faccetta del cane, sa che all'interno di questa stanza c'è un cane, prima di entrare magari avvisa la reception, che avvisa il cliente che deve o fare uscire il cane nel tempo che la donna delle pulizie rassetta la camera, oppure attendere. Per cui, ecco, ci sono poi dei piccoli accorgimenti che però non sono mai stati pensati prima, e sono tanti piccoli accorgimenti che cambiano l'esperienza del cliente che arriva con il cane, dell'esperienza di chi arriva con il cane, ma anche dell'esperienza di coloro a cui il cane non piace, perché non si ritrovano disturbati da un cane ben gestito.
0: Certo. E beh, ci sono mille aspetti che rientrano in quello che è proprio un'ottima gestione, è uno standard, ecco, avere uno standard per tutti uguale. Ma mi domando, è uno standard che voi cercate di avere per gli hotel che comunque rientrano in una certa categoria, o secondo te ci si potrebbe adeguare a questi standard anche abbassando la categoria degli hotel?
1: Allo standard ci si può adeguare chiunque. Infatti noi facciamo una formazione da Pet Concierge Academy, creiamo una formazione all'interno degli hotel, per cui l'hotel può comprare il pacchetto formativo di base e formare i propri dipendenti all'accoglienza del cane, a come ci si comporta, a come ci si deve muovere nel momento in cui

0: In una stanza c'è un cane e tutti questi piccoli accorgimenti sono nella disponibilità di tutti.
1: Gatti ancora non ci si è arrivati, è perché stanno viaggiando sempre di più anche i gatti, ho notato. Ho visto gatti al guinzaglio, gatti nei trasportini zaino, quindi non sto dicendo qualcosa di così fuori da quello che si vede ultimamente. Al di là del fatto di giudicare, che non siamo qui oggi per giudicare se è bello o non è bello, se fa bene o non fa bene, parliamo di una realtà.
0: Parliamo della realtà pet. Allora, noi diciamo che la maggior parte sono cani, però sentivo ieri un collega che diceva: ma nel mio hotel vengono col gatto, qualcuno è venuto col terrario con i serpenti, qualcuno è venuto col coniglio, il proprio pet c'è chi se lo porta. Basta conoscere la gestione, è tutta una questione di gestione.
1: È arrivato un altro messaggio e qui, ci dicono che hanno fatto un'esperienza in un albergo nel Mediterraneo, un albergo molto tranquillo, e appunto alla domanda come mai non ci fossero i bambini è stato risposto che in quell'hotel i bambini non erano ammessi. E più che altro, ecco, è nata una riflessione da parte del nostro ascoltatore su questo. Ora, c'è ancora la possibilità di non ammettere un cane negli alberghi? Cioè, se l'albergatore dice qua non ci sono, non voglio cani.
0: Assolutamente sì, un albergatore è libero di decidere se in quell'albergo possono entrare cani, bambini o cos'altro. Noi stiamo parlando di alberghi che sono già pet friendly, per cui che sono già abilitati ad accettare cani per migliorare l'esperienza.
1: Leggo un altro messaggio. Ho due cani, recentemente siamo stati in vacanza sul lago di Garda, ho trovato personale cordiale, molto gentile nei confronti dei miei cani di taglia media, tanto che prima del nostro aperitivo si preoccupavano di portare un super vassoio con acqua fresca e crocchette. Ammirevole la comprensione e la gestione del tutto.
0: Guarda, i clienti che viaggiano col cane apprezzano qualsiasi piccolo accorgimento venga fatto nei confronti del cane, addirittura è molto apprezzata la semplice ciotola d'acqua, per cui a volte basta veramente poco, è che nessuno ci aveva mai pensato.
1: È vero, la ciotola d'acqua è il minimo, eppure ancora non è il minimo garantito.
0: Sì, parlavo sempre con un cliente che ha un hotel e diceva: io ho clienti che tornano da tantissimi anni solo perché faccio trovare una ciotola in camera.
1: Invece io ieri ho visto una storia postata su Instagram da una nostra collega che raccontava di essere stata in questo caso in un bar e che aveva chiesto appunto dell'acqua per il cane, e questo bar gli ha detto: sì, volentieri, le porto una ciotolina di quelle del gelato, però mi deve pagare il costo della ciotolina. Cioè, ecco, si spazia, Samuela, in un range di possibilità, e per quello che io ti guardo e dico: vedi, la parola standard a volte può mettere d'accordo in tante persone.
0: Beh, un esercizio pubblico, anche se è un esercizio pubblico, è sempre gestito da una persona privata. Una persona privata può essere più o meno favorevole a certe cose, questo è decisione personale. Qui non è obbligatorio il nostro standard. Il nostro standard è a disposizione per chi ha già una propensione.
1: Certo, deve esserci questa propensione,
0: esatto.
1: Ovvio.
0: Chi non lo è, evidentemente preferisce un altro tipo di clienti, però deve essere consapevole che si perde una grossissima fetta di clientela. Abbiamo parlato di numeri, abbiamo detto che in Svizzera ci sono 550.000 cani e in Germania ce ne sono 10 milioni. Chi viaggia con il cane adesso, come ho detto, chi ha più consapevolezza, vuole dei servizi, vuole che il suo cane sia trattato bene.
1: Ne leggo un altro. Ciao Lara, anche nei campeggi, nelle aree camper spesso c'è una tassa, sovente senza servizi particolari, anche se ti fermi solo una notte, io la pago volentieri quando c'è almeno un'area di sgambamento. E poi dice: gatti o cagnetti in pullover fatti apposta con una specie di marsupio con oblò, questo riferito a quello che dicevo prima, cioè il fatto che i gatti anche viaggino negli zaini dei padroni. Ecco, l'area sgambamento. Qui entriamo, Samuela, in un altro servizio che potrebbe essere offerto dagli hotel che entrano poi a far parte di questa rete appunto standardizzata. Addirittura il servizio sgambamento, uno che ha un cane dice: mamma, che meraviglia, cioè io scendo e ho un'area recintata dove posso farlo correre.
0: Esatto, se un hotel ha un grosso parco, cosa gli costa recintare una parte dedicata ai clienti che arrivano con il cane, mettendo a disposizione i sacchettini o tutto quello che serve? Non è un grande sforzo se esiste già lo spazio. Si parla sempre di piccoli accorgimenti che fanno un grandissimo effetto, che hanno un grandissimo ritorno.
1: E voi date proprio questa mano agli albergatori per entrare in quest'ottica, quindi nell'andare a organizzare, riorganizzare magari qualcosa di non previsto, di non pensato. Alcuni alberghi sono stati costruiti molti anni fa e magari, anzi senza il magari, molti anni fa questa apertura nei confronti degli animali non era così presente.
0: Esatto, l'albergo si valuta quali sono le potenzialità e si utilizzano al meglio le potenzialità esistenti.
1: Ecco che sono tante le cose che si possono andare a integrare se pensiamo, per esempio, alle spiagge, no? Facciamo un esempio vicino a noi, andiamo in Liguria. Adesso non mi ricordo più quale paese, però in Liguria tu arrivi e ci sono diverse spiagge per i cani, che accettano i cani, ma non solo che accettano i cani, che praticamente prima viene il cane del padrone, e sono spiagge che vanno tantissimo, hanno veramente un grande seguito, e lì si cominciano a vedere delle cose che ti fanno capire che questo standard lì, per quella situazione lì, è già stato creato, cioè è tutto molto pensato affinché l'animale stia bene anche in spiaggia.
0: Esatto, ci sono delle piccole realtà, ci sono delle realtà studiate ad hoc, come in questo caso, che evidentemente fruttano perché stanno aumentando di numero. Quindi qua si parla di ospitalità, si parla di ritorno di mercato, ma si parla anche di opportunità di lavoro, perché questa, sia da noi sia chiunque si dedichi a questo e prenda in considerazione questa nuova nicchia di mercato, si apre una grandissima opportunità di lavoro. Per esempio, le scuole di dog sitter. Noi siamo sempre alla ricerca di dog sitter perché abbiamo molte richieste anche di dog sitting, per cui valutiamo anche le persone che possono essere inserite in uno o in un altro ambiente per fare un servizio. Quindi si apre anche una grande nicchia di mercato e una grande nicchia di nuovi posti di lavoro, nuove opportunità di lavoro.
1: E mamma mia, vuol dire che voi dovete garantire ai clienti che quei dog sitter sappiano fare il loro lavoro.
0: Sì, noi come valutiamo l'hotel e lo predisponiamo, lo aiutiamo a predisporsi secondo quelle che sono le sue migliori potenzialità, la stessa cosa la facciamo con i pet concierge, per cui che tipo di formazione hanno, se non hanno una formazione ma vogliono diventare dei pet concierge, noi abbiamo dei corsi, c'è una scuola alla quale noi ci appoggiamo, e ci piacerebbe che ce ne fosse una anche in Ticino, alla quale noi ci appoggiamo, e crea i corsi e istruisce su quelle che sono le basi di comportamento con il cane, un po' come il corso obbligatorio. Ecco, diciamo, sono queste le basi: l'etologia, la conoscenza del cane, l'approccio del cane, i bisogni del cane, il benessere del cane.
1: Ascoltiamo una canzone, anche perché, Samuela, siamo pieni di messaggi, quindi non riesco a leggerli tutti, e quindi mi prendo il tempo per farlo, e soprattutto ci prendiamo il tempo per ascoltarci. Beh, Sting.

0: Quanti messaggi arrivano al numero di WhatsApp di Rete 1 allo 0763211113? Ne ascoltiamo uno, un vocale, e poi parliamo anche di quelli scritti. Allora, Michelle.
1: Ho sentito che si parla di cani. Io posso dire la mia esperienza. Io sono andato una volta in Italia, precisamente a Rosolina Mare, in un campeggio. È impressionante in quel campeggio come sono trattati i cani. Io come sono arrivato lì, sono andato dopo al ristorante, perché c'è il ristorante dentro, è arrivato col padrone, gli ha portato qua una salsiccia al mio cane, perché ha visto che staccia era, e gli ha portato persino una salsiccia. È impressionante. Dopo ho visto che all'intorno certi alberghi, mi hanno detto anche loro, che purtroppo, per loro quasi purtroppo, però, sono stati obbligati ad accettare i cani, perché molti tedeschi che arrivano lì magari chiedevano all'inizio ma si può tenere il cane, loro dicevano di no, e la clientela dopo quindi si sono adeguati. Ecco la mia esperienza. Comunque io i cani li ho sempre avuti e sempre li avrò, e sono i cani sono migliori di noi. Grazie a voi e buona giornata.
0: Grazie Michelle per il tuo contributo e tanti messaggi. Allora continuiamo. Io viaggio con 5 cani, di cui 2 di taglia grande, ben educati, cerco di portarli in posti dove lo spazio è adeguato e non creiamo disturbo a nessuno. E in Svizzera, specialmente nei grigioni, non ho mai avuto problemi. Ristoranti e pizzerie tutti gentili e amorevoli. E poi continuano, qualcuno dice mi sembra tutto esagerato, quando andavamo al mare non c'era mai neanche una sala giochi in albergo, mai nei ristoranti, per i bambini niente, e ora tutto per i cani, tutto più riuscito. Insomma, Samuela Baratella, è un settore interessante, mi sembra di capire, c'è margine.
2: È un settore interessante ed è il momento giusto, perché questa cosa 5 anni fa sicuramente non sarebbe stata capita. Adesso comincia ad essere non solo capita, accolta e accettata, e chi non voleva il cane adesso è costretto a tollerarlo, diceva qualcuno. Proviamo magari ad ospitarlo come si deve invece di tollerarlo, vediamo come cambiano le cose.
0: In Spagna abbiamo affittato una casa a fronte spiaggia, proprio davanti a questa casa c'era la torre del bagnino e sotto questa torre c'era un cartello. 500 euro di multa se si porta il cane in spiaggia, non è stato simpatico trascorrere tutto il tempo con il cane prevalentemente isolato da noi, calcolando anche che non c'era una spiaggia per cani a chilometri di distanza. Ci sono pertanto luoghi dove i cani proprio non vengono per nulla accettati e prima di partire in vacanza è consigliata l'informazione tramite gli uffici del turismo. Ci scrive un altro ascoltatore. Ecco, oggi insieme a te Samuela stiamo parlando proprio di Pet Concierge Partner, che vuole essere un sistema di certificazione dedicato proprio all'ospitalità pet friendly, affinché tutti siano più preparati, affinché attraverso un'applicazione, ecco, che io tutti quei problemi non me li faccio più. Perché esatto. Se non voglio più farmeli, non me li faccio. Poi esatto. Dopo se voglio farmeli comunque, andare a cercare e passare le ore in internet a cercare l'albergo giusto e andare a vedere su Google Maps dove sono le aree permesse, non permesse, insomma. Però se voglio venire in Ticino, in questo caso, arrivare da lontano, arrivare in Ticino, soggiornare in Ticino e non farmi nessun problema, ecco
2: che cerco un albergo Pet Concierge Partner,
0: esatto.
2: Associato.
0: Questo.
2: È questo.
0: Ci siamo.
2: Ci siamo.
0: Abbiamo capito che è questo, il tuo lavoro, il vostro lavoro, e tra l'altro abbiamo anche capito che grazie a voi si possono creare dei posti di lavoro.
2: Sì, sì, questo è una grande, un grande nuovo mercato del lavoro in un Ticino che fa sempre più fatica. Il turismo rimane comunque una grossa, diciamo, fetta di mercato importante, sempre più importante per il Ticino. Quindi offriamo un buon turismo, offriamo un turismo di qualità, perché ne siamo capaci, perché abbiamo uno dei posti più belli del mondo. Io sono innamorata del mio Ticino, concedimelo, ho viaggiato, ho girato tutto il mondo, però io amo il mio Ticino. Ma usiamolo, sfruttiamolo come si deve, con offrendo le esperienze di qualità ai nostri clienti, anche quelli che arrivano con il cane.
0: Ricordiamo accoglienza, quindi un approccio e un benvenuto dedicato proprio all'animale e al cane, quindi non più quelle accoglienze che a me sono, io parlo solo per esperienza, in questo caso a me è successo, no, di arrivare col cane, sei cliente di serie B.
2: Non è accoglienza quella. Se mi tolleri ma non mi accogli, io non torno.
0: Puoi entrare, ma quella cosa lì non la lì non puoi. No, da lì non puoi passare. Ah, forse da lì sì.
2: Quante volte sei tornata in un posto che ha trattato?
0: Ah no, mai più.
2: Mai più. Ecco, è questo. Allora, la fidelizzazione del cliente. Il cliente che torna perché ti tratta bene il cane.
0: Anche perché, ricordiamolo, vogliamo dirlo o non vogliamo dirlo, ma spesso e volentieri le persone che hanno cani danno tutto a quell'animale, quindi le focalizzano tutto sul loro cane. Se pensiamo che lo portano in vacanza, adattano le vacanze e magari non vanno più, non lo so, in Africa, ma viaggiano per l'Europa con la macchina, col camper, con... e fanno i viaggi apposta per portarsi i cani. Se tutto questo adattamento e questa spesa che le persone vanno ad affrontare per il benessere del proprio cane e poi viene resa vana perché entrano in un albergo in cui non c'è accettazione.
2: Esatto, il cane, che piaccia o no, bisogna accettare il fatto, e questo non bisogna dirlo chi c'ha i cani perché è già così, ma a chi non ce l'ha magari non lo capisce, deve accettare il fatto che il cane è un membro della famiglia ed è un membro della famiglia favorito dalla famiglia, e la famiglia è cliente e il cane è cliente tanto quanto l'ospite che ti arriva in una struttura.
0: Quindi accoglienza, esperienza, quindi andare a proporre qualcosa che sì, noi abbiamo in Ticino, perché noi abbiamo realtà che sono delle belle realtà per i nostri animali, sicurezza, perché mai e poi mai vorrei mettere il mio animale in una situazione di non sicurezza, quindi anche finestre, mobili, tutto quello che concerne la sicurezza, entrata di estranei nella camera.
2: Sì. Per questo si valuta hotel per hotel e si propone una formazione per la sicurezza del cane e del personale che ci lavora.
0: E certo, struttura, quindi quegli spazi di cui parlavamo prima, sì, e quindi perché no anche l'area sgambamento, che è qualcosa di eccezionale per una persona che ha un cane.
2: Quando c'è la possibilità è altamente consigliata, sì.
0: E poi la formazione, quindi per il personale alberghiero, collaboratori e affiliazione appunto a esperti, affiliarsi ad esperti, avere dog sitter,
2: esatto,
0: corsi magari anche con istruttori.
2: Sì, cosa fa Pet Concierge Partner? Pet Concierge Partner toglie tutto questo onere, questo carico all'albergatore, perché Pet Concierge Partner viene e porta via tutta la problematica con una struttura costruita e con una formazione pronta. Quindi chi lavora in hotel non deve più pensare adesso come faccio a fare questo, adesso noi siamo problem solving sotto tutti i punti di vista.
0: Samuela, un altro messaggio: sono cresciuto per i primi 18 anni con un cane, amo gli animali, ma secondo me ora gli si umanizza troppo, gli animali restano animali. Siamo d'accordo, gli animali restano animali, ma il tema di oggi resta il tema di oggi, che questi animali viaggiano.
2: Ma è vero, è sbagliato umanizzare un cane. Un cane ha un'etologia diversa da quella di un umano, infatti bisogna conoscere quali sono i suoi bisogni, come comunica, di che cosa c'ha bisogno, quindi in effetti umanizzarlo è sbagliato, come è sbagliato non rispettare la sua natura e non rispettare quelle che sono le sue esigenze.
0: E quindi sentiremo ancora parlare di voi, praticamente, mi sembra di aver capito.
2: Speriamo, speriamo che ci sia, che questo concetto sia accolto, perché fa bene al Ticino, fa bene al mercato e fa bene al lavoro.
0: Grazie mille Samuela Baratella. Posso finire con la battuta che hai sentito di più in tutta la tua vita?
2: Vai.
0: Che tempo farà oggi? Al nord, al sud, all'est, all'ovest? Scherzo.
2: Lo chiederò al primo cane che incontro.
0: Grazie mille.
2: Grazie
0: e a
2: voi. A prestissimo.
0: Domenica sono con tuo fratello, eh?
2: Ecco.
0: Grazie a te. Tra poco invece c'è Antonio Bolzani con Controcorrente e domenica appunto sempre in compagnia di Alfredo Baratella e Tiziano Pedrini saremo alla festa d'autunno a Lugano per raccontarvi la Corte dei Patrizi, ma non solo, una festa nella festa con l'Agri Festival, insomma l'avete capito, è una grandissima festa e noi Rete 1 c'è sempre quando c'è da festeggiare e non.

0: Eccoci a Controcorrente, un cordiale saluto e benvenuti alla puntata odierna. Allora, nel Canton Ginevra tutti i metodi contraccettivi saranno gratuiti. La domanda di oggi è semplice: siete favorevoli o contrari alla gratuità di tutti i mezzi, di tutti i metodi contraccettivi? Ne parliamo oggi dopo che Ginevra è diventato il primo cantone in Svizzera ad accettare il principio della gratuità universale per la contraccezione. L'iniziativa cantonale in questo senso è stata infatti accolta domenica scorsa dal 58,5% dei votanti del Canton Ginevra. Se ne è parlato, se ne è discusso prima e anche ovviamente dopo il voto. Ricordo che il principio dovrà ora essere attuato attraverso una legge. La gratuità si estende a tutti i mezzi contraccettivi di comprovata efficacia e si applica senza distinzioni di reddito e di età. Ginevra, secondo il comitato promotore dell'iniziativa, ha scelto, e cito, di considerare la contraccezione per quello che è: una componente essenziale della sanità pubblica e non un lusso. Allora, come sempre, per i vostri commenti e le vostre opinioni ci potete raggiungere telefonandoci allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Dicevo prima che vi sono diverse chiavi di lettura per capire e soprattutto per approfondire una questione che solleva diversi interrogativi e anche legittime e pertinenti domande. Allora, io direi di ascoltare Monica Fornasier, la collega nostra giornalista di 6 di sera, che ha realizzato un interessante approfondimento appunto nella puntata di 6 di sera di martedì scorso.
1: Sì, intanto precisiamo che a Ginevra saranno coperti tutti i principali metodi contraccettivi e la gratuità sarà proprio per tutti, con costi stimati in 20 milioni di franchi all'anno. È una decisione che, come dicevi, solleva interrogativi. Beh, innanzitutto sulla sua attuazione. Il Consiglio di Stato deve preparare la legge d'applicazione, è attesa per il 2028, insomma vedremo che scelte farà. C'è poi un interrogativo di base, ovvero: la contraccezione è un compito dello Stato o deve restare una decisione intima e di responsabilità del singolo individuo? E poi, ha senso che la gratuità sia estesa a tutti, giovani e meno giovani, ricchi e poveri, per farla breve? Però l'interrogativo che mi sembra più interessante da approfondire è quello dell'utilità di una misura del genere. Alla base del voto di domenica c'è un dato: Ginevra è il cantone con il tasso più alto di aborti. Si parla di circa 1.000-1.100 interruzioni volontarie di gravidanza all'anno. Sono più di 10 casi per 1.000 donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni, mentre la media nazionale è di 7 casi per 1.000 donne. Mettere a disposizione gratuitamente a tutti qualsiasi mezzo di contraccezione, dal preservativo ai vari metodi ormonali, inclusa la cosiddetta pillola del giorno dopo, permette davvero di migliorare la protezione? Questa, secondo me, è la domanda fondamentale.
0: Allora, questa era la riflessione, o meglio, queste erano le considerazioni di Monica Fornasier in 6 di sera di martedì scorso, dall'altro ieri. Poi continueremo a ascoltare il servizio, l'approfondimento nelle colleghe di 6 di sera. Allora, la domanda è molto chiara, insomma: voi siete favorevoli oppure contrari alla gratuità di tutti i mezzi contraccettivi? Ci agganciamo alla votazione di Ginevra, del Canton Ginevra, che è diventato il primo cantone in Svizzera ad accettare appunto il principio della gratuità universale per la contraccezione. Ci state già scrivendo allo 076 321 11 13, lasciateci anche dei messaggi vocali che volentieri li proponiamo, li mandiamo in onda, oppure, come detto, meglio se ci chiamate in diretta allo 0848 030808. La questione fa discutere, ovviamente e giustamente, quindi siamo a controcorrente ed è bello discuterne con voi, dibattere, soprattutto anche approfondire con i servizi dei colleghi dell'informazione. Allora, Piero ci scrive: fate l'amore, non fate la guerra, ma ogni tanto fate anche qualche bambino. Quindi rientra in questo tema, in questo argomento, anche il tema del calo demografico. demografico, della denatalità, che è uno dei gravi problemi, soprattutto dell'Occidente, dell'Europa, ma anche della Svizzera e della Svizzera italiana, del Canton Ticino, il fatto che nascono sempre meno bambini, quindi questo è un tema che, diciamo così, di diritto entra in una questione, quella dei metodi contraccettivi che sono gratuiti, è un tema sul quale ci possiamo soffermare. Altro messaggio: ogni norma di legge che prevede il trasferimento di denaro dalle tasche di Pietro a quelle di Paolo verrà accolta con grande favore da Paolo. Si tratta di capire se tra i votanti ci sono più Pietri o più Paoli. E questo è un altro tema, ne abbiamo ampiamente parlato ieri, agganciandoci all'aumento, al solito classico tradizionale aumento dei premi di cassa malati. Certo, sono costi in più per lo Stato, per l'ente pubblico, e quindi sono ulteriori spese per quanto riguarda la salute sessuale in questo caso, però è vero, ci sono spese in più a carico degli assicuratori malattia. Se saranno loro a dover pagare, ma suppongo proprio di sì, dal momento che la sessualità, in questo caso anche la sessualità privata, viene così comparata o viene inserita in quello che è un ambito di sanità pubblica. Altro messaggio da parte di un ascoltatore, Giorgio, si firma Giorgio: gratuita fa ridere, sempre soldi dai contribuenti, abbiamo perso il senso della ragione. Quindi si torna ancora qui in questo messaggio su quelli che potrebbero essere i problemi finanziari, insomma i carichi economici di questa proposta, che però è stata accolta nel Canton Ginevra. E va detto, e questo è interessante, che Ginevra potrebbe aver fatto da apripista in Svizzera, perché dopo il sì di domenica al progetto in votazione, l'idea potrebbe estendersi anche a livello federale. In effetti è stata presentata una mozione al Consiglio nazionale. E allora direi di riascoltare anche la seconda parte del servizio di 6 di sera con Michel Volonté e ancora con Monica Fornasie.
2: E di questo, Monica, hai parlato con chi si occupa di queste questioni ogni giorno, Maria Chiara Pusterla, consulente in salute sessuale all'ente ospedaliero cantonale ticinese, coordinatrice dei consultori ticinesi.
1: A Ginevra c'è un dato statistico preoccupante: è il cantone con il tasso più alto di aborti. Le chiedo allora innanzitutto qual è la situazione in Ticino. C'è un aumento di gravidanze indesiderate e interruzioni di gravidanza?
3: Allora, in Ticino le statistiche mostrano comunque un numero inferiore di aborti che possono fluttuare da un anno all'altro effettivamente, però nel 2025 sono state superate le 300 interruzioni di gravidanza, un 7% in più rispetto al 2024. Quello che è importante appunto è considerare qualche fluttuazione, ma cercare di capire quali possono essere le cause. Spesso si pensa che un'interruzione di gravidanza si arrivi perché non si utilizza una contraccezione, mentre in realtà nessun metodo contraccettivo è infallibile. Quindi purtroppo qualcosa che può capitare a tutti, e anche in termini di età diverse fasce della popolazione, ecco, possono fare un'interruzione di gravidanza durante la loro vita, quindi non solo le giovanissime ma anche delle donne più adulte.
1: Ecco, uno dei metodi più sicuri è sicuramente la pillola. Una volta era anche sinonimo di libertà. Oggi sappiamo che c'è una maggiore sensibilità sugli effetti sulla propria salute di questo metodo. Si preferisce non prenderla, vi risulta?
3: Sì, allora senz'altro questo tema può essere generalizzato a tutti i metodi contraccettivi ormonali, quindi ecco, non solo la pillola ma anche l'anello, il cerotto o i dispositivi intrauterini ormonali per esempio. Diciamo che vi è proprio una sensibilità maggiore per la salute, quindi un'attenzione a possibili effetti secondari, ma anche un'attenzione, diciamo, al funzionamento del corpo senza un intervento esterno. Quindi c'è una maggior volontà a usare dei metodi che non vanno a alterare il ciclo mestruale, e le alternative non sono moltissime, e da diversi anni non sono stati scoperti nuovi metodi contraccettivi. Mancano un po' le alternative, diciamo.
1: D'altra parte le statistiche dicono che sono in aumento le infezioni sessualmente trasmissibili come la clamidia, la sifilide, quindi anche l'utilizzo del preservativo risulta per un motivo o per l'altro problematico. C'è un aumento comunque dei comportamenti a rischio. E allora le chiedo, agire sul costo, la gratuità dei metodi contraccettivi è veramente la soluzione al problema?
3: Non va a risolverlo forse, ma senz'altro va ad abbattere delle barriere importanti, perché l'aspetto dei costi è effettivamente un fattore che pesa nella scelta. Ecco qua, stiamo parlando di metodi contraccettivi, quelli più sicuri sono quelli anche che costano di più, sono tutti ad uso femminile, quindi ecco, diciamo, sono anche dei costi che sarebbe bene, qualora ci fosse una coppia, che siano condivisi. Vi è poi una percezione del rischio anche che può essere diversa, quindi dei comportamenti che alla fine, ecco, magari si banalizza il rischio, magari non si pensa che alcune pratiche, alcune situazioni possono essere a rischio, sia di infezione sia di gravidanza. Comunque, almeno dalla nostra pratica, vediamo che rimangono dei metodi utilizzati, sia il preservativo sia la pillola, ma è importante continuare ad agire per la prevenzione, per la promozione della salute sessuale, proprio perché vediamo che comunque basta abbassare un po' la guardia e i dati aumentano.
1: Quindi la via ginevrina è quella da seguire.
3: Sì, senz'altro questo sarebbe proprio un punto importante, proprio per mettere la scelta della persona al centro, considerando i vari aspetti che sono importanti per lei e non solo l'aspetto economico, che ad oggi ha un peso molto importante, può portare la persona a scegliere un metodo che non è ottimale per lei e che magari è anche meno sicuro in termini di prevenzione delle gravidanze non volute.
1: E in attesa che si arrivi alla soluzione ginevrina in Ticino, ma anche negli altri cantoni, sempre che lo si faccia, cosa consiglia?
3: Diciamo che penso sia sempre importante rivolgersi ai servizi, ecco, come i consultori di salute sessuale, che offrendo anche una consulenza gratuita sulla contraccezione possono aiutare a individuare già il metodo migliore e poi cercare di capire come fare in termini di costi, perché ci possono essere dei fondi, ci possono essere delle associazioni che aiutano, magari altre modalità di pagamento, ma ecco, sono un po' delle soluzioni non ottimali.
2: Questa era Maria Chiara Pusterla, consulente in salute sessuale all'EOC. Appunto, siamo rientrati in studio, torno da te, Monica Fornasier. Abbiamo visto i vari aspetti e i vari interrogativi. Presto o tardi dovrà porsi questi interrogativi anche il Parlamento federale.
1: Eh sì, perché la consigliera nazionale socialista Tamara Funicello ha già pronta una mozione che chiede di introdurre la contraccezione gratuita a spese dello Stato a livello nazionale, quindi di estendere il modello ginevrino a tutti gli altri cantoni. All'interno però del suo stesso partito c'è chi ritiene sia prematuro. Lo spiega Brigitte Crotta, pure consigliera nazionale. Sentiamola.
4: Alors on a déjà souvent abordé ce thème ici au Conseil national, ça a toujours été refusé.
5: Qui in Consiglio nazionale il tema è arrivato più volte ed è sempre stato respinto. La scorsa settimana è stata bocciata una mia mozione che chiedeva di inserire nel catalogo delle prestazioni coperte dall'assicurazione di base i contraccettivi ormonali prescritti a scopo terapeutico. È quindi chiaro che questo Parlamento non vuole fare nemmeno un piccolo passo in questa direzione. Detto questo, bisogna rilanciare il dibattito a livello nazionale. Credo però sia necessario che altri cantoni adottino misure simili prima di tornare con un progetto nazionale qui a Berna.
4: Il y a ensuite une décision qui se prend au niveau national aussi.
1: Aggiungo che oltre a Ginevra intanto si è mosso anche Neuchâtel. Il Gran Consiglio ha approvato la gratuità della contraccezione per chi ha meno di 30 anni. A Friburgo è stato depositato un atto parlamentare simile.
0: Allora, abbiamo riascoltato il servizio, l'approfondimento molto interessante di 6 di sera dell'altro giorno, di martedì, di Monica Fornasier, su un tema che fa discutere e divide anche l'opinione pubblica. Ovviamente vi sono diverse chiavi di lettura, molti aspetti da considerare. La domanda che vi faccio oggi a controcorrente è semplice: nel canton Ginevra tutti i metodi contraccettivi saranno gratuiti dopo la decisione in votazione di domenica scorsa. Voi siete favorevoli oppure contrari? Allora, io vi aspetto anche al telefono, così potete argomentare meglio, spiegarvi meglio, allo 0848 030808, 08, oppure i vostri messaggi, e li state già inviando via WhatsApp, scritti, e se sono lunghi mandateli vocali allo 076 321 11 13. A fra poco.
6: Rete 1.
2: Buongiorno da Michel Volonté, rinviato a giudizio il docente di 37 anni del Bellinzonese coinvolto in un procedimento penale per reati legati alla sfera sessuale di due minorenni. Tra i reati che vengono addebitati all'uomo arrestato in marzo: violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute. Bilaterali 3 agli Stati, si discute del ritorno della Svizzera nel programma Erasmus Plus, non solo formazione ma un banco di prova dei nuovi accordi con l'Unione Europea. Svizzera 2038, il nazionale sblocca il credito per la candidatura ai giochi olimpici e paraolimpici invernali, 200 milioni di franchi per una domanda che deve essere depositata nel 2027. Dagli Stati Uniti la storia dell'unica detenuta nel braccio della morte in Tennessee. La donna è sopravvissuta dopo la somministrazione dei farmaci dell'iniezione letale. Tra polemiche e qualche dato sulla pena di morte in America avremo anche un ospite. Vi aspetto allora alle 12.30 su Rete 1.
0: La viabilità in Ticino: al momento sono segnalati dei rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. Sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta anche nella direzione opposta fra Vassen e Göschenen. Le code sono di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. Per quanto riguarda infine i cantieri, ricordiamo che questa notte la galleria del San Gottardo resterà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5 del mattino.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Anche il tema di oggi fa discutere e decisamente suscita interesse e mi fa piacere, vi ringrazio. Ancora un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Allora, nel Canton Ginevra tutti i metodi contraccettivi saranno gratuiti dopo la votazione di domenica scorsa. Voi siete favorevoli o contrari alla gratuità di tutti i mezzi contraccettivi? Ne stiamo parlando oggi, dopo che Ginevra è diventato il primo cantone svizzero ad accettare il principio della gratuità universale per la contraccezione. L'iniziativa cantonale in questo senso è stata infatti accolta domenica scorsa dal 58,5% dei votanti. Il principio dovrà ora essere attuato attraverso una legge. La gratuità si estende a tutti i mezzi contraccettivi di comprovata efficacia, quindi tutti i mezzi, tutti i metodi, e si applica, attenzione, senza distinzioni di reddito e di età. Ginevra, secondo il comitato promotore dell'iniziativa, ha scelto di considerare la contraccezione per quello che è: una componente essenziale della sanità pubblica e non un lusso. Allora, c'è un tema finanziario, c'è un tema economico, dei soldi che sono e saranno spesi da parte dell'ente pubblico, dello Stato oppure da parte degli assicuratori malattia, e quindi ritorniamo al discorso di ieri sui premi di cassa malati. Però non dobbiamo limitarci soltanto al discorso economico e finanziario, ci sono tanti altri aspetti che abbiamo ascoltato, che abbiamo sentito nell'approfondimento che vi ho proposto nella prima parte di Controcorrente, approfondimento di Monica Fornasier con un esperto, una specialista, che diceva appunto che la scelta della persona deve essere assolutamente consapevole e responsabile. Bisogna mettere in questo caso qui anche la salute sessuale in un ambito pubblico, di sanità pubblica, e poi c'è anche tutto il tema che è importante, che riguarda anche la prevenzione, insomma, per quello che o per quella che è la salute sessuale. 0848 030808, mi interessa sentire cosa ne pensate, oppure via WhatsApp lo 076 321 11 13. Dai messaggi vedo che metà è per il sì, metà è per il no. Doris, buongiorno.
7: Buongiorno. Allora, rispondo subito alla domanda. Io sono d'accordo, perché è un tema che sento molto sensibile. Ho due figlie sull'età dei 30 anni, ho sempre spiegato loro che avere un bambino poi non lo metti nell'armadio quando ti fa comodo, e quindi è una responsabilità che va oltre. Più noto che i tempi cambiano, si diventa più leggeri irresponsabili per tante cose e quindi un passo falso è subito fatto. Più il medicamento fine a se stesso, che ritengo che necessiti un controllo, perché il fai da te non porta mai a buone soluzioni, perché ogni donna è fatta a modo suo, ogni donna ha le sue problematiche, e quindi ritengo che tenere a bada un po' la situazione, non solo per regimi di controllo assoluto, ma vedo che comincio a pensare che bisogna ridimensionare un po', comunque con persone che sono competenti e possono dare dei messaggi corretti, e non lasciare il guinzaglio libero dove ognuno fa per i cavoli suoi e poi nascono bambini, disastri e di tutto di più. Quindi trovo che ci sta.
0: Quindi soprattutto per un controllo maggiore da parte dello Stato, ricordiamo che diminuire le interruzioni volontarie di gravidanza era infatti uno degli obiettivi di questa iniziativa, dato che Ginevra è il cantone con il tasso, lo abbiamo sentito prima, con il tasso di interruzioni di gravidanza più elevato della Svizzera, quindi c'è anche questo motivo, questa ragione. Doris, grazie. È stata molto gentile e interessante quello che ci ha detto, pertinente la sua riflessione. Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno, signor Bolzani. Ma io facevo una semplice constatazione, cioè mi sembra che sia un problema di responsabilità e di criterio. Ad oggi il criterio è che tutto ciò che è dato alla responsabilità oggettiva della persona non viene riconosciuto. Esempio, le cure dei denti. Giustamente, se una persona ha un'igiene personale dentaria accurata, non avrà problemi fondamentalmente per i denti, per cui non viene riconosciuta il costo delle cure dentarie. Mi sembra corretto. Ora, mi sembra una deresponsabilizzazione dell'uomo, cioè della persona in sé, questa gratuità. Io sono per la totalità del pagamento, cioè io non prenderei questa decisione a cuor leggero, assolutamente. Cioè secondo me è un dramma, la cosa è drammatica, perché stiamo comunque parlando di interrompere una gravidanza che porterà a non avere un bambino, una bambina, insomma, questo non lo prenderei a cuore leggero, indipendentemente da se uno di destra, di sinistra, le libertà culturali. Per cui vuoi fare questa scelta, la Costituzione te lo permette, la legge te lo permette, va bene, ma adesso che la collettività debba pagare e assumersi la responsabilità e il costo di qualche cosa che non è dovuta a un incidente, non possiamo parlare di un incidente, è un problema di responsabilità personale. Siamo adulti vaccinati, per cui non ritengo oggettivamente corretto, però il popolo a Ginevra ha votato, il popolo decide, va bene. Allora rivediamo il criterio: se i metodi contraccettivi vengono pagati, allora anche altre cose devono essere pagate, quindi non solo per la questione di una lotta culturale. Quindi io ritengo che se il Consiglio federale deciderà di entrare nel merito della questione, che faccia un ragionamento più ampio nel criterio, perché altrimenti questo è un problema sociale che entra dentro nei costi della sanità. E questo, secondo me,
0: cioè lei in sintesi, Paolo, dice la sessualità è un fatto privato.
8: Certamente, responsabilizziamo le persone.
0: Scusi, le responsabilizziamo.
8: No, no, certo. Se io faccio un incidente con la macchina e la colpa è mia, pago io. O c'è un'assicurazione, ma pago io. Ok? Adesso rimanere incinta nel 2026, scusate, ma è anacronistica la questione. Cioè, adesso oggettivamente. Cioè,
0: però attenzione però, perché? Paolo, c'è una precisazione da fare. Secondo l'unità di salute sessuale degli ospedali universitari di Ginevra, alcune persone, questo è importante da dire, alcune persone rinunciano alla contraccezione per mancanza di mezzi, di soldi. Altre non esitano ad attraversare la frontiera per acquistare contraccettivi che possono costare 10 volte meno in Francia. Questa gratuità permetterà quindi a più persone di avere accesso alla contraccezione, quindi torniamo alla libertà del singolo, che però può essere una libertà anche sussidiata, in questo caso pagata dallo Stato, perché ho la possibilità di usare dei metodi, dei mezzi contraccettivi. Difatti i promotori, tra i promotori...
8: Non fa una grincia!
0: Ecco, però si è detto un'ottima cosa, penso a tutte le persone che dovremmo mandare in Francia o che esitavano a prendere la contraccezione di loro scelta, risparmieremo tempo e denaro perché le nostre consulenze contribuiranno alla diminuzione delle interruzioni di gravidanza. Ha così reagito la specialista in salute sessuale degli ospedali universitari di Ginevra, Geneviève Préti. Quindi c'è ancora un risparmio, perché in questo caso, se utilizzo un metodo contraccettivo, poi non dovrò interrompere la mia gravidanza, qualora lo volessi.
8: Assolutamente, non sono assolutamente d'accordo. È una bugia grande come un palazzo. Se la si vuole sostenere culturalmente, lo si faccia, problemi non ce ne sono. Ma questo è un problema sociale che non ha niente a che vedere con la cassa malate.
0: Quindi lei dice...
8: Sono due aspetti totalmente... Cioè, io quello non le sto dando torto, le sto dicendo che quello che dice è un problema sociale, ma non può rientrare un problema sociale nel sistema sanitario, è un'altra cosa. Allora il Consiglio federale emetta qualche sussidio o qualsiasi altra situazione, perché già si può dedurre fiscalmente le spese sanitarie extra. Si possono comunque dedurre fiscalmente.
0: Qualcuno scrive,
8: ancora in più?
0: Qualcuno scrive e poi ci chiediamo perché aumenta la cassa malati, allora a questo punto paghiamo anche
8: certo,
0: i farmaci
8: per,
0: ascolti, paghiamo anche i farmaci per gli uomini, tipo per problemi, disfunzioni erettili, ecco, e quindi
8: sono d'accordissimo.
0: Paghiamo anche il Viagra, ecco, insomma, per farci
8: capire. Ecco, sono d'accordo. Cioè, allora apriamo un criterio totale e dopo sì che...
0: Però attenzione, esplodono i costi, lo sappiamo, purtroppo esplodono. Però è vero che qui c'è anche un tema importante di salute sessuale. Pensiamo a tutte le malattie sessuali trasmissibili. Perché le persone probabilmente non utilizzano i metodi contraccettivi, i metodi adeguati, giusti, corretti per prevenire tutte le patologie, tutte le malattie. Quindi con l'ente pubblico che fornisce, offre gratuitamente i metodi e i mezzi contraccettivi, avremmo meno spese nella cura, nelle cure delle patologie di malattie sessualmente trasmissibili.
8: Io non sono d'accordo su questo. È sempre legato a una responsabilità della persona. Non è da dire che stiamo curando una malattia. Cioè, è questo il problema. Noi facciamo della sessualità un problema. Il problema non esiste.
0: No, lo portiamo in ambito pubblico. Però domanda, perché mi interessa, è interessante quello che lei dice, la capisco, posso capire anche il suo punto di vista. Il fumatore, l'incallito fumatore che fuma regolarmente 30 sigarette al giorno, si ammala.
8: Sì.
0: È un problema suo, un problema nostro di collettività? Chi deve rispondere dei suoi costi?
8: È un problema di collettività, chiaramente. In questo caso è un problema di collettività, perché non si è riusciti a provare scientificamente che le 30 sigarette portano al tumore. Se si riuscisse a provare questo,
0: però giustamente
8: cambierebbe la situazione. È tutto qua. Sono anni che non riescono a farlo.
0: Sì, però attenzione,
8: cambierebbe la situazione.
0: Sì, però da una parte vale la responsabilità individuale, in questo caso qui no. Difatti qualcuno ci segnala, un'ascoltatrice, il sistema paga anche le conseguenze di salute per i fumatori, quando oramai si sa che determinati problemi di salute arrivano dal fumo. E in questo caso la responsabilità individuale? Ci sono studi scientifici, allora, per la salute sessuale no, per i fumatori sì.
8: Assolutamente, cioè è la base scientifica che... Non è vero questo che dice, non è assolutamente vero.
0: Ci sono studi scientifici.
8: Ci sono degli aumenti, ma No,
0: ci sono studi scientifici.
8: Gli effetti del tabagismo, mi deve spiegare, perché c'è gente che arriva a 100 anni e ha fumato 30 sigarette al giorno.
0: Sì, però se facciamo un discorso serio, ci sono studi scientifici che dicono che i fumatori hanno più probabilità di avere delle patologie legate al fumo. Comunque la ringrazio, Paolo. Paolo.
9: Detto? Chi l'ha detto?
0: Lo dicono gli esperti, gli scienziati.
9: Lo
0: dicono gli scienziati. La ricerca medica e scientifica. No, non lo dico io.
9: Lo dice
0: la ricerca medica e scientifica.
9: Se fosse vero, sarebbero bandite le sigarette.
0: Allora è vero, lo dice la ricerca scientifica, lo dicono gli esperti, gli scienziati che...
9: Sì,
0: le malattie,
9: no,
0: non su Canale 5,
9: questo.
0: Su Rete 1, sui canali privati, sui media pubblici, su tutti i media che sono seri e che fanno un'informazione seria. Paolo, grazie.
9: Lei è un giornalista, dovrebbe fare cronaca, non dovrebbe esprimere opinioni o portare opinioni non

0: questa cosa è utile anche per le malattie, più che altro anche questo, perché chi non usa il preservativo può portare malattie che poi si propagano velocemente. E quindi non è solo per i bambini che nascono non voluti e quanto, ma anche per le malattie. E se il Canton Ginevra ha fatto questo, è un cantone innovativo, tant'è che anche per i mezzi pubblici fanno quelle cose, ben venga questa proposta, secondo me. Ecco.
1: Quindi lei è d'accordo con questa proposta?
0: D'accordissimo.
1: Grazie mille, molto gentile, grazie per la sua esposizione molto, molto chiara. Allora, qualcuno dice: ah no, ma lei non deve dire così all'ascoltatore. No, se vengono dette delle cose che non sono giuste, che sono inesatte, che sono sbagliate, è compito del giornalista, e questo è uno dei compiti del nostro lavoro, della nostra professione, di dire no, insomma, non possiamo lasciar passare tutto senza un contraddittorio. Le patologie legate alle malattie, diciamo così, di chi ha una malattia perché è fumatore, sappiamo che la ricerca scientifica dice chiaramente, lo spiega, che coloro che fumano sono più frequentemente soggetti ad avere un certo tipo di patologie. Quindi non è Antonio Bolzani che lo dice, ma è la ricerca scientifica e la scienza. Andiamo avanti però con... torniamo al tema di oggi. Allora, alla domanda, soprattutto nel Canton Ginevra tutti i metodi contraccettivi saranno gratuiti. La domanda è: siete favorevoli o contrari? C'è l'aspetto finanziario che vedo che, insomma, è un aspetto che vi tocca. Allora, non mi esprimo sul tema, c'è un'ascoltatrice che mi scrive, ma mi permetto di esprimerle la mia ammirazione per la pazienza con cui accoglie certe prese di posizione. La ringrazio gli ascoltatori che sono solidali con il sottoscritto, ma come dico sempre, a controcorrente siamo aperti a tutti e a tutte, ma non a tutto. È uno slogan molto semplice della trasmissione, ma lo conoscete perché ormai sono qui da tanti anni. Poi andiamo avanti, perché vedo che il tema finanziario comunque, insomma, vi sta a cuore. Allora, ancora sul premi di cassa malati, insomma, il discorso dei premi, dell'aumento dei premi, dell'aumento dei costi, dell'aumento delle spese è un discorso che effettivamente ci può stare, quindi rientriamo ancora in ambito soldi, e sappiamo quanto oggi il discorso soldi finanze è un discorso, diciamo, prioritario. Però, come si diceva prima, vi è anche un tema che è legato alla prevenzione, insomma, di salute sessuale, le malattie sessualmente trasmissibili, e poi mettere anche, diciamo così, le persone nella possibilità, nell'opportunità di scegliere in modo consapevole cosa fare. Quindi può essere un'idea, adesso vedremo se altri cantoni seguiranno Ginevra. Vedremo cosa succederà in Consiglio nazionale dopo la presentazione di una mozione, e quindi può essere, potrà essere, che Ginevra ha fatto da apripista. C'erano ancora dei messaggi vocali che volevo proporvi, tantissimi messaggi, Allora, sugli studi scientifici che confermano le malattie di chi, insomma, fa uso di fumo o fumi diversi, è qualcosa di certo, di scientifico, sono gli studi che lo dicono, sono gli studi che lo indicano. Allora, qualcuno dice: allora, anche lì non è giusto. Qui però qualcuno dice: non è la cassa malati, quella cassa malati non c'entra, è il Canton Ginevra che paga con l'accordo dei cittadini. È vero, in questo caso qui sarebbero le casse del Canton Ginevra. Va detto che però bisogna ancora capire se questo passaggio alla contraccezione gratuita, che è previsto per il 2028, e difatti si dice nel frattempo spetta al Consiglio di Stato redigere un progetto di legge, un testo che sarà poi sottoposto al Parlamento, non si sa ancora in che modo la volontà popolare sarà concretizzata, ci sono ancora molti aspetti da chiarire, da definire, da precisare, anche perché poi la domanda è: i dispositivi contraccettivi, i metodi, i mezzi contraccettivi saranno gratuiti nelle farmacie? Quindi io vado in farmacia, me li danno gratuiti oppure verranno rimborsati? E come fare anche per evitare che le abitanti e gli abitanti del Canton Vaud o della vicina Francia ne approfittino? Io abito nel Canton Vaud, abito in Francia, vado a Ginevra e mi rifornisco di

0: diciamo così, metodi, sistemi contraccettivi. Quindi ci sono ancora vari aspetti da chiarire e da, diciamo così, puntualizzare, ma soprattutto precisare. Allora, vediamo, ecco, il messaggio vocale l'ho trovato, lo propongo. È un messaggio, credo, di Aurelio, sì.
1: Buongiorno. Nessuno vuole mettere in dubbio l'autodeterminazione delle donne a gestire il loro corpo, quindi poter, se vogliono, abortire o non abortire. Però mi sembra un po' assurdo che in un momento in cui c'è così tanta bassa natalità in Svizzera e anche in altri paesi europei, si incentivi questa bassa natalità dando gratuitamente gli anticoncezionali. Io sono contrario personalmente. Grazie, buona giornata. Aurelio da Lugano.
0: Grazie Aurelio da Lugano, il tema ci sta tutto, la crisi demografica, la denatalità, la bassa natalità, e sappiamo che ne discutiamo, ne dibattiamo spesso, è un tema importante, anche molto importante, prioritario, quindi giustamente qualcuno dice, ma insomma, e questo aspetto non lo teniamo presente. Allora, altro messaggio. Buongiorno, c'è tanta informazione per tutte le donne in età fertile che aiuta. Penso in primis la propria responsabilità personale nel rispetto del proprio corpo e della futura scelta. Allora, io però non mi limiterei a parlare soltanto di informazioni per tutte le donne, ma per tutti, uomini e donne, perché la contraccezione non riguarda il tema dei metodi contraccettivi, non riguarda soltanto le donne. Poi, buongiorno, le basi scientifiche non si discutono, grande responsabilità personale sia per fumo, sessualità e tanto altro. Complimenti al conduttore. Beh, vi ringrazio, ascoltiamo il messaggio di Mauro.
2: Allora, io trovo la situazione di appena ascoltata dell'ascoltatore che ha fatto la sua teoria. Poi chiaramente il giornalista ha la funzione anche in questa trasmissione di essere un moderatore, e il moderatore giustamente deve anche cercare di non lasciar passare tutte delle determinate teorie dell'ascoltatore che siano completamente false, e giustamente il moderatore ha tenuto il suo comportamento più che corretto. Nell'ascoltatore, fino a un certo punto, quando iniziava a arrampicare sui vetri, ha cambiato tono, è diventato molto più sull'aggressivo, e questo proprio non esiste. Secondariamente, io sono d'accordo su quello che fa Ginevra, in quanto non è solo limitare la natalità così, ma anche prevenire infezioni, trasmissioni sessualmente trasmissibili, che sono poi vanno a carico della cassa malati. Non fa una piega. Allora, lo stesso discorso anche agli alcolisti. Ecco, dicevo solo questo. Il giornalista sì, è giornalista, ma in questa trasmissione è anche un moderatore, e ha fatto bene il suo lavoro, secondo me.
0: Grazie Mauro. Allora, rientra sicuramente anche il tema dell'alcol, delle bevande alcoliche. Per quanto riguarda il giornalista, sì, è il nostro lavoro, al di là che io sono moderatore, ma è il nostro lavoro, insomma, di non lasciar passare tutto. Se qualcuno dice una falsità, è nostro dovere far presente al nostro interlocutore, ai nostri interlocutori, che stanno dicendo delle falsità. E poi anche quello di fare delle domande, insomma, perché sennò alla fine il nostro lavoro non è più un lavoro, diciamo così, serio come deve essere, soprattutto di questi tempi, dove le informazioni, dove le notizie ci arrivano da qualsiasi posto, da qualsiasi media, e purtroppo sappiamo che vi sono media, vi sono mezzi di informazione che non sono molto seri. Per quanto mi e ci riguarda, posso dire invece che la RSI continua a fare un'informazione molto seria, ed è appunto anche nostro compito, come anche il compito di tutti i quotidiani, di tutti i giornali, di tutte le testate serie, anche di non lasciare passare tutto quello che viene detto. Poi, per carità, ognuno può avere la sua opinione, e difatti i telefoni mi sembra che tutti i giorni dalle 11:45 a controcorrente sono aperti, però se ci sono io, se c'è un giornalista, il giornalista fa il suo lavoro perché è pagato per quello. Allora, la gratuità, le gratuità non sono mai le soluzioni corrette, perché è troppa la gente che ne approfitta, che ne abusa, che spreca. Ne abbiamo parlato ieri di abusi, insomma, serve una giusta via di mezzo, il contributo cantonale per ridurre il prezzo, ma non gratis. Quindi qui si dice: ma riduciamo il prezzo e poi magari è già qualcosa, ma insomma proprio gratuiti no, non va bene, perché è ancora lo Stato, è ancora l'ente pubblico, magari anche le casse malati. Qui bisogna vedere poi come si organizzeranno a Ginevra, che dovrebbero, sarebbero loro insomma prendersi a carico anche questa ulteriore spesa, anche questo ulteriore costo. Abbiamo ancora sì un minutino di tempo, un minutino e mezzo, se qualcuno ci vuole chiamare allo 0848030808 volentieri, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Prevale il sì, siete direi d'accordo, vedo buon 65-70% con la decisione di Ginevra. Come detto, vedremo se farà da apripista Ginevra, il Canton Ginevra, se la cosa poi verrà discussa anche a livello di Parlamento federale, di Consiglio nazionale, di Consiglio degli Stati. Ci sono, come detto, ancora, diciamo, vari temi e vari aspetti da chiarire. Ad esempio, non abbiamo tanto approfondito il tema, e ci poteva stare anche questo aspetto che è importante, che la gratuità si estende a tutti i mezzi contraccettivi di comprovata efficacia. Fin qui può andar bene, però si applica senza distinzioni di reddito, è giusto? E soprattutto di età. È giusto? E quindi, anche qui si può e si potrebbe discutere a lungo sui criteri, insomma, ecco, a tutti è giusto a tutti e a tutte offrire gratuitamente tutti i metodi, tutti i mezzi contraccettivi? Poi si dice ancora che le casse spesso piangono, le casse pubbliche, e quindi si ritorna sul tema dei costi e delle spese, che mi sembra sia un tema che vi sta particolarmente a cuore, soprattutto per quelli che sono contrari a questa proposta che è passata nel Canton Ginevra. Vi ringrazio, ci risentiamo domani. Buona giornata e buon appetito.
3: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio nuvoloso al sud, ma per lo più asciutto, con le temperature massime attorno ai 22 gradi. Al nord sarà sempre nuvoloso e a partire dalla Romandia arriveranno rovesci che si estenderanno anche a tutte le regioni. Le temperature massime saranno comprese tra i 21 e i 26 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 2 ottobre. Al sud sarà soleggiato solo in parte, con ampie schiarite sulle pianure. Le temperature saranno comprese tra i 15 e i 23 gradi. Al nord la nuvolosità sarà variabile, con qualche rovescio sparso, e le temperature minime scenderanno attorno ai 13 gradi, le massime risaliranno attorno ai 20. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Michel Volonté. Rinviato a giudizio il docente del Bellinzonese coinvolto in un procedimento penale per reati legati alla sfera sessuale di due minorenni. Tra i reati che vengono addebitati: violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. Bilaterali 3, agli Stati si discute del ritorno della Svizzera nel programma Erasmus Plus, non solo formazione ma un banco di prova dei nuovi accordi con l'Unione Europea. Svizzera 2038, il nazionale sblocca il credito per la candidatura ai giochi olimpici e paraolimpici invernali, 200 milioni di franchi per una domanda che deve essere depositata nel 2027. Dagli Stati Uniti la storia dell'unica detenuta nel braccio della morte in Tennessee. Sì, la donna è sopravvissuta dopo la somministrazione dei farmaci dell'iniezione letale. Tra polemiche e qualche dato sulla pena di morte in America avremo anche un ospite. E iniziamo dalla conferma giunta dal Ministero Pubblico circa 2 ore fa del rinvio a giudizio del docente di una scuola media del Bellinzonese. Era stato arrestato nel mese di marzo in quanto sospettato di gravi reati legati alla sfera sessuale di 2 minorenni. Ora l'inchiesta è conclusa, i dettagli con John Rubiani.
6: La procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha firmato il rinvio a giudizio. Il lavoro d'indagine è finito e le accuse sono pesanti. Violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. Ma c'è anche la somministrazione di sostanze pericolose per la salute, cioè aver servito degli alcolici a dei minori di 16 anni e aver messo a disposizione un veicolo a motore a persone che non avevano la patente. 2 le sue vittime, minorenni appunto. L'accusa principale nei confronti del docente, che ha 37 anni, è, come detto, quella di violenza carnale, fatta, questa la tesi accusatoria, esercitando pressioni psicologiche sulle vittime, rendendole così inette a resistere. Il docente, lo ricordiamo, era stato interrogato in marzo e poi arrestato, e proprio oggi nei suoi confronti è stata chiesta la carcerazione di sicurezza. Una decisione in merito spetterà nei prossimi giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi. Il processo, invece, viste le accuse, sarà celebrato alle assise criminali. I fatti vanno dall'autunno del 2024 al momento del fermo, appunto nel marzo di quest'anno.
5: E sempre in Ticino il Consiglio di Stato ha reintrodotto la retta minima giornaliera di 84 franchi per le case anziani. Una decisione presa dopo che l'entrata in vigore del nuovo regolamento, il cui scopo è quello di semplificare la burocrazia e togliere la prima casa dalla sostanza, aveva portato a minori entrate per gli istituti d'accoglienza che hanno pesato molto di più di quanto prospettato in un primo tempo. A creare la differenza sono i cosiddetti detti casi di rigore, ovvero coloro che con il nuovo calcolo pagavano meno del minimo e non erano a beneficio delle prestazioni complementari. Andiamo a Berna, archiviato il capitolo del pacchetto di stabilizzazione, il cuore dei bilaterali 3. L'attenzione si sposta ora sugli accordi di sviluppo, dalla sicurezza alimentare alla sanità, soprattutto il ritorno della Svizzera nel programma Erasmus+, un dossier questo che va ben oltre la formazione e gli scambi studenteschi, ma è una sorta di cartina tornasole che riassume bene opportunità e timori legati ai nuovi accordi con l'Unione Europea. Il perché da Berna con Anna Valinti.
7: Sulla carta si parla di formazione e scambi, eppure dietro il credito da quasi 193 milioni di franchi per il ritorno della Svizzera in Erasmus+ dal 2027 riemergono molti degli interrogativi che accompagnano l'intero pacchetto negoziato con Bruxelles. Da un lato i sostenitori che sottolineano le opportunità offerte. È un segnale che mandiamo alla nostra gioventù, soprattutto è un valore strategico per un paese come la Svizzera che vive e cresce grazie alla conoscenza, afferma la socialista Eva Herz, che sottolinea il pericolo dell'isolamento e della perdita di terreno che si rischia in caso di rifiuto. Troppo costoso per i contrari, UDC e parte del fronte borghese. Vale la pena investire quasi 193 milioni di franchi quando esiste già una via svizzera che funziona con finanziamenti alla mobilità degli studenti per 55 milioni di franchi, chiede il centrista Benedikt Würth, che pone un'altra domanda centrale. Quanta libertà decisionale conserva davvero la Svizzera una volta entrata in un programma europeo che continuerà a evolvere anche nei costi negli anni? Per i critici un no a Erasmus+, d'altronde non farebbe cadere l'intero edificio dei bilaterali 3. Non proprio così, spiega il consigliere federale Guy Parmelin.
8: Fait partie du paquet suisse-UE e dell'équilibre global dans le cadre du paquet négocié.
7: Il credito fa parte dell'equilibrio complessivo negoziato con l'UE nell'ambito dei bilaterali 3. Un rifiuto sarebbe percepito da Bruxelles come una rimessa in discussione degli impegni assunti dalla Svizzera, sottolinea Parmelin, e potrebbe provocare reazioni politiche. Difficile prevedere le contromisure, ma il consigliere federale avverte, Berna deve aspettarsi conseguenze anche oltre il dossier della formazione.
8: A des réactions politiques de la part de la Commission européenne qui irait au-delà.
7: Il sì al credito è passato 23 voti contro 19. Un dibattito serrato che riassume da un lato la promessa di ciò che offrono gli accordi con l'UE, dall'altro le rinunce e i timori che ciò comporta e con le stesse divisioni interne agli schieramenti.
5: Il Consiglio nazionale invece ha approvato il credito di 200 milioni di franchi quale contributo federale ai costi delle Olimpiadi invernali del 2038 in Svizzera, candidatura che dovrebbe essere sottoposta al CIO il prossimo anno, escluso un referendum federale che avrebbe anche potuto irrimediabilmente ritardare la candidatura. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati. Da Berna, Alessio Veronelli.
9: Svizzera 2038, il progetto olimpico elvetico che interesserà direttamente 10 cantoni, fra cui Ticino e Grigioni, e 14 sedi di gare.
10: Dezentrale Spiele in der Schweiz zu organisieren.
9: Giochi decentralizzati è un concetto centrale per la Svizzera, ha detto l'UDC Andreas Gaffner. I giochi olimpici non devono per forza essere giganteschi e sfarzosi, possiamo invece dire che piccolo è bello. Grande discussione sull'eventualità di un referendum facoltativo a livello nazionale.
11: Che faudra-t-il encore pour que nous osions soutenir des Jeux olympiques en Suisse?
9: Ma cosa manca a questo progetto per essere sostenuto e finalmente riportare i giochi in Svizzera? Chiede la liberale radicale Simone de Montmolin e lo fa alla sinistra proprio sulla questione del referendum federale, a suo avviso non necessario vista la portata del progetto. Sinistra che chiedeva anche garanzie finanziarie in caso di superamento del budget e sostenibilità.
12: Wir Grünen schauen bei einer solchen Kandidatur nicht nur auf die Medaillen.
9: Noi dei Verdi guardiamo oltre le medaglie e le immagini che faranno il giro del mondo, ha dichiarato Florence Brenzikofer. Guardiamo a cosa resterà dei giochi, al loro impatto quando la fiamma olimpica sarà stata spenta. Eventuale referendum facoltativo, alla fine però respinto dalla maggioranza della Camera. Ai 200 milioni massimi della Confederazione, se anche gli Stati diranno sì, se ne aggiungeranno altrettanti di cantoni e comuni ospiti. Se il budget totale stimato dagli organizzatori è di 2,2 miliardi di franchi, sponsorizzazioni, merchandising, biglietti e contributo CIO copriranno quanto manca. Escluse però le spese per la sicurezza che la Confederazione si assumerà nel quadro delle sue competenze ordinarie.
5: Cresce l'inflazione in Svizzera nel mese di settembre. Il rincaro rispetto allo stesso mese dello scorso anno è stato dell'1%. Si tratta del secondo aumento consecutivo dei prezzi, trainato in gran parte dai costi dell'energia. Per capire cosa sta succedendo, qui in studio con me c'è Marzio Minoli della redazione economica.
13: Sì, buongiorno. Allora, lo hai anticipato, il grosso problema è il prezzo dei prodotti petroliferi rispetto al mese di settembre di un anno fa. Questi prodotti sono aumentati del 31%. Ora, quando cresce questa voce, solitamente trascina con sé altri settori. Sempre rispetto a settembre 2025, l'Ufficio Federale di Statistica ci dice che appunto tra queste voci sono cresciute maggiormente quelle legate ai trasporti, alle abitazioni e naturalmente all'energia in generale. Allora, con l'1% di inflazione non siamo ancora a livelli preoccupanti, ma la tendenza al rialzo è chiara, soprattutto a partire dal mese di marzo, quando è iniziata la guerra in Medio Oriente. Abbiamo detto che l'aumento in Svizzera, ma non solo, è legato ai costi dell'energia, ma dobbiamo anche dire che è un aumento più contenuto legato al fatto che in Svizzera la dipendenza da petrolio e soprattutto dal gas per la produzione appunto di energia è minore rispetto ad altri paesi. Facendo un rapido confronto internazionale, la Svizzera può ancora essere considerata un'isola felice. I dati dei principali paesi confinanti mostrano rincari decisamente più alti per settembre. In Italia si è al 4,2%, in Francia al 3% e in Germania l'inflazione ha toccato il 3,3%.
5: L'inflazione che cresce mette anche pressione sulla Banca Nazionale Svizzera quando dovrà decidere cosa fare con i tassi di interesse. Dobbiamo attenderci un rialzo?
13: Sì, la Banca Nazionale deciderà nel mese di dicembre. Giovedì scorso ha deciso di lasciare i tassi a zero. La cosa era attesa, anche se diversi analisti ora puntano ad un rialzo a dicembre, al massimo nel mese di marzo. Questo sempre che la situazione in Medio Oriente non si normalizzi e i prezzi dei combustibili fossili, che di quello che stiamo parlando, scendano. Alzare i tassi vorrebbe dire in primis rendere il denaro più caro, quindi meno propensione a spendere, e di conseguenza si allenterebbe la pressione sui prezzi. Ma alzare i tassi potrebbe anche rendere il franco svizzero interessante per gli investitori, rafforzandolo. Ecco, la forza del franco è un altro fattore che contribuisce a contenere l'inflazione in Svizzera, questo perché rende meno cari i prodotti importati. In Svizzera il 50% dei beni di consumo che usiamo tutti i giorni sono importati, soprattutto dalla zona euro, e non dimentichiamo mai che in gran parte i combustibili sono pagati in dollari. Quindi la forza del franco fa, diciamo, da diga all'aumento dei prezzi, anche se ad essere onesti questa forza inizia a mostrare delle crepe, visto che nelle ultime settimane il franco si è indebolito e, come ci dice sempre l'Ufficio Federale di Statistica, il costo dei beni importati è cresciuto del 2% nel mese di settembre.
5: Le spiegazioni di Marzio Minoli in diretta della redazione economica. Parliamo ora di ghiacciai. Per la rete di monitoraggio svizzera GLAMOS, tra luglio e settembre è stata registrata una perdita di 2.200 miliardi di litri d'acqua, vale a dire oltre 4 volte il fabbisogno attuale di tutte le economie domestiche. Scioglimento che sta diventando sempre più rapido. Nel 2026 alcuni ghiacciai in Svizzera sono addirittura scomparsi. Emanuele Ferrari ne ha parlato con il glaciologo Mattias Huss, direttore di GLAMOS. La sua prima domanda: quale futuro attendersi per il ghiacciaio Basodino, che si trova sulla catena che divide la Valle Maggia in Canton Ticino?
14: Lo scioglimento registrato quest'anno è così elevato da non riuscire a crederci. Parliamo di una perdita di spessore del ghiaccio di 4 metri. Inoltre, sul Basodino è in atto un processo di disgregazione. Le isole rocciose che emergono sono sempre di più, pietre che continuano a scaldarsi, accelerando così ancora di più il processo di scioglimento. Ormai il ghiaccio è così sottile che tempo 10-20 anni l'intero ghiacciaio sarà completamente scomparso.
15: Una fine osservata almeno un paio di volte durante l'estate appena trascorsa.
14: Sono probabilmente diverse dozzine i ghiacciai scomparsi quest'anno. Dati ufficiali ancora però non ne abbiamo. Ne sapremo di più quando faremo il prossimo inventario dei ghiacciai in Svizzera, probabilmente nei prossimi anni. Di due, quello di Bellatola in Vallese e quello del Grist nel Canton Glarona, abbiamo invece già le prove. Concretamente, un ghiacciaio viene considerato scomparso quando la sua superficie diventa inferiore all'ettaro, più piccolo di un campo da calcio, per capirci.
15: Ma vi sono regioni più toccate di altre o ghiacciai con una maggiore chance di non scomparire?
14: La situazione è drammatica ovunque, non vediamo differenze regionali. L'Oberland bernese ha forse sofferto un po' meno perché sui ghiacciai c'era un po' più di neve rispetto ad altre regioni. O nella direzione opposta, al sud i ghiacciai hanno sofferto un po' di più perché lo scorso inverno le precipitazioni sono state inferiori. Ma in generale possiamo dire che nel 2026 tutti i ghiacciai si sono ritirati, e di molto.
15: Parliamo in generale di un fenomeno che ormai si sta osservando da diverso tempo. Cosa si può dire sulla sua velocità?
14: Se guardiamo agli ultimi 5 anni, la velocità di scioglimento è raddoppiata rispetto a tutti i quinquenni precedenti, a partire dall'inizio delle misurazioni, oltre 100 anni fa. Possiamo parlare di una vera e propria accelerazione. La conseguenza è che molti ghiacciai si disgregano e non sono in grado di ritirarsi verso altitudini più elevate. Di questo passo, tenuto conto dell'aumento della temperatura, alcuni scenari prevedono che nel 2100 in Svizzera resterà solo il 10% del volume attuale dei ghiacciai e saranno tutti sopra i 4.000 metri. Se non riduciamo le emissioni di CO2, invece, tra 70 anni in Svizzera non avremo più ghiaccio.
16: Dann ist in 70 Jahren sogar alles Eis in der Schweiz weg.
5: Il glaciologo Mattias Huss negli Stati Uniti adesso, perché sta sollevando molte polemiche la vicenda di Krista Pike, che è sopravvissuta a due dosi di iniezione letale in Tennessee. La donna era stata condannata a morte, l'esecuzione era prevista per le 8 di ieri sera a Nashville, le 3 del mattino in Svizzera. Krista Pike è ora ricoverata in ospedale, ma dapprima sentiamo Giorgia Lorenzini.
16: Aveva già fatto discutere il caso di Krista Pike e ora che la donna è sopravvissuta all'esecuzione della sua pena di morte, il caso è diventato ancora più discusso.
17: More breaking news tonight, a failed execution in the state of Tennessee.
16: Dopo una prima iniezione di pentobarbital, un potente sedativo, la donna era ancora viva. Il protocollo a questo punto prevede una seconda iniezione. Ma la morte non è sopraggiunta e non ci sono indicazioni su cosa fare in questo caso. Una condanna a morte che era già stata sospesa e confermata diverse volte. Dopo che era stato rifiutato il ricorso degli avvocati di Pike, era stata chiesta la grazia al governatore del Tennessee, che però non l'aveva concessa. E ancora un'ora prima dell'esecuzione, un tribunale federale l'aveva fermata, ma successivamente una sentenza della Corte Suprema l'ha invece confermata. I giornalisti presenti all'esecuzione raccontano di una donna ancora cosciente, che si muove, parla e poi russa.
18: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal.
16: A un certo punto Pike ha alzato la testa, si è guardata intorno e si è lamentata per un punto in cui sentiva bruciore, chiedendo se fosse normale. Krista Pike era stata condannata a morte 30 anni fa, nel 1995, quando aveva 18 anni, ha picchiato, torturato e ucciso una sua coetanea. La vittima, incontrata a un campo estivo per adolescenti problematici, avrebbe mostrato interesse per il ragazzo di Pike. All'epoca la Corte Suprema non aveva considerato i molteplici abusi sessuali subiti da Pike quando era minorenne, affermando che si trattasse di menzogne. Solo di recente, quando la Corte si è trovata a decidere sulle modalità della pena di morte, è stato riconosciuto il suo passato traumatico. Al momento Krista Pike, che oggi ha 50 anni, è in ospedale e le sue condizioni di salute non sono conosciute. Rimangono molte incognite sulla sua sorte, se si risveglierà, se avrà subito danni e se la sentenza di morte verrà mantenuta.
5: Ecco, abbiamo sentito la storia di una donna, di una detenuta nel Tennessee. Negli Stati Uniti l'esecuzione della pena di morte è una realtà consolidata fin dalla nascita dello Stato federale. Il fenomeno ha registrato un aumento a partire dalla fine degli anni 70 del Novecento fino a raggiungere il picco tra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Negli ultimi anni si nota ancora una leggera crescita. Prima di parlarne con un americanista, la scheda di Sofia Stroppini.
19: Krista Pike sarebbe stata la prima donna a essere giustiziata nello stato del Tennessee da 200 anni a questa parte. Dalla reintroduzione della pena di morte negli anni 70, negli Stati Uniti è stata applicata per oltre 1600 persone. Le donne giustiziate sono state 18, una cifra che corrisponde grosso modo all'1% del numero totale delle esecuzioni. Nel 2025, secondo i dati messi a disposizione da Amnesty International, negli Stati Uniti è stato raggiunto il numero più alto di esecuzioni dal 2009, quando c'era stato il picco. Sono state 47, quasi la metà, nello stato della Florida. L'iter che porta un condannato all'esecuzione è solitamente molto lungo. Dopo la condanna definitiva alla pena di morte, il detenuto viene trasferito nei bracci della morte, dove può rimanere anche decenni in attesa. Nel frattempo può ricorrere diverse volte in appello. Il metodo più utilizzato per eseguirla è quello dell'iniezione letale, seguito dalla sedia elettrica.
5: Io ora coinvolgo in diretta l'analista politico americano e docente universitario Andrew Spannaus. Buongiorno professore, le chiedo subito se e in che modo ha inciso la presidenza Trump su condanne a morte ed esecuzioni negli Stati Uniti.
20: Il presidente Trump ha tolto la moratoria sulla pena di morte a livello federale. Ricordiamo che questa esecuzione, tentata esecuzione, è a livello di singolo Stato. Abbiamo una divisione tra i sistemi giudiziari. A livello federale Biden aveva sospeso tutte le pene, aveva commutato la pena di 37 sui 40 dei 40 personaggi. Quindi Trump vuole la pena di morte, ha obbligato il Dipartimento di Giustizia a cercare di ottenere una sentenza di morte dove possibile, però per ora non ha avuto effetti a livello federale, perché appunto non ci sono più persone nel braccio della morte federale tranne tre. Durante il suo primo mandato invece aveva anche lì aveva aumentato di molto le esecuzioni. Però nei singoli stati il clima è cambiato, soprattutto in alcuni stati c'è proprio una rinnovata, diciamo, volontà di andare in questa direzione, e le decisioni, la presenza di Trump incoraggia questo.
5: Sì, appunto, parlando proprio di singoli stati, professor Spanhaus, c'è il caso della Florida, lo stato in cui nel 2025 si è eseguita la metà delle esecuzioni totali degli Stati Uniti. Perché?
20: Questa è una decisione di un certo governatore, Ron DeSantis, che voleva farsi vedere come forte per il mondo conservatore, perché la possibilità di decidere a livello locale del singolo stato c'è nel federalismo americano. Se la Corte Suprema non stabilisce una regola fissa a livello nazionale, o il Congresso però non lo vuole fare, allora i singoli stati possono decidere in base a come vuole la loro popolazione e i loro rappresentanti eletti. De Santis ha fatto passare una legge che abbassa il numero necessario di giurati per imporre la pena di morte. Invece di 12 su 12, cioè una giuria unanime, adesso bastano 8, quindi anche 8 giurati su 12, 8 a 4, possono decidere di imporre la pena di morte. Altri stati hanno reintrodotto il plotone di esecuzione, la camera a gas. Alcuni stati vanno in questa direzione perché pensano di dover dimostrare quanto sono duri e conservatori su questo punto.
5: Bene, io la ringrazio Andrew Spanhaus per essere intervenuto in diretta al Radio Giornale con l'analista politico americano e docente universitario. Si chiude questa edizione del Radio Giornale. Grazie e buon pomeriggio.
1: Sport.
21: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
22: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dall'hockey. Oggi il calendario di National League propone un solo appuntamento, riflettori puntati sulla Gottardo Arena, dove l'Ambre Piotta torna davanti al proprio pubblico per la seconda volta in pochi giorni. Alle 20 i bianco-blu ospitano il Langnau in una sfida che mette in palio punti importanti e che offrirà agli uomini di Tapola un'ulteriore occasione per consolidare il proprio cammino in campionato. Omar Meschal.
23: Heim vince l'ingaggio, Wittrich si avvicina alla linea blu, va dall'altra parte verso Miles Müller, il palo, gran palo centrato da Miles Müller, che dunque non trova la prima gioia stagionale.
24: Puis ouais, on espère que le prochain là, jeudi, ça rentre et puis on continue comme ça. Ouais.
25: Miles Müller dà l'appuntamento con la sua prima rete stagionale al confronto casalingo di stasera contro il Langnau, e lo fa affidandosi alle certezze che sta costruendo partita dopo partita con la linea sempre più amalgamata con Koditek e Jolie.
26: Ouais, je suis d'accord. Je pense notre ligne joue bien.
25: Sì, sono d'accordo, stiamo giocando piuttosto bene e riusciamo a creare regolarmente delle occasioni, sottolinea il 21enne attaccante leventinese. Forse ci manca un pizzico di fortuna, anche se non mi piace mai utilizzare questa parola. È solo una questione di tempo. Sono convinto che prima o poi troveremo reti con regolarità. Non bisogna mollare, stiamo crescendo. Anche a livello individuale resto positivo, anche se non sono ancora riuscito a segnare. Ci sto provando in diversi modi. Sento di avere molta fame per aiutare la squadra a vincere. L'hockey è così, il disco a volte sembra non voler entrare. Ci sto lavorando, le partite da giocare sono ancora tante, ma spero già oggi di vederne entrare uno, conclude l'attaccante dell'Ambre Piotta Miles Müller, non prima di aggiungere. Onestamente non faccio molto caso a quanto si dice all'esterno sul mio futuro, sono completamente focalizzato sull'Ambre. Con la squadra viviamo totalmente nel presente, per ricompensare i fan dell'enorme supporto, della forza che ci danno. Il mercato non mi interessa onestamente, devo giocare bene ed aiutare l'Ambrì a vincere, punto.
22: Diretta e aggiornamenti di Ambri Piotta Langnau nel corso di sport e musica, a seguire After Hockey. Nel calcio, spazio alla terza giornata di Nations League. Nella Lega A, senza Cristiano Ronaldo, il Portogallo è ospite della Danimarca. Le altre partite: Galles-Norvegia, Germania-Serbia e Grecia-Olanda. Fischio d'inizio alle 20:45. Nel tennis, infine, con la sconfitta al primo turno all'ATP 500 di Tokyo, si è conclusa la carriera del 36enne Kei Nishikori, ex numero 4 al mondo e finalista sfortunato agli US Open nel 2014. Al torneo di Basilea ci sarà invece anche il greco Tsitsipas. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

0: notizie in lingua facile. Ieri il Consiglio di Stato ticinese ha presentato il piano delle spese per l'anno 2027. Ha spiegato che il cantone ha dei debiti. Questi debiti potrebbero arrivare a 3 miliardi di franchi, cioè 3.000 milioni di franchi. Il prossimo anno il Ticino potrebbe spendere quasi 100 milioni di franchi in più di quanto guadagna. In questo caso, quando si spende di più di quello che si guadagna, si chiama disavanzo. Per questo motivo il cantone ha quindi deciso di risparmiare 47 milioni di franchi. I risparmi riguardano i trasporti pubblici e le università ticinesi. Nel 2028 la situazione potrebbe essere ancora più difficile. Da 3 giorni il Consiglio degli Stati discute dei nuovi accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea. I nuovi accordi si chiamano bilaterali 3. Il Consiglio degli Stati è una delle due camere del Parlamento. Il Consiglio degli Stati ha deciso che su questi accordi dovrà votare anche la popolazione e che per approvare gli accordi serviranno 2 maggioranze, cioè la maggioranza delle persone che votano e la maggioranza dei cantoni. Il Consiglio federale aveva invece proposto un altro tipo di votazione. Secondo il governo, sarebbe bastata la maggioranza delle persone che votano. Ora la discussione passa al Consiglio nazionale, l'altra Camera del Parlamento. Gli Stati Uniti hanno annunciato la fine ufficiale della missione militare in Iraq. Gli Stati Uniti guidavano un gruppo di paesi che combatteva contro un gruppo estremista islamico. La missione è durata 12 anni. Ora i militari e le attrezzature della missione hanno lasciato la base aerea di Erbil, in Iraq. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha detto che la fine della missione rappresenta un nuovo inizio per il paese. A Laupersville, nel canton Berna, sono morte 2 persone. Lunedì la polizia ha trovato in un edificio un uomo di 49 anni senza vita e suo padre di 84 gravemente ferito. L'uomo di 84 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale. È morto poco dopo a causa delle gravi ferite. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio. Vuol dire che una persona uccide un'altra persona e poi si toglie la vita. La polizia sta indagando per capire cosa è successo.
1: Vediamo la situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con successivi ritardi di circa 30 minuti. Attenzione, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che però la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 3 km, i ritardi di circa 30 minuti. Buon pomeriggio, ben ritrovati, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di vino. Chi non rinuncerebbe mai a un calice di rosso intenso, avvolgente? E chi invece sceglie sempre la freschezza e l'eleganza di un buon bianco? Appunto, vogliamo proprio parlare di questo, di vini bianchi contro, diciamo così, versus vini rossi. Al di là dei gusti personali, quali sono le vere differenze tra vino bianco e vino rosso? Cambiano solo il colore, gli aromi oppure anche le loro proprietà, gli abbinamenti, persino il modo in cui li percepiamo? Oggi ci addentriamo appunto in un affascinante viaggio tra vigneti, tradizioni e curiosità per scoprire cosa si nasconde dietro a una delle sfide più antiche e appassionanti del mondo dell'enogastronomia. Vino bianco appunto contro vino rosso. Chi vincerà? O forse la vera risposta è che non esiste un vincitore, ma il vino giusto per ogni occasione o per ogni palato. Ne parliamo oggi con Elena Mozzini, sommelier. Buongiorno Elena, bentornata.
2: Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, oggi vogliamo affrontare proprio una di quelle discussioni che accendono le tavole, gli aperitivi, le cene tra amici, perché spesso appunto ci si confronta: meglio il vino bianco, meglio il vino rosso?
2: Ecco, è sempre un eterno dilemma, perché la scelta del vino bianco o del vino rosso è data prettamente da un gusto personale delle persone. Anche le persone come si avvicinano, no? Alcune persone prediligono solo unicamente i vini bianchi, mentre i puristi del rosso lo prediligono e magari bevono meno il vino bianco. Io devo dire che è una questione anche di età, di esperienza, e il vino e la scelta cambia anche negli anni. Io una volta ero molto amante, quindi avrei scelto in assoluto il vino rosso. Poi ho scoperto le bollicine e poi invece oggi sono un amante del vino bianco.
1: Forse il vino rosso è il primo che si assaggia. Chi magari in un grotto con il nonno ha ricevuto un bicchierino di gazzosa mescolata a qualche goccia di vino rosso?
2: Assolutamente, la parte di una volta culturale anche del mezz'e-mezz era quella anche quindi del vino rosso con la gazzosa, e questo davvero anche perché il Ticino e alle nostre comunque latitudini è sempre stata una terra più da vini rossi, anche se in passato era anche molto sviluppata per i vini bianchi. Poi ci sono stati dei cambiamenti e poi adesso chi lo sa, vedremo che il cambiamento climatico, dobbiamo sempre essere pronti a cambiamenti non solo di tipologie ma anche magari chi lo sa di vitigni.
1: Io ricordo subito i numeri di telefono, perché dicevamo sono comunque dei confronti che accendono anche qualche discussione bonaria, ovviamente se lo si fa sempre con il sorriso, quindi magari anche qualcuno tra i nostri ascoltatori vuole raccontarci la sua o semplicemente vuole approfittare della tua presenza, delle tue competenze, poi per togliersi qualche curiosità. Allora il numero di telefono per mandare i vostri messaggi è lo 076 321 1113. Se invece preferite chiamare, potete farlo allo 0848 03 0808. Partiamo dalle basi proprio. Qual è la differenza principale tra vino bianco e vino rosso?
2: Beh, quando si pensa a vino bianco e vino rosso, noi questa differenza la ritroviamo nel bicchiere, però è data prettamente da una questione di vinificazione. Abbiamo uve a bacca bianca o uve a bacca nera o a bacca rossa, e quindi queste già ci fanno capire che un'uva andrà per i vini rossi e una per i bianchi, anche se poi vedremo non è completamente così, perché ci sono anche delle eccezioni. Quindi la vinificazione è quella che ci farà arrivare nel bicchiere un vino di colore rosso o di un colore bianco, perché il colore è dato comunque nel vino, nei vini rossi è dato non dalla polpa ma dalla buccia. Quindi se noi pensiamo al nostro acino d'uva, ipoteticamente lo tagliamo a metà, allora nella parte della buccia ritroviamo le sostanze che danno il colore al vino, ritroviamo anche i tannini che poi spiegherò, e all'interno del nostro acino ritroviamo, abbiamo acqua, abbiamo acidi, abbiamo zuccheri, ritroviamo anche i nostri vinaccioli. Quindi abbiamo questa classificazione e la buccia è quella che con il succo poi lo colora, e con la vinificazione, quindi la fermentazione alcolica, quindi la trasformazione del nostro mosto in vino, lo farà diventare rosso, quindi il contatto delle bucce con la polpa che è in colore.
1: Allora, ci stanno già scrivendo i nostri ascoltatori, ovviamente noi abbiamo detto oggi parliamo di vino bianco, vino rosso, e qualcuno già ci chiede e invece il rosé e ci manda l'emoji con l'occhiolino.
2: Beh, comunque quella del rosé comunque è una bellissima domanda, perché spesso, e io devo dire, il rosé non è mai troppo considerato come vino, mentre io adoro comunque i vini rosé e tante volte quando un vino bianco, cioè un vino bianco è troppo poco, un vino rosso è troppo, magari anche per un accostamento, il rosé è la perfetta via di mezzo. E per la produzione di vini rosati non c'è un mischiare il vino bianco col vino rosso per ottenere il rosato, assolutamente no, non è possibile, ma è la questione di tenere a contatto le bucce con il mosto e quindi poche ore un rosato più chiaro, tante ore un rosato più scuro, anche se poi abbiamo delle uve con delle bucce che rilasciano molto colore, anche se lo si rilascia per poco tempo avremo dei rosati più carichi. Poi dipende sempre dalle zone di produzione, nelle zone più calde c'è ancora più rilascio di colore che nelle zone, chiamiamole così, a temperature un po' più fresche.
1: Anacleto ci dice: finalmente una trasmissione che non demonizza il vino, bianco o rosso, sempre vino sia. Qualcun altro invece ci chiede: ma le uve che si utilizzano per il vino si possono mangiare?
2: Allora, io dico sempre che l'uva da vino è un'uva che si può comunque mangiare, assolutamente sì, cioè io lo faccio, anche perché mi piacciono molto le diverse tipologie di uvaggi e comunque assaggiarli e poi assaggiare il prodotto comunque trasformato. E la differenza un po' con le uve da tavola è che delle uve da tavola sono predisposte per non avere vinaccioli, quindi le ghiandine che troviamo all'interno, perché sono fastidiose per chi mangia, quindi doverle poi togliere e mettere magari su un piattino. E
1: sempre
2: quindi
1: di più troviamo anche queste uve senza semi già.
2: Esatto, sono proprio predisposte proprio per l'uva da tavola. Ma se noi mangiamo l'uva, quella predisposta da vino, avremo anche molte più tipologie diverse, anche di sensazioni al palato, perché spesso quando mangiamo l'uva da tavola ritroviamo sempre quella stessa sensazione, un po' come la mela verde ha una determinata sensazione, anche l'uva da tavola ha un po' questa parte, quindi un po' più standardizzata, mentre nelle uve da vino, se le mangiamo, ma non sono così facili da trovare perché, come detto, principalmente vanno nel vino, hanno sfaccettature molto più variegate.
1: Allora, molti pensano, l'hai già anticipato, che il colore dipenda moltissimo dal colore dell'uva, no? Ma hai detto non è sempre così.
2: No, non è sempre così per il vino, perché allora sappiamo che se abbiamo un'uva a bacca bianca, da un'uva a bacca bianca non potremo mai ottenere un vino rosso, questo è accertato, perché abbiamo detto che appunto il colore che è presente sulla buccia è quello che dà comunque la colorazione al nostro vino. Mentre quando abbiamo un'uva a bacca rossa, ecco, da un'uva a bacca rossa possiamo produrre sia vini rossi che vini naturalmente rosati, come diceva prima, che ha fatto la domanda l'ascoltatore, oppure anche vini bianchi. Il Ticino è un esempio. Negli anni Ottanta si era iniziato comunque, anche per una scelta anche un po' di esubero, anche di uve, a voler creare anche un'altra tipologia sulla base del nostro Merlot, che è un'uva a bacca rossa, di produrre anche il Merlot bianco. Quindi alcune persone pensano che esista una varietà bianca del Merlot, ma si utilizza l'uva a bacca rossa di Merlot, viene tolta la buccia perché il colore e il tannino è presente sulla buccia dell'uva rossa e si vinifica solo la polpa. La polpa, essendo incolore, fa sì che possiamo produrre vini bianchi da uve rosse, ma per quanto riguarda gli spumanti, gli champagne, la storia è ancora più lontana, perché per la produzione di bollicine blanc de noir, quindi bollicine bianche prodotte da uve rosse, anche lì il pinot nero e il pinot meunier vengono vinificati in bianchi per la produzione di spumanti. E poi ci sono anche altri uvaggi, il Sangiovese, se pensiamo anche alla Toscana, io ho assaggiato un Sangiovese in bianco, quindi un vino bianco Sangiovese prodotto dall'uva rossa.
1: Ecco, un altro ascoltatore ci scrive: il vino, ovviamente con moderazione, fa parte della nostra cultura e della nostra tradizione, e dice bene parlarne in trasmissione e valorizzare, insomma, questo prodotto. Poi ci sono diversi ascoltatori che ci chiedono dei pareri su un vino piuttosto che su un altro, citando anche la marca. Ecco, noi non ci esprimiamo, perché chiaramente non è questa la sede per fare pubblicità e per parlare di un prodotto specifico. Possiamo invece parlare magari delle zone, di una certa tipologia di vino.
2: Sì, allora abbiamo comunque, come detto, tipologie, come detto, è sempre meglio non parlare di un determinato vino, proprio anche per comunque lasciare massima apertura e scelta anche su tutte le tipologie. Per quanto riguarda la parte, come diceva l'ascoltatore, anche di una parte della salute, beh, sappiamo che il vino è una bevanda comunque alcolica e

0: scelta, di per sé non si può parlare del vino come qualcosa di curativo. Cioè, se invece l'uva, quindi il prodotto, la materia prima, naturalmente incide molto anche in una parte salutare, invece comunque il vino, la sua trasformazione, avendo comunque l'alcol, sappiamo quanto sia, diciamo, un terreno comunque insidioso e delicato. Quello che è il mio consiglio è quello di una scelta ponderata, una valorizzazione comunque attraverso la conoscenza, comprendere la storia, comprendere davvero i territori o altro fa davvero cambiare quella che è la percezione delle sensazioni e a livello emozionale è molto più arricchente.
1: Abbiamo già avuto altre occasioni in cui sei stata nostra ospite, hai sempre detto come comunque il gusto personale, la propria curiosità, il fatto di sperimentare, di andare a conoscere, assaggiare, poi a seconda del momento, della compagnia con la quale si è, ci porta a vivere emozioni, sensazioni, e quindi il gusto è molto personale, molto soggettivo.
0: Il gusto è molto personale, ma soprattutto non solo cambia nel tempo. Uno studio diceva che noi ogni 12 anni cambiamo gusti e quindi si cambia. Io sono sempre stata un po' scettica, però è vero che se mi guardo dietro ho cambiato anche tipologie, anche comunque di vini, come dicevo prima, magari prima ero molto più da rosso, poi comunque adesso apprezzo anche molto determinati bianchi, quindi non cambia appunto solo negli anni, cambia anche a seconda del nostro stato d'animo, dalla nostra percezione, e soprattutto Carlotta cambia anche molto dalle persone con cui siamo. Io dico sempre che migliore la compagnia, migliore la piacevolezza del vino, quindi con persone che non si amano particolarmente non consiglio di bere grandi vini, o se no non avrebbero quella determinata sensazione che hanno con una buona compagnia.
1: A dimostrazione che magari quando a volte si fa un viaggio, si va in vacanza, si torna spesso, no? Con una bella bottiglia di vino, perché poi si è gustato quel vino in un momento particolare, quando si è rilassati, ci darà dei ricordi magnifici, quindi si vuole portare questo ricordo a casa, e poi magari quando lo si apre a casa ha tutto un altro sapore, un altro gusto.
0: Ma devo dire la verità, è proprio così, cioè questo capita anche a me. Io che degusto comunque anche da tanti anni, mi è capitato di andare in un luogo e di apprezzare tantissimo un vino, tanto da appunto portarlo con me a casa, e quando ero a casa e l'ho aperto mi sono detta: ma non è lo stesso vino. E comunque non è mai una questione di trasporto, ma una questione di trasporto delle sensazioni e delle emozioni, e quello incide tantissimo, ed è per quello che bisognerebbe sempre approcciare al meglio i vini tipici dei luoghi dove appunto si va a visitare, perché c'è sempre un grandissimo legame tra vino, territorio e cucina.
1: Ci ascoltiamo Zaz, Je veux.

0: Oggi con la sommelier Elena Mozzini stiamo affrontando una di quelle discussioni che, come dicevo prima, accendono magari le tavole quando si fa una bella cena oppure gli aperitivi tra amici, perché c'è sempre chi sceglie la bollicina, chi un bel calice di bianco, chi invece di rosso, e quindi si comincia a disquisire. Oggi vogliamo parlare appunto delle differenze tra vino bianco e vino rosso. Allora, Elena, vediamo innanzitutto come cambia il processo di vinificazione tra bianco e rosso.
1: Beh sì, cambia comunque il processo perché se noi pensiamo ai vini bianchi, abbiamo vini che sono che hanno una maggiore acidità, che sono molto freschi. Quando invece beviamo un vino rosso, è un vino rosso più strutturato, desideriamo una determinata morbidezza e rotondità. Allora, per quanto riguarda la vinificazione, l'uva arriva in cantina e quindi nella parte dell'uva rossa, quindi per la vinificazione di un vino rosso, abbiamo visto che la buccia assieme alla polpa, quindi l'acino, viene tolto il raspo graspo, viene comunque pigiato, lo ritroviamo comunque in vasca, le bucce stanno a contatto comunque con il mosto inizia a colorare. Avviene la prima fermentazione, che è quella alcolica, quindi da mosto diventa vino, quindi gli lieviti trasformano gli zuccheri in alcol e quindi si trasforma, diciamo così, in vino, e avviene la fermentazione alcolica che lo rende anche leggermente in bocca, se uno lo degusta, anche si sentono un po', non dico le bollicine, l'effervescenza, ma un pochino mosso in bocca. Poi naturalmente viene lasciato. Quindi la durata, la bravura dipende dai bravi enologi, anche perché la sottoscritta, quando ha provato a cimentarsi nella vinificazione, è stata disastrosa, quindi non posso dare i buoni consigli, andatele a chiederle a qualche persona che conoscete in cantina. E quindi avviene poi una seconda fermentazione, che è la fermentazione malolattica, che, come dice la parola, trasforma gli acidi presenti nella polpa, che sono malici, quindi duri, cattivi, aggressivi, in acidi lattici più morbidi, rotondi, delicati. Poi il vino naturalmente resta in vasca, magari viene travasato da una vasca all'altra, questo per muovere il vino e permette anche di perdere quella parte un po' mossa del vino, e poi viene lasciato, viene degustato, viene controllato, viene, diciamo così, accudito, e poi dalla vasca, che principalmente sono vasche in acciaio, però ci sono anche altri contenitori, dalla vasca in acciaio o viene messo in bottiglia, quindi imbottigliato, quindi vuol dire che il vino fa sull'acciaio, sono vini che non durano tanti anni, e oppure il vino dalla vasca in acciaio passa alla barrique, quindi un passaggio in legno, quindi la barrique sono le botticelle piccole da 225 o 228 litri per un determinato tempo e poi messe comunque in commercio. Per quanto riguarda invece i vini bianchi, allora c'è da dire che la buccia viene tolta o viene tenuta all'inizio un pochettino, pressata sofficientemente, e poi viene espulsa, viene tolta. E avviene anche qui la prima fermentazione, che è quella alcolica, e poi, per quanto riguarda i bianchi, la fermentazione malolattica non sempre viene fatta fare, oppure viene fatta fare a metà, ma proprio per mantenere questa acidità presente e voluta. E poi anche qui nella vasca in acciaio i vini o vanno direttamente in bottiglia o, come i rossi, hanno un passaggio, diciamo così, in legno. Quindi per i rosati, visto che c'era la nostra ascoltatrice che era molto amante dei rosati, le bucce vengono tenute a contatto il tempo, anche si chiamano anche i rosati di una notte o una notte intera, e poi vengono tolte le bucce e quindi abbiamo questa colorazione rosata, e poi si comportano anche un po' come i bianchi, perché vogliamo che anche i rosati, più come i bianchi, abbiano questa bella acidità.
0: E in termini di aromi, invece, cosa troviamo più facilmente in un vino bianco e cosa invece in un rosso?
1: Allora, quella degli aromi è sempre qualcosa di molto personale. Allora, io non vorrei standardizzare proprio le sensazioni olfattive, però posso dare, diciamo così, un po' delle... uno sguardo semplice, e solitamente nei vini bianchi ritroviamo fiori e frutta bianca, mentre nei vini rossi fiori e frutta rossa.
0: Bella questa
1: quindi
0: immagine.
1: C'è già una parte proprio per distinguere ambedue i vini. E poi abbiamo però delle note, faccio un esempio: la vaniglia, la nocciola, la liquirizia, che possiamo trovare magari sia nei bianchi che nei rossi, perché quelli sono sensazioni che danno i legni delle barrique e quindi delle botti in legno, e quindi abbiamo spesso queste sensazioni. Ora, gli aromi che ritroviamo nel vino sono degli aromi che ci ricordano mela, pera, banana, la prugna, i frutti di bosco, una passeggiata nel bosco. Quindi tutto questo, questa rievocazione di aromi, è data anche dalla nostra parte emotiva, dal nostro bagaglio, dalla nostra esperienza, dal nostro allenare l'olfatto. Quindi, e vorrei dire che chi non sente gli aromi non vuol dire che non è un bravo degustatore, assolutamente, perché spesso si pensa che una persona che degusta, che non sente gli aromi, non è un bravo degustatore. Ma io devo dire che quando degusto un vino, almeno in amicizia, non sono mai lì, non voglio tirar fuori aromi o sensazioni o altro. Magari posso dire che mi sembra, ha delle sensazioni fruttate, floreali, o mi ricorda comunque qualcosa, una vacanza o altro, un'esperienza. Quindi l'allenamento è possibile, e quindi io dico sempre, quando uno va a fare una passeggiata nel bosco, quando, se uno si occupa di piante aromatiche o altro, queste naturalmente incidono molto ad ampliare il nostro bagaglio odoroso, che più lo alleniamo più resterà e più lo riconosceremo appunto nei vini.
0: Beh, visto che sei allenata, sei anche molto abituata a trovare delle immagini per rendere a parole, insomma, le tue sensazioni. Facciamo un gioco, prova a descrivere bianco e rosso con tre parole ciascuno.
1: Beh,
0: quale sceglieresti?
1: Beh, quando penso a un bianco, io penso sempre alla lucentezza, alla parte, diciamo così, di acidità, di delicatezza nella struttura, anche se poi sappiamo che ci sono dei vini bianchi che sono strutturati, sono corposi, mentre quando penso al rosso penso alla trama, quindi a questa parte colorata che, girando il bicchiere, si crea, e quindi ha questa trama che si crea, la profondità, come detto, data dal colore e alla struttura e alla potenza.
0: Beh, può essere un gioco, no? Anche quando tra amici ci si trova a provare a riconoscere questi aromi e mettersi a confronto senza fare i grandi intenditori. Allora,
1: devo dire che mi ogni tanto mi trovi impreparata, perché poi nessuno mi fa queste domande e mi ritrovo a dover davvero pensare, a catapultarmi, a doverlo spiegare, e mi piace.
0: Bene, allora un'ascoltatrice ci dice: il vino bianco lo si associa al pesce, il rosso alla carne. Noto che soprattutto d'estate prevalga il bianco o il rosé con tutte le pietanze. I gusti giustamente cambiano, una volta la carne con il bianco era un azzardo. E conclude sempre la nostra ascoltatrice, che apprezzava il rosé ci salva sempre. Vogliamo dire che fa un po' parte dei miti, dei luoghi comuni, no? Questo associare rosso alla carne e bianco al pesce è un po' passato.
1: Sì, è sempre stato così. Il pesce deve per forza avere il vino bianco, mentre la carne per forza con il rosso. Però queste cose sono molto cambiate, perché oggi c'è molta più apertura. Si riconosce comunque anche che i gusti delle persone sono diversi, quindi le imposizioni in questo ambito non vanno mai bene, perché io dico sempre che in fin dei conti ogni persona deve scegliere quello che ama di più, perché se c'è un'imposizione di vino e cibo, e io non amo magari quel determinato vino, non apprezzerò neanche il cibo che mangio. E quindi, anche se sulla carta dovrebbe essere così, alla fine non ho avuto il riscontro che speravo. Io quello che consiglio sempre è: scegliete veramente istintivamente, perché noi siamo bravi, perché le migliori persone a scegliere accostamenti cibo vino non è tanto quanto se sono sommelier o non sommelier o esperti o non esperti, è il fatto di essere persone che apprezzano il vino e apprezzano la cucina. Se una persona ama mangiare e bere, è la persona più predisposta agli accostamenti. E l'unico consiglio che do, poi comunque potrò fare degli accenni, l'unico consiglio che do è quello che se il piatto è delicato e leggero, anche il vino dovrebbe esserlo, ma non per forza deve essere un bianco o altro. Se il piatto è più strutturato, anche il vino dovrà esserlo, ma questo per non sovrastare gli elementi. Ora, col pesce c'è stata ormai da anni la svolta che anche con il pesce si possono bere vini rossi. Facciamo solo attenzione magari a non scegliere vini estremamente alcolici e a magari a prediligere vini più delicati e più leggeri. Se noi pensiamo come uvaggio al pino nero, il pino nero è un vino che quando è un vino che piace o non piace come rosso. Perché? Perché quando viene dalla bottiglia, lo passiamo nel bicchiere, tante persone lo snobbano proprio perché la trama è delicata, il colore è quasi un po' trasparente, e quindi però il colore resta più trasparente perché nella buccia del pino nero abbiamo meno estrazione di colore e quindi è più soffuso, ed è un vino che si presta molto bene al pesce. E poi magari anche di prediligere vini che non hanno legno in eccesso, proprio per davvero non sovrastare gli aromi.
0: Allora, visto che abbiamo cominciato a discutere di miti e luoghi comuni, sfatiamo qualche leggenda. È vero che il vino rosso va sempre bevuto a temperatura ambiente?
1: Allora, no. Allora, io sono per far sì che i vini vadano bevuti alla giusta temperatura. La temperatura incide anche sulla nostra piacevolezza, quindi alle persone che non amano i vini rossi a temperatura ambiente lo possono avere anche un pochino più freddo, ma senza esagerare. Perché naturalmente, e soprattutto magari nei mesi estivi c'è un po' la tendenza a voler bere il vino rosso leggermente più freddo, e va bene. Le temperature, troppo caldo un vino o troppo freddo, incidono anche molto sulla nostra sensazione di percezione, perché se pensiamo ai bianchi o anche agli spumanti esageratamente freddi, io dico ghiacciati, che tante persone amano, è davvero un peccato. Non perché non lo possano fare, ci mancherebbe, ma perché se sono tanto tanto freddi, il freddo copre le sensazioni e gli aromi che dà il vino, ed è un peccato perché quello è un po' la sua particolarità, e quindi noi andiamo, diciamo così, a standardizzarla, a coprirla. Però ci sono anche in altri luoghi. Io penso ai vini americani. Proprio le persone amano bere i vini molto freddi, perché hanno dei vini anche con una struttura alcolica ampia, e quindi il freddo maschera un po'. Però ricordiamoci che poi nella nostra percezione, se un vino è molto alcolico, nel nostro corpo resta questa parte.
0: Ecco, una domanda molto interessante ci fa un'ascoltatrice, dice proprio perché tante persone amano bere il vino bianco piuttosto freddo, io quando attendo degli ospiti, metto le bottiglie dalla cantina al frigorifero. Poi me ne rimangono sempre di non consumate. Mi hanno detto poi che una volta messo a bassa temperatura va lasciato in frigo, non posso più prenderlo e riporlo di nuovo in cantina, è vero?
1: Allora, volendo lo si può fare, cioè non è che c'è una regola su questa, però il vino è sempre un rischio. Qualsiasi cosa noi facciamo, il nostro vino poi può avere delle conseguenze, ma possono anche non accadere, perché per esempio se io prendo un vino bianco e lo metto in congelatore, perché anche questo è stato un grandissimo sacrilegio, tutti dicono non si fa, ma si fa, cioè lo fanno tutti, devo dire la verità. Però bisogna sempre fare attenzione che lo shock termico può comunque mutare la sensazione, gli aromi dei vini. Quindi dobbiamo sempre fare un po' attenzione a questa parte del freddo e caldo che lo potrebbe far cambiare. Per esempio, io non so perché a me capitano sempre queste vicissitudini. A me capita sempre la bottiglia, credo che mi servano sempre la bottiglia quella sfortunata che solitamente nei ristoranti lasciano sul caminetto per tutta la stagione. Allora è quella classica bottiglia che quando te la stappano davanti ti danno il tappo, sotto il tappo è come se tu hai dei cristalli e naturalmente tutti dicono è zucchero, no perché comunque non è ammessa l'aggiunta di zucchero, cioè da noi potrebbe essere ammessa ma se un vino è italiano non è ammessa e anche da noi non si utilizza. E questi cristalli carini da vedere però sono dei tartrati e si formano quando la bottiglia ha preso troppo caldo e troppo freddo. Poi la provo e il vino è sempre magari buono, però questo mi fa pensare che la bottiglia ha avuto
0: degli sbalzi.
1: Sì, e difatti non so perché la danno sempre a me. Uno pensano che non me ne intenda neanche di vino e quindi ho questa cosa di ricevere sempre questa bottiglia e mi fa sorridere, ti dico ogni volta.
0: Abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Allora qualcuno ci chiede perché il bianco tiene meno negli anni rispetto al rosso?
1: Allora, il bianco è proprio per una questione strutturale, proprio delle sostanze che sono presenti nella buccia dell'uva rossa, però posso dirlo, è anche una questione del terroir, quindi del sottosuolo, perché dipende sempre molto sui vini bianchi dove vengono prodotti. Ci sono vini bianchi francesi che sono ancora eccezionali dopo 20, 30, 50 anni, mentre ci sono dei vini che vanno bevuti, diciamo così, non oltre i 5, 6 o magari 10 anni. E non solo incide anche il territorio, quindi la parte del rapporto tra sole e pioggia, quindi il sole che dà struttura, la pioggia che dà acidità e che quindi è molto ricercata nei bianchi e che potrà creare problemi, ma questa parte del sottosuolo non è la sola, come dicevo è data anche dalla vinificazione. Noi avendo comunque anche stagioni molto più calde abbiamo meno acidità perché è la pioggia che dà l'acidità anche all'uva e abbiamo più strutture, quindi stiamo perdendo un po' questa parte e sarà quella anche una problematica che ci ritroveremo.
0: Ci ascoltiamo No Matter di Jack Radix.
2: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Allora, stiamo parlando oggi con Elena Mozzini, che è sommelier di vini, in particolare vino bianco o vino rosso, mettendoli un po' a confronto, e in questo momento ci siamo lasciati proprio cercando di sfatare qualche mito, qualche luogo comune. Allora, sicuramente un altro luogo comune è quello secondo il quale si attribuisce una certa importanza al vino rosso rispetto a quello bianco, sembrano insomma i re dei vini.
1: Da sempre è stato così, proprio nella storia, proprio la parte che il vino rosso comunque è quello con la storia forse anche più che si è, cioè è quello nato, diciamo così, un po' anche per primo, quindi il vino era il vino rosso. Però naturalmente questa parte pian piano sta cambiando. Sempre di più le persone bevono anche o sono predisposte anche ai vini bianchi. Io ne sono un esempio, che sono sempre stata un amante comunque dei rossi, perché il rosso ha questa morbidezza, questa rotondità che si ricerca, e allora anche per una parte che alcuni chiamano i vini da meditazione, quindi che vengono bevuti così senza accostamenti, è sempre quello che è stato attribuito di più. Come detto, è sempre una scelta molto personale, perché poi è cambiata molto negli anni con i bianchi, le bollicine, senza dimenticare appunto il rosé, però è proprio così. A rosé è stato attribuito questo, però oggi anche le persone amano molto di più anche i bianchi, forse perché sono un po' più semplici da bere e quindi meno impegnativi, ecco.
0: Un'ascoltatrice ci chiede: ma quando decantare un vino? Domanda base, lo so, ma io non ho la minima idea in merito a questo tema.
1: L'ascoltatrice ha fatto una delle domande che io adoro di più, devo dire la verità, Carlotta, perché io non decanto mai nessun vino. Mai.
0: Come mai?
1: Allora, non decanto mai nessun vino. Allora, naturalmente un vino va decantato o scaraffato, quindi c'è questa scelta. Si scaraffa un vino, si scaraffa velocemente per portarlo dalla bottiglia alla caraffa con un gesto abbastanza rapido, proprio per far prendere aria, ossigenare il vino e ritrovarlo nel bicchiere più pronto. Oggi, avendo comunque dei bicchieri belli ampi, questa parte può anche non più servire. La decantazione si utilizza più che altro per dei vini che hanno fatto il suo tempo, dei vini che comunque hanno annate magari più vecchie e che, lasciandole in cantina, naturalmente in posizione orizzontale, perché il vino deve sempre toccare il tappo, perché se il tappo non resta umido, si secca il sughero e quindi il vino a contatto con l'aria e si ossida e quindi diventerà marsalato. E nell'arco del tempo si creano dei depositi, e che quindi, se io dalla bottiglia lo metto nel bicchiere, me li ritrovo e sono antiestetici. Però se uno fa attenzione nel servizio li potrebbe separare. Però questa parte anche di decantarlo è per far sì che un vino stato chiuso da tempo in una bottiglia possa aprirsi e sprigionare sensazioni migliori. Quello che io consiglio sempre è di avere un bel bicchiere ampio e di versare veramente in maniera tranquilla e delicata il vino, guardando in controluce. Ai tempi si faceva con una candela, quindi la parte, cioè questa parte dove i depositi sono attaccati alla bottiglia, però posso dirlo che oggi la magia è passata, perché lo si guarda con la luce del telefonino e guardare dov'è questa parte, e quindi di far sì che il vino non passi lì dove ci sono i sedimenti, ma dall'altra parte, e venga messo nel bicchiere. Perché a me non piace metterlo dal decanter, metterlo nel bicchiere? Perché si toglie la magia di assaporare nel bicchiere dapprima un vino chiuso per tanti anni e vedere che pian piano si apre. Per me è come togliere un po' la magia, è come vedere un fiore chiuso e un fiore aperto. ma la bellezza di vedere il fiore che si apre è qualcosa di magico. E nel vino, se noi abbiamo tempo e pazienza e beviamo il vino e attendiamo, ci ritroveremo questa sensazione che è impagabile.
0: Vediamo spesso l'immagine delle degustazioni, magari in televisione, dove in questi ampissimi bicchieri il vino viene poi preso, insomma, dal basso del bicchiere e fatto girare, sì. Poi annusato, poi fatto girare, annusato. È scena o c'è un significato?
1: Allora, io dico sempre non centrifugate i vini, perché c'è chi ha la mania di girare continuamente il bicchiere, e anche continuamente girarlo io disperdo proprio veramente i sentori che sono all'interno, quindi è sempre meglio provarlo prima bicchiere fermo, a vedere che sensazioni dà, ruotare il bicchiere e vedere le sensazioni che mi ritrovo dopo l'ossigenazione, e quindi avrò sensazioni completamente diverse, e questa è davvero la bellezza. Quindi noi tante volte, facendo dei gesti, ci priviamo di sensazioni che andranno perdute. Quindi il mio consiglio è di non girare, non centrifugate troppo i bicchieri. Non sono quelli che fanno il bravo degustatore, perché poi tanti pensano: più giro il bicchiere più sembrerò una persona super esperta. Dagli esperti questo è visto come un gesto da anti-esperto, ecco. E quindi, come detto, ognuno è libero di fare quello che vuole, però, come detto, ogni gesto porta o toglie qualcosa.
0: Beh, prima hai detto che qualcuno, per raffreddare velocemente il bianco, usava metterlo in congelatore. Un ascoltatore dice: sbaglio o c'è stato un periodo nel quale i vini bianchi venivano appunto congelati perché la parte più resistente al congelamento conteneva più alcol e più zuccheri?
1: Beh, io parlavo, diciamo così, della parte del metterlo in congelatore per una parte di servizio. Poi è vero che in certe tecniche di vinificazione c'è la congelazione, cioè le uve vengono tenute a temperature più fredde, quindi bisognerebbe chiedere all'ascoltatore lui che cosa intende.
0: Qualcun altro invece ci chiede: ma allora i bianchi di Merlot si possono tenere più a lungo?
1: Allora, alle nostre latitudini, io dico sempre che i nostri territori, a seconda delle tipologie, sono fatti per tenere i vini, ma non troppo a lungo. Per quanto riguarda i bianchi, dipende sempre se il bianco ha avuto anche un passaggio in legno. Io consiglio sempre di non bere i vini bianchi, diciamo di non tenerli lì troppo tempo, perché poi magari fuoriescono altre sensazioni che poi alle persone non piacciono. Quindi una persona deve anche valutare se è più predisposta a vini giovani, freschi, con un'accentuata acidità, o evoluti e che nel tempo hanno cambiato le sensazioni.
0: Qualcuno ci scrive: la qualità del sughero oggi non è più come quello di una volta, e poi anzi, oggigiorno il 70% dei tappi sono sintetici, quindi dice il vino forse non andrebbe messo orizzontale.
1: Allora, effettivamente quando ci sono tappi sintetici, però spesso sono c'è la capsula e quindi non si capisce se il tappo è sintetico o meno, però se si sa che il tappo è a vite o sintetico, allora non è obbligatorio tenerli in orizzontale. Per scrupolo, se non abbiamo idea di come è fatto il sughero, possiamo tenerli appunto tutti in maniera orizzontale. Anche io sono meno amante dei vini, dei tappi sintetici. Sono un amante del sughero, perché è un po' la tradizione, ma devo dire che amo molto anche se il vino è tappato a vite, che spesso è sempre stato segno magari di un vino che aveva poco valore, ma credetemi, questo non incide sulla parte qualitativa, e di sicuro con un tappo a vite non avremo la problematica che il vino sappia di tappo.
0: Bene, grazie mille Elena Mozzini. Io ricordo tutte le nostre puntate possono essere riascoltate sul nostro podcast, quindi se, come succede spesso, ci scrivete perché avete sentito solamente una parte della puntata, potete comunque recuperarla. C'è ancora tantissimo, Elena, da dire su vino bianco e vino rosso, quindi io mi sono già fatta il nodo al fazzoletto e torneremo. Buon pomeriggio, noi ci risentiamo domani.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie delle 14. Rinviato a giudizio in Ticino l'ex docente attivo in una scuola media del Bellinzonese. L'uomo arrestato in marzo è sospettato di gravi reati legati alla sfera sessuale di due minorenni. Sentiamo in redazione Giona Norbiani.
2: La procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha firmato il rinvio a giudizio. Il lavoro d'indagine è finito e le accuse sono pesanti. Violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. Ma c'è anche la somministrazione di sostanze pericolose per la salute, cioè aver servito degli alcolici a dei minori di 16 anni e aver messo a disposizione un veicolo a motore a persone che non avevano la patente. Due le sue vittime, minorenni. L'accusa principale nei confronti del docente, che ha 37 anni, è, come detto, quella di violenza carnale, fatta, questa la tesi accusatoria, esercitando pressioni psicologiche sulle vittime, rendendole così inette a resistere. Il docente, lo ricordiamo, era stato interrogato in marzo e poi arrestato, e proprio oggi nei suoi confronti è stata chiesta la carcerazione di sicurezza. Una decisione in merito spetterà nei prossimi giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi. Il processo, invece, viste le accuse, sarà celebrato alle assise criminali. I fatti vanno dall'autunno del 2024 al momento del fermo, appunto nel marzo di quest'anno.
1: E sempre in Ticino il Consiglio di Stato ha reintrodotto la retta minima giornaliera di 84 franchi per le case anziani, una decisione presa dopo che l'entrata in vigore del nuovo regolamento ha portato a una forte riduzione delle entrate per le stesse case anziani. A fare la differenza sono i cosiddetti casi di rigore, cioè coloro che col nuovo calcolo pagavano meno del minimo e non erano a beneficio delle prestazioni complementari. Via libera dal Consiglio nazionale al credito da 200 milioni di franchi quale contributo federale alle Olimpiadi invernali del 2038 che si dovrebbero svolgere nel nostro paese. Altri 200 milioni sono attesi dai cantoni e dalle città interessate dall'evento. La candidatura elvetica verrà sottoposta l'anno prossimo al Comitato Olimpico Internazionale, ma intanto sul credito si dovrà esprimere anche il Consiglio degli Stati. In Italia decine di detenuti hanno inscenato una rivolta ieri sera nel carcere Don Bosco di Pisa. La situazione è tornata alla normalità soltanto nelle prime ore di oggi. La corrispondente da Roma è Francesca Torrani.
3: All'origine dell'insurrezione che ha coinvolto un'ottantina di detenuti ci sarebbe la scoperta di alcune microspie collocate all'interno delle celle, dispositivi che sarebbero stati nascosti nei giorni scorsi dagli agenti di custodia per sorvegliare i carcerati. Loro se ne sono accorti e ieri sera hanno dato vita ad una rivolta che è durata fino a tarda notte. Non solo un detenuto che possedeva illegalmente un telefono cellulare ha filmato gli avvenimenti postandoli in diretta sul social TikTok. Le immagini, visualizzate da circa 15.000 persone e poi cancellate, mostravano i carcerati a volto scoperto e numerosi agenti in tenuta antisommossa con scudi e manganelli. A riportare l'istituto alla normalità, l'intervento dei reparti specializzati arrivati da Roma proprio con l'obiettivo di interloquire con i detenuti. Alcuni sarebbero già stati trasferiti, mentre altri lo saranno nelle prossime ore. Il carcere Don Bosco di Pisa è uno dei più sovraffollati d'Italia, con 300 reclusi per 185 posti disponibili.
1: Alte concentrazioni di una sostanza PFAS sono state rilevate nel sangue di 110 partecipanti a uno studio europeo, le più elevate finora riportate nell'essere umano. Il dato emerge da un rapporto realizzato su richiesta del Partito Verde del Parlamento Europeo e relativo agli inquinanti eterni come l'acido trifluoroacetico, sostanza considerata tossica per la riproduzione. Il sangue analizzato è stato prelevato da persone esposte ai PFAS come madri, donne incinte oppure chi abita nei pressi dei siti inquinati. Fino a stasera a sud cieli coperti, ma per lo più sul versante sudalpino. Nuvoloso anche nel resto del paese con rovesci a partire da ovest. Domani solo in parte soleggiato a sud, altrove ancora qualche rovescio.
0: Ci sono code per un incidente tra Cadempino e Vezia, al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione sud tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e le attese di una ventina di minuti.

Benvenuti a Passaggi, il passaggio ve lo do io questo pomeriggio, Francesca Margiotta, sono le 14:05 e qui su Rete 1 parte il nostro varietà del primo pomeriggio, quel luogo delle orecchie, diciamo, quel luogo del suono dove ci dedichiamo alla storia, alla musica, ai suoni del passato, agli oggetti visti con nuovi occhi e anche a degli approfondimenti piccoli ma interessanti come quelli per esempio sul cinema dei grandi autori. Io come ogni pomeriggio ho deciso di aprire con un pensiero, e il pensiero è quello sulla gentilezza. Si può essere sarcastici, si può essere pungenti, ma si può essere contemporaneamente anche gentili, e mi sono ispirata a una delle tante frasi di Mark Twain, scrittore, umorista, docente statunitense che visse tra la metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Famoso, famosissimo, già in vita tra l'altro, lui era una celebrità anche in vita, per le avventure di Tom Sawyer e le avventure di Huckleberry Finn. Penna affilata, arguta, però anche lui sensibile e profondo. Perfino Ernest Hemingway disse: tutta la letteratura moderna statunitense viene da un libro di Mark Twain, Huckleberry Finn. Buono spunto per riprenderlo se nell'età giovanile non lo avete già incontrato, perché non è decisamente solo un libro per ragazzi, è un grande ritratto di un'epoca, è un grande ritratto dell'uomo. La frase che ho scelto per cominciare questa puntata di Passaggi è la seguente: la gentilezza è la lingua che i sordi possono ascoltare e i ciechi possono vedere.

Out Sister con la voce molto carina dell'altrettanto carina Corinne Drury. Sono andata a vedere cosa fanno oggi i membri di questo gruppo inglese che pubblicava questa canzone 34 anni fa. Tempo ne è passato, eh? E beh, qualcuno è rimasto nel mondo della musica pubblicando tanti album, qualcun altro è un po' sparito dal circuito e dai radar, per esempio proprio la bella voce che ha cantato questa canzone. Ma parliamo d'altro, parliamo di acqua e parliamo di laghi. Canada, il paese dei mille laghi. No, molti, molti di più. Il database internazionale Hydro Lakes, che è appunto un servizio che proprio sui laghi concentra il suo grande operato, si è chiesto qual è il paese con più laghi al mondo? E dunque eccolo lì. Il Canada batte tutti a mani basse. Ne possiede 7. Aspetta, devo leggere un numero lungo, c'ho un momento di meditazione. 879.763. Praticamente in Canada ci sono il 62% dei laghi censiti, ha più laghi il Canada di tutti gli altri paesi messi assieme. Attenzione però alla regola del conteggio. Hydro Lakes considera i laghi naturali con una superficie di almeno 0,1 km quadrati, quindi circa 10 ettari, ed esclude i bacini artificiali, per cui la regola d'oro è questa qua. Comunque, in totale questo elenco raccoglie, perché è stato pubblicato un elenco, una lista, una, mettiamola anche classifica, dei paesi con più laghi. Allora, ci sono in tutto 1,43 milioni di specchi d'acqua. Con la soglia più bassa, il numero dei laghi canadesi supererebbe addirittura i 2 milioni. È grande anche il Canada, infatti al secondo posto troviamo una superficie altrettanto vasta, quella della Russia, con poco più di 200.000 laghi, poi gli Stati Uniti con 102.000 laghi, poi arrivano Cina, Svezia, Brasile, Norvegia, Argentina, Kazakistan e Australia. Ma perché in Canada ce n'è così tanti? Non solo perché la superficie è grande, è l'ultima era glaciale, colpa sua, fino a 12.000, o merito direi a questo punto suo, fino a 12.000 anni fa enormi calotte di ghiaccio ricoprivano gran parte del Canada e del Nord Europa. Lentamente muovendosi, i ghiacciai raschiavano la roccia, scavavano conche e lasciavano accumuli di detriti, le morene. Quando il ghiaccio si è ritirato, quelle depressioni si sono riempite d'acqua. Il fenomeno che si vede molto bene sullo scudo canadese, che è questa grande regione di rocce antichissime che proprio il ghiaccio ha modellato come se fosse una grattugia naturale. Mi risulta, tra l'altro, che anche moltissimi dei nostri laghi abbiano la stessa origine, essendosi formati millenni fa. Il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago dei Quattro Cantoni, anche il nostro lago di Lugano e lago Maggiore, il lago di Zurigo. Andiamo in montagna, un laghetto spettacolare, quello del Tremorgio, 1830 metri di altitudine, con questa conca di origine glaciale in cui lui è appoggiato. Comunque il nord del mondo non ha l'esclusiva sulla quantità di laghi, ce n'è tantissimi in Brasile, tante lagune costiere e laghi formate dalle esondazioni dei grandi fiumi, c'è anche l'Australia con tanti laghi salati effimeri però che compaiono dopo piogge eccezionali, però questi entrano comunque nel conto. Ecco, dietro ogni lago c'è una storia, dunque ghiaccio, fiumi, spostamenti della terra, semplicemente il territorio che a un certo punto decide di trattenere l'acqua. Ma tutta questa classifica a noi dove ci vede? Noi, che come ampiezza del territorio siamo molto molto più piccini, non siamo messi male, direi. La Svizzera in questa classifica è al 114esimo posto con 83 laghi, ma lo ricordiamo, di dimensioni superiori a 0,1 km quadrati.

0: cara Fiorella, l'estate va anche. È già andata, ormai siamo al primo di ottobre, è il primo giovedì del mese e anche il primo del mese. E quindi buon inizio di ottobre a tutti, eh? Non l'avevo ancora detto. Arriva! E allora facciamo questo salto spazio-temporale grazie anche a un messaggio che è arrivato da Marco. Siccome io prima per salutarvi ho scelto una frase di Mark Twain parlando poi anche dei suoi due capolavori assoluti, Le avventure di Tom Sawyer e Le avventure di Huckleberry Finn, e lui ricorda che la allora TSI negli anni 70 trasmetteva Le avventure di Tom Sawyer, episodi in bianco e nero, e anche a me è venuto fuori sto ricordo lontanissimo di questi film che erano ancora credo più vecchi degli anni 70, perché erano proprio quasi della prima televisione. E allora con questa immagine appunto di un telefilm in bianco e nero, questi racconti bellissimi e l'immagine del passato, andiamo ad ascoltare qualche cosa che arriva dai nostri archivi e lo ha selezionato Sara Tognola in base al tema che ha scelto questa settimana, e cioè quello delle piazze.
1: Tracce. Oggi ci fermeremo in una piazza che non compare nelle guide turistiche, che negli ultimi anni è diventata per molte persone un luogo di passaggio decisivo. Siamo a Trieste, davanti alla stazione ferroviaria. Ogni sera in questo spazio, attraversato da viaggiatori, pendolari e residenti, si incontrano anche uomini e donne che arrivano lungo la cosiddetta rotta balcanica. Persone in cammino che trovano ad accoglierle una rete di volontari impegnati a offrire un pasto caldo, cure di primo soccorso e soprattutto una presenza umana. Nel frammento sonoro che ascolteremo, realizzato per Laser, incontriamo l'esperienza dell'associazione La Linea d'Ombra, fondata da Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi. Una testimonianza che racconta una frontiera particolare, quella della solidarietà.
2: Da diversi anni la piazza antistante alla stazione ferroviaria di Trieste è divenuta un luogo simbolico di accoglienza, solidarietà e cura per i migranti in transito lungo la rotta balcanica. Ogni giorno è luogo di arrivo di decine, nei mesi estivi anche di centinaia, di persone in movimento. I loro paesi d'origine sono tradizionalmente Bangladesh, Afghanistan, Siria, Iraq, Turchia, ora anche Nepal. Nella maggior parte dei casi fuggono da guerre e violenza, o hanno vissuto le conseguenze di eventi naturali devastanti causati dal cambiamento climatico. In ogni caso, cercano una vita migliore per sé e le proprie famiglie. A essere lì, da 8 anni ormai, tutti i giorni, sono Lorena Fornasir e il compagno Gian Andrea Franchi. Hanno iniziato curando i piedi devastati da centinaia di chilometri percorsi senza l'equipaggiamento necessario, a volte anche le ferite e segni di tortura. Hanno dato vestiti e cibo. Hanno accolto quando tutt'attorno si affermava la politica del respingimento. Hanno fatto della cura un gesto politico e fondato l'associazione La Linea d'Ombra, a indicare quel confine invisibile ma netto che chiude ai migranti le porte d'Europa.
3: Che cos'è Linea d'Ombra adesso? È qualcosa, credo, di eccezionale, perché al di là del piccolo nucleo che nutre l'associazione, attorno all'associazione sono nati questi fiori meravigliosi, che sono gruppi di persone che fioriscono in tutta Italia, si mettono insieme su una base assolutamente spontanea, ma su una politica della cura che è fondamentale ai nostri giorni, che è la politica di dare da mangiare agli affamati, rivestire gli ignudi. Sono gesti pratici, gesti reali, gesti di solidarietà, sono esattamente i gesti che servono in questo momento in cui

0: I migranti, che rappresentano un fenomeno epocale, subiscono una violenza inaudita da parte degli stati, subiscono i respingimenti, subiscono il rifiuto all'accoglienza e dover quindi rivestirli nudo, dargli le scarpe, dargli dei vestiti e una politica di vita.
1: Sì, i primi giorni io arrivato in Italia e tante fame, anche non mangio 2 giorni. Io arrivo in piazza, io ho visto Lorina, lei è arrivato.
2: And too much help this mommy every night here. Every night I'll be go to this park and mommy some food.
3: Quella deve essere un'infezione, non dico vecchia, ma insomma.
4: Ogni sera in piazza si allestisce la panchina della cura. Un ragazzo mostra un polpaccio visibilmente gonfio e si contorce dal dolore ogni qualvolta glielo toccano. Ad assisterlo c'è Angelica, una ex infermiera in pensione che dal 2022 viene in piazza ogni sera.
3: E passavo di là, perché ovviamente la Piazza della Libertà c'è un cuore pulsante, no? E allora sono andata da Lorena e le ho detto: guarda, io sono un'infermiera, se vuoi posso mettere a disposizione quello che so e così ti aiuto. Mamma mia, lei mi ha accolto a braccia aperte. Da quella volta sono scesa ogni giorno in piazza. E è una cosa che non ci ti entra nel sangue, non puoi farne a meno, perché vedi che ricevi molto di più di quello che dai. Ho trovato dei figli meravigliosi. Ti ho detto: questi ragazzi sono come i nostri. Io non riesco a capire le persone che li discriminano, perché sono come i nostri ragazzi, non hanno niente di diverso.
5: Dopo piazze attraversate dalla storia, dalla fede, dalla bellezza e dalla solidarietà, domani concluderemo il nostro percorso in una piazza del tutto diversa. Una piazza senza pietre, senza portici e senza monumenti. Una piazza abitata da milioni di persone. A domani.
6: Passaggi.

0: Allora, prima Fiorella Mannoia che dice che l'estate arriva, poi James Blunt che dice taste is like summer, cioè sa di estate. Oh, rassegnatevi, è finita. Alessandro Bertoglio, glielo dici
1: speriamo,
0: anche tu?
1: Speriamo, io aspetto la massima a 16 gradi.
0: Oltretutto Alessandro,
1: buongiorno.
0: Buongiorno, Alessandro è anche, essendo comunque esperto di cinema, quello che d'estate lavora più di tutti, almeno quelli che magari sono in vacanza, perché lui c'è Locarno e poi a fine estate c'è Venezia e poi prima c'è Cannes.
1: È stata devastante perché a Locarno anche l'aria condizionata ha alzato bandiera bianca a un certo punto, a Venezia peggio. Il problema è che a Venezia sei a 350 km, 400 da qui, e quindi è per fortuna che noi abbiamo a disposizione una lavatrice. Io ho fatto più bucati quelle due settimane a Venezia che nel resto dell'estate.
0: Ok, dunque benvenuto nel pomeriggio del giovedì a parlarci di uscite cinematografiche, così ci rinfreschiamo un po' e sappiamo cosa cercare quando abbiamo voglia di andare al cinema, perché oggi ci hai portato un paio di cose grosse. Protagonisti grossi.
1: Sì, sì, sì. Una che esce proprio oggi, la prima visione qui in Svizzera italiana, intorno alle 5, a seconda della sala, ed è il film che tutti i festival volevano, ma nessuno l'ha ottenuto perché la casa di produzione, la Warner, ha detto: no, no, usciamo il primo di ottobre in tutto il mondo.
0: E com'è sta storia? Vogliamo ascoltare il trailer?
1: Vogliamo ascoltare il trailer di Digger, vai.
0: Okay.
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Hai appena detto?
2: Scusi, signore, so perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel c***o di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%, ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: 18.000 miliardi di dollari, signore.
3: Avete altre notizie del c***o per me?
6: Ci sono anche i rifiuti radioattivi.
0: Ma i biplay messi tu?
1: No, sono già nel trailer.
0: Okay. Mi stavo chiedendo se edulcorare un po' i contenuti.
1: Erano già così, per cui ci hanno pensato direttamente loro, perché anche lì non volevano raccontare troppo.
0: Allora, il film è di un regista piuttosto grosso, abbiamo detto. C'è molta ciccia in queste segnalazioni di oggi.
1: Sì, ma non giochiamo sul body shaming.
0: No, cioè molto
1: un regista
0: da dire.
1: Molto importante, sì. Con tanto materiale.
0: Sì, e in più spiegaci un po' sta storia del non essere andati ai festival con questo filmone.
1: Allora adesso,
0: protagonista Tom Cruise.
1: I grandi studios hanno un po' negli ultimi due anni più o meno, facciamo anche tre, da quando Joker 2 è andato a Venezia, che è stato stroncato brutalmente, hanno deciso che dai festival, quelli importanti, se ne stanno per un po' lontani. Perché? Perché se no avrebbero dovuto spendere due volte per la promozione, perché la fai per il festival e poi la fai quando il film esce. Hanno deciso che i loro film più importanti escono, punto e basta. Ad un esempio, Mandalorian, che è uno dei film più importanti di quest'anno della Disney, anche se poi è andato male.
0: Non Mandalorian da nessuna
1: non
0: parte.
1: Non Mandalorian e neanche Grogu da nessuna parte, però è uscito in contemporanea col Festival di Cannes, quando tutti si aspettavano che fosse uno degli eventi del festival, e non è stato
0: invece
1: così.
0: Invece no. E quindi anche Inarritu e la produzione, soprattutto il marketing, hanno deciso diversamente.
1: Esatto, Inarritu, che ha già vinto due Oscar, tra l'altro ha fatto vincere con The Revenant, che era il film precedente che lui ha fatto in inglese,
0: sì.
1: Questo è il secondo che fa in inglese, ha fatto vincere l'Oscar al signor DiCaprio.
0: Dopo che per decenni tutti dicevano dovrebbe vincerlo, era sempre a bocca asciutta.
1: E quindi dice, ma perché non lo facciamo?
0: In cui praticamente non diceva una parola.
1: Esatto, ma perché non lo facciamo provare a vincere anche al signor Tom Cruise, Tommaso Crociera?
0: E chissà se ci riuscirà, perché in questo film è irriconoscibile Tom Cruise.
1: È irriconoscibile, è bravissimo e soprattutto è un film che adesso lo possiamo dire perché ci sono le prime recensioni che sono uscite dai critici europei, americani e tutto. È un film dove le interpretazioni sono iperconvincenti. C'è Tom Cruise, c'è Sandra Hüller, che quest'anno potrebbe essere candidata per tre volte per tre o quattro film diversi, sta donna bravissima, e tutti bravi gli interpreti, ma il film hanno detto che non è proprio quello che si aspettavano, è un po' surreale, un po' strano, un po'...
0: È un film che parla di un uomo molto potente che crea un disastro ecologico.
1: Esatto,
0: e deve rimediare.
1: E deve rimediare passando, se possibile, anche per il salvatore della patria.
0: Quindi deve anche farci una bella figura.
1: Okay.
0: Per cui, secondo molti, perché leggevo anche oggi qualche commento, secondo molti anche le stroncature sono tutta una raffinata operazione di marketing.
1: E chi lo sa?
0: Ma staremo a vedere.
1: Il problema di adesso è che si va con le percentuali. intellettuali più che con le stroncature, sì. Perché chi legge più i giornali anche online, adesso sì. Vanno tutti su Rotten Tomatoes o quei portali lì dove ti danno i numerini, questo ha preso il 57%,
0: oppure le stelline, eccetera. Esatto. Passiamo al prossimo film, perché si è vista moltissimo in giro a promuoverlo la bellissima e incintissima Anne Hathaway, e lei ha già detto: adesso non aspettatevi di vedermi per un bel po', mi prendo una super pausa, poi ti credo, devi anche dare vita a una nuova persona.
1: E certo, poi fra l'Odissea e questo film qua di promozione ne ha fatta
0: sì,
1: un bel po'.
0: È stata super esposta, esatto. Però non parliamo dell'Odissea, parliamo di Verity.
1: Vai.
7: Immagino che avrai delle domande.
8: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
7: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
8: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.
0: Sono già curiosissima. Chi è sta Verity? Chi è sto scrittore?
1: Allora, Verity Crawford è Hathaway, che tra l'altro ha creduto talmente tanto in questo film che ha voluto metterci i suoi soldi.
0: Quindi è coprodotto. Ah, l'ha prodotto tutto lei?
1: No, con qualcun altro, però okay. Ha tirato fuori il portafoglino. Con lei c'è Dakota Johnson, che è l'altra protagonista, Lowen Ashley, che insomma viene assunta per fare un po' da ghostwriter, un po' da assistente, un po'... lo lasciamo in sospeso a questa scrittrice che appunto ha un blocco, come capita tanto a molti scrittori, e deve produrre il nuovo romanzo, soltanto che nel luogo, nella casa dove vive, succedono delle cose strane, anche perché lei ha una relazione piuttosto contorta con il marito, che è Josh Hartnett, e questo strano ménage à trois diventa abbastanza complicato, perché ci sono anche delle situazioni un pochino soprannaturali.
0: È thrillerone
1: con molta intensità, viene da un romanzo di Colleen Hoover, che è una scrittrice seriale di best seller,
0: che sono quelli tuoi,
1: esatto,
0: e Bert Seller,
1: esatto, quelli che vendo io, e tutti ne parlano un gran bene di questo film, per cui andremo a vederci pure quelli.
0: Decisamente. Detto questo, abbiamo parlato di Digger, quindi con un Tom Cruise probabilmente candidato agli Oscar.
1: Chi lo sa?
0: Ancora tanti mesi.
1: Chi lo sa? Facciamo degli spoiler in avanti?
0: Sì.
1: Perché intanto, se volete, fino a domenica si può andare ancora a Zurigo a vedere qualche film da recuperare, e non è male. La prossima che arriva è la settimana di Nazza, che avrebbe dovuto uscire in questo weekend. Esce in tutta la Svizzera, tranne che nella Svizzera italiana, dove avrà un'anteprima il 17 di ottobre al FUFDUL, al
0: Festival dei diritti umani.
1: E poi uscirà il 29.
0: Ma
1: se proprio non potete farne a meno, io vi ricordo che dal 10, quindi da settimana prossima, potete andare gratis sul sito di The Guardian e guardarvelo lì, che non è la stessa cosa che guardarlo al cinema.
0: Lo donano quelli del Guardian a tutto il pubblico, anche non abbonato.
1: Sì, perché il Guardian è il produttore e è anche il garante della qualità delle interviste che sono state fatte, per cui, visto che il film sta subendo un po' di strani boicottaggi, sì. Anche se ad esempio in Italia ha fatto il record di biglietti nella scorsa settimana, perché la gente corsa a vederlo, hanno detto è un'operazione che abbiamo pagato,
0: certo.
1: Promosso, eccetera, la gente lo deve vedere, quindi facciamo così.
0: 10 ottobre theguardian.com, Guardian scritto Guardian.
1: Sì, anche così. Perché da quello che so i biglietti per il 17 a Lugano non è che ce ne siano rimasti molti, quindi
0: vedi? Grazie Alessandro.
1: Prego,
0: quante ne sai? Allora tu torni come sempre giovedì prossimo.
1: Io torno giovedì prossimo.
0: Ciao.

0: Gary Go, che sembra un invito, Gary Go, Gary vai, Wonderful, canzone del 2009, dalla musica in inglese passiamo alla musica in lingua italiana, e la lingua italiana è anche una lingua scritta in maniera magistrale, in questo caso attraverso le canzoni in cui hanno messo mano Fabrizio De André e Ivano Fossati, quelle per l'ultimo album pubblicato da De André, cioè Anime Salve, era 30 anni fa, era il 1996, e Isabella Visetti ha avuto l'ottima idea di andare insieme a un vero esperto di questo disco e di questo autore a guardare dentro all'album e riscoprire le sue canzoni. Ascoltiamola in Oblò.
1: Oblò.
2: Ritroviamo il ricercatore universitario Jan Gaggetta, autore di una tesi di dottorato sull'album Anime Salve di Fabrizio De André, album del 1996, l'ultimo del cantautore genovese. Jan Gaggetta è anche autore del libro Le Anime Salve di Fabrizio De André, una poetica dell'emarginazione, pubblicato da Carocci Editore. Nell'ascolto delle 9 canzoni dell'album siamo arrivati a Ho visto Nina volare, che secondo la testimonianza di Ivano Fossati è la canzone scritta più velocemente dell'intera raccolta. In questa canzone troviamo il rimando a un'altra canzone popolare ripresa da Gaetano Veloso, ma anche un ricordo d'infanzia di De André, perché Nina è una compagna di giochi del piccolo Fabrizio quando la sua famiglia durante la Seconda Guerra Mondiale lascia Genova per trasferirsi nella campagna astigiana. Tutto però parte da un viaggio verso sud che Fabrizio De André e Ivano Fossati decidono di fare insieme. E una tappa di questo viaggio ispira il ritornello molto originale di Ho visto Nina volare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera.
3: Mastica e sputa prima che venga nera.
4: Curiosamente tutto inizia da un viaggio. A quanto pare l'idea stessa in realtà di Anime Salve dell'album è nata con un viaggio verso sud. Fossati e De André si sono trovati a Roma e sono partiti con una macchina senza una direzione precisa, andando verso sud, con l'idea di fare il pieno di storie, ha detto Fossati in un'intervista, cioè di farsi raccontare delle cose dalla gente che avrebbero incontrato. Quindi hanno fatto questo viaggio per incamerare racconti che poi hanno trasformato in canzone, come nel caso di quel ritornello di Ho visto Nina volare. Fossati e De André erano arrivati fino a Matera, lì si sono fermati alcuni giorni e qualcuno ha parlato loro di questa antica pratica contadina, così scrive De André su un appunto, che consiste nel prendere un favo, tagliarlo a fette, masticare e poi separare in maniera molto, insomma, rudimentale il miele dalla cera. E De André in quell'appunto dice che questa antica pratica contadina nella canzone viene trasformata in un simbolo che mette di fronte il protagonista della canzone a un bivio. Lui deve decidere da che parte stare, se andare di qua o di là, dalla parte del miele o dalla parte della cera, perché il giovane protagonista sta vivendo un momento molto importante della propria vita e è quindi, diciamo, messo di fronte ad una scelta con le spalle al muro.
3: Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera.
4: La scrittura, la composizione della canzone avviene un po' di tempo dopo e Fossati racconta che a un certo punto lui stava lavorando ad un tema con la chitarra, De André invece stava andando in giro per la casa e aveva in mente una canzone che era stata incisa da Caetano Veloso, Vuelvo al Sur. All'archivio Fabrizio De André c'è una pagina che conserva una traduzione, in pratica un adattamento in italiano di questa canzone, perché De André si era innamorato perdutamente di questa canzone e voleva farla propria, insomma, in italiano. Poi è successo qualcosa e De André ha iniziato a raccontare la storia di questo contadino, mettendoci varie cose, mettendoci il ricordo di Nina che aveva conosciuto durante la sua infanzia e mettendoci anche queste contadine che separano il miele dalla cera, mettendo in bocca fetti di favo per, insomma, estrarre la sostanza. Così.
3: Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò.
2: Jan, sappiamo qualcosa della collaborazione di De André e Fossati? Insomma, come hanno lavorato per scrivere e per musicare le canzoni di Anime Salve?
4: Inizialmente l'idea per le canzoni di De André nasceva dalla lettura di qualche cosa, poi De André faceva delle prime annotazioni e poi da lì si partiva per comporre o iniziare a mettere a fuoco, diciamo, la musica. E la musica, dice De André in alcune interviste, la musica doveva in qualche modo essere il contenitore ideale per quel piccolo raccontino, cioè doveva avere già il colore giusto, il tono giusto per raccontare quella storia particolare. Poi, una volta composta la musica o abbozzata, diciamo, iniziava il lavoro vero e proprio sui versi, perché i versi devono seguire il ritmo e avere la durata che sono suggeriti dalle melodie. A dipendenza della melodia c'è il verso che deve avere un certo ritmo, una certa durata. Quindi c'era l'idea, l'annotazione da qualche parte, la composizione della musica e poi il lavoro sui versi. Sul fatto che la musica deve essere, diciamo, quella adatta per raccontare una storia in particolare, secondo me un esempio, diciamo, abbastanza immediato è quello di Princesa, perché Princesa è una canzone che racconta la storia di un giovane viado brasiliano, un transessuale, un piccolo Fernando che nasce, gioca coi propri cugini, coi propri compagni nel bosco e capisce di avere un'identità femminile, fugge dal proprio contesto familiare, sociale per cercare di cambiare il proprio corpo, ci riesce, e quindi la storia che racconta Princesa è la storia di Fernando che diventa Fernanda, la storia di una trasformazione del proprio corpo, di una metamorfosi, come diceva De André.
3: Che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita.
4: È affascinante vedere come la canzone Princesa è composta da parti in tonalità maggiore e tonalità minore che si alternano continuamente. De André diceva che la musica così composta era perfetta per raccontare il percorso molto difficile tra episodi fortunati, episodi sfortunati, ma è anche una struttura che appunto va continuamente dal maggiore al minore, tonalità maggiore, tonalità minore opposte, e quindi è un andare da identità maschile all'identità femminile. La canzone Princesa finisce con un coro che intona delle parole in portoghese.
3: Fernanda è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa.
4: De André aveva studiato attentamente la composizione del coro, ovviamente con Fossati. Inizialmente il coro è composto soltanto da voci maschili, poi le voci femminili si aggiungono man mano e alla fine le voci femminili sono preponderanti. Quindi anche nel suono e nella composizione del coro, che passa da voci maschili a voci quasi esclusivamente femminili, De André e Fossati ci raccontano la storia di questa trasformazione.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordarmi che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola figa.

saranno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

questo finale come collima con quello che stava raccontando Young Gadgetta prima, e cioè come le voci femminili alla fine di questa canzone Princessa arrivano a essere dominanti sul resto del coro, e comunque l'abilità nell'utilizzo della lingua italiana fino a essere poeti. Questa è la grandiosità di Fabrizio De André e anche di Ivano Fossati. Questa è sicuramente una grandiosità nella capacità di utilizzare la lingua italiana, una lingua così ricca, così complessa, così capace però di portarci a delle sintesi, a delle capacità di farci visualizzare così bene certi paesaggi anche dell'anima. Ecco, a proposito della lingua italiana, prima, e per chi non avesse ascoltato perché non era ancora sintonizzato su Rete 1, riassumo brevemente, parlavo di come il Canada vinca a mani basse su tutti i paesi del mondo quanto a quantità di laghi sul suo territorio, e appunto ho usato questo termine. Ma che modo di dire è vincere a mani basse? Sì, che significhi vincere senza grande sforzo, lo sappiamo, ma l'origine di questo modo di dire qual è? E qui dobbiamo tirare in mezzo il mondo dell'ippica, in maniera figurata ma a quanto pare anche vera. Nel Novecento il fantino può vincere agevolmente senza aver alzato le mani per tirare o strattonare il suo cavallo, oppure a fine corsa avere tanto vantaggio da poter procedere tranquillamente nella sua posizione di inizio gara tenendo le redini abbassate. In questo modo, vincere a mani basse è un modo che ritroviamo anche nelle lingue inglese, per esempio. Si traduce to win hands down, dove hands down è perfettamente in linea col corrispettivo italiano, mano bassa. Da non confondere con un modo di dire che suona simile ma che ha un significato ben diverso, fare man bassa. In questo caso dal mondo dell'ippica dobbiamo spostarci al mondo militare, in particolare l'ordine di fare man bassa, o come originariamente detto procedere mani a basso, veniva dato ai soldati alla fine della battaglia, quando da vincitori potevano procedere a fare razzia di tutto quanto potesse essere portato via al nemico. Quindi si faceva man bassa. Tra l'altro si può immaginare il soldato vittorioso che abbassa le mani dalla sua arma, da quella arma appena utilizzata, per dedicarsi al saccheggio del territorio conquistato. Quindi il parallelo figurato è presto fatto. Capito? Vincere a mani basse, fare man bassa.

0: Penso sempre a quelli che ascoltando Anastasia hanno sempre giudicato la sua voce dicendo: beh, favolosa, ma è tutta tecnica. Beh, provala a usare tu quella tecnica lì, visto che lei ci riesce. E non è da tutti anche saper maneggiare una tecnica usando il nostro strumento più presente, cioè le corde vocali. Allora, tra pochissimo l'informazione delle 15, però vi avviso che tra le 15 e le 16 avremo l'appuntamento con Manuela Bieri e Andrea Fontana, che ci racconterà l'universo meraviglioso del regista giapponese di film d'animazione Hayao Miyazaki, e poi ci torna Marcello Fusetti intorno alle 15:40 con la storia di una guerra senza vittime ma con molti fiaschi, molte bottiglie. Per fortuna le guerre di cui ci sta parlando lui sono guerre che in pratica sono passate come guerre tutto sommato innocue. Tutto questo tra appunto pochi minuti nel corso della prossima ora qui in Passaggio. Poi vi parlerò anche di cose antiche che però ci riguardano anche oggi. Ci sono degli oggetti che sono praticamente entrati nel nostro DNA, tanto è l'uso che ne facciamo da sempre proprio come esseri umani. Adesso però è tempo di informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Federico Talarico. Rinviato a giudizio in Ticino, il docente attivo in passato in una scuola media del Bellinzonese è arrestato in marzo. Sul 37enne pendono le accuse di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e ancora somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose e messa a disposizione di un veicolo a motore a un conducente privo di patente. Fatti avvenuti tra l'autunno del 2024 e il marzo di quest'anno. Dal Consiglio nazionale invece via libera al credito di 200 milioni di franchi quale contributo federale alle Olimpiadi invernali del 2038, che si dovrebbero svolgere nel nostro paese. Altri 200 milioni sono attesi dai cantoni e dalle città interessate dall'evento. La candidatura elvetica verrà sottoposta l'anno prossimo al Comitato Olimpico Internazionale. Agli Stati è approvata a larga maggioranza una mozione del centro per introdurre sanzioni nei confronti delle imprese che non assumono candidati idonei residenti in Svizzera. La Camera dei Cantoni vuole così rafforzare gli effetti nell'obbligo di annuncio. Il dossier passa ora al nazionale. Difettoso il sistema di sostegno per le famiglie con figli disabili. Secondo un nuovo studio dell'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, mancano in media 15.000 franchi all'anno per coprire tutte le spese aggiuntive. Un quarto degli intervistati ha dichiarato di avere difficoltà ad arrivare a fine mese. L'aiuto dell'assicurazione invalidità non è infatti sufficiente. La somma si spiega con le spese supplementari sostenute di tasca propria e con la riduzione dell'orario di lavoro da parte di genitori. Continuano e si aggravano le proteste studentesche in Francia, con oltre 600 fermi in tutto il paese. Il primo ministro Licornu ha convocato una cellula di crisi. Dalle 11 in molte città sono stati sospesi i mezzi pubblici per limitare gli spostamenti dei manifestanti e per tutelare da aggressioni i dipendenti. A Parigi si segnala un agente ferito, mentre a Rouen un liceo è in fiamme. Secondo Le Figaro, il presidente è rimasto ferito. Sfiorato un simile epilogo al Victor Hugo di Marsiglia, preside, vicepreside e altri dirigenti sono stati inoltre aggrediti e cosparsi di benzina. Si tratta di una seconda mobilitazione nazionale dopo la prima di martedì. Studenti e studentesse, lo ricordiamo, manifestano contro le condizioni dell'istruzione pubblica nel paese, vittima di tagli che hanno portato a sovraffollamento delle classi. Fino a stasera cieli coperti ma per lo più sul versante sudalpino, nuvoloso anche nel resto del paese con rovesci a partire da ovest, più frequenti dalla serata. Domani solo in parte soleggiato a sud, altrove anche qualche rovescio.
0: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa mentre la corsia Cupra è aperta. E 3 minuti con Francesca Margiotta, sempre insieme fino alle 16:30 in questo programma che si chiama Passaggi e che vi propone tanti momenti interessanti, tanta musica e notizie, curiosità. I Brand New Heavies adesso, va che bello, bella.

The Brand New Heavies sono uno dei grandi gruppi della musica acid jazz inglese, e proprio in Inghilterra negli anni 90 nasce questo genere musicale, che in realtà poi è un movimento a tutto tondo che comprende sì la musica ma anche la danza, anche il DJing, cioè insomma l'arte di mixare le canzoni e metter su i dischi. Posso dirlo adesso perché c'è un bel ritorno del vinile, c'è un mercato neanche più troppo sotterraneo. Bisogna dire che con l'avanzare della moda i vinili vecchi tornano a costare molto. Ma parliamo di cose ancora più vecchie, ma molto più vecchie, dei vinili. Un gesto che molti di noi compiono ogni mattina, quello di mettersi sulle spalle una borsa, con le spalline su entrambe le spalle, è in realtà un gesto quasi antico come l'uomo. Forse non ci pensiamo mai, ma praticamente è insito nel nostro DNA, perché anche l'uomo antico si metteva le cose sulle spalle. Già Ötzi, la mummia del ghiaccio vissuta oltre 5.000 anni fa, l'uomo di Similaun trovato in quel ghiacciaio che ora praticamente non è neanche più un ghiacciaio nella zona del Trentino Alto Adige, Ötzi portava con sé una struttura di legno, probabilmente usata per trasportare un sacco o una rete sulle spalle. Poi vabbè, le spalle sono una parte del nostro corpo capace di sostenere molto peso. Se dobbiamo guardare allo zaino moderno, più simile a quello di oggi, nasce alla fine dell'Ottocento, quando l'ufficiale americano Henry Clay Merriam brevettò un modello pensato per i soldati. Torniamo nel mondo militare, dove certamente poteva essere molto utile una robusta borsa di tela con una struttura metallica capace di distribuire meglio il peso. E quei sostegni avevano un'altra utilità, si trasformavano persino in pali per una tenda. Qua c'è lungimiranza e capacità di creare l'oggetto multiuso. Qualche anno dopo un calzolaio, Camille Poirier, progettò a Duluth, che è uno stato Duluth è la città tra l'altro di Bob Dylan, ma è una città degli Stati Uniti, uno zaino adatto agli amanti della vita all'aria aperta. Quindi passiamo dalla vita militare alle scampagnate. Questo zaino aveva persino una cinghia per trasportare contemporaneamente una canoa e un ombrello, perché anche nei boschi evidentemente serviva a organizzarsi bene. Poi nel 1909 dagli Stati Uniti torniamo in Europa, andiamo in Norvegia, c'è il signor Ole Bergan che introduce una struttura metallica curva più aderente alla schiena, e questa struttura metallica oggi è ancora presente in quegli zaini fatti proprio per le escursioni montane. Il suo zaino fu adottato dall'esercito norvegese e arrivò persino nelle spedizioni di un famosissimo esploratore, Roald Amundsen, che chi non lo conosce ed è appassionato di esplorazioni è molto grave, però insomma si può non conoscere, però è estremamente famoso. Allora negli anni 30 arrivarono poi piano piano, no, lo zaino si arricchisce perché prima è solo una struttura in cui vanno dentro le cose, poi cominciano ad apparire i primi scomparti, la cerniera, poi negli anni 60 arriva la tela di nylon, i telai leggeri in alluminio che rendono quelli da escursione in alta montagna più pratici e accessibili. Insomma, da equipaggiamento da montagna poi diventa un oggetto quotidiano, che diventa una cartella perfetta per gli studenti e un oggetto di design anche, e quindi un oggetto che ormai finisce sulle spalle delle persone di tutte le età, dallo zainetto per bambini allo zaino un po' più carino per le signore anche di una certa età, che fanno bene a distribuire il peso su tutte e due le spalle, sottolineo io. Oggi ne vengono venduti circa di zaini 450 milioni ogni anno, con materiali di tutti i tipi, ormai lo sapete anche voi che vi guardate intorno, dai materiali riciclati alla presenza addirittura di porticine USB, le cannucce per l'acqua che sta all'interno in un serbatoio, i brillantini, insomma cambia la tecnologia, ma l'idea resta la stessa dei nostri avi antichi, quella dell'Ötzi, mettere tutto sulle spalle e andare.

0: adesso c'è lui e io mi illumino perché lo amo tantissimo. Torniamo ancora una volta a parlare dei film di animazione del giapponese Hayao Miyazaki, disegnatore e regista, classe 1949, 85 anni spesi per la gran parte sui disegni e sui film dedicati a tutte le età. E ne parliamo ancora una volta insieme a Manuela Bieri e al suo ospite. Se vi piacciono i film di Hayao Miyazaki o se volete scoprirli, sappiate che il grande partner per quanto riguarda la colonna sonora dei suoi film si chiama Joe Hisaishi, è un nome d'arte ed è un grande compositore. La musica di tutti i suoi film è di Joe Hisaishi, che passerà dal KKL di Lucerna il prossimo 16 di novembre. Ai noi mi risulta che i biglietti siano già andati tutti esauriti, ma non si sa mai, magari qualcuno che rinuncia e qualcuno che ci ascolta da Lucerna può provare quella sera lì a presentarsi e vedere se rimane qualche posticino per entrare nella magia. Adesso entriamo anche noi in questa magia.
1: Ciclostilabili.
2: Nel cinema di Miyazaki convivono due passioni solo apparentemente opposte: l'amore per la natura e il fascino per la tecnologia. Una tensione che attraversa molte delle sue opere più celebri. Ne parliamo sempre con il nostro ospite, il critico cinematografico, sceneggiatore di fumetti Andrea Fontana, coautore con Enrico Azzano del saggio Studio Ghibli, pubblicato da BET.

0: Sì, questo è l'aspetto molto interessante di cui si parla poco, devo dirti la verità. Allora, se tu guardi, no, con attenzione tutti i film di Miyazaki, o torno su Conan il ragazzo del futuro, perché credo che quella serie sia la chiave per interpretare l'intero cinema di Miyazaki. Però, se tu guardi nella sua interezza, no, il cinema di Miyazaki, ti accorgerai una evidente fascinazione di Miyazaki verso i dettagli tecnologici, cioè le macchine, tutti i meccanismi, gli aerei. Qualsiasi elemento tecnico, proprio fisico, ha una fascinazione incredibile che poi Miyazaki rende attraverso il disegno, cioè il suo tratto tipico. Tra l'altro, lui in quel tipo di lavorazione era in prima fila, cioè era lui stesso che disegnava quei meccanismi, perché aveva una fascinazione probabilmente derivata dal padre che appunto faceva quel tipo di lavoro lì. Però quel tipo di fascinazione va un po' in contrasto con quel pacifismo di cui abbiamo parlato. Perché spesso la tecnologia, ok, racchiudiamo tutta questa cosa all'interno della parola tecnologia, ha un aspetto un po' ambivalente in Miyazaki, così come oggi in generale. Perché se da una parte Miyazaki è affascinato dagli aspetti puramente ingegneristici di quelle macchine, dall'altra si rende conto che quelle macchine spesso sono utilizzate per uccidere le persone, cioè hanno finalità di morte, no? È il cruccio che logora il protagonista di Si alza il vento alla fine. È per quello che dico che Si alza il vento è molto autobiografico. È interessante, interessante perché, tra l'altro, traslato su un piano più contemporaneo, poi ha a che fare con l'idea stessa che Miyazaki ha nei confronti della tecnologia applicata all'animazione. Miyazaki è sempre stato legato a un'animazione tradizionale, quindi in 2D. Poi ovviamente si è adeguato alle evoluzioni del settore, quindi ovviamente ci sono state delle introduzioni anche minimaliste di animazione fatta col computer. Mi viene in mente la famosa sequenza della Città Incantata in cui Chihiro, corre, piange, è circondata dalle ortensie, mi pare che fossero, realizzate col computer. Quindi è sempre un'integrazione minimale. Però il rapporto che Miyazaki ha con la tecnologia ha la stessa ambivalenza di cui parlavo prima per quanto riguarda quelle macchine che poi sono destinate a finire magari in un processo bellico. Se ci pensi, ha fatto anche delle dichiarazioni legate all'intelligenza artificiale che adesso sarà utilizzata sempre di più nell'ambito del processo creativo legato all'animazione, nei confronti della quale lui ha una grande diffidenza. È un artista quasi artigiano, Miyazaki, e qui secondo me rientra coerentemente con quello che dicevo all'inizio. L'intelligenza artificiale, cioè, non possiamo escludere ormai dalle nostre vite, cioè, dovremmo farci i conti. L'importante è che sia antropocentrica. Lui però è un po' più estremo da questo punto di vista, perché in un'intervista ha detto che l'intelligenza artificiale usata in quel modo è un affronto alla vita stessa. Quindi è stato molto estremo nelle sue dichiarazioni. Ma credo che abbia a che fare anche con il modo in cui lui concepisce il gesto artistico e creativo. Ripeto, Miyazaki lo concepisce in una forma molto artigianale, di disegno, di applicazione fisica, biologica proprio, no? L'arte animata per Miyazaki è qualcosa che deve coinvolgere il corpo stesso.
1: Tutte queste sue passioni e contraddizioni le troviamo ovviamente nei suoi film, ma anche nella sua autobiografia, Punto di partenza 1979-1996. Questo titolo rappresenta un arco di tempo davvero denso, 20 anni nei quali Miyazaki ha consolidato la sua identità artistica. Andrea, in chiusura quindi ti chiedo che cosa puoi dirci di questo libro che hai sicuramente letto.
0: Allora, io in realtà avevo letto la versione inglese, perché era uscita già parecchio tempo fa, quindi
1: Sì.
0: anche per il mio libro ovviamente era un obbligatorio riferimento bibliografico. È un libro essenziale perché raccoglie interviste, dichiarazioni, tantissime cose che compongono la galassia Miyazaki, quindi restituiscono vagamente la complessità della sua idea di mondo e quindi anche di cinema, di animazione. È un libro che naturalmente consiglio a tutti gli appassionati, ma in generale a chi si occupa di arte, perché poi è quello, cioè racconta anche del processo creativo, di alcuni momenti che sono avvenuti nel corso della sua carriera, quindi anche retroscena un po' più personali. È uno strumento che aiuta a ricostruire quello che sta dietro ciò che già conosciamo, cioè i suoi film.
2: Ciclostilabili.

delle canzoni anni 80 più ricordate, utilizzate anche nel mondo della pubblicità, più passate dalle radio, ne sono certa. Such a Shame, i Talk Talk, siamo al 1984. Torniamo a dare uno sguardo alla situazione del traffico. E lo facciamo per segnalare la fine del pericolo causato dal parafango segnalato sulla 13 in direzione San Bernardino tra Roveredo e Lo Stallo. Diamo uno sguardo anche alla situazione al San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa 3 km e attese di almeno mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, mentre la corsia Cupra è aperta. E adesso torniamo noi, perché prima vi avevo garantito che avremmo parlato di cose antiche. L'età della pietra è il primo e più lungo periodo della preistoria. Siamo a 2,5 milioni, 3 di anni fa, con quei tre classici periodi che si studiano a scuola: il paleolitico, il mesolitico, il neolitico, in ordine proprio di vicinanza a noi, quindi quello più lontano, il paleolitico. E si racconta che i primi uomini creavano degli strumenti rudimentali e poi appunto arrivò la metallurgia solo dopo. La chiamiamo proprio età della pietra perché soprattutto è la pietra ad essere arrivata fino a noi, non perché fosse l'unico materiale usato. Dietro una semplice punta di lancia potevano esserci piante, legno, pelle, fibre e tante ore di lavoro, perché i nostri antenati erano più ingegnosi di quanto suggeriscano i reperti rimasti. Infatti, in una grotta della Germania del Sud, gli archeologi hanno trovato un oggetto d'avorio lungo quasi 20 centimetri, risalente a 35.000 anni fa. L'aspetto è piuttosto semplice: una bacchetta ricavata da una zanna di mammut, a quanto pare, con 4 fori. No, non è un flauto. Quei fori servivano ad altro e raccontano una storia sorprendente. Sono, oltre che bucherellati, circondati da sottili scanalature a spirale. I ricercatori hanno così intuito che il manufatto poteva servire nella fabbricazione di corde, inserendo fibre vegetali nei fori e ruotando l'oggetto, e le scanalature naturalmente aiutavano a torcere e orientare i fili. Quindi hanno riprovato con una replica di questo oggetto e alcune fibre di tifa, che è un'erba acquatica. Gli archeologi hanno prodotto in soli 10 minuti una corda lunga la bellezza di 5 metri, spessa e resistente. Così si sono accorti che non solo era una speculazione, ma era il vero uso di questo oggetto un po' misterioso. Anche perché per i nostri antenati la corda era una tecnologia rivoluzionaria: serviva a legare una punta di pietra a un'asta, trasformandola in una lancia, in una freccia; permetteva di fissare qualsiasi cosa, per esempio a un manico, ottenere un'ascia più potente, e poi poteva anche essere utilizzata per utensili di qualsiasi tipo: le reti, trappole, borse, imbarcazioni, contenitori per trasportare materiali pesanti, magari da mettere sulle spalle, visto che prima parlavamo dello zaino. Senza corde, molte pietre difficili da trasportare sarebbero anche state un po' un problema, perché sì, gli ominidi spostavano già materiali piuttosto grossi su lunghe distanze, forse utilizzando proprio imbracature o sacche fatte proprio con le fibre vegetali. Ma siccome tutte queste fibre vegetali o di pelle si degradano con gli anni, a noi sono solo arrivate le cose di pietra, no? Ecco, questo è il grande limite dell'archeologia: pietra e osso resistono per millenni, mentre altri materiali alla fine scompaiono. Così il rischio è quello di immaginare la preistoria come un mondo fatto solo di uomini che facevano e usavano la pietra, quando in realtà doveva essere pieno di oggetti molto più sofisticati. Fabbricare corde richiedeva anche una certa organizzazione, quindi una raccolta in momenti precisi, una lavorazione particolare prima dell'utilizzo. Quindi questo significava che anche i gruppi nomadi organizzavano un po' i loro spostamenti in base alla possibilità di trovare ciò che gli serviva, accumulare scorte e lavorarci. Insomma, la chiamano età della pietra, ma direi che non si esaurisce in questa definizione monolitica, tutta d'un pezzo.

0: Il mese di settembre è anche stato il mese in cui è tornata questa artista pop rock LP, Laura Pergolizzi, statunitense di evidenti origini italiane. Room 12, stanza 12, è il nuovo disco di questa artista di cui non si sentiva parlare da un po', ma che abbiamo conosciuto diverso tempo fa grazie anche a questa estetica dei grandi riccioli sul volto. Passiamo dalla musica di Laura Pergolizzi alle storie di Marcello Fusetti. Parlando di guerre, questa volta ce n'è una senza vittime, ma con molte bottiglie.
1: Ben ritrovati da Marcello Fusetti in questa settimana in cui andiamo a ripercorrere delle guerre che poi guerre non sono, ma che la storia ci ha consegnato come dei conflitti. Conflitti spesso incruenti, quasi a volerci convincere che una guerra non atroce sia possibile. Ma in questo periodo vediamo che così non è e che la guerra è brutta e sbagliata, sempre. La guerra del cane randagio, la guerra del maiale, la guerra più veloce della storia negli scorsi giorni, oggi la guerra del whisky. Immaginate una guerra territoriale, senza fucili, senza cannoni, senza morti e senza feriti. C'è stato pure questo. Due paesi importanti. Il primo paese pianta la sua bandiera e lascia una bottiglia di whisky. Qualche tempo dopo arrivano quelli dell'altro paese, tolgono la bandiera e lasciano un'altra bottiglia di whisky, mettendola loro di bandiera. Poi tutto ricomincia. Arrivano, tolgono la bandiera, lasciano una bottiglia di whisky. Arrivano gli altri, via la bandiera, via il whisky, nuova bottiglia di whisky. Benvenuti nella cosiddetta Whisky War, la guerra del whisky tra Canada e Danimarca. Il territorio conteso era Tartupaluk, più conosciuto in inglese come Hans Island, poco più di un chilometro quadrato di roccia nel canale Kennedy, nello stretto di Nares. È disabitata, praticamente priva di vegetazione. Secondo il governo canadese non c'è fauna, ma si trova esattamente in una zona nella quale le rivendicazioni territoriali di Canada e Regno di Danimarca si incontrano. Allora, anche se non c'è niente, c'è abbastanza per perderci del tempo, pur di non perderci la faccia. Nel 1973 i due paesi stabilirono gran parte della loro frontiera marittima. Hans Island rimase però fuori dall'accordo. Nessuno dei due rinunciò alla sovranità. Negli anni Ottanta la disputa assunse il suo carattere quasi teatrale. Le ricostruzioni storiche documentano spedizioni danesi e canadesi che piantavano bandiere e lasciavano messaggi e bottiglie. Nel 1984 una spedizione danese lasciò una bottiglia di brandy e un cartello di benvenuto sull'isola danese. I canadesi risposero con la loro bandiera e Canadian Club Whisky. Da qui il soprannome Whisky War, la guerra del whisky. Attenzione, però, non fu una guerra in senso giuridico. Nessuno dichiarò guerra a nessuno, nessuno sparò. Era una disputa territoriale reale, accompagnata da gesti simbolici che finirono per diventare quasi un rituale tra i due paesi alleati. Ogni tanto la tensione diplomatica aumentava. Nel 2005, per esempio, una visita sull'isola del ministro canadese della difesa provocò una protesta formale danese. Ma anche nei momenti più seri, nessuno pensò realmente di risolvere la questione con le armi, e nemmeno però con una stupida sfida a chi teneva meglio il whisky. Sarebbe stata stupida, ma meglio di qualsiasi altra guerra vera. Il finale di questa storia è forse la parte migliore. Il 14 giugno del 2022, Canada, Danimarca e Groenlandia firmarono a Ottawa un accordo che risolveva definitivamente la disputa. La frontiera venne tracciata seguendo una gola naturale che attraversava l'isola da nord a sud. In sostanza, decisero di dividerla. L'accordo creò così una vera frontiera terrestre tra Canada e Regno di Danimarca e mantenne la libertà di accesso per le popolazioni Inuit delle due regioni. Dopo quasi mezzo secolo di discussioni, la guerra del whisky terminava senza vincitori e senza sconfitti, e solo con qualche bottiglia di whisky lasciata sugli scogli. È difficile trovare un contrasto più netto con la storia tradizionale delle dispute territoriali. In tanti luoghi del mondo, pochi chilometri quadrati di terra hanno provocato guerre, migliaia di morti e rancori durati generazioni. Qui invece due stati passarono decenni a rivendicare una roccia artica piantando bandiere e lasciando bottiglie all'avversario. Poi si sedettero a un tavolo e tirarono una linea nel mezzo. Chissà se brindarono whisky. Se proprio deve esistere una guerra assurda, questa è probabilmente una delle poche che meriterebbe di essere imitata. Mettete whisky nei vostri cannoni.
0: Storia e storie.

John Bon Jovi, ormai binonno, due volte nonno, perché il figlio, che si è sposato con la famosa attrice ormai cresciuta di una serie televisiva, quella del Sottosopra, insomma, per renderci conto più o meno, no? Ecco, hanno adottato due bambini e quindi anche Bon Jovi è passato da papà a nonno nel breve volgere di un annetto o due. Volevo fare un paio di saluti particolarmente sentiti. Allora, quello ad Anacleto, che magari in questo momento non mi sta già più ascoltando perché sta facendo dello sport con dei vecchi compagni di sport, e dunque gli auguro di divertirsi parecchio, ma so che è un nostro fedelissimo. E poi anche a Mirko, che nel frattempo, cioè in queste due ore più o meno da quando ho cominciato, si è dato alla cucina e ha fatto una torta con dei bonbon, quelli con dentro il cioccolato e fuori la glassa colorata, e c'è scritto dentro RSI. Lo so, non è gentile da parte mia, ma la mangerò pensandovi e ascoltando la RSI. Ma divorala, direi, prima che si raffreddi troppo, perché... Ma sarà vera questa cosa che ci diceva la nonna, che mangiare il pane o la torta ancora caldi faceva male? No, perché una delle cose più buone, a mio avviso molto modesto e molto personale, è proprio mangiare il pane quando è ancora caldo o la torta, magari non bollente come un vulcano, ma tiepidina. Comunque buon appetito. E ciò mi ha fatto venire in mente tutte le volte in cui io mi dico: ah, cucinerò questo dolce e non lo faccio. Ci sono dei dolci che vogliono un po' di impegno, più delle torte semplici oppure di quelle cose a cui siamo già abituati, perché se noi produciamo in cucina in modo seriale delle cose, poi ci viene un po' naturale, siamo veloci. Io per esempio, il mio cavallo di battaglia sono i brownies, che in fondo è una tortina a base di cioccolato dalla quale sono personalmente anche un po' nauseata, perché a forza di farne non ne posso più. Però quando devo portare qualcosa, so che veloce e molto buono, faccio quello. Sono poche le persone a cui non piace il cioccolato. Però i dolcetti, cioè quei nodi di pasta molto ben lievitata che fanno in Svezia e in Norvegia a base di cannella o di cardamomo, quelli lì vogliono un po' più di lavoro. Allora io è da settimane che mi dico: li farò, riuscirò a farli, lo saprete nella prossima puntata. Ecco, qualcuno ha appena fatto la marmellata di zucca, la cosa più buona al mondo dopo la marmellata di fichi, che poi in realtà lo sapete che marmellata sarebbe solo quella fatta con gli agrumi, mentre le altre si chiamano confetture. E comunque, vedi, io e Piero non potremmo mai produrre marmellate assieme o andare a fare la spesa assieme, perché proprio io invece con zucca in confettura e soprattutto fichi in confettura non vado tanto d'accordo. Vedi com'è bello il mondo, perché è fatto di persone dai gusti diversi?

Come siete preziosi, è vero, si chiamano kanelbullar, quei dolci svedesi, nodini di pasta, un po' di pane morbida alla cannella, comunque sono dolci, eh? E si chiamano anche cardamombullar se invece sono a base di cardamomo. Però già qualche tempo fa mi ero interrogata su questa cosa, perché nei paesi scandinavi, poi si direbbe così scandinavi, ma poi alla fine diciamo scandinavi e ormai passa lo stesso, perché in questi paesi del nord è tanto in voga la cannella, che comunque non è certamente una spezia che cresce nel nord Europa, è già nelle rotte commerciali antiche, insomma è una delle spezie che arrivano in Europa da secoli, però perché a quanto pare insomma la cannella scalda, e in posti come quelli freschi, freddi se non freddi, ecco, un alimento caldo e avvolgente come quello che contiene la cannella è particolarmente apprezzato, avete capito? E adesso mi volevo anche complimentare con Renata, che ha fatto un'altra di quelle confetture molto dibattute, perché dividono, però è buona, almeno io la considero abbastanza buona, è quella di rosa canina. Grande lavoro, sì, l'ho vista fare una volta, io solo da spettatrice, ma preziosa, e dunque insomma ha messo via qualche vasetto. Questo insomma sta finendo l'estate, una grande stagione di vasetti riposti. Io ne ho riposti per esempio molti di pesto, proprio non certamente da spalmare sulla treccia la mattina. Mi perdonerete per questa digressione nel mondo del basilico.

0: Con Lenny Kravitz siamo arrivati a un nuovo appuntamento con l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Alberto Andreani. Un'ondata di proteste è in corso da questa mattina in Francia e coinvolge gli studenti liceali delle maggiori città come Parigi, Marsiglia, Strasburgo e molte altre. I dimostranti criticano in particolare il sovraffollamento delle classi e chiedono migliori condizioni nel settore dell'istruzione pubblica. Più di 600 al momento le persone fermate, mentre un incendio doloso ha parzialmente distrutto un liceo di Nantes. I disordini si stanno inoltre estendendo alle università. Attivata dal governo francese una cellula di crisi. La compagnia aerea Emirates sospende i collegamenti con Israele dopo l'atterraggio di emergenza che ha coinvolto ieri un velivolo di Fly Dubai. A bordo, lo ricordiamo, era scoppiato un alterco tra il comandante e il primo ufficiale, che ha pure rischiato di far precipitare l'aereo. Lo stop ai collegamenti rimarrà in vigore per almeno una settimana finché non verranno chiariti i contorni della vicenda. A Berna il Consiglio degli Stati ha praticamente concluso l'esame dei decreti federali legati al nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Tra questi figura un capitolo sulla sanità che prevede una maggiore collaborazione tra Berna e Bruxelles sulla prevenzione delle malattie anche in caso di nuove pandemie. Il dossier viene trasmesso al nazionale, mentre agli Stati rimane ancora da trattare una questione piuttosto spinosa dei bilaterali 3, ovvero l'accordo sull'elettricità. Navigazione parzialmente sospesa sul lago Bodanico e ancora una volta a causa della siccità. La locale società di navigazione non è più in grado di assicurare le corse nel bacino inferiore che tocca il porto di Costanza in Germania, la sponda turgoviese e quella sciaffusana del lago. Infine è prevista una remunerazione per gli editori citati dall'intelligenza artificiale di Google. Il colosso tecnologico, secondo un sito americano specializzato, ha infatti avviato un programma pilota che coinvolge 100 editori pagati d'ora in poi per i loro contenuti elaborati in modo automatizzato dal motore di ricerca. Nell'Unione Europea è attualmente in corso un'indagine per stabilire se Google stia remunerando equamente gli editori per l'utilizzo dei loro contenuti. Durante le prossime ore sempre coperto a sud, altrove estensione dei rovesci a buona parte del settore nordalpino. Domani solo in parte soleggiato a sud delle Alpi, nel resto del paese ancora un po' di pioggia.
0: Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso. Rallentamenti anche tra Gravesano e Manno, tra Agno e Ponte Tresa e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. A San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di 3 km e attese di almeno 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, mentre la corsia Cupra è aperta. Sono le 16:03. Io sono Francesca Margiotta ancora per circa mezz'ora insieme a voi, con tanti saluti da fare a chi mi ha mandato foto di confetture marmellate o chi ha espresso come me tutta la sua passione per il basilico e il pesto fatto come si deve. Un abbraccione a Felix, l'ortolan da Morcò.

Ecco, e per molti questa è una canzone perfetta per fare il playback, anche se non sai le parole, però almeno ti guardi, se sei fermo in coda, ti guardi nello specchietto retrovisore e dici "How will I know" solo coi labiali, perché è una canzone che mette molta buona energia, questa è di veramente un'epoca storica lontanissima, 1985, di Whitney Houston. Devo proprio dire che ogni tanto certi argomenti poi vi portano a mandare messaggi, e allora qua arrivano foto di peperoni. Siamo partiti dalle confetture o dalle marmellate. Dunque, prima abbiamo parlato poi di pesto, con una piccola digressione nel mondo delle conserve, perché poi cosa fai d'estate? Se poi hai degli alberi da frutta, sei così fortunato. Io non ho ricevuto neanche un fico, ma non è un modo di dire, proprio neanche un fico in regalo, per dire, no? E adesso so che in questa stagione non riceverò neanche un fungo di quelli buoni in regalo, ma comunque io per conto mio ho una distesa di basilico e ci faccio il pesto, non ho alberi da frutta, non ancora, che producano. Qualcuno invece ha l'uva, per esempio, una spaliera d'uva, e cosa ci fa? Succo d'uva. Col succo d'uva, prima che la mia piccola spalliera di uva americana venisse malamente potata e dunque decidesse di non produrre più, io ci facevo la gelatina, e invece Delphi ci fa direttamente delle bottigliette, riciclando quelle dei succhi di frutta, con un buon succo d'uva. Chiaramente anche lì fare una confettura o una marmellata non è cosa semplice, perché devi sterilizzare i vasetti, fare sì che siano sicuramente sottovuoto, altrimenti poi si rovinano o per peggio fanno male. Per cui bravi e brave a tutti voi che vi siete messi, anzi vi siete tirati su le maniche, o col caldo di questi giorni comunque anche la manica corta ci sta ancora in cucina, e vi siete messi a preparare cose che poi vi delizieranno nei prossimi mesi, dandovi di nuovo quel respiro estivo, quella sorta di profumo di una stagione che non è in quel momento lì. Comunque tenetela lì questa idea, perché con cosa mangiamo le confetture? Cioè, qual è l'oggetto con cui le tiriamo su dal vasetto? Di solito è il cucchiaio, no? Bene, tra poco Enrico Alberti torna a parlarci dei mille modi in cui possiamo guardare a un cucchiaio.

0: Ecco, abbiamo quasi fatto proprio la chiusura del cerchio. Ti sembra normale, come canta Max Gazzè, che in certe ricette, magari anche quelle in cui ci vuole un po' di precisione, venga scritto un cucchiaio di? Cioè, avete presente i servizi di posate? Possono essere molto diversi anche i cucchiai tra di loro. Ecco, questo è il tema giusto per Enrica Alberti e la sua ospite quest'oggi. Quanto misura davvero un cucchiaio?
1: Guarda caso!
2: Puntata numero 4, alla quale vi do il benvenuto, Enrica Alberti al microfono per parlare del cucchiaio. L'oggetto che occupa questa nostra settimana oggi diventa una misura. Per secoli cucinare ha significato anche andare un po' ad occhio. Poi qualcuno ha cominciato a pretendere che un cucchiaio volesse dire qualcosa. Un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio d'olio, un cucchiaino di sale. Sono indicazioni che troviamo continuamente nelle ricette. Ma provate a immaginare di preparare un dolce seguendo una ricetta che dica semplicemente: mettete un po' di farina, una noce di burro e un cucchiaio di zucchero. Ma quanto? Per molto la risposta è stata più o meno: ve lo sa chi cucina.
3: Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità.
4: Quale verità?
3: Che il cucchiaio non esiste.
2: Alla fine dell'Ottocento, una donna americana decise che questo sistema non le bastava. Si chiamava Fanny Merritt Farmer. Era direttrice della Boston Cooking School e nel 1896 pubblicò un libro destinato a diventare uno dei ricettari più influenti della cucina moderna. The Boston Cooking School Cookbook. Il ricettario della scuola di cucina di Boston. Farmer aveva una convinzione molto semplice: una ricetta doveva poter riuscire non soltanto alla cuoca esperta che l'aveva scritta, ma anche alla persona che la preparava per la prima volta. Nel suo libro dedicò un'intera sezione a una cosa che oggi ci sembra quasi ridicola da spiegare, cioè come riempire correttamente un cucchiaio. Non bastava affondarlo nella farina o nello zucchero, bisognava riempirlo e poi passare sopra il bordo della lama di un coltello, eliminando la montagnetta. In altre parole, il cucchiaio doveva essere raso.
5: Se è una spezia, la usi! Non ne metta un pizzichino! Ne metta un cucchiaio!
2: Nel nostro uso quotidiano questa precisione e questa vaghezza continuano a convivere. Pensate a quando raccontiamo ciò che mangiamo. Beh, ma ho messo un cucchiaio, soltanto un cucchiaio d'olio, oppure prendo un cucchiaino di miele. Ho aggiunto 2 cucchiai di formaggio. La frase sembra estremamente precisa, abbiamo persino dato un numero, eppure nella nostra testa quel cucchiaio può essere ancora qualcosa di molto intuitivo. Lo riempiamo fino all'orlo, lo facciamo raso, lo colmiamo. Quando pronunciamo la parola cucchiaio, stiamo indicando davvero una quantità oppure soltanto un gesto che conosciamo tutti?
6: Siamo solo un cucchiaino di distanza.
2: Arriviamo alla domanda della nostra esperta ospite questa settimana, la nostra nutrizionista Barbara Naldi. Effettivamente, quando diciamo un cucchiaio, sappiamo davvero quale quantità stiamo mangiando?
7: Quando diciamo un cucchiaio, no, bisogna chiarire, lo vedo io quando scrivo i piani alimentari per i miei clienti o addirittura anche per i miei pazienti che hanno qualche patologia. Il cucchiaio va detto, c'è chi lo sa, il cucchiaio da minestra più o meno è 15 ml, il cucchiaio da tè 5 ml e il cucchiaino del caffè espresso 3 ml. Perciò quando io scrivo un cucchiaino di olio intendo un cucchiaino da tè, oppure scrivo cucchiaio da tè. Se scrivo un cucchiaino da caffè espresso di zafferano intendo il 3 ml massimo come volume liquido trasformabile con l'acqua, in questo caso con lo zafferano.
8: Piccolo pasto, grande soddisfazione.
7: E perciò sì, fanno la differenza sia per l'apporto chilocalorico che viene spesso sottovalutato, e come quello che dice: ah, ho mangiato il risotto in piazza, me l'hanno dato con il cucchiaione, che sarebbe poi il maestro del risotto, e mi hanno riempito il piatto come se fossi un operaio del traforo del San Gotardo. Perciò è una mia battuta che dico spesso questa: se io sono una casalinga che pulisco casa, faccio i miei lavoretti, cucino, avrò un consumo calorico storico. Se sono veramente un operaio che fa il lavoro del traforo o altri lavori del genere fisici, le quantità necessarie saranno maggiori per far fronte al consumo, diciamo così, di benzina o di calorie che questa persona necessiterà, ecco. Perciò sì, non un cucchiaio uguale a quell'altro, e a volte quando poi si tratta di quantità maggiori bisogna passare alla bilancia per essere più sicuri, ecco. Soprattutto fino a quando si impara a riconoscere le quantità, dopo un po' si imparano a riconoscere, non è più così necessario. Se si disimparano, consiglio sempre di fare di nuovo un 2-3-4 giorni pesando le cose, misurandole, per rendersi conto e dire: caspita, però è vero, metto troppo olio nell'insalata, vedi, dovrei mettere solo un cucchiaio o due cucchiai, e lì ci si accorge che si esagerava.
9: Io ho fatto il cucchiaio, e tu?
2: Nella prossima puntata cambieremo completamente prospettiva rispetto al cucchiaio, perché c'è un

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Un'ultima notiziola prima di lasciare il microfono ad Axel Belloni per l'edizione di Tempo Reale di questo giovedì 1 ottobre. Allora, 3 anni fa un atto vandalico ci indignò tutti: l'abbattimento di un albero, non un albero tra mille, ma il solo albero che si ergeva accanto al Vallo di Adriano in Inghilterra. Un platano chiamato anche Sycamore Tree, famosissimo presso i turisti, finito persino in un film, testimonianza storica e forma di vita vegetale, era stato tirato giù da 2 vandali a suon di motosega. Per fortuna i vandali sono poi stati rintracciati e stanno scontando una pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione. Però non esiste pena reclusiva o pecuniaria che possa riportare alla sua gloria questo grande albero, che tra l'altro nella sua caduta aveva anche rovinato una parte delle fortificazioni costruite dall'esercito romano nel 122 d.C. circa. Beh, come si usa dire, la natura fa il suo corso, e in questo caso l'albero non era proprio defunto. Oggi infatti attorno al vecchio ceppo stanno crescendo molti germogli, alti ormai 60-90 centimetri, che formano un anello verde. Il ceppo adesso è stato recintato per proteggere le radici, ridurre il calpestio e lasciare che la natura faccia il suo lavoro, e i ranger lo stanno monitorando senza forzare la crescita e senza decidere ancora se lasciare molti tronchi o favorirne uno solo, perché certo è difficile che crescerà identico a prima e ci vorranno molti anni per rivedere una grande chioma. Però intanto dai resti di quella che sembrava una tragedia definitiva spuntano nuovi rami, piccoli ma abbastanza vigorosi da trasformare il ceppo in un simbolo di rinascita. Così, con questa notiziola bella che ci fa ben sperare, per tutto direi in generale, io vi saluto, vi auguro un buon giovedì sera, tra poco Tempo Reale, a seguire 6 di sera e poi la serata sempre insieme, quindi rimanete su Rete 1, ci ritroviamo domani a partire dalle 14.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Si può lavorare a Filadelfia e vivere a New York? Sì, ma solo se ti chiami LeBron James. Il campione di basket americano LeBron James è presentato in elicottero al primo allenamento con la nuova squadra, appunto i Philadelphia 76ers. Fin qui niente di strano, soprattutto in un mondo molto lussuoso come quello della NBA. La cosa assurda è che LeBron James, abita a New York con la famiglia e per andare all'allenamento, a Filadelfia appunto, si fa 45 minuti di elicottero all'andata e 45 minuti di elicottero al ritorno. Pioggia di critiche per uno dei giocatori forse più divisivi tra i tifosi. Critiche prima di tutto perché alcuni tifosi di Filadelfia ritengono che sia ormai evidente che LeBron avrebbe preferito giocare non per loro ma per i New York Knicks, cioè la squadra di New York. Critiche anche per l'impatto ambientale dei voli in elicottero, ma critiche anche per lo sperpero di denaro. $16,000 per un viaggio di andata e ritorno, che se LeBron fa la spola due volte a settimana, il costo totale in una stagione potrebbe essere di $1,000,000. Ovviamente non è specificato chi li paga, anche se il signor LeBron James potrebbe dire li pago io tranquillamente di tasca mia senza che la squadra li paghi. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, questa è Rete 1. Quasi una situazione che ci riporta ai tempi dell'avvocato Agnelli e alle leggende sull'avvocato Agnelli, che diceva appunto andava a fare una sciata sulle piste in Val d'Aosta o in Alto Piemonte o addirittura in Francia in elicottero in pausa pranzo e poi tornava in elicottero a lavorare nel corso del pomeriggio. Comunque diciamo che non si è presentato in punta di piedi LeBron James all'ennesima stagione di basket per un campione infinito evidentemente, ma questa cosa qua sta già generando alcune critiche, poi vedremo se verranno spazzate via quando comincerà la stagione vera della NBA. Tempo reale dalle 16.30 alle 18 con le notizie di giornata e con gli aggiornamenti in tempo reale. Partiamo dalle strade perché ci sono code per un incidente sulla A2 tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione di Chiasso. Ci sono poi forti rallentamenti e code anche tra Gravesano e Manno, tra Agnuzzo e Ponte Tresa, da Mendrisio verso Gaggiolo e verso Bizzarone, quindi verso le Dogane, e tra Sant'Antonino e Cadenazzo. Andiamo alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo le code sono di 3 km, le attese di almeno mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ed eccoci qua, pronti a partire per una nuova puntata del giovedì, primo giorno di ottobre, prima puntata di ottobre di Tempo Reale. Partiamo come sempre con il nostro sommario, partiamo dal mondo e partiamo dagli Stati Uniti. Condannata a morte a Nashville, sopravvive a una doppia iniezione letale. L'esecuzione di Krista Pike, detenuta da 30 anni nel braccio della morte in Tennessee con l'accusa di omicidio, è fallita. La vicenda è discussa da anni con diverse richieste di grazia per la detenuta. L'ultimo capitolo di questa vicenda mercoledì, quando una corte d'appello ha sospeso l'esecuzione capitale ai danni di Krista Pike, chiedendo il tempo per valutare un possibile ricorso in difesa della condannata. Una possibilità cancellata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha però annullato la sospensione, rendendo quindi possibile di fatto l'iniezione letale, e quindi alla donna sono state somministrate due iniezioni letali, apparentemente senza effetto. Secondo alcuni testimoni, infatti, la donna sembrava dormire mentre era chiaramente udibile il suo respiro. Al momento non è chiaro né cosa non abbia funzionato nella somministrazione del farmaco, né quali siano le condizioni di salute della donna, che in ogni caso ora è ricoverata in ospedale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti, anche perché sarebbe la prima esecuzione capitale di una condannata in questo stato, quindi nel Tennessee, negli ultimi 200 anni. Immediata pure la reazione e l'indignazione delle associazioni a tutela dei diritti umani per la sofferenza inflitta alla detenuta. Ricordiamo che Krista Pike è stata condannata a morte nel 1995, quando aveva 18 anni, dopo aver ucciso una sua compagna di corso. I suoi due complici invece sono riusciti a scampare alla pena capitale. Vediamo in Svizzera, anno terribile per i ghiacciai svizzeri. Nel 2026 i ghiacciai svizzeri hanno perso il 5,5% del loro volume. Questo a causa sì dell'estate calda e della siccità prolungata tra maggio e settembre, ma anche per via di un inverno 2025-2026 con poca neve. Alcuni ghiacciai hanno perso dai 2,5 metri ai 4 metri di spessore e quindi hanno fatto classificare il 2026 come la seconda peggiore annata mai registrata. Inoltre, negli ultimi 5 anni, i ghiacciai svizzeri hanno perso circa un quinto della loro superficie. Al di là dell'impatto sul paesaggio e sul ghiaccio, la riduzione dei ghiacciai minaccia anche le future riserve d'acqua di fusione, con possibili conseguenze per agricoltura, produzione energetica, ecosistemi e trasporti. Solo a titolo di paragone, la perdita di ghiaccio di quest'anno si traduce in una perdita di acqua pari circa a quello che sarebbe il 40% di un bacino grande come il lago di Lugano. La grossa domanda che rimane ancora in sospeso è se sia possibile salvare ancora i ghiacciai. Con le misure attuali, come la copertura dei ghiacciai con teli speciali, possono essere aiutate le stazioni sciistiche a conservare la neve, ma non sono misure sufficienti per proteggere i ghiacciai. E chiudiamo venendo nella Svizzera italiana. Case anziani ticinesi torna la retta minima. Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di reintrodurre la retta minima di 84 franchi al giorno nelle case anziani anche per i cosiddetti casi di rigore. Per intenderci, i casi di rigore sono quei casi in cui dal normale calcolo risulterebbe un importo a carico del paziente inferiore alla retta minima, appunto, di 84 franchi. La decisione deriva dal fatto che nei primi mesi di applicazione di questo nuovo sistema i costi sono stati superiori alle previsioni. Inizialmente era stata stimata una perdita di circa 250.000 franchi all'anno legata al nuovo metodo di calcolo, ma l'impatto dei casi di rigore non era stato possibile quantificarlo. In ogni caso, il nuovo sistema viene comunque mantenuto nelle sue altre componenti principali e continuerà ad essere monitorato.

0: Miley Cyrus con Flowers alle 16.40 su Rete 1, state ascoltando Tempo Reale, ogni tanto sospendiamo il tempo reale, guardiamo avanti, cioè guardiamo nel futuro prossimo che si chiama nella fattispecie il mondo là fuori, che verso quest'ora domani uscirà con una nuova puntata, poi lo ricordo il sabato alle 13.30 su Rete 1, il podcast dell'informazione della RSI. Oggi, per anticiparci un po' di cosa si parlerà, Veronica Lippi, ben arrivata.
1: Grazie,
0: buon pomeriggio. Di cosa vi occupate nella puntata di domani?
1: Allora, la puntata si intitola Chi comanda in Iran? Il punto di partenza della mia riflessione è stato: sono 7 mesi che l'Iran tiene testa agli Stati Uniti, che malgrado l'intervento armato, malgrado comunque sanzioni che sono in vigore da tanti anni, questo paese semi-isolato dal mondo non arretra di un millimetro. Parallelamente sappiamo che la guida suprema è stata Ali Khamenei, è stato ucciso durante i primi bombardamenti e che suo figlio Mojtaba ha preso il suo posto, ma in realtà non l'abbiamo mai visto,
0: sì,
1: perché si dice sia gravemente ferito, non abbiamo neanche mai sentito la sua voce. E quindi, partendo da questo paradosso di un paese che è lì sempre senza cedere ma senza una guida chiara, mi sono detta: ma chi comanda in questo momento in Iran? Ed ho approfittato del fatto che la nostra collega Naima Kikerio è andata proprio inizio luglio a seguire i funerali di Ali Khamenei, ed è stato un po' il punto di partenza per parlare dell'Iran di adesso, di chi lo guida, di chi detiene il vero potere e di come stanno comunque vivendo gli iraniani in questo momento, di come vedono questa assenza dallo spazio pubblico della loro guida suprema. E devo dire, è uscita un bel ritratto di questo paese.
0: Cosa ci puoi anticipare? Evidentemente è tutto un sistema, e quindi il fatto che non ci sia di fatto una persona che appare pubblicamente permette comunque a un paese in una situazione comunque di emergenza in questi mesi, ma da anni, di andare avanti.
1: Beh, è un po' la dimostrazione, quello che emerge, che il regime ha una struttura solida, quindi noi sappiamo che in una situazione del genere sono comunque ancora e sempre i militari a detenere il vero potere, e dimostra che anche in situazioni d'emergenza la struttura è costruita in modo che regga abbastanza solidamente. Ci sono delle altre figure che hanno un ruolo anche a livello internazionale, ma che non sappiamo esattamente che influsso abbiano sulle decisioni politiche all'interno dell'Iran. Ecco, questo è un po' quello che emerge. Dal racconto di Naima, che appunto è stata in Iran a inizio luglio, emerge anche comunque che al di là delle persone che sono scese in piazza, sappiamo, a cavallo tra il 25 e il 26, con anche una forte repressione, c'è comunque ancora una parte abbastanza consistente della popolazione che è dalla parte del regime. D'altra parte è un regime che esiste da più di 40 anni, certo, anzi quasi 50 tra un po', e quindi c'è chi è nato e cresciuto all'interno di questo regime, c'è chi è nato e cresciuto con la guida suprema che decide tutto all'interno della struttura politica, insomma.
0: Ti faccio ancora un'ultima domanda, Veronica. All'inizio soprattutto dei bombardamenti, ma a più riprese, quando si è parlato, anche hai citato le manifestazioni di piazza anche in alcuni anni fa, si parla della questione dello Shah, o perlomeno degli eredi dello Shah che sono in esilio. Ecco, avete parlato anche di questo?
1: No, non abbiamo trattato questo tema. Più che altro ci siamo ho fatto raccontare da Naima com'è importante andare a vedere questi paesi, perché naturalmente noi da qui ci facciamo un'idea che non sempre corrisponde alla realtà.
0: Certo.
1: Naima mi diceva ad esempio che girando per Teheran tu trovi tutto, cioè c'è tutti i tipi di prodotti. Certo, non sono prodotti occidentali, mm-hmm, sono prodotti che arrivano magari dall'Asia, dalla Cina, però girando nei supermercati veramente lei non ha avuto impressione che ci sia della penuria, e soprattutto ha visto che comunque nel corso degli anni qualcosa è cambiato. Mi diceva, io non lo sapevo, che da inizio anno per esempio è permesso alle donne prendere la patente per le moto e le motociclette, per i veicoli a due ruote. Sì. E quindi lei ha visto girare per Teheran non solo ragazze che guidavano la moto, ma ragazze con lunghi capelli fluenti, senza casco, e questa massa di capelli che guidavano la moto. Quindi, per dire che comunque, al di là delle notizie che ci arrivano anche di repressione, è davvero una società molto composita, difficile da interpretare da lontano, ed è per quello che è importante sentire il racconto di chi è andato, di persona. Poi è successo anche che durante una conferenza stampa c'era una signora iraniana che si era presentata in conferenza stampa senza velo, l'hanno fatta alzare e l'ha fatta uscire. Quindi è veramente segnali contraddittori, no? Da una parte ricerca della libertà, dall'altro in contesti istituzionali ancora molta richiesta di rigidità e poca apertura.
0: Un paese molto grande, un paese molto complesso. Proprio per questo vi invitiamo domani su tutte le piattaforme, a partire dal nostro player RSI, ad andare a ascoltarvi la puntata che vi porta dentro l'Iran. Noi abbiamo dato soltanto una sbirciata, e sabato alle 13:30 su Rete 1 per la nuova puntata del Mondo là fuori. Grazie Veronica, buon lavoro, buona
1: serata.

Alex Warren con Emerald Eyes. Ci tocca tornare un momento in Francia, magari avete visto le immagini che girano in rete e che sono state riprese anche dagli organi di informazione, anche dai nostri telegiornali. Immagini che parlano di edifici in fiamme, camion dei pompieri in alcune località francesi date alle fiamme da giovani, alcuni giovani incappucciati. Questo per dire che ne abbiamo parlato ieri delle proteste studentesche e del mondo pubblico, del settore pubblico in Francia. Proseguono le proteste degli studenti in Francia, anche perché oggi ai liceali si sono aggiunti anche gli universitari, addirittura in parte studenti di scuole medie si sono aggiunti e hanno istituito dei blocchi di protesta in grosse città francesi, a partire ovviamente da Parigi, Marsiglia, ma anche a Strasburgo e Rennes. Sono state registrate nella mattinata di oggi oltre 300 azioni davanti a licei, con oltre un centinaio, 169 blocchi, che purtroppo hanno portato anche alcuni feriti sia tra la polizia e le forze dell'ordine sia tra gli studenti. Il movimento universitario, dicevamo, si è aggiunto alle proteste dei liceali, movimento universitario che si sta ampliando, coinvolgendo una trentina di campus nelle grosse città francesi, abbiamo detto Parigi, Marsiglia, ma anche Lione, fino anche al nord, Reims, Poitiers, Nanterre. Le immagini sono quelle che descrivevamo ieri, immagini di zone di città messe a ferro e fuoco, di fatto. Per una protesta, che cosa chiede? Gli studenti chiedono soprattutto nuove misure contro delle classi che sono, a loro dire, troppo affollate, e contro una scuola che non ha sufficienti mezzi, quindi nuovi investimenti nelle scuole. Ma in alcuni casi gli allievi, gli studenti, sono arrivati anche a chiedere la sostituzione di parte del corpo insegnante. In generale chiedono più risorse a disposizione della scuola che possa migliorare le condizioni di lavoro sia loro come studenti sia di chi opera all'interno della scuola. E di fronte a tale situazione di emergenza il governo e il primo ministro Le Cornu ha convocato una riunione di crisi del Ministero dell'Interno e ha chiesto ai ministri di limitare gli spostamenti, vista la situazione comunque molto molto molto tesa. E sostanzialmente ieri parlavamo di questa opposizione tra una parte del governo, tra il premier e una parte della sinistra, in particolare la sinistra di France Insoumise, il partito di Jean-Luc Mélenchon, che si rimbalzavano reciprocamente le responsabilità. Ecco, questo botta e risposta continua ad andare avanti tra appunto il governo e France Insoumise, che si lanciano reciproche responsabilità all'escalation di una situazione che, come spesso succede con le proteste in Francia, si fa piuttosto calda, con appunto, abbiamo detto, numeri anche importanti. Al momento i fermi sono su circa i 600 e si parla di quasi 200 feriti tra polizia e manifestanti. Insomma, continua la protesta e continua la manifestazione di protesta da parte degli studenti francesi. 16:51, siamo arrivati al punto di ascoltarci Francesco Gabbani. Ma sì, dai, volevamo solo essere felici, è il titolo della canzone.

0: Era Francesco Gabbani su Rete 1 all'interno di Tempo Reale. In Tempo Reale vi diamo anche le previsioni del tempo. Andiamo a Locarno Monti, Guido Della Bruna, buonasera, ben ritrovato Guido.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, oggi ci siamo svegliati almeno a sud delle Alpi con una giornata nuvolosa, quelle giornate in cui non sai mai bene se mettere l'ombrello nello zaino, portartelo dietro oppure no, e quindi la domanda è: giornata solo nuvolosa, poi arriverà o è arrivata anche la pioggia?
1: Beh, al sud non è arrivato nulla, abbiamo avuto, in verità qualche schiarita, l'abbiamo avuto qualche minuto di sole, ma in generale però ha prevalso la nuvolosità, temperature che sono ancora piuttosto miti per il periodo, siamo arrivati a circa 21-22 gradi, a nord delle Alpi invece la pioggia è arrivata, sta piovendo in queste ultime ore sulla Svizzera romanda, altrove i cieli sono molto nuvolosi ma non ha ancora praticamente piovuto, il tutto è dovuto ad un fronte che si trova in questo momento appunto lungo il Giura e avanzerà solo molto molto lentamente nel corso della notte, tra l'altro il sud sarà ben poco toccato, anche questa notte vedremo molta nuvolosità ma il rischio di pioggia è veramente basso, potremmo tutt'al più avere qualche goccia di pioggia sull'Alto Ticino, altrove invece il tempo resterà generalmente asciutto. Per domani a sud delle Alpi vedremo della nuvolosità residua al mattino, poi col passare delle ore le schiarite si faranno ampie in pianura, mentre in montagna la nuvolosità sarà più persistente, nel pomeriggio potrebbe di nuovo arrivare qualche locale goccia di pioggia. Siamo sempre lì con le temperature massime sui 23 gradi anche domani, quindi guadagniamo forse un grado o due rispetto a oggi, ma siamo sempre con temperature piuttosto miti per questa stagione. Al nord delle Alpi, come detto, c'è il fronte che transiterà nella notte, le precipitazioni si estenderanno a poco a tutto il territorio nordalpino. Per domani mattina poi ci saranno ancora le ultime precipitazioni sulla Svizzera orientale, in seguito si svilupperanno delle schiarite a partire da ovest e si passerà tempo almeno in parte soleggiato. Nel pomeriggio però anche al nord si potranno sviluppare delle nuvole cumuliformi sulle montagne che localmente potrebbero dare origine a qualche breve rovescio. Temperature al nord con massime sui 20 gradi circa.
0: Grazie Guido Della Bruna per queste previsioni, ti auguro una buona serata e ci sentiamo molto presto.
1: Grazie, buona serata a tutti.

0: Michelle Branch con Santana, The Game of Love, brano che ci porta alle 17 e lasciamo spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Conclusa la maratona sui bilaterali 3 al Consiglio degli Stati, il plenum, con la sola eccezione dell'accordo sull'elettricità che non è ancora pronto per essere trattato, ha approvato tutti i decreti federali legati al pacchetto di accordi con Bruxelles. Tra gli ultimi, il ritorno della Svizzera nel programma universitario Erasmus+, da Berna Anna Valenti.
3: Sulla carta si parla di formazione e scambi, eppure dietro il credito da quasi 193 milioni di franchi per il ritorno della Svizzera in Erasmus+ dal 2027, riemergono molti degli interrogativi che accompagnano l'intero pacchetto negoziato con Bruxelles. Da un lato i sostenitori che sottolineano le opportunità offerte. È un segnale che mandiamo alla nostra gioventù, soprattutto è un valore strategico per un paese come la Svizzera che vive e cresce grazie alla conoscenza, afferma la socialista Eva Herzog, che sottolinea il pericolo dell'isolamento e della perdita di terreno che si rischia in caso di rifiuto. Troppo costoso per i contrari, UDC e parte del fronte borghese. Vale la pena investire quasi 193 milioni di franchi quando esiste già una via svizzera che funziona con finanziamenti alla mobilità degli studenti per 55 milioni di franchi, chiede il centrista Benedikt Würth, che pone un'altra domanda centrale. Quanta libertà decisionale conserva davvero la Svizzera una volta entrata in un programma europeo che continuerà a evolvere anche nei costi negli anni? Il sì al credito è passato 23 voti contro 19. Un dibattito serrato che riassume da un lato la promessa di ciò che offrono gli accordi con l'UE, dall'altro le rinunce ai timori che ciò comporta e con le stesse divisioni interne agli schieramenti.
2: Vasta operazione internazionale della FedPol, 3 arresti e 8 perquisizioni in Spagna, Grecia, Regno Unito e Romania, con il sequestro di 5 server e il recupero di almeno 110 terabyte di dati rubati. Lo comunica l'Ufficio Federale di Polizia e il Ministero Pubblico della Confederazione, precisando di aver smantellato una struttura informatica utilizzata da un'organizzazione cybercriminale che tra ottobre 2023 e giugno 2025 ha sferrato una serie di attacchi contro diverse società svizzere. In Svizzera 800.000 anziani si sentono almeno occasionalmente soli. Per quasi 150.000 persone sopra i 60 anni, il senso di solitudine è invece particolarmente marcato. Sono cifre che emergono da un sondaggio di Prosenectute in occasione della Giornata Internazionale delle Persone Anziane. Sondaggio che comunque rileva una buona integrazione per la maggioranza degli anziani. Il fenomeno interessa soprattutto vedove e vedovi, persone divorziate o separate e chi dispone di un reddito basso. Rinviato a giudizio in Ticino il docente attivo in passato in una scuola media del Bellinzonese, arrestato in marzo. Sul 37enne pendono le accuse di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e ancora somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose e messa a disposizione di un veicolo a motore a un conducente privo di patente. Fatti avvenuti tra l'autunno del 2024 e il marzo di quest'anno. Un'ondata di proteste è in corso da questa mattina in Francia e coinvolge gli studenti liceali delle maggiori città, come Parigi, Marsiglia, Strasburgo e molte altre. I dimostranti criticano in particolare il sovraffollamento delle classi e chiedono migliori condizioni nel settore dell'istruzione pubblica. Più di 600 al momento le persone fermate. Il governo francese ha attivato una cellula di crisi. E poco fa dagli Stati Uniti si è appreso che la Casa Bianca ha di nuovo escluso i giornalisti della CNN dalla copertura di una trasferta di Donald Trump. Si inasprisce così lo scontro fra il presidente e l'emittente All News, accusata dallo stesso Trump di diffondere false notizie. Domani solo in parte soleggiato a sud, nuvolosità variabile a nord con qualche rovescio sparso.
0: Le 17:05 minuti, buon pomeriggio di nuovo, ben ritrovati da Rete 1, da Tempo Reale, che è il nome di questo programma e che, come dice il programma stesso, aggiorna sulle notizie in tempo reale a partire dalle strade. Ci sono ancora code per un incidente che nel frattempo è stato risolto sulla A2 tra Lugano Nord e Lugano Sud in direzione di Chiasso. Poi ci sono code o forti rallentamenti anche a Lugano sulle principali vie del centro, tra Gravesano e Bioggio, tra Agnuzzo e Ponte Tresa, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio e tra Sant'Antonino e Contone. Al San Gottardo, alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono circa 3 km di colonna con attese di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do. La voce è quella di Sheryl Crow, primo brano di questa seconda parte di Tempo Reale. Verso quest'ora guardiamo sempre un po', sbirciamo un po' nella redazione di Modem e vediamo di quale tema si occuperanno domani mattina. Mi ha raggiunto Luca Fasani, ben arrivato Luca.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, una mezz'oretta fa parlavamo con Veronica Alippi della puntata del Mondo là fuori di domani che entrerà in Iran. Domani voi invece a Modem entrerete in Iraq.
1: Sì, però è detto male così, perché ultimamente entrare in Iraq o entrare in Iran ha un po', sembra quasi qualcosa di militare. Invece in Iraq è successo il contrario: con la fine settembre c'è stato il ritiro delle ultime forze internazionali che erano presenti, che erano poi Italia, Olanda, Germania, Francia e soprattutto Stati Uniti, forze che erano lì dal 2003 con la seconda guerra del Golfo.
0: Sì, l'invasione che poi portò a destituire di fatto Saddam Hussein. Che paese cercherete di raccontare domani? Che paese troviamo?
1: Ecco, quello vorremmo farcelo raccontare da uno dei nostri ospiti, che è Emanuele Valenti, che già ce ne ha parlato al radiogiornale, è rientrato da poco dall'Iraq, sta producendo per il nostro telegiornale, sta preparando anche un documentario per Falò, e con lui appunto cercheremo di capire un po' come vive il paese questo momento e anche come guarda al futuro.
0: Guardando un po' più in tempi recenti, ma che poi così recenti non lo sono, bisogna andare indietro di una decina di anni, mi ricordavi prima della situazione legata alla guerra all'ISIS, che coinvolse anche l'Iraq.
1: Sì, lo coinvolse in pieno l'Iraq e la Siria. C'era stata una prima ritirata di gran parte delle truppe nel 2011, e in questo vuoto di potere si era insinuato l'ISIS, anche se poi era tutta una combinazione di fattori, anche tutte queste militari ex del regime di Saddam Hussein, insoddisfazione anche altro, e da lì era partito un po' come questo fuoco nella steppa, diremmo, anche se c'è anche tanto deserto lì, ma non solo, e si era sviluppato molto in fretta, ce lo ricordiamo, che c'era stata la corsa a combattere ISIS, appunto soprattutto Siria e Iraq. Era stato lo stesso governo iracheno nel 2014 a richiamare le truppe, soprattutto statunitensi, per rispondere a questa minaccia.
0: Visto che abbiamo accennato al contesto bellico, visto che prima ho citato l'Iran, da questa situazione in Medio Oriente evidentemente anche l'Iran, anche l'Iraq è toccato, insomma.
1: E l'Iraq è diciamo in un certo senso è al centro, vediamo un po' i suoi confini, a su c'è l'Arabia Saudita, a est c'è l'Iran, ma poi c'è anche la Turchia, c'è la Siria, insomma è messo in una regione che si sta surriscaldando soprattutto adesso ultimamente con il conflitto fra Israele e Stati Uniti da una parte e l'Iran dall'altra, in cui sono stati introdotti, attirati o risucchiati, per meglio dire, vari paesi del Golfo Persico, e è anche un paese che è stato molto colpito da questo blocco dello stretto di Hormuz, perché le sue esportazioni petrolifere passavano soprattutto da lì. C'è anche una parte che va a nord via la Turchia, che arriva dalla regione curda del paese, ma la gran parte del petrolio usciva via il Golfo Persico.
0: Domani l'appuntamento alle 8:30 con Modem, come dicevi tu Luca, lo spunto è il ritiro delle truppe straniere dall'Iraq, ma sarà appunto l'occasione un po' per fare il punto su questo paese. Grazie Luca Fasani, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie, buona serata a te e a chi ascolta.

Ed è proprio il titolo di questa canzone, Amica, Annalisa insieme a Madame. Mettiamoli una domanda, mettiamoli un tema. Se il Regno Unito tornasse nell'Unione Europea, non è fantascienza, ma è una questione che è stata riaperta dal, ormai per qualche tempo potremmo ancora chiamarlo nuovo, relativamente nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, il quale in un'intervista alla BBC ha dichiarato che il ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea, dopo la Brexit, è una delle possibilità che il suo partito, quindi il partito laburista, potrebbero valutare in vista delle prossime elezioni che dovranno tenersi da qui al 2029. Ed è la prima volta che un primo ministro britannico, in questi 10 anni dal referendum sulla Brexit, anche solo mette sul piatto, ventila lontanamente la possibilità di un ritorno del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea. In questa intervista Burnham ha messo sul piatto 4 possibili scenari, senza dire quali sono gli scenari più probabili o più, diciamo, supportati dai laburisti.

ha detto che la Brexit ha prodotto più danni che benefici, quindi è evidente appunto anche il suo punto di vista, e ha anche detto che il rapporto tra Regno Unito e Unione Europea e Europa, indipendentemente da quello che si deciderà di fare, se provare a rientrare nell'Unione Europea come Regno Unito oppure no, deve essere ripensato sul lungo periodo. La scelta, poi ha anche detto sempre la convention del partito, ha detto che dipenderà dal consenso che si formerà nel Regno Unito attorno ad una possibilità, possibile rientro del Regno Unito nell'Unione Europea. Dall'altra parte però, cosa dice l'Unione Europea? Non è non c'è stata una reazione ufficiale, ma non è nemmeno scontato che venga data la possibilità al Regno Unito di rientrare nell'Unione Europea con le stesse condizioni speciali che già aveva il Regno Unito quando era parte dell'Unione Europea. Ne faccio una di condizione che già forse rende più di tutte: nel Regno Unito la sterlina non è mai stata messa in discussione, perlomeno la sterlina è sempre stata la moneta per pagare nel Regno Unito, anche quando il Regno Unito era nell'Unione Europea. Ricordiamo poi cosa ne pensa al di là del partito laburista, al di là di questa dichiarazione del primo ministro, cosa ne pensano i britannici, cosa ne pensano gli inglesi, gallesi, scozzesi. Allora, secondo un sondaggio che non è definitivo ma che comunque ci dà almeno un battito del polso britannico, oltre il 60% dei britannici, quindi oltre 6 britannici su 10, considera che la Brexit è stato ad oggi un fallimento. E anche nella maggioranza, anche tra chi aveva votato a favore della Brexit nel 2016, una maggioranza relativa di queste persone che erano favorevoli alla Brexit riconosce che la Brexit ha avuto risultati negativi. Quindi anche coloro che erano favorevoli all'uscita dall'Unione Europea ora stanno un po' vedendo l'altro lato della medaglia e non sono poi più così tanto convinti del loro voto di fatto. Ricordiamo, per chiudere, che quel voto fu estremamente risicato. Un voto molto tirato, con il 52% dei britannici che votò a favore dell'uscita dall'Unione Europea, a favore della Brexit, e il 48% che votò invece per restare. Vedremo come evolverà questa situazione. Intanto noi torniamo al 1987, gli anni 80, gli anni che nel Regno Unito erano quelli della Thatcher. Questa è Little Steven che canta Bitter Fruit.

era Little Steven dal 1987 con Bitter Fruit. Allora, torniamo su una notizia di ieri, una notizia che probabilmente ci porterà al voto, perché ieri sono state depositate

accettate le firme, dico probabilmente devono essere validate, ma insomma sono state depositate le firme sufficienti per l'iniziativa che chiede un congedo parentale, quindi i due genitori, da 18 settimane per ciascun genitore. 112 firme rotte, quindi 112.000 firme rotte per un'iniziativa popolare che appunto chiede di estendere il congedo per i genitori, per i neogenitori. 18 settimane che tradotte sono 4 mesi e mezzo a testa di congedo pagato per ogni genitore dopo la nascita di ogni figlio. Le settimane di congedo, inoltre, con questa proposta non potrebbero essere trasferite da un genitore all'altro, come avviene per esempio in altri paesi, e i genitori non potrebbero prendere più di un tot di settimane, più di 4 settimane di congedo parallelamente. È un'indennità che sarebbe calcolata poi dal punto di vista proprio pecunia, cioè soldi, verrebbe calcolata con un sistema simile a quello delle persone che prestano servizio civile o servizio militare. E l'iniziativa, come dicevamo, è un'iniziativa che ha raccolto le firme, riceve sostegno da diversi partiti, va dal centro, dai Verdi Liberali, dal Partito Socialista, quindi centro-sinistra, ma anche da una parte della destra, tra cui il PLR e oltre che da Travail Suisse. Ricordiamo com'è la situazione oggi. La situazione oggi in Svizzera prevede 14 settimane di congedo maternità per le mamme retribuito, sono 3 mesi e mezzo, e dal 2021, dopo che l'abbiamo accettato in votazione popolare, anche i papà hanno 2 settimane di congedo pagato. Questa sarebbe una grossa rivoluzione. Ripeto, le settimane che si chiedono con questa iniziativa sono 18 per ciascun genitore. Vediamo un po' velocemente cosa fanno i paesi vicini a noi per avere un termine di paragone. Allora, lasciamo a parte la Svezia, che da questo punto di vista è quella che concede più congedo. 480 giorni, è un anno e 4 mesi circa, per figlio da dividere tra i due genitori. Comunque i due genitori complessivamente hanno un anno e 4 mesi. La Spagna invece offre 19 settimane per genitore, che sarebbe molto simile alla proposta chiesta dall'iniziativa. Mentre i nostri vicini varia molto, perché le soluzioni variano da paese a paese. Alcuni paesi danno la possibilità di prolungare il congedo parentale ma con una parte non pagata. Insomma, la Germania mette 14 mesi complessivi per la coppia a disposizione come congedo parentale, vuol dire un anno e 2 mesi. È variabile in Austria, ma va dall'anno ai 2 anni complessivamente per la coppia. Nel caso della Francia invece il congedo parentale, che però è solo in parte retribuito, può addirittura fino ad arrivare ai 3 anni dell'età del bambino. E infine chiudiamo con l'Italia, dove il congedo parentale complessivo va dai 10 agli 11 mesi, quindi comunque se sono 5 mesi più o meno a testa di congedo per mamma e papà, poi possono essere trasferiti dei giorni a uno dei due genitori. In ogni caso, appunto, un'iniziativa che cambierebbe radicalmente il congedo parentale in Svizzera, e chiede di portarlo, ripetiamo, da 14 settimane per le mamme e 2 per i papà, congedo pagato, a 18 settimane per ciascun genitore. Vedremo cosa deciderà la popolazione.

0: prima di arrivare allo sport, l'ho fatta facile, sono state depositate le firme per quanto riguarda questa iniziativa che vuole alzare il congedo parentale, poi ci dovrà tutto essere l'iter parlamentare e vedere anche cosa risponderà sostanzialmente la politica, se vorrà sostanzialmente fare una controproposta. Vedremo in ogni caso. Vediamo invece lo sport. Adesso mi ha raggiunto Patrick Locatelli, ben arrivato.
1: Grazie, ciao Axel.
0: Allora, ieri ne parlavamo con Meshal di questo campionato di hockey che praticamente vede tutte le sere impegnate anche con poca roba. Questa sera c'è una partita che però riguarda le ticinesi.
1: Sì, riguarda una ticinese, ci interessa perché gioca l'Ambri Piotta alla Gottardo Arena contro il Lagnau, che l'altra sera ha battuto con una rimonta piuttosto clamorosa il Lugano, che era avanti 3-0 a inizio terzo tempo, poi si è fatto appunto rimontare e poi perso 4-3. Chiaramente speriamo l'Ambri non faccia la stessa cosa questa sera, riesca ad andare a punti contro il Lagnau. È una Bripiotta che invece reduce dalla sconfitta con il Davos, ma è una Bripiotta che è comunque sempre lì in quinta posizione, a due punti dalla Ginevra Servette. Lo dicevamo insieme l'altro giorno quando insomma sono venuto qui e da te l'altro giorno. È una classifica chiaramente provvisoria, ci sono squadre che hanno giocato 5 partite, alcune 6, alcune 7, alcune 8, quindi dare un'occhiata alla classifica in questo periodo dell'anno è sempre abbastanza un esercizio fine a se stesso, però è vero che non siamo abituati a vedere l'Ambri Piotta così in alto in classifica, come non siamo abituati per esempio a vedere la Joie che è quarto, e quindi forse questo sicuramente fa storcere un po' il naso ai tifosi leventinesi, ma immagino anche alla società, perché per una, o meglio, si inizia bene e chi è insomma la squadra, una delle squadre su cui l'Ambri tendenzialmente fa la corsa, va comunque bene, che è la Joie. Dunque magari avesse iniziato un po' peggio sarebbero stati più contenti Leventina ora.
0: Certo.
1: Però mai dire mai, magari l'Ambri poi riesce a mantenere questa posizione, ecco.
0: Sì, poi storicamente è vero che l'Ambri ha di solito parte abbastanza bene, sì. Adesso non ho statistiche sott'occhio, però punta tanto sulla buona partenza della squadra, mentre altre società a livello svizzero che magari puntano ad arrivare in fondo ai playoff,
1: sì, non per forza partono fortissimo.
0: Esatto, la preparazione in maniera diversa, sì. Escono più in là. Passiamo al calcio, sì. Stasera non gioca la Svizzera, no. Ma comunque c'è la Nations.
1: Sì, la Svizzera gioca sabato a Lucerna contro la Slovenia, tra l'altro una doppia partita che si giocherà a Lucerna, prima la Slovenia e poi la Macedonia del Nord martedì, che sarà già la prima di ritorno del gruppo B di Nations League, del gruppo in cui è inserita la Svizzera. Questa sera ci sono 4 partite della Lega A: Germania, Serbia, Grecia, Olanda, Galles, Norvegia e Danimarca, Portogallo, evidentemente senza Cristiano Ronaldo, che ha lasciato la Danimarca con il suo jet privato, ha lasciato proprio il ritiro portoghese. Ci ha messo pochissimo Rafael Leao a prendersi la maglia numero 7 che Cristiano Ronaldo ha lasciato lì in hotel.
0: Diciamo che sono segnali, possiamo, nel senso che non so se facciamo sempre questo paragone, però non so se all'Argentina sarebbe, con l'Argentina di Messi sarebbe successa la stessa cosa, insomma. Però vabbè,
1: non lo so, è vero che Cristiano Ronaldo comunque è un personaggio che può piacere o non piacere, ci ha abituati in questi suoi 30 anni praticamente, no 30 anni no, 25 anni di carriera a essere un po' quasi sempre, inevitabilmente anche per il prestigio, per il suo talento, al centro dell'attenzione. Anche in questo caso forse ha deciso per un'uscita di scena da protagonista, poi se lascerà veramente la nazionale non si sa, lui ha detto per il momento me ne vado, più avanti parlerò e vedremo se effettivamente Cristiano Ronaldo non vestirà più la maglia dei Lusitani.
0: Hai detto che la Norvegia gioca col Galles, cos'è sta storia che riguarda Haaland, il centravanti della Norvegia?
1: Io quando ho letto questa notizia, ovvero che Haaland ha denunciato una compagnia aerea, pensavo fosse una compagnia aerea di un altro paese, invece quella del suo paese, sì. Norwegian Air, che durante il mondiale ha usato come campagna pubblicitaria questa pubblicità in cui l'aereo della Norwegian Air indossava lo stesso taglio di capelli, il muso dell'aereo aveva lo stesso taglio di capelli di Haaland. Chiaramente non era specificato fosse quello di Haaland, però chiaramente il riferimento, certo, era evidente. E Haaland, insomma, questa cosa non è piaciuta, e infatti ha sporto denuncia perché la sua immagine è stata utilizzata senza il suo consenso, evidentemente, oppure in un modo che non gli aggrada, ecco. Infatti il portavoce di Norwegian Air si è detto anche un po' stupito. Un omaggio per omaggiare gli sportivi norvegesi. Poi c'era il mondiale, in quel momento Haaland era sulla bocca di tutti, in Norvegia evidentemente non solo, e quindi parole povere, l'hanno fatto a scopo insomma di bene, non per fare un torto a Haaland, che però invece se l'è presa a quanto pare.
0: Vediamo se gli offriranno un posto in prima classe sul prossimo volo, se si spostano proprio con questa compagnia per rientrare dal Galles. Grazie Patrick, buon lavoro, buona serata. Andiamo a vedere adesso le strade come stanno. Andiamo a Bienne, Mario Boldini, buonasera, com'è la situazione del traffico?
2: Buonasera, la circolazione è intensa, molto intensa in tutta la Svizzera. Iniziamo dal Luganese, dove ci sono molti problemi. Sulla 2 tra Rivere e Melide in direzione Chiasso ci sono code a tratti e diverse chiusure delle gallerie. Circolazione fortemente congestionata quindi nella galleria Vedeggio Cassarate verso il raccordo di Lugano Nord tra Cadempino e Massagno, a Lugano sulle principali vie del centro e tra Gravesano e Bioggio in entrambe le direzioni. Code anche tra Agno e Ponte Tresa per chi scende da Negio verso Magliaso, da Mendrisio verso Gaggiolo e Bizzarrone per chi scende dal Ceneri verso Cadenazzo e tra Sant'Antonino e Contone. Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo ci sono ancora code di circa 3 km e attese di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa mentre la corsia Cupra è aperta. Sul resto della rete viaria nazionale maggiori rallentamenti sono in Romandia sulla 1 tra Rol e Écublens in direzione di Verdun, sulla 9 tra Villars-Saint-Croix e Belmont verso Vevey, a Ginevra sulla 1 in direzione della Francia dall'aeroporto, a Zurigo come di consueto davanti alla galleria del Gubrist in direzione San Gallo sulla 1 da Dietikon, quindi sul Westring da Urdorf Nord, poco oltre tra Seebach e Wallisellen, prima del Nordring in direzione Berna da Ifretikon e infine a Basilea sulla 2 tra Pratteln e Wiese in entrambe le direzioni.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Pieno di vita, il titolo di questa canzone di Lorenzo Giovanotti del 2015.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, cosa succede con il caso di Ustica? Ne parla parecchio la stampa italiana, se ne parla decisamente meno da noi, evidentemente perché la strage, la tragedia di Ustica è una vicenda internazionale, sì, ma che ha toccato e colpito soprattutto l'Italia. Si potrebbe riaprire il caso sulla tragedia di Ustica. Infatti la Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dell'indagine di qualche mese fa. L'inchiesta riguarda le responsabilità di questa strage del 1980. Cosa accadde? Per chi non se lo ricorda o per chi non c'era, 27 giugno 1980 un aereo dell'Itavia, che era in volo da Bologna a Palermo, precipita nel Mar Tirreno, appunto vicino all'isola di Ustica. Per questo motivo si parla di strage di Ustica, si parla di strage perché tutte e 81 le persone a bordo muoiono nell'incidente, ma le cause della tragedia sono ancora tutt'oggi oscure e controverse. Una bomba a bordo, un missile, l'aereo colpito per sbaglio nel mezzo di un combattimento tra altri aerei. Le inchieste giudiziarie al momento non hanno ancora dato luogo ad un colpevole, e anzi, però, una cosa è chiara: ci sono stati depistaggi, ci sono state omissioni anche volontarie da parte di una parte della politica. Infatti alcuni tribunali civili riconoscono la responsabilità dei ministeri italiani nell'aver occultato informazioni relative proprio all'incidente di Ustica. Le piste che si sviluppano fin dall'inizio sono diverse. La primissima in realtà di cui si parla proprio agli inizi degli anni Ottanta, si parla di un cedimento strutturale all'origine dell'incidente, viene subito scartata. Si parla poi della possibilità che ci fosse una bomba a bordo e che si fosse trattato di un attacco terroristico. Viene esclusa ben presto anche quella pista. Nel 1987, quindi 7 anni dopo l'incidente di Ustica, viene recuperato il relitto, e poco dopo viene recuperato anche a poca distanza nelle montagne calabresi anche i resti di un aereo militare, di un caccia della Libia. E si inizia quindi a fare spazio l'ipotesi di una battaglia aerea e del coinvolgimento di un aereo francese e di un aereo libico. Secondo l'ipotesi, che al momento è quella più gettonata, i caccia francesi avrebbero abbattuto l'aereo per sbaglio, l'aereo dell'Itavia, per sbaglio, pensando che fosse l'aereo libico che trasportava il leader della Libia all'epoca, ovvero Gheddafi. E poi nel corso del tempo si sono sviluppati 3 filoni giudiziari. Un filone che sta analizzando tuttora i depistaggi che sono stati messi in atto dalla politica, come dicevamo, per insabbiare la vicenda. Un altro filone, che è quello messo in atto dai parenti delle vittime, che evidentemente chiedono giustizia. E poi un processo penale, che non ha ancora dato adito a colpevoli, come dicevamo, per individuare le responsabilità. Ed è quello che si è riattivato, quest'ultimo filone, negli ultimi anni. Si è attivato in realtà nel 2008. L'inchiesta viene riaperta dopo le dichiarazioni di Cossiga, che all'epoca era il presidente del Consiglio, e che disse nel 2008 che all'epoca dell'incidente i servizi segreti italiani lo avevano informato che ad abbattere l'aereo era stato un missile sparato da un aereo francese contro ignoti, non specifica contro chi era indirizzato questo missile. Proprio per questo motivo c'entra la Francia, o potrebbe centrare la Francia. Finora le richieste di collaborazione con la Francia e con gli Stati Uniti, che si pensa pure loro fossero coinvolti nell'incidente, non hanno mai portato a svolte concrete, non c'è mai stato un passo verso la procura italiana. Negli ultimi mesi c'è stata una rapida accelerazione, e in particolare nel marzo 2026 la Procura di Roma chiede che venga archiviata l'inchiesta, chiede di mettere un punto all'inchiesta per cercare le responsabilità dell'incidente di Ustica per scarsa collaborazione internazionale. Ma a giugno, quindi qualche mese fa, il governo italiano si oppone all'archiviazione. E arriviamo rapidamente agli ultimi giorni, motivo per cui sui giornali italiani la questione della strage di Ustica e del processo per la strage di Ustica è tornata, non dico a fare le prime pagine, ma comunque a far parlare di sé. Perché lunedì la Francia che, come dicevamo, potrebbe essere stata coinvolta, potrebbero essere stati appunto dei caccia francesi ad aver abbattuto per sbaglio l'aereo della strage. Lunedì la Francia ha detto di essere disposta a fornire documenti dopo che per decenni si era dimostrata reticente. Ieri il procuratore capo di Roma, lo stesso che aveva chiesto l'archiviazione qualche mese fa, ha detto che questa nuova collaborazione con la Francia potrebbe aprire nuove prospettive di indagine, così ha detto. Vedremo effettivamente se queste nuove prospettive di indagine porteranno, dopo quasi 50 anni, era il 1980 l'anno della strage di Ustica, a conoscere le responsabilità di quello che ancora ad oggi rimane uno dei grandi misteri di Stato in Italia.

I Texas con Summer Sun ci accompagnano alla nostra rassegna stampa delle 17.50, la rassegna web delle 17.50. Partiamo dalla regione oggi, partiamo come sempre dai portali locali, che però ci porta a Berna, parla ampiamente di bilaterali 3, operazione bonifica al Consiglio nazionale, questo è il titolo della regione. I senatori al nazionale, quindi Consiglio nazionale, hanno piazzato alcuni mini ordigni sotto il pacchetto di accordi con l'Unione Europea, la Camera del Popolo dovrà disinnescarli, aperta la questione referendum. E poi in un altro pezzo sempre la regione parla di bilaterali 3, il Consiglio degli Stati conclude il dibattito sui bilaterali 3 tra referendum, salari e immigrazione, la Camera dei Cantoni ha votato su referendum, protezione dei salari e immigrazione, con un leggero vantaggio per il fronte europeista, ma anche alcuni punti critici. Andiamo su Ticino Online, che però tratta sempre un tema federale. Dovremmo rifilare i suoi F-35 ad altri paesi, questo è il titolo. Cedere gli F-35 tanto discussi e acquistare un nuovo aereo, questa è la proposta di un consigliere nazionale, del consigliere nazionale David Roth, che insieme alla commissione della gestione del nazionale ha scoperto il pasticcio del prezzo fisso. Lo ricordiamo, un prezzo fisso che non era stato fissato dall'allora ministra della difesa Viola Amherd dal suo ufficio con gli Stati Uniti, e la questione appunto degli F-35 che rischiano nuovi caccia da combattimento dell'esercito di costare molto di più di quanto previsto. Per il consigliere nazionale socialista David Roth, che ha guidato la sottocommissione di indagine, dovrebbe cambiare. Roth chiede che il Consiglio federale verifichi se sia possibile trasferire gli F-35 a un altro paese partner dell'F-35. Vedremo. Andiamo sul Corriere del Ticino, faccenda luganese, parliamo di una realtà storica di Lugano. Lugano, addio al bar Laura, chiude un altro pezzo di storia, siamo in zona autosilo Balestra, dopo 32 anni il locale in via Bossi abbasserà definitivamente le serrande. Le parole del titolare: il segreto, il rispetto e l'educazione, quelli veri nei confronti di chiunque entra a bere qualche cosa. Quindi questo ritratto sulla chiusura di un locale storico, di un bar storico di Lugano. Andiamo oltre Gottardo, partiamo da Zurigo con il nuovo campus del Politecnico Federale di Zurigo. Il Poli di Zurigo costruirà nel campus di Hungerberg, quindi Zurigo Nord, un nuovo edificio di circa 80 metri di altezza che sarà destinato a insegnamento e ricerca. L'edificio sarà composto da una base di 4 piani, una parte dedicata alla biblioteca e poi una torre da 20 piani, questa torre che dovrebbe ospitare il Dipartimento di Informatica. Previste postazioni di lavoro per oltre 1500 studenti, collaboratori, oltre 1500 studenti, un progetto importante presentato per quanto riguarda il nuovo campus del Poli di Zurigo da 310 milioni di franchi, oltre ad altri 140 milioni di investimenti tra uffici, laboratori, aule, eccetera. La domanda di costruzione dovrebbe essere presentata nella prima metà del 2027 e i lavori dovrebbero partire l'anno dopo, quindi nel 2028. Andiamo sulla stampa romanda. Le Ton torna a Berna per un'altra questione, parliamo di sport in questo caso. Olimpiadi 2038, dopo quasi 80 anni senza Olimpiadi invernali in Svizzera, il campionato nazionale, quindi le Olimpiadi, il Consiglio nazionale apre la strada ad una candidatura svizzera. Il progetto Svizzera 2038 ha raggiunto un traguardo importante, il Consiglio nazionale ha approvato un contributo federale da 200 milioni e ha deciso di non sottoporre questo credito a referendum, questo è il titolo di Le Ton, che torna appunto nelle aule del Parlamento per questo passo importante verso un possibile ritorno delle Olimpiadi in Svizzera dopo alcune bocciature, ricorderete quella soprattutto di Sion nel 2006. Chiudiamo andando rapidamente all'estero, BBC in questo caso, che parla ancora ampiamente di quanto avvenuto ieri sul volo
tra Dubai e Tel Aviv. È troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attacco aereo Dubai-Tel Aviv, quanto dice il primo ministro israeliano, lo riporta BBC, e poi anche le testimonianze di un passeggero di Fly Dubai che ha descritto appunto queste ore di panico, insomma, su questo aereo. Quello che possiamo dire è che emergono nuovi dettagli nel corso della giornata di oggi, sono emersi nuovi dettagli e sono emersi sostanzialmente due eroi. Uno sarebbe il comandante indiano dell'aereo, Smit Makbar, il quale, aggredito con un coltello del copilota, è riuscito comunque ad aprire la porta, a quindi segnalare il problema agli altri passeggeri, che poi l'hanno aiutato a immobilizzare il copilota aggressore e ha lanciato l'allarme. Il comandante indiano, che è stato lodato evidentemente dal primo ministro indiano Narendra Modi, che ha parlato di lui come di un eroe. Altro eroe invece un passeggero che nella vita fa l'idraulico, israeliano, che era tra i passeggeri e che ha raccontato la sua vicenda. È entrato nella cabina di pilotaggio, ha afferrato l'aggressore, lo ha tirato fuori dalla cabina di pilotaggio e poi è stato anche lui, diciamo, celebrato dalla politica, è stato accolto da Netanyahu con, è molto simbolica questa immagine, lui ancora con la maglietta sporca di sangue, il sangue a causa dell'accoltellamento che è avvenuto a bordo, anche se in realtà, come dicevamo all'inizio, non è ancora ben chiaro quali siano le cause, quali siano state le motivazioni all'origine di questo incidente, che, lo ripetiamo ancora una volta, sarebbe potuto andare molto molto peggio.

0: the Bottom è il titolo di questa canzone. Rubiamo qualche secondo per la nostra frase di oggi.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Forse ci sarà uno slalom di sci a Dubai, chi lo sa. La frase di oggi è di Marco Odermatt ed è una reazione alla proposta della Federazione Internazionale di Sci di organizzare un mondiale non più ogni due ma ogni anno a partire dal 2028, una mossa per aumentare le entrate della FIS e allo stesso tempo per raggiungere nuovi mercati, dalla Cina al Giappone alla Corea del Sud. Perplessi i colleghi di Odermatt, un po' più aperto Marco Odermatt, che appunto ha proposto un'alternativa al mondiale. Si potrebbe sfruttare febbraio per un grande evento internazionale, un po' come l'Ultimate Championship in atletica, insomma qualcosa di diverso dal mondiale tradizionale, non solo nel formato ma anche nella destinazione. Sarebbe un po' strano vedere uno slalom all'interno della pista da sci coperta di Dubai, ma vedremo. Siamo arrivati alle previsioni del tempo. Domani sarà al sud una giornata parzialmente soleggiata con le temperature tra 15 e 23, al nord nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso, temperatura minima 13, massima 20.
3: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
5: Le scuole francesi in subbuglio. Buonasera da Luca Berti. Le proteste degli studenti delle superiori in Francia per le condizioni scolastiche hanno visto oggi un'escalation. In alcuni casi si è giunti anche a scontri con la polizia. Quali sono le ragioni di questa protesta? Ne parleremo con la nostra collaboratrice da Parigi. Intanto in Medio Oriente continua a far discutere il caso del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, costretto ad un atterraggio d'emergenza per questa la ricostruzione che ci giunge per l'aggressione del copilota ai danni del pilota, un fatto che sta assumendo anche una valenza politica viste le imminenti elezioni in Israele. Noi ne parleremo evidentemente da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista della sicurezza aerea. E poi Rai Scuola, il canale dedicato ai contenuti educativi della Rai, da oggi chiude. Per noi anche l'occasione di analizzare il ruolo dell'educazione nel servizio pubblico. Toccheremo anche il tema delle terapie geniche prenatali. Lo scopo è di eliminare malattie genetiche gravi prima che si possano sviluppare, ma tutto ciò pone evidentemente dei dubbi etici perché si va a modificare il patrimonio genetico. E poi nel giorno dedicato agli anziani parleremo di chi vuole rinunciare alla prossima 13ª AVS.
6: Se delle persone che non ne hanno bisogno sono disposte a riversarle, possiamo ridarlo ai giovani. Difatti il nome iniziale fu Ridare, prima di nominare questo fondo patto generazionale. È proprio l'idea di cercare di ridare.
5: La voce di Marco Netzer, promotore del fondo ticinese, appunto patto generazionale. Ma parleremo anche del delicato momento dell'anzianità in cui si deve rinunciare alla patente, ma anche degli stereotipi ageisti. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. Iniziamo dunque dalla Francia, dove da giorni ormai gli studenti protestano contro le condizioni delle e nelle scuole superiori. Questi sono i suoni della protesta, proteste che poi si sono intensificate sempre di più fino ad arrivare a degli scontri con la polizia. Allora, partiti dalla periferia parigina, i moti di protesta si sono allargati a diverse città francesi, vi si sono aggiunti gli studenti di Lille, Marsiglia e Strasburgo. E allora, per parlarne in diretta da Parigi abbiamo la nostra collaboratrice Annalisa Cappellini. Annalisa, ormai si contano più di 200 licei in agitazione e si registrano casi di violenze sempre più gravi. Cosa sta succedendo?
2: Sì, buonasera, buonasera a tutti. Hai ragione, è proprio questo il salto di livello che preoccupa le autorità francesi. Ci sono tantissimi esempi davvero preoccupanti. Per esempio questa mattina a Marsiglia il preside e alcuni responsabili di un liceo, il liceo Victor Hugo, sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina, tanto che il personale si è dovuto rifugiare all'interno della scuola mentre intervenivano la polizia e i vigili del fuoco. Ecco, è un simbolo violentissimo che però non è un episodio isolato. Pensate che a Nantes, oggi Nantes nell'ovest del paese, è stato appiccato il fuoco a un liceo, mentre ad Auxelles, nel nord della Francia, un preside è stato ferito all'orecchio da un colpo di mortaio pirotecnico. Ecco, sono tutti episodi che ci parlano di una protesta che ormai sembra davvero fuori controllo. Per darvi qualche cifra, ieri erano più di 350 i licei coinvolti in tutta la Francia, di cui 200, come dicevi tu Luca, nella regione di Parigi, tanto che il ministro dell'interno francese, Laurent Nunez, parla ormai molto apertamente di un movimento in estensione.
5: Sì, notizie preoccupanti. Annalisa, esattamente cosa ha innescato queste proteste e poi cosa ha causato la grave escalation di cui ci stai parlando?
2: Beh, in realtà i problemi sono molto concreti. I ragazzi chiedono più insegnanti, chiedono la sostituzione dei professori assenti, chiedono in realtà soprattutto delle scuole in condizioni migliori. Pensate che in molti istituti superiori i ragazzi raccontano che mancano i professori, ma che mancano anche i tavoli, le sedie, perfino la carta igienica e il sapone, quindi delle condizioni veramente complesse. Secondo me la parola che permette di capire davvero questa rabbia è ingiustizia, perché soprattutto nelle periferie delle grandi città molti studenti hanno la sensazione di non avere le stesse condizioni e quindi poi le stesse possibilità rispetto ai ragazzi che frequentano gli istituti più privilegiati. E poi, per rispondere alla seconda parte della tua domanda, l'escalation è stata causata probabilmente anche dalla reazione molto dura del governo, che è stata vista dai ragazzi come una sorta di repressione.
5: E oggi ha deciso di affrontare quanto sta succedendo anche il governo francese e ci si è messo il premier Le Cornu in persona.
2: Esatto, ha convocato oggi una cellule interministerielle, quindi una riunione di crisi al Ministero dell'Interno, chiedendo anche ai suoi ministri di limitare i loro spostamenti nei prossimi giorni, proprio per permettere ai prefetti e alle forze dell'ordine di concentrarsi sulla gestione della protesta. In realtà la posizione del governo è molto complessa, no? Bisogna riconoscere che esiste un problema nella scuola senza però accettare le violenze. Quindi il governo sta cercando di riprendere il dialogo con i liceali. Per esempio il ministro dell'istruzione, Edouard Geffray, ha annunciato la creazione di una piattaforma nazionale di concertazione per permettere ai ragazzi di segnalare i problemi e di formulare le loro richieste. Allo stesso tempo però il governo sta alzando il livello della risposta sul fronte dell'ordine pubblico, perché nelle ultime ore, e lo sentivamo in copertina, la situazione è davvero degenerata. Poi c'è anche una battaglia politica, prettamente politica, perché il governo accusa la France Insoumise, che è il partito di sinistra radicale, di soffiare sul fuoco di questa protesta per cercare di amplificare il movimento, e la France Insoumise al contrario accusa il governo di essere troppo duro con i ragazzi. E poi c'è un elemento da tenere veramente sott'occhio nei prossimi giorni, che è anche il più grande timore del governo francese in questo momento, ed è il rischio che la protesta diventi una mobilitazione molto più ampia della gioventù francese. Sta già accadendo in parte, perché oggi gli studenti universitari hanno deciso di unirsi alla protesta dei liceali. Ecco, è proprio questo che preoccupa il governo francese, è che la rabbia partita dai licei in realtà trascini con sé anche le università, trasformandosi in una grande protesta generale della gioventù francese.
5: Annalisa Cappellini in diretta da Parigi sui moti di protesta studentesca. Noi adesso ci spostiamo, rimaniamo all'estero, andiamo in Medio Oriente, dove il tema è quello che vede un aereo che perde quota, scende rapidamente di quasi 5.000 metri, seguono grida, il pilota perde sangue, alcuni passeggeri si attivano, il copilota, l'aggressore, viene immobilizzato. A bordo ci sono oltre 170 israeliani, due dei quali prendono il controllo dell'aereo fino all'atterraggio a Tabuk in Arabia Saudita. Allora, stiamo parlando, forse lo avrete capito, del volo Fly Dubai, partito ieri da Dubai appunto per Tel Aviv, e questa è la sommaria ricostruzione degli eventi secondo i presenti. Noi ne parliamo con Michele Giorgio, il nostro collaboratore da Gerusalemme. Buonasera Michele. Michele, ti chiedo quali altre notizie abbiamo su questa vicenda e le reazioni che sta suscitando.
7: Beh, buonasera. Innanzitutto diciamo che il premier Netanyahu insiste sulla pista jihadista. Anche oggi ha parlato e ha detto che si è trattato di un attentato terroristico che è stato sventato grazie all'eroismo dei passeggeri israeliani e del pilota, il comandante dell'aereo, rimasto ferito. Quindi insiste su questa linea e le notizie arrivano solo da parte israeliana, perché è vero che i sauditi e anche gli emiratini stanno svolgendo delle indagini, ma da loro filtra ben poco. Si sa che l'attentatore o presunto tale è stato portato negli Emirati, però da loro non giunge molto. Invece i media israeliani riferiscono tanto. L'ultima notizia che hanno riferito è quella che appunto il copilota omanita avrebbe chiesto ai membri dell'equipaggio, urlato, di ucciderlo. Quindi in Israele prevale ancora questa tesi che si trattava probabilmente di un attentato suicida e che questo copilota omanita, che era descritto molto religioso, probabilmente era intenzionato a far precipitare l'aereo, a farlo schiantare al suolo.
5: Michele Giorgio, rimane in linea perché ci sono anche degli addentellati politici, ma prima vogliamo anche parlare di un'altra cosa che chiama in gioco questa vicenda, ovvero le regole per la sicurezza aerea. Saluto Mark Rutke, direttore di Avilu, pilota istruttore. Buonasera.
8: Buonasera ai radioascoltatori.
5: Allora, da quello che sappiamo sul volo Fly Dubai si sarebbe potuto consumare una tragedia, l'abbiamo detto. La prontezza del pilota di aprire la porta della cabina di pilotaggio nonostante fosse ferito in sostanza è stata celebrata come un atto eroico. Ecco, una porta, quella della cabina, che può essere sbloccata solo dall'interno. Magari ci ricorda perché è così?
8: Sì, la misura nasce appunto dagli attentati dell'11 settembre 2001 e appunto era per non fare che delle persone esterne al cockpit o alla cabina di pilotaggio potessero entrare all'interno del cockpit per poi prendere il comando dell'aereo. Allora lì si era deciso di fare delle porte bloccate, rinforzare le porte e far sì che si bloccano dall'interno. Così solo chi è all'interno può sbloccarle.
5: Quindi solo un pilota o il copilota in questo caso può garantire o meno l'accesso a chiunque.
8: Esattamente, questa era l'idea che c'era sul fatto che appunto terroristi erano entrati dalla parte dei passeggeri dentro del cockpit. Una volta non c'erano queste misure perché era una porta semplicissima e dopo l'11 settembre si è deciso di rinforzare queste porte e far sì che si bloccano. Tra l'altro gli aeroplani hanno un sistema o un piccolo visore tipo le case per guardare chi c'è dietro, oppure negli aeroplani un po' più moderni c'è una telecamera che vede chi c'è dietro la porta, nel senso se qualcuno bussa i due piloti vedono chi è.
5: Però si è scoperto che ogni tanto il pericolo può essere anche all'interno della cabina stessa. In questo caso appunto sembrerebbe che il copilota abbia aggredito il pilota, ma ci fu anche per esempio un caso in cui la porta bloccata risultò in una tragedia, come il volo Germanwings da Barcellona a Düsseldorf fu fatto schiantare dal copilota mentre il pilota era fuori. Cambia qualcosa dopo quell'incidente?
8: Beh, sì, è cambiato anche lì perché si sono resi conto che appunto c'era una piccola falla nel sistema sul fatto che se un pilota rimaneva chiuso da solo nel cockpit e non apriva più nessuno poteva diventare un problema. Perciò dopo l'incidente di Germanwings 2015, se mi ricordo bene, a questo punto hanno detto che ci vuole sempre due persone, lo chiamavano the two person rule, che era una regola quasi assoluta sul fatto che se usciva uno dei due membri dell'equipaggio doveva entrare una hostess, un flight attendant, eccetera eccetera, per far sì che non si lasciava da solo qualcuno nel cockpit.
5: Poi c'è la questione dell'oggetto contundente. Il copilota di Fly Dubai avrebbe avuto un oggetto contundente, forse un coltello. Ci si chiede anche come abbia fatto a introdurlo. La domanda che si fanno anche magari tanti passeggeri è: ma i piloti sottostanno alle stesse regole, gli stessi controlli prima di imbarcarsi di quelli dei normali passeggeri?
8: I piloti, sia equipaggi, piloti, eccetera, non sono esentati dalla sicurezza, anche loro passano i metal detector come li passano i passeggeri, perciò controllano sia i bagagli, sia cosa hanno, eccetera, eccetera. Però bisogna sapere che c'è dell'equipaggiamento a bordo dell'aeroplano che sì, ci sono oggetti contundenti, per esempio c'è quella famosa ascia che serve in caso che l'aeroplano a terra e si piega, si storte tutto, per poter uscire si usa un'ascia, e un'ascia esiste a bordo.
9: Un oggetto pensato per la sicurezza, ma che in alcuni casi può creare qualche incertezza. Vuol dire anche che i piloti in qualche modo devono essere selezionati meglio. Anche questo forse era stato un cambiamento apportato dopo l'incidente di Germanwings, insomma un'attenzione a chi va a pilotare l'aereo.
8: Esatto, sì, dopo il 2015 ci hanno sottoposti a dei test psicologici, oltre che alle visite mediche standard che siamo obbligati a fare ogni anno o ogni 6 mesi. Molto probabilmente si aggiungerà qualcosa, però prima di fare dei grossi cambiamenti bisognerà terminare l'inchiesta per capire esattamente poi cosa è successo.
9: Senta, in generale qual è il grado di sicurezza dei voli commerciali al giorno d'oggi?
8: Secondo me questo è un caso, e se vediamo quanti aeroplani volano e quanta gente vola, quante compagnie aeree ci sono nel mondo, l'ultima volta che è successa una cosa del genere, parliamo del 2015, sono passati 11 anni, in questi 11 anni io non so quante migliaia o centinaia di migliaia di voli hanno fatto, e perciò la percentuale è veramente minima o esigua, non dico negligibile perché è brutta. Però ricordiamoci che la sicurezza aeronautica non dipende mai da una sola barriera, ci sono diverse barriere per impedire che succeda un caso del genere. Alla fine siamo su un pianeta e di esseri umani strani ce ne sono, e forse può succedere, però si fa di tutto in varie misure, in vari controlli, per far sì che tutte queste cose si evitano.
9: Mark Roth, lo ricordo, direttore di Aviloo, pilota e istruttore, grazie mille per essere stato nostro ospite, buona serata.
8: Grazie a voi, buona serata.
9: E Michele Giorgio, adesso torno da te per i risvolti politici di questa vicenda. Allora, Netanyahu ha definito i passeggeri israeliani che sono riusciti a riprendere il controllo dell'aereo come degli eroi. Il fatto di aver scongiurato un disastro aereo pochi giorni prima del terzo anniversario del 7 ottobre ha suscitato un'euforia nazionale, e poi non solo i passeggeri di rientro ma anche l'addestramento militare imposto a tutti gli israeliani è stato celebrato dalla popolazione. Insomma, Michele, questo episodio sta avendo molti effetti. Allora, come sta influenzando la campagna elettorale di Netanyahu e queste recenti rivelazioni, e che una campagna in cui Netanyahu fino adesso era in difficoltà?
7: Beh, sicuramente sta influenzando la campagna elettorale del mondo politico, perché il premier Netanyahu e la sua maggioranza stanno cercando di far passare questi atti di eroismo che vengono celebrati in queste ore come una dimostrazione della validità della sua politica dell'uso della forza. Netanyahu cerca di far capire, attraverso quello che è il suo contatto anche con i passeggeri, che vanno anche al di là del suo ruolo istituzionale, che la sua politica di questa guerra continua che porta avanti da dopo il 7 ottobre 2023 contro palestinesi, contro arabi, contro gli iraniani, è l'unica soluzione nelle mani di Israele, quindi un Israele forte con una popolazione che deve essere pronta, come hanno dimostrato, fa capire il premier, proprio i passeggeri del volo della Fly Dubai. E per questo motivo all'opposizione si lamenta, dice appunto che Netanyahu sta usando questa tattica per guadagnare e recuperare consensi. E per la verità, al di là di questo episodio, bisogna dire che effettivamente il primo ministro, che 2 mesi fa era dato largamente svantaggio rispetto al blocco dell'opposizione, adesso ha recuperato tutto e queste elezioni potrebbe non perderle.
9: Ecco, Michele, giorni fa la commissione elettorale ha deciso di escludere dalle elezioni i principali partiti ed esponenti politici della minoranza araba. Ora tocca alla Corte Suprema pronunciarsi, è probabile che i partiti lì verranno riammessi. Per quanto riguarda i candidati, in queste ore si parla molto di Sami Abu Shamadeh, una figura di forte rilievo nella sua area politica. Sarà squalificato, e se sì, come bisogna interpretare questa squalifica?
7: Allora, la Corte Suprema è riunita da questa mattina, è ancora riunita in questo momento, c'è una trasmissione live sui social che si può seguire, proprio questo dibattito intenso rispetto non solo alla questione di Sami Abu Shamadeh ma anche degli altri partiti arabi che sono stati squalificati. E naturalmente la questione è molto molto delicata. Abu Shamadeh, che è il leader del partito dell'Assemblea Nazionale Democratica, un partito nazionalista progressista Sinese viene accusato di aver redatto un articolo dopo il 7 ottobre 2023 che secondo molti, non solo a destra, sarebbe una sorta di apologia del terrorismo. Lui nega decisamente, dice di aver scritto un articolo che è un'analisi di quello che era accaduto. Sta di fatto che contro di lui si è schierato il sempre presente ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, che tra l'altro oggi è arrivata alla Corte Suprema entrando subito in conflitto con i cittadini arabi che erano lì, rappresentanti degli altri partiti. Quello che si sa al momento è che la Corte Suprema ha in qualche modo suggerito a Sami Abu Shadia di ritirare la sua candidatura per evitare di essere squalificato ufficialmente. Questo per non prevedere un precedente per altre situazioni simili, ed è quello che pensano anche altri rappresentanti della comunità araba. Vedremo come andrà.
9: Michele Giorgio in diretta, grazie mille. In Italia, ora dove la RAI chiude a partire da oggi il suo canale televisivo dedicato alla scuola, visibile in chiaro sul canale 57 del digitale terrestre, RAI Scuola sarà spenta per fare spazio ad Italia.

0: rubrica educativa all'interno di canali generalisti o culturali. Telescuola, per riferirci al Ticino e all'allora RTSI, è stata chiusa nel 1992 insieme con la consorella Radio Scuola. Dunque le oltre 150.000 firme che in Italia docenti, insegnanti, studenti, persone comuni hanno apposto per fermare la decisione di Viale Mazzini, peraltro come detto senza riuscirci, accendono qualche domanda. Professor Girolamo Gianneri, docente di didattica dell'audiovisivo allo IULM di Milano, la cancellazione di Rai Scuola, i cui contenuti almeno in parte saranno trasferiti sul web, è una perdita, è un impoverimento culturale secondo lei, oppure è, diciamo, un naturale segno dei tempi, tenuto anche conto dei bassi dati di ascolto?
1: Beh, guardi, la scelta può essere letta sicuramente in diversi modi. Può rappresentare un'opportunità, ma soltanto a determinate condizioni. La Rai, come diceva lei, l'ha motivata richiamando gli ascolti molto bassi. Il dato effettivamente è reale, però fino a un certo punto, perché la funzione culturale educativa del servizio pubblico non si misura soltanto con lo share. Non a caso nelle ultime rilevazioni di Qualitel, che è l'indice di qualità dei prodotti televisivi, l'offerta di Rai Scuola aveva ottenuto un voto che era medio di 8 su 10 orientativamente.
0: Ecco, ma quali conseguenze può avere la scelta di chiudere Rai Scuola?
1: Sicuramente il rischio maggiore non è tanto quello di perdere i prodotti, i video, i reportage, gli approfondimenti che sono stati realizzati durante questi anni. Il problema è che lo spazio di Rai Scuola di fatto era molto utile, in quanto rappresentava un presidio di autorevolezza al quale potevano attingere sia i docenti ma anche gli studenti, riuscendo un po' a muoversi nel marasma e dell'eterogeneità di proposte che talvolta vanno un attimo guardate con una certa attenzione.
0: Professor Gianneri, ci aiuti a capire su cosa poggia, su cosa appoggiava Rai Scuola?
1: Il Rai Scuola si inserisce all'interno di un progetto educativo che è sempre stato della Rai e potrei dire più in generale è sempre stato del servizio pubblico europeo: l'intrattenere, l'informare ed educare. Per cui Rai Scuola da questo punto di vista si inserisce all'interno di una tradizione che va da trasmissioni come Non è mai troppo tardi di Alberto Manzi a progetti didattici come quelli di Roberto Rossellini fino alla divulgazione scientifica di Quark.
0: Quindi la decisione di sostituirla con Italiana, questo progetto per applaudire le eccellenze del territorio, cosa le suggerisce?
1: Suggerisce, questo chiaramente qui entriamo nell'ambito delle opinioni, però mi suggerisce rispetto a Rai Scuola, che viene pensato come uno spazio di cultura viva, quindi di sperimentazione anche linguistica sulle nuove forme di educazione. Mi sembra che questa Italiana, della sua impostazione, abbia invece una filosofia un po' diversa, che potremmo riassumere come una sorta di concezione celebrativa della cultura e del cosiddetto Made in Italy. Non a caso appunto questo governo ha promosso un nuovo indirizzo scolastico incentrato su questa etichetta del Made in Italy, e quindi mi sembra che si possa inserire all'interno di questa idea di cultura italiana.
2: Queste dunque le considerazioni del professor Girolamo Gianneri sulla scelta della RAI di sostituire, di chiudere RAI Scuola, una scelta che tocca comunque il ruolo del servizio pubblico nell'ambito dell'educazione. E allora io saluto al telefono il responsabile di RSI Edu, Paolo Cortinovis. Buonasera Paolo.
3: Buonasera a tutti.
2: Allora, abbiamo sentito citare dalla collega Francesca Torrani Tele e Radio Scuola, qualcuno se li ricorderà, chiusi nel 92. Ecco, nel frattempo anche la RSI però non ha rinunciato a questo mandato di educazione.
3: No, beh, direi che comunque nei decenni scorsi, pur non essendoci una vera offerta editoriale in tal senso, gran parte dei contenuti prodotti negli anni a livello radio e televisivo hanno comunque sempre mantenuto un elevato valore educativo e quindi hanno sempre rappresentato sicuramente del materiale interessante anche per la scuola. Poi un altro discorso invece è quando si crea una vera redazione che cerca di andare incontro a questa esigenza, ed è lì che poi si parla di RSI Edu.
2: Ecco, una redazione, diciamo così, capitanata da te dal 2021. Anche qui spesso non si parla però di tele o radio, sono altri vettori. Come vi siete organizzati? Cosa fate?
3: Allora, appunto, tutto risale al 2021, quando c'è stata questa volontà di ricreare, diciamo così, no, un'offerta dedicata espressamente alle scuole, diciamo spesso anche alle famiglie, e si è subito coinvolto il Dipartimento dell'Educazione, Cultura e dello Sport Canton Ticino, però tenendo conto delle nuove abitudini di consumo. Quindi la nostra è un'offerta digitale.

0: solo online. I contenuti sono dei video brevi, introduttivi agli argomenti, quindi pensati per avviare una discussione, non per approfondire, e poi teniamo appunto conto del fatto che i ragazzi sono abituati a un linguaggio e a un ritmo veloce, sostenuti. E poi una cosa importante è che la nostra dall'inizio non è un'offerta che vuole coprire le materie, le discipline scolastiche del piano di studio, ma vuole affrontare tutta una serie di argomenti contemporanei e trasversali che oggi sono comunque importanti per lo sviluppo, no? Capire il mondo dell'energia, riconoscere i meccanismi delle piattaforme social, capire come funziona l'intelligenza artificiale, ragionare sulle sfide ambientali. Ecco, questi sono un po' i temi che andiamo a toccare, e abbiamo individuato 4 filoni tematici principali che sono società, ambiente, tecnologia, e poi c'è tutto un filone dedicato a giovani lavoro, dove cerchiamo di dare voce a giovani apprendisti o comunque giovani che si stanno impegnando in un percorso di formazione professionale.
1: Accennavi ai video brevi, alle nuove modalità di fruizione. Come poi vengono messi a disposizione? Vengono anche proposti in classe? Come funziona in sostanza poi la fruizione da parte dei giovani?
0: Quello che cerchiamo di fare noi è di parlare ai giovani con un linguaggio che sia riconoscibile dagli adolescenti, ma puntiamo ovviamente ai docenti, al corpo docente. È tramite loro che possiamo arrivare ai ragazzi, ed i nostri quindi sono sempre contenuti pensati per un utilizzo scolastico, per esempio nelle ore di classe o in altri contesti di questo tipo. Quindi diciamo che, essendo un'offerta digitale, poi è fruibile tranquillamente da qualsiasi dispositivo, dal telefonino all'iPad fino ad arrivare alle lavagne interattive multimediali che oramai sono presenti praticamente in tutte le scuole. La scelta sta chiaramente ai docenti, alle scuole. Noi non imponiamo nulla, ci auguriamo e cerchiamo di andare sempre più in direzione di quelle che sono le attese, le necessità.
1: Paolo Curtinovis, abbiamo sentito Rai Scuola in sostanza presidiava l'autorevolezza. Dal punto di vista di RSI però non c'è solo, diciamo, la vostra modalità, in sostanza questa autorevolezza sull'educazione è, diciamo, è spalmata su altre trasmissioni, funziona così?
0: Giustissimo, infatti ritengo anch'io che ci sia molta autorevolezza nei programmi, negli approfondimenti dell'RSI, sia televisivi che radiofonici, anche digitali, e quindi la nostra intenzione come redazione Edu è, oltre a quella di produrre questi contenuti brevi, è quella di mettere in valore, di mettere in evidenza, di correlare anche tra loro tutti questi materiali che arrivano da RSI Kids, dal Giardino di Albert, la Storia Infinita, i grandi documentari o le inchieste di Falò e Patti Chiari, e poi chiaramente tutti i contenuti audio dell'approfondimento di Rete 1 e di Rete 2.
1: Paolo Curtinovis, lo ricordo, responsabile di RSI Edu, grazie mille e buona serata.
0: Anche a voi, grazie a voi.
1: E adesso noi voltiamo pagina. Eliminare le malattie prima ancora che abbiano il tempo di svilupparsi, intervenendo nel materiale genetico degli embrioni. La ricerca si innesta ormai su terapie geniche. Anche gli studiosi svizzeri danno il loro contributo in un turbine comunque che solleva anche emotività e questioni etiche. Sentiamo Anna Riva.
2: Certo, siamo ancora in una fase assolutamente sperimentale, e certo gli accademici che a fini esclusivamente di ricerca alterano il materiale genetico sono pochi, pochissimi a livello globale. Eppure i progressi in questo ambito fanno rumore, molto rumore, per la natura degli studi e le loro implicazioni.
3: Die Gene einer befruchteten Eizelle haben wir ganz gezielt verändert.
2: Lo svizzero Dieter Egli è attivo alla Columbia University di New York. Ai colleghi di SRF spiega come lui e la sua squadra abbiano modificato in maniera mirata i geni di un ovulo fecondato. L'obiettivo è chiaro: individuare e puntare a quei geni che causano malattie.
3: Di grundlage, di logic.
4: Quello che si fa è correggere un errore. Prima si interviene, meglio è.
2: In altre parole, perché aspettare che una malattia malattia si sviluppi. Certamente anche intervenire sui geni di un corpo adulto è possibile, ma il numero delle cellule sul quale si deve lavorare in tal caso è grande e la pratica talvolta non priva di rischi. Diverso è invece il discorso nel caso di un embrione. È questo che Egli ha provato a fare, dicevamo, nel suo laboratorio, a riuscire cioè laddove altri studi, altre ricerche negli anni scorsi hanno fallito. E ci è riuscito, lavorando sul modello dell'anemia falciforme e su un gene che regola i valori del colesterolo. Ci è riuscito, perlomeno in termini assoluti, di principio, ma come detto, la fase è ancora sperimentale, siamo ancora in un laboratorio, non nella vita reale. Una sua collega, dipendente dell'Università di Cambridge, è Katie Niakan. Il suo lavoro verte invece sui primissimi giorni di vita di un embrione.
5: L'ovulo fecondato si divide in due cellule, poi in 4, 8, 16 e così via. Tutto questo è noto. Queste prime cellule hanno il compito di specializzarsi. Alcune andranno a formare la placenta, altre il sacco vitellino, altre ancora l'embrione vero e proprio. Dopo 7 giorni le cellule saranno 200.
2: Sono solo una ventina di queste 200 le cellule che formeranno l'embrione, che diventerà feto e infine bebè. Nessuno sa a quale logica rispondano questi meccanismi. Nella fecondazione artificiale, procedura misurabile, solo un ovulo fecondato su 10 si sviluppa in un feto di 3 mesi. Se Niakan scoprisse la causa di queste dinamiche, potrebbe contribuire a migliorare le procedure di fecondazione artificiale.
5: Le 20 cellule che diventano embrione contengono una grande quantità di una proteina chiamata NANOG. Le altre 180 ne sono invece prive.
2: L'accademica ha rilevato che senza questa proteina le 20 cellule non diventeranno mai un embrione. I suoi risultati e quelli del collega Egli affascinano, ma spaventano anche. Il timore di abusi in questo campo, con interventi sul materiale genetico privi di qualsiasi etica, è reale. E così non tutti nella comunità scientifica accolgono i risultati di Egli con entusiasmo, ma i suoi studi, per la precisione e la solidità che li caratterizzano, continuano comunque a godere di ampio rispetto tra gli addetti ai lavori.
1: E noi tra poco parleremo di tredicesima AVS, perché in Ticino c'è chi è pronto a rinunciarvi a favore dei giovani, e poi affronteremo anche la questione delicata del dover rinunciare da anziani alla propria patente di guida. Prima però ci sono altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
6: Il Consiglio degli Stati ha concluso la maratona sui bilaterali 3, il plenum, con la sola eccezione dell'accordo sull'elettricità, che non è ancora pronto per essere trattato, ha approvato tutti i decreti federali legati al pacchetto UE, seguendo in sostanza le raccomandazioni del Consiglio federale, tranne che sulla maggioranza necessaria in votazione popolare. A differenza del governo, i senatori hanno stabilito che oltre a quella del popolo sarà necessaria anche la maggioranza dei cantoni. L'inflazione in Svizzera è tornata a salire, spinta soprattutto dall'esplosione dei costi del carburante e quindi dell'energia. A settembre si è attestata all'1% per la prima volta da oltre 2 anni. Nel mese precedente era allo 0,8%. Nonostante ciò, rimane ampiamente all'interno dell'intervallo di stabilità dei prezzi. È stato rinviato a giudizio il docente del Bellinzonese coinvolto in un procedimento penale per reati legati alla sfera sessuale di 2 minorenni. L'inchiesta era stata avviata nel corso del mese di marzo. Le principali accuse nei confronti del 37enne sono violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli.
1: A dicembre, per la prima volta, i pensionati svizzeri riceveranno la tredicesima AVS, approvata in votazione nel 2024. In Ticino nasce ora un'iniziativa che si rivolge a chi non ha realmente bisogno di questa prestazione supplementare, allora potrà donarne una parte o addirittura l'intero importo a favore dei giovani. Si chiama Fondo Patto Generazionale e vuole trasformare la solidarietà che oggi lega le generazioni nel finanziamento dell'AVS in nuove opportunità per le ragazze e i ragazzi del cantone. Umberto Gatti.
7: La 13ª AVS non è ancora stata versata, ma in Ticino c'è già chi guarda oltre. Da dicembre, infatti, tutti i beneficiari dell'assicurazione vecchiaia riceveranno per la prima volta una rendita supplementare, un cambiamento importante che comporta anche un maggiore impegno finanziario per le generazioni attive, quelle che attraverso i propri contributi sostengono il sistema AVS. Proprio da questa constatazione nasce il fondo Patto Generazionale, presentato oggi e ospitato dalla Fondazione Mantello Filantropia. L'idea è semplice: offrire ai pensionati che lo desiderano la possibilità di devolvere parte o tutta la 13ª AVS per sostenere progetti dedicati ai giovani ticinesi tra gli 0 e i 30 anni. Il promotore Marco Netzer.
8: Essenzialmente è constatare che sempre di più sono le generazioni attive che finanziano i pensionati. Questo ulteriore contributo, di cui sicuramente beneficeranno tante persone che ne hanno necessità, andrà ad appesantire ancora di più i conti dell'istituzione dell'AVS. Per cui ci siamo detti: se delle persone che non ne hanno bisogno sono disposte a riversarle, possiamo ridarlo ai giovani. Difatti il nome iniziale fu Ridare, prima di nominare questo fondo Patto Generazionale. È proprio l'idea di cercare di ridare.
7: Il fondo non finanzierà singole persone, ma enti, associazioni e iniziative riconosciute di pubblica utilità. L'obiettivo è favorire l'autonomia dei giovani, sostenere percorsi di formazione, inserimento professionale, attività culturali, sportive o sociali, intervenendo in modo complementare all'azione dello Stato. Emanuele Stauffer, membro del Consiglio Esecutivo.
9: Il fondo si occuperà soprattutto di sostenere progetti e enti dedicati proprio al sostegno ai giovani. Secondo la legge sui giovani del Canton Ticino, dai 0 ai 30 anni, coloro che hanno bisogno di un sostegno, che hanno bisogno di un aiuto, che hanno bisogno di qualche cosa per favorire la carriera, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, nel mondo dello sport, nel mondo dell'arte, poco importa. Ma quello che è importante sottolineare è che la fondazione si rivolgerà proprio agli specialisti del settore, perché siano questi specialisti a identificare quelli che sono i bisogni e i progetti meritevoli di sostegno. Non sarà un atto discrezionale della fondazione, ma sarà proprio un ricorrere a chi conosce veramente il bisogno dei giovani.
7: La raccolta delle donazioni partirà all'inizio di dicembre, proprio quando arriverà la 13ª nelle case dei pensionati. Nel corso del 2027 partiranno invece i primi finanziamenti. Il coordinatore del fondo, Giorgio Panzera.
10: A fine primo trimestre del 2027 faremo un primo bilancio di raccolta fondi e lì pubblicheremo a sua volta i criteri con i quali le organizzazioni domiciliate e operanti in Ticino possono aderire proponendo dei progetti, che terminerà probabilmente entro la fine di giugno. Da lì ci sarà una selezione durante l'estate e poi l'erogazione dei finanziamenti nell'ultimo trimestre dell'anno.
7: Quanto potrà raccogliere il fondo Patto Generazionale è ancora un'incognita, ma i promotori fanno qualche conto. In Ticino i pensionati AVS sono circa 86.000 e se anche solo uno su 20 decidesse di devolvere la propria 13ª, il fondo potrebbe disporre di quasi 7 milioni di franchi all'anno. Risorse che verrebbero reinvestite in progetti destinati ai giovani ticinesi. Un modo, nelle intenzioni dei promotori, per trasformare la nuova rendita supplementare in un gesto concreto di solidarietà tra generazioni.
1: E questo fondo intergenerazionale tocca un nervo scoperto e durante la campagna sulla 13ª AVS il rapporto tra generazioni, tra chi lavora e paga e chi è in pensione, è finito più volte al centro del dibattito. Allora, quella contrapposizione ha lasciato il segno e quanto pesano oggi i pregiudizi legati all'età? Maria Iannuzzi lo ha chiesto a Paolo Nodari, che è direttore di Pro Senectute Ticino e Moesano.
11: Nella Svizzera italiana come si manifesta oggi l'ageismo nella vita quotidiana degli anziani? Quali stereotipi sentite più spesso? Anziano fragile, anziano costoso, anziano privilegiato?
12: Gli stereotipi esistono ancora e assumono forme diverse. A volte la persona anziana viene considerata automaticamente fragile o poco autonoma, altre volte viene descritta, soprattutto in termini di costi per la collettività. In alcuni casi si dà persino per scontato che chi è in pensione non abbia più un ruolo attivo nella società. La realtà è molto diversa. Le persone pensionate rappresentano una popolazione estremamente eterogenea con percorsi, condizioni e risorse molto differenti. L'ageismo nasce proprio quando smettiamo di vedere la persona e la riconduciamo alla sua età.
11: Un rapporto dell'OMS del 2021 parla di una persona su due con atteggiamenti ageisti. Vi riconoscete in questa cifra?
12: È un dato che non mi sorprende, perché l'ageismo spesso non si manifesta attraverso comportamenti apertamente discriminatori, ma attraverso pregiudizi che passano quasi inosservati. Pensiamo a chi presume che una persona anziana non sia in grado di usare la tecnologia, per esempio, di imparare qualcosa di nuovo o di prendere decisioni in autonomia. Ma gli stereotipi riguardano anche la sfera delle relazioni. A volte si tende a pensare che con l'età vengano meno il desiderio di condividere esperienze, di ricostruire nuove amicizie o persino di vivere una relazione affettiva. Ecco, sono idee che non tengono conto della realtà. Il bisogno di relazioni, di vicinanza, di sentirsi parte di una comunità accompagna le persone durante tutta la vita. Per questo è importante favorire il dialogo tra generazioni e creare occasioni di incontro. Quando ci si conosce davvero, gli stereotipi tendono a lasciare spazio alla realtà.
11: La campagna sulla 13ª VS ha in qualche modo contrapposto giovani e anziani. Ritenete che abbia lasciato ferite?
12: Guardi, sinceramente non condivido del tutto l'idea che la votazione abbia contrapposto giovani e anziani. Si è discusso di una proposta concreta sulla quale il popolo si è espresso. Il rischio nasce quando trasformiamo una discussione politica in uno scontro generazionale. A mio avviso non dovremmo chiederci se favorire gli anziani o i giovani, ma come costruire una società che riconosca il contributo di tutti e sostenga chi ne ha bisogno nelle diverse fasi della vita. La 13ª VS è stata approvata democraticamente, non credo sia corretto presentarla come un beneficio degli anziani a scapito dei giovani. Le generazioni non sono avversarie, sono interdipendenti.
11: Che messaggio darebbe a un ventenne che pensa che i pensionati abbiano già tutto?
12: Direi di guardare alle persone anziane come guarderebbe ai propri genitori o nonni. Persone con una storia, con diritti, con bisogni o con molto comunque da offrire. Le generazioni non sono avversarie, ecco. Ognuna contribuisce al benessere collettivo in modo diverso. Una società forte è una società che sa sostenere i giovani senza far sentire gli anziani in peso, e che conosce il contributo degli anziani senza dimenticare le esigenze delle nuove generazioni.
1: Queste dunque le considerazioni del direttore di ProSenectut Ticino e Moesano Paolo Nodari. E tra i vari momenti in terza e quarta età delicati, uno forse dei più delicati è quello della rinuncia alle patenti di guida, patenti che possono significare autonomia e dare l'impressione agli anziani di poter continuare a vivere senza dipendere da altri, un elemento dunque importante anche per quanto si diceva sinora. Attraverso uno spettacolo promosso dal TCS si vuole però promuovere un dialogo all'interno delle famiglie e la consapevolezza di quali sono i propri limiti. Ce ne parla Cristian Girardoni.
13: L'obiettivo è chiaro ma non facile: riuscire a far prima sorridere e poi riflettere. E per farlo la nuova commedia Un colpo di sterzo si affida al linguaggio del teatro per affrontare un tema serio come la decisione di rinunciare a guidare. Grazie al sostegno del Fondo di Sicurezza Stradale, i 10 appuntamenti in giro per il cantone saranno gratuiti e permetteranno fino a 2.500 persone di assistere a uno spettacolo che non è rivolto solo agli anziani. Roberto Friedel, presidente Generazioni e Sinergie e vicepresidente dell'Associazione Italiana di Lugano per gli Anziani.
14: Uno pensa che sia un discorso degli anziani, è vero, lo è, poi l'anziano è mosso tra la ragione e le emozioni, il senso di autonomia, però a casa man mano che succedono delle cose si vedono le auto che sono magari con qualche graffio e aumentano le cose, quindi incomincia a diventare un tema anche in famiglia, che non è facile da affrontare, non è mai facile, perché questo è un tema in cui spesso l'anziano poi tende a dire cambiamo tema, ecco, quindi è importante trovare le modalità, parlarne affinché tutti si sentano liberi di parlarne, magari facendo riferimento proprio alla pièce che hanno visto.
13: Rosy Nervi, oltre ad essere interprete, è l'autrice di questo spettacolo. Che linguaggio avete scelto per affrontare un tema così delicato senza che chi assiste si senta sotto accusa?
15: Il messaggio va diretto alle persone che si vedono costretti a cambiare rotta, da lì il titolo, un colpo di sterzo, un cambio radicale che devi dare alla vita, la perdita dell'indipendenza, almeno anche per un momento, vedi chi prende un ritiro patenti per radar, la conosciamo tutti. Quando ti trovi già alla fine di un percorso professionale perché vai in pensione, hai già una serie di debolezze, di fragilità, perdere anche quella autonomia di poter muoverti a fare la spesa o andare dagli amici come vuoi è doloroso. Quindi attraverso degli esempi semplici, attraverso la risata, cercheremo di dire vabbè, partiamo dall'autovalutazione e vediamo quando riconosceremo il nostro problema come risolverlo insieme. Questo vorrebbe essere il nostro messaggio.
13: Dai 75 anni sono previste delle visite mediche a cui le persone arrivano in condizioni molto differenti. C'è chi soddisfa tutti i requisiti per continuare a guidare ancora per molto tempo, c'è chi, invece, per ragioni di sicurezza, sarebbe stato meglio se avesse rinunciato alle patenti anni prima. È un discorso che non ha età, per questo lo spettacolo vuole accompagnare gli spettatori senza giudicarli.
1: E per l'edizione di stasera è tutto da parte della redazione. Grazie per l'ascolto e buona serata.
16: Lo sport.
17: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. C'è l'Ambri Piotta ad animare questa serata di sport che si suddividerà tra hockey e calcio. I bianco-blu ricevono al Gottardo Arena il Langnau in un incontro, l'unico di serata, che affronteranno con Wüthrich in porta e che inizierà alle ore 20. 20 minuti prima comincerà anche Sport e Musica, dunque alle 19.40. In attesa della Svizzera, che giocherà sabato a Lucerna contro la Slovenia, questa sera ci sono 4 partite della Lega di Nations League: Germania contro Serbia, Grecia, Olanda, Galles, Norvegia e Danimarca, Portogallo, con Cristiano Ronaldo che ha lasciato, lo sapete, il ritiro della sua nazionale su un jet privato proprio da Copenaghen. Con il solito gigante di Sölden a fine mese inizierà invece la stagione di sci alpino e, come spesso accaduto negli ultimi anni, si pensa di modificare la cadenza del mondiale da biennale ad annuale, saltando solamente l'anno olimpico. Cosa ne pensano gli sciatori elvetici? Lo sentiamo nel servizio di David Conti.
18: Ogni anno il tema è lo stesso, ma gli sciatori e le sciatrici svizzere ogni anno non ne sono entusiasti. Lo ha detto anche chiaramente Franjo von Almen. È un'idea di M, penso che questo finirebbe per sminuire completamente il valore di un campionato del mondo. Anche Corinne Suter la vede allo stesso modo, ma lo ha espresso in maniera molto più diplomatica. La mia tendenza è piuttosto negativa perché screditerebbe il valore, appunto, della mondiale. Questo è l'argomento contrario numero uno. Thomas Tumler ha fatto un paragone poi interessante. Abbiamo visto cosa succede quando si disputano due gare ad Adelboden o ad Alta Badia nello stesso fine settimana. Il valore di quella gara speciale si riduce. Ho la sensazione che potrebbe accadere lo stesso con il mondiale. Su questo gli atleti e le atlete sono d'accordo, una medaglia iridata mantiene lo stesso valore, ma Loïc Maillard aggiunge che dal punto di vista della federazione internazionale organizzare un mondiale ogni anno sarebbe un affare finanziario, sicuramente questo porterebbe più soldi nelle casse della FIS. Oltre alle entrate, quest'ultima cita anche una maggiore sicurezza nella pianificazione. Questo significa che non bisognerebbe, insomma, ogni volta cercare una nuova soluzione per il mese di febbraio quando non c'è un grande evento. Marco Odermatt lo capisce, tuttavia immagina qualcosa di alternativo. Forse si potrebbero sfruttare meglio quelle due settimane andando in nuovi posti, in Cina, in Giappone o in Asia, per esempio. Perché non pensare a uno slalom a Dubai se questa è la volontà di sponsor e tifosi? Il potenziale c'è, dovremmo semmai sperimentare qualcosa di nuovo invece che organizzare ancora un mondiale in Svizzera o in Austria. Marco Odermatt ha affrontato il tema anche con il nuovo presidente Alexander Ospelt. Resta da vedere se riuscirà il nidvaldese a convincerlo ad abbandonare un'idea bocciata da tutti gli atleti. Una cosa è certa, il prossimo mondiale si terrà in Svizzera, a Crans-Montana, nel febbraio del 2027, e la stagione agonistica inizierà tra poco più di 3 settimane a Sölden, ha concluso tagliando corto il nuovo presidente della FIS.
17: E questo servizio ci porta alla chiusura di Rete Uno Sport. Appuntamento con Sport e Musica alle 19:40 per Amri Piotta. Langnau.
19: Buonasera e buon viaggio. Ci sono ancora forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, a Lugano sulle principali vie del centro e tra Agno e Ponte Tresa. Sul resto della rete viaria ci sono ancora forti rallentamenti in Romandia sulla 1 tra Aubonne e Coublon in entrambe le direzioni, sulla 9 tra Villars-Saint-Croix e Belmont verso Vevey, a Ginevra sulla 1 in direzione della Francia dall'aeroporto, a Zurigo in A1 tra Foltern e Wallisellen in direzione San Gallo, nella direzione opposta tra Effretikon e Seebach, e a Basilea sulla 2 in direzione della Germania da Pratteln. E per i cantieri, vi ricordo che la galleria del San Gottardo verrà chiusa dalle 20 alle 5. Da Bien, Mario Boldini.
16: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni sera.
1: Saltando da un balcone all'altro ha tentato di sottrarsi alla cattura. Il concitato fermo a Valbella del presunto omicida raccontato da una vicina. Mesocco, botta e risposta tra municipio e promotore della fallita Fonti San Bernardino S.A. Buonasera da Roberto Scolla. Anziana ritrovata morta a Schmitten. Mentre per il 36enne tedesco accusato di omicidio intenzionale si attende ancora la conferma della carcerazione preventiva da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi, oggi sono emersi alcuni dettagli sulla figura dell'imputato. L'uomo, residente a Valbella in una struttura abitativa per il personale di un rinomato gruppo alberghiero, era impiegato in un hotel 4 stelle di Lenzerheide nel reparto gastronomia. Il suo fermo, scattato l'altro ieri sera, è stato assai roccambolesco, come racconta un'inquilina dello stabile di Valbella dove è intervenuta la polizia. La sua testimonianza è stata raccolta poco fa dai colleghi Stefano Barbusca e Patrick Colombo. Sentiamo.
2: Lui abitava sul terzo piano, è andato giù sul balcone, da giù ha passato sul mio balcone e questo la polizia ha spaccato 2, 3, 4 porte perché lo cercavano in quale balcone era e lo vedevano che erano da lì e ha spaccato anche la mia porta. E da lì l'ho preso lui e ho portato lui in galera. Io quel giorno lì, martedì, io sono andata a Zurich per guardare gli amici. E mi chiamano gli amici di qua che erano un po' spaventati se io stavo bene, perché loro pensavano che io ero in camera. E se questo era da lì, magari anch'io ero in rischio, che questo tipo era un po', stava fuori di testa. Io ho detto alla mia amica, sono a Zurich, ho detto rimane da oggi, non torni, che la polizia ha chiuso tutto il primo e il secondo piano. Perché questo tipo qua, non sappiamo, magari ha fatto qualcosa criminale, fino a lì non sapevamo niente. E ieri la mattina è salito nel giornale che lui aveva ucciso una signora e eravamo tutti in shock.
3: Conosceva questa persona?
2: Lo vedeva sempre, però non conosceva in persona. Sapeva che viveva qua e che lavorava nella stessa compagnia, perché la compagnia è grande, abbiamo tanti hotel, ristoranti qua nella zona, però non lo conosceva in persona.
3: Che impressione le faceva questa persona?
2: Sinceramente lui era un tipo chiuso, molto chiuso davvero, anche antipatico, come non tanto friendly, non tanto come gli altri vicino. Ciao, buongiorno, buonasera. Lui era sempre chiuso, passava, andava, non ti salutava. E così era.
3: Aveva dei giri, gente che arrivava nel tempo libero, perché ci si chiede, questa anziana, che legame può esserci?
2: Perché io abito di qua, davanti. Io lo vedevo sempre andare a Eugene, tornare, non mai ho visto lui con una persona, sempre solo. Questo è vero, non mai visto lui arrivare con una persona o salire con una persona, sempre lo vedevo andare di là, andare a lavoro o a Eugene, perché si vedeva che andava a Eugene.
1: È scontro aperto tra il comune di Mesocco e la Fonti San Bernardino S.A., la società dichiarata fallita dopo il breve tentativo di rilanciare la storica acqua minerale. Il promotore chiede ora un consistente risarcimento per le opere realizzate, ma il municipio respinge con fermezza ogni pretesa, definendola sproporzionata. Alessandro Tini.
4: Il municipio non ci sta e chiude la porta a rimborsi automatici. Il sindaco Mattia Ciocco.
5: Onestamente le basi non riuscirei a capirle in modo chiaro. Sicuramente ha effettuato dei lavori sulle condotte, sulla captazione dell'acqua che noi eravamo disposti a valutare un eventuale riconoscimento, ma sicuramente prima di concordare questo riconoscimento ci vuole una trattativa, capire che lavori hanno un senso pubblico, una logica pubblica e quali lavori sono stati fatti esclusivamente per il suo business. Quindi prima di pretendere dei soldi bisogna sedersi a un tavolo e valutare il tutto.
4: Le autorità locali rivendicano di aver fornito il massimo supporto iniziale a fronte di impegni poi disattesi dall'imprenditore.
5: Assolutamente sì, vorrei anche ricordare che il Comune di Mesocco, così come il patriziato, ha messo sul tavolo tutte le condizioni quadro per far sì che questo progetto funzionasse, ovvero gli abbiamo dato la disponibilità di lasciargli senza pagare un affitto il capannone per iniziare l'imbottigliamento, per iniziare la pubblicità della nostra acqua minerale, così come non abbiamo preteso niente per quanto riguarda la concessione di captare l'acqua in questo momento di lancio. Il passo seguente sarebbe dovuto essere quello di, da parte promotore, portare in comune le garanzie di poter passare lungo l'asse autostradale, poter portare l'acqua minerale a Interrail e d'altro canto anche il permesso edilizio.

0: spazio per poter costruire i capannoni, la fabbrica, l'imbottigliamento di questa acqua minerale a Interrhein. Dopodiché siamo sempre stati chiari, abbiamo detto da lì in avanti si può iniziare a discutere un'eventuale concessione, che eravamo ben disposti a sedere a tavolo e discutere una concessione per i prossimi anni.
1: Il municipio rispedisce al mittente anche le accuse di immobilismo, rivelando di essere rimasto all'oscuro delle difficoltà fino alla notizia del fallimento. Ancora Mattia Ciocco.
0: Sono accuse assolutamente false, nel senso che siamo stati noi a inizio 2026 a chiedere un incontro per capire la situazione, in quanto avevamo sentito delle voci non molto positive sull'andamento di questo progetto. In quell'occasione c'era stato detto da parte sua che aveva avuto delle difficoltà, sì, ma che stava cercando di risolvere queste difficoltà e ci avrebbe fatto sapere. Da lì non abbiamo più sentito niente da parte sua, fino a quando abbiamo letto sul foglio ufficiale la procedura di fallimento della società. E noi abbiamo ricevuto questa richiesta, per noi sproporzionata e esagerata, di indennizzo per i suoi lavori.
1: Con questo interlocutore, afferma il sindaco, il capitolo è chiuso, ma la valorizzazione della sorgente resta aperta a nuovi partner.
0: Oggettivamente un personaggio di questo genere, da parte nostra, la faccenda è chiusa. Sicuramente il progetto era un bel progetto, è una bellissima idea. Eravamo anche in stretto contatto con il sindaco del comune di Rheinwald, che sicuramente è l'unica possibilità per sfruttare l'acqua, cioè quella di cercare una sinergia dall'altra parte della galleria. Il progetto, ripeto, è un bel progetto. Se dovessero arrivare altri promotori, siamo ben disposti ad intavolare una trattativa seria.
2: Il sindaco di Mesocco, Mattia Ciocco. Grigioni Sera termina qui. A domani.
3: Due giovani con una vita normale e una caratteristica in comune, una sfumatura dorata negli occhi, la traccia visibile della sindrome di Crigler-Najjar. Per Anita e Lorenzo, il buio non è una paura infantile e la luce è una terapia che ogni notte permette di vivere. Laser incontra Anita e Lorenzo e racconta la quotidianità di chi convive con una malattia rara. Nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar, a cura di Anaïs Poirot. Gli audiodocumentari di Laser, domani alle 9 e in replica domenica alle 8:35.
4: Rete 2.

0: sport e musica.
1: A bocca asciutta di punti e pure di reti contro il Davos, l'Amri Piotta ci riprova ancora in casa contro il Langnau, che martedì ha giocato un brutto scherzo alla Lugano. Ben ritrovati da Igor Valli in regia audio, da Paolo Laurenti al microfono per questa edizione di Sport e Musica interamente dedicata all'unica sfida che si giocherà questa sera del campionato di hockey di National League, come detto, Amri Piotta contro Langnau. Poi qualche aggiornamento per quanto riguarda il calcio, visto che riprendono le partite di Nations League per quanto riguarda la Serie A, Germania-Serbia e Grecia-Olanda, gruppo 2 appunto della Serie A. Nel gruppo 4 Galles, Norvegia e Danimarca, Portogallo, con l'assenza che è rimbalzata insomma in giro per il mondo di Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato polemicamente il ritiro dei Lusitani. Ma noi, come detto, ci concentriamo sull'hockey su ghiaccio, sull'Amri Piotta, e dunque andiamo subito a conoscere la formazione sia dei padroni di casa sia degli ospiti, e ce la facciamo raccontare dall'inviato alla Gottardo Arena, Omar Meschal. Buonasera.
2: Sì, buonasera a tutti quanti. Non cambia assolutamente nulla. Jussi Tapola, dunque, contento in sostanza della prestazione messa in pista dall'Amri Piotta martedì contro il Davos. Una prestazione che non ha portato punti, forse quella più sottotono da questo inizio stagione, ma appunto, come detto, da continuità insomma al suo lineup. E allora, venendo ai dettagli, Wüthrich confermato in porta, è la sesta partita su 8 disputata da titolare da Wüthrich, dunque lo avevamo già intuito insomma in coda alla scorsa stagione, lui il numero 1 designato da Tapola in porta. Le coppie difensive sono state mantenute, Croy con Head, Pezzullo assieme a Wüthrich, i fratelli Dotti, Isacco e Zaccheo, Terraneo settimo difensore, lui che contro il Davos non ha giocato comunque nemmeno un secondo. I terzetti d'attacco oramai i tifosi leventinesi li conoscono a memoria, prima linea con Schnarr e il casco giallo Järventie e Capitan De Luca, in seconda linea Koditek con Miles Müller e Jolie, terza linea con Haim, Borradori e Mugli, in quarta linea i fratelli Landry, Mannix e Luca assieme a Grassi, che viene dunque sulla carta integrato nelle normali rotazioni. Bosson è il tredicesimo attaccante. Ecco, c'è giusto questo piccolo accorgimento in casa Amri Piotta, sempre infortunati Bachmann, Virtanen ed Effliger. Non ci sono novità su quest'ultimo, nel senso che si attendono ancora esami dettagliati per capire l'entità dell'infortunio rilevato dal giovane, subito dal giovane difensore, lui che appunto sul quale l'Amri Piotta non si era ancora espresso. E allora in tribuna sempre Pestoni, Kosner e Forget, in un incontro arbitrato da Wigan e Staudenmann. In casa opposta, ecco il Langnau, che si è appena detto bestia nera del Lugano nell'Emmental, ma soprattutto bestia nera dell'Amri Piotta, perché il Langnau ha vinto gli ultimi 8 confronti diretti con l'Amri Piotta, lasciando 0 punti ai leventinesi. Dunque 8 vittorie piene negli ultimi scontri diretti. Amri che attende una vittoria contro il Langnau dal febbraio 2024. Insomma, davvero una sorta di preistoria hockeyistica. Vedremo se questa sera si invertirà la tendenza. Paterlini schiera Bolzhauser in porta, poi va ad inserire le coppie difensive classiche con Ricola e Maier, Lehmann assieme a Kinnunen, dunque sempre due stranieri di difesa. Baltisberger gioca con il giovane ma già molto utilizzato Gian Maier, il settimo difensore e il neo arrivo in questa stagione dalla Joie Nussbaumer. I terzetti offensivi, mantenuta la prima linea con Björninen, Menalanen ed Allenspach, in seconda linea ecco una parziale sorpresa, diciamo così, perché al centro c'è sempre il casco giallo Pettersson assieme a Bakofner, viene tolto Dahlen, l'autore della rete decisiva contro il Lugano, e viene inserito Peterson, che l'anno scorso fece davvero molto molto bene in quella di Lagnau e che quest'anno ha giocato le prime due partite ed ora rientra nel lineup dopo 5 incontri appunto in tribuna. In tribuna va, come detto, Dahlen, la terza linea vede sempre capitan Flavio Schmutz assieme a Eggenberger e Julian Schmutz, in quarta linea Joel Salzgeber con Lapinskis e Petrini, il tredicesimo attaccante è Wagner.
1: Hai citato, insomma, hai ricordato la partita persa dall'Ambri Piotta, forse non nella sua forma più smagliante, anche se avrebbe meritato qualcosina in più, perché comunque ha spinto, sprecato molto sotto porta. Ambri Piotta che, insomma, deve cercare di non dipendere solamente dalle reti di Jarventier e di Joly che compone una linea che comunque sta funzionando con Koditek e Miles Müller. Questi ultimi due però non riescono a tenere ancora il passo del canadese. Una rete per Koditek e ancora zero per Miles Müller, che ha colpito un palo martedì. Lo sentiamo proprio Miles Müller, che parla anche delle voci che lo vedrebbero partente da Ambrì verso forse Losanna, ma inizialmente commenta appunto il fatto di non essersi ancora sbloccato.
0: Stiamo giocando piuttosto bene e riusciamo a creare regolarmente delle occasioni. Forse ci manca un pizzico di fortuna, anche se non mi piace mai utilizzare questa parola. È solo una questione di tempo. Sono convinto che prima o poi troveremo reti con regolarità. Non bisogna mollare, stiamo crescendo. Anche a livello individuale resto positivo, anche se non sono ancora riuscito a segnare. Ci sto provando in diversi modi. Sento di avere molta fame per aiutare la squadra a vincere. L'hockey è così, il disco a volte sembra non voler entrare. Ci sto lavorando, le partite da giocare sono ancora tante, ma spero già oggi di vederne entrare uno. Onestamente non faccio molto caso a quanto si dice all'esterno sul mio futuro. Sono completamente focalizzato sull'Ambrì. Con la squadra viviamo totalmente nel presente, per ricompensare i fan dell'enorme supporto, della forza che ci danno. Il mercato non mi interessa onestamente, devo giocare bene ed aiutare l'Ambrì a vincere, punto.
1: Ecco, che il mercato non interessa i giocatori è una piccola bugia, ma insomma vale per Miles Müller come per tutti gli altri giocatori, però insomma sta dimostrando in questo avvio di stagione, anche se non hanno trovato la via della rete, Omar Meschal, che l'impegno per l'Ambri Piotta non manca.
2: Sì, sicuramente, beh, uno di quei giocatori che piacciono ai tifosi Miles Müller, perché dà sempre ogni stilla di energia ad ogni cambio, un giocatore che vedi molto, molto energico, molto intenso, perfetto insomma per il gioco che vuole Tapola, e chissà che appunto la rete chiamata in sostanza dopo quel gran palo nell'assalto finale contro il Davos non arrivi questa sera. Dicevi appunto, è vero che Joly è insomma colui che finalizza maggiormente in questa linea, è anche vero che appunto approfitta anche del lavoro di Koditek e Miles Müller, giocatori che sicuramente andranno a trovare poi punti con continuità. Fra l'altro un appunto, Paolo in tribuna proprio qui sotto la nostra postazione, è appena arrivato Luca Cereda, che evidentemente da allenatore dei giovani rossocrociati avrà un occhio di riguardo per i tanti elementi interessanti che ci sono sia su un fronte che sull'altro.
1: Grazie Omar Meschal per queste due considerazioni. Noi ricordo ingaggio d'inizio alle 20, noi quindi anticiperemo di qualche minuto, di 5 minuti l'appuntamento con il notiziario. Ora però per tener fede insomma al titolo della storica trasmissione che state ascoltando, anche la musica, con un salto nel 93 e una riconoscibilissima Nord Sud Ovest Est degli 883.

0: Tra sei minuti l'ingaggio d'inizio di Ambri Piotta Langnau. Ricordo che il Lugano scenderà in pista invece domani sera. Bianconeri che devono riscattare appunto la brutta sconfitta nell'Emmental, subita in rimonta dallo 0-3 al 4-3 appunto per il Langnau. Affronterà domani il Rapperswil e dovrebbe fare il suo debutto, come spiegato oggi in conferenza stampa dall'allenatore Thomas Mittel, Giovanni Morini, debutto in questa stagione, visto che l'attaccante italiano in scadenza di contratto finora o era stato in tribuna o era stato insomma accantonato in qualità di tredicesimo attaccante, senza però mai vedere il ghiaccio. Ricordo anche che dopo Sport e Musica, al termine della partita dell'Ambri Piotta, torna come sempre After Hockey. Il numero è quello di sempre, 079 620 8809, numero di WhatsApp già attivo anche adesso per le vostre domande e i vostri e commenti. Ora sono le 19:55, spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dalla Francia, dove continua la protesta degli studenti. Sono ormai oltre 1000 i fermi effettuati durante le manifestazioni e i blocchi che hanno interessato diverse città del paese. Si registrano scontri con la polizia e incendi in alcuni istituti scolastici. A Marsiglia, secondo le autorità, il preside di un liceo, alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina, scusate. Il governo ha convocato una riunione di crisi e ha annullato gli spostamenti dei ministri. Le proteste, iniziate nei giorni scorsi, coinvolgono ormai centinaia di istituti. In Ticino è stato rinviato a giudizio il docente del Bellinzonese coinvolto in un procedimento penale per reati sessuali ai danni di due minorenni. L'inchiesta era stata aperta nel mese di marzo e tra le principali accuse nei confronti del 37enne figurano violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli. Sul fronte della criminalità informatica, smantellata parte dell'infrastruttura del gruppo Killsec, responsabile di attacchi anche contro società svizzere tra il 2023 e il 2025. Tre persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione internazionale, comunicano Fedpol e Ministero Pubblico della Confederazione. 8 perquisizioni sono state eseguite in Spagna, Grecia, Regno Unito e Romania. E in Svizzera continua ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai. Secondo le nuove misurazioni della rete GLAMOS, nell'ultimo anno hanno perso il 5,5% del loro volume. In appena 5 anni è così scomparso quasi un quinto dell'intera massa glaciale delle Alpi svizzere. E il 2026 è stato uno degli anni peggiori dall'inizio delle misurazioni. Complessivamente sono andati persi 2,5 km cubi di ghiaccio e in alcuni punti lo spessore si è ridotto di 10 metri. A pesare sono stati il ridotto manto nevoso e le temperature eccezionalmente elevate. Alla base del fenomeno resta il riscaldamento globale, alimentato per lo più dalle emissioni di combustibili fossili. Combustibili fossili che costano sempre di più e fanno salire l'inflazione. In Svizzera a settembre il rincaro vita si è attestato all'1% su base annua, il livello più alto da oltre 2 anni. Rispetto a un anno fa l'olio da riscaldamento costa il 65% in più, il diesel il 30% e la benzina circa il 20% in più. La Confederazione punta intanto ad accelerare la digitalizzazione dell'amministrazione pubblica. Il Consiglio nazionale ha approvato con 125 voti contro 65 una mozione che chiede una nuova base costituzionale. L'obiettivo è permettere l'introduzione di standard digitali comuni e vincolanti per Confederazione, Cantoni e Comuni. Il Consiglio federale ha già avviato i lavori. Uno sguardo alle previsioni per domani: al sud parzialmente soleggiato, al nord invece nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso.
1: Sport e musica.
0: E torniamo in diretta a Sport e Musica, perché tra pochissimo, con le squadre che sono già sul ghiaccio, andremo alla Gottardo Arena per seguire il primo tempo di Ambri Piotta Langnau, unica partita che viene disputata questa sera di National League. Tornerei subito da Omar Meshal per ribadire, per chi fosse messo l'ascolto qualche minuto più tardi o negli ultimi minuti, lo schieramento deciso deciso questa sera da UC Tapola, che è facile ricordare perché sta proseguendo nel solco della continuità l'allenatore finlandese dell'Ambri Piotta.
3: Sì, esattamente, con Wüthrich dunque in porta per la sesta volta nelle 8 partite disputate in sole 17 giorni dall'Ambri, dunque un autentico tour de force per la formazione leventinese. Le coppie difensive Croy con Hed, Pezzullo assieme a Wüthrich, i fratelli Dotti, Isacco con Zaccheo, terraneo settimo difensore. Vedremo se Tapola gli concederà qualche secondo in questo confronto. Martedì contro il Davos non aveva messo piede sulle ghiacce. Poi Schnarr, il casco giallo Järventi e Capitan De Luca, seconda linea Koditek, Miles Müller e Jolie, Haim nuovamente con Boradori e Mugli, i fratelli Landria, Manix e Luca, assieme a Daniele Grassi, il tredicesimo attaccante questa sera è Bosson. Primo ingaggio con Haim che va a contendere il disco sul fronte opposto al centro della prima linea della formazione dell'Emmental Björninen. Tutto pronto, parte dunque Ambri Lagnau con il primo ingaggio vinto dalla formazione leventinese. Il tocco verticale da parte di Croy, poi Schnarr guadagna il disco, Schnarr subito una conclusione, la prima parata del confronto è all'opera di Bolzhauser. Beh, è partito bene Schnarr, che nella precedente sfida casalinga era apparso un po' sottotono, soprattutto per la reattività, un paio di buoni dischi nello slot, ma questa sera sono bastati una decina di secondi al centro della prima linea leventinese per andare alla conclusione, per scaldare dunque i guantoni al portiere avversario Bolzhauser. Koditek all'ingaggio offensivo vinto dal Lagnau, che va a ripartire in zona neutra. Poi subito Lambria con Jolie, prova un numero Jolie, si scontrano due giocatori avversari ma riescono comunque a ripartire grazie a Menalanen dietro la gabbia per Ricola, l'1-2 tra i due finlandesi. Prima del confronto nei corridoi della Gottardo Arena si sono ritrovati anche assieme a Tapola. Lehmann il tocco all'indietro, proprio lui è l'osservato speciale da parte di Luca Cereda, tecnico dell'Under 20, e si spera in casa leventinese che non faccia una prestazione come quella di Steiner, un altro elemento dell'Under 20 di Cereda, che martedì con il Davos aveva messo a referto la rete che di fatto aveva chiuso il confronto. Nuovamente dalle retrovie, disco su Kinnunen, recupera disco l'Ambri Piotta con Zaccheo Dotti, disco nello slot dove non arriva però la parata di Bolzhauser, disco al lato della gabbia. Kinnunen, bella apertura sul vettore di sinistra per il lavoro del disco da parte di Peterson. Dunque il cambio effettuato da Paterlin rispetto alla sfida vinta contro il Lugano. Recupera il disco in zona difensiva Lambrì con Borradori. Borradori apre poi il gioco sul versante di sinistra verso Isacco Dotti, un'occasione per Isacco Dotti chiuso da Jan Mayer, poi perde il duello con il giovane difensore Isacco Dotti. Allora può andare ad una nuova impostazione il Lagnau con Kinnunen. Ancora Jan Mayer, ha una media di 20 minuti a partita il ragazzino della difesa dell'Emmental, ha davvero grande fiducia per Paterlini. Beh, anche lui transitato dalle giovanili delle diverse nazionali svizzere, uno che conosce, che dà fiducia ai giovani. Siamo già dall'altra parte con l'impostazione affidata a Salzgeber, dietro la gabbia va Salzgeber a tentare una conclusione, poi Noah Mayer in orizzontale verso Ricola, mette il disco nello slot, disco che non arriva dalle parti di Wüthrich. Ancora un tiro bloccato da Grassi, poi stavolta c'è l'occasione arrivata sul conto di Lapinskis, la parata di Wüthrich. Dunque un tiro a testa, in sostanza un'occasione a testa in questo abbrivio di confronto. Va a scadere quasi il terzo minuto di gioco, 0-0 il parziale fra Ambri e Lagnau. Ancora Lapinskis a portare il disco in zona neutra, chiuso da De Luca, poi è Croy ad andare all'impostazione per vie centrali, trova Järventie, gira su se stesso Järventie, poi nell'angolo verso Capitan De Luca, da qui per Schnarr, baricentro di questa linea spostato completamente a sinistra, si lotta alle assi, Schnarr ancora verso Capitan De Luca, ha il problema Nick Lehmann, poi Järventie prova ad invitare Schnarr nello slot, viene chiuso però al momento buono da un avversario, era nella fattispecie Björninen. Allora Lagnau che può ripartire in zona neutra con Kinnunen, si sgancia il difensore finlandese, va dietro la gabbia dove c'è la chiusura di Head, poi Koditek mette ordine in azione dell'Ambrì, semplicemente alleggerendo a centropista, dove Kinnunen va ad una nuova iniziativa verso Phil Baltisberger, ancora Jan Mayer all'indietro per Baltisberger, il tocco in zona neutra sulla corsia di destra, dove il casco giallo Pettersson viene chiuso da Miles Müller, c'è però una situazione di offside, allora disco che verrà rimesso in gioco in zona neutra dopo 4 minuti tondi di confronto, un'occasione sul conto di Schnarr, un'occasione sul conto di Lapinskis, questo quanto dice il taccuino che andiamo ad aggiornare per quel che riguarda appunto le occasioni nitide da rete. Ingaggio all'ingresso della zona difensiva leventinese, qualcosa non quadra tra Miles Müller e Julian Schmutz, che vanno a spintonarsi in maniera irregolare prima dell'ingaggio che viene vinto da Flavio Schmutz, poi disco messo da Baltisberger nel settore difensivo leventinese, dove Koditek viene chiuso, viene anticipato da Eggenberger, un ex dunque in casa Lagnau, disco incollato alle assi sul versante destro della difesa leventinese, poi una palombella con il pack che si accoccola nel guantone di Wüttrich. 4 minuti e 21 giocati in questo primo tempo, 0-0 fra Ambrì e Lagnau, ingaggio in zona difensiva.
0: Sì, partita che deve insomma ancora prendere il là, prendere il via seriamente, due squadre che si stanno ancora, non dico studiando, ma cercano soprattutto di non dare spazi, concedere spazi in difesa all'avversario. Si sente, si percepisce, non dico che sia uno scontro diretto, ma probabilmente anche le statistiche che hai raccontato nel prepartita possono avere una certa influenza.
3: Con l'Ambrì ora che vede Joly mettere disco nello slot, Miles Müller va a lottare contro Ricola, poi pack sulla blu per Pezzullo e finte di Pezzullo, poi disco nello slot pericolosamente, non arriva la deviazione vincente da parte di Miles Müller, disturbato al momento buono da Ricola, Miles Müller poi Caparbio a recuperare il disco, lo mette dietro la gabbia dall'altra parte per Koditek, ci si sposta sulla linea blu dove c'è Zaccheo Dotti, Koditek prova ad infilare il disco nello slot, il blocco da parte di Noah Mayer, poi è Mugli nell'angolo a lottare, si gioca parecchio alla balaustra Zaccheo Dotti, sì, incontro che non è entrato nel vivo e l'Ambrì deve fare attenzione perché col Davos era accaduta la stessa cosa, dunque un primo tempo non esattamente sui livelli di intensità e ritmo ai quali ci ha abituato l'Ambrì Piotta, che ora un'occasione con Borradori e viene disturbato però da Noah Mayer al momento della conclusione, Zaccheo Dotti alto sopra la gabbia di Bolzhaus, dall'altra parte Isacco Dotti incassa un brutto check da parte di Anlenspach, letteralmente spalmato alle assi Isacco Dotti, che torna un po' intontito nella sua posizione di difesa, poi va a farsi cambiare, si deve rimettere a posto un po' i pezzi del proprio scheletro Isacco Dotti, che ha preso davvero un gran colpo contro la balaustra, si riparte dalle retrovie con Nussbaumer puntato dall'altro 37, Luca Landry dietro la gabbia, Kinnunen verso Pettersson, incrocia la traiettoria con Pettersson, ancora Pettersson apre verso Backofner, chiuso però al momento buono, Luca Landry prova a ripartire, viene chiuso però da Baltisberger, allora riparte ancora il Lagnau con Pettersson però chiuso al momento di entrare nel settore offensivo, e allora si riparte da dietro la gabbia di Bolzhauser con Phil Baltisberger che attende il posizionamento dei compagni, chiama lo schema il disco in verticale da parte di Nick Lehmann, c'è una deviazione, disco che carambola dietro la gabbia di Filip Wüttrich, con Dario Wüttrich che lo mette sul bastone di De Luca, prova a ripartire l'ambicco con Jarventi e vediamo cosa si inventa, trova Dario Wüttrich che finisce però in un vicolo cieco, occhio alla partenza, 3 contro 1 da parte del Langnau con l'1-2 tra Flavio e Union Schmutz e arriva l'1-0 da parte della formazione e ospite, e Dario Wüttrich ha avuto una bella occasione in zona offensiva, non è andato però alla conclusione, è stato chiuso Wüttrich sulla ripartenza, Julian Schmutz ha duettato con Flavio Schmutz, una ripartenza 3 contro 1, un classico turnover in due battute, Julian Schmutz ha trovato l'apertura del confronto, 1-0 Langnau al 6:58 di questo primo periodo, dunque nuovamente un'entrata in materia piuttosto soft da parte dell'Ambrì e ne approfitta prontamente il Langnau dunque per fare 1-0.
0: Condivido la lettura che hai dato dell'azione, ovvero che Wüttrich avrebbe dovuto tirare proprio perché davanti a lui aveva due giocatori, ha tentato di scartarli, però il disco lì doveva arrivare sul fondo proprio perché se si sposta in avanti un difensore si lascia evidentemente scoperta la zona alle proprie spalle, potendo poi spianare, rischiando di spianare la strada al contropiede, come si è poi verificato. Anche un pizzico di sfortuna perché la prima conclusione di Julian Schmutz era stata ben parata dal gambale spaccata di Wüttrich, poi però il rimbalzo ha fatto arrivare il disco ancora sull'autore delle gol che appunto ha appoggiato a porta sguarnita. Però sì, una scelta sbagliata da parte di Wüttrich, condivido.
3: Ed è un peccato perché anche con la Davos era stato un errore di Zaccheo Dotti a consentire il gol che di fatto ha deciso quella partita, il gol del Davos in una fase in cui l'Ambrì stava spingendo bene. Vedremo se e come riuscirà a reagire la formazione leventinese. Ora qui però l'ho chiamato, un altro errore di Zaccheo Dotti che permette la ripartenza da parte del Langnau con Lapinskis che non è però riuscito ad andare alla conclusione. Mugli, disco in verticale per Borradori in zona neutra e nuovamente Lapinskis ad impossessarsi del pack, riparte dalle retrovie Gian Maier verso Baltisberger attaccato da Mugli, poi Ricola per Peterson, ancora Peterson in zona neutra, torna all'indietro da Ricola, il disco messo dietro la gabbia per Baltisberger, attende Ricola, sempre lui all'impostazione, Peterson per Peterson, il casco giallo, la conclusione, il bastone di Zaccheo Dotti che finisce, fa finire il disco alto sulle reti a protezione della curva sud, dunque Ambrì sotto 2-2 il conteggio dei tiri in questi primi 8 minuti e 44 di gioco. Davvero peccato perché in sostanza era la seconda occasione del Langnau in 7 minuti, insomma Ambrì che era riuscito finora a contenere bene il proprio avversario, ma si sa l'hockey su ghiaccio è un gioco di errori e al primo errore è stato punito l'Ambrì, ora con Ricola che va vicinissimo al 2-0 in una sua classica folata offensiva, Luca Landry prova a reagire, la formazione leventinese col disco messo da Daniele Grassi dietro la gabbia, dall'altra parte va a recuperarlo Manix Landry, chiuso però al momento buono da Backhoffner con il Langnau che alleggerisce in zona neutra, Pezzullo deve rincorrere il disco all'indietro, il forecheck portato dall'autore della rete Julian Schmutz, il tocco in avanti di Pezzullo verso Schnarr, poi gran movimento di Kinnunen a mettere fuori tempo Schnarr, recupera il disco però in zona difensiva l'Ambrì Piotta con Croy, sempre molto solido, sgancia ed appoggia il disco su Head, Head nello slot, De Luca, De Luca il passaggio in orizzontale, la conclusione di Schnarr, la parata da parte di Boltzhauser, ci segniamo però anche questa occasione ben congegnata dalla formazione leventinese sull'asse Head, e Croy che hanno portato il disco dello slot, poi bel movimento di De Luca che non come Wüthrich non è andato a perdere il disco, lo ha scaricato su Schnarr, la conclusione di Schnarr, tiro parato però da Bolzhauser. Ingaggio in attacco perso stavolta da Schnarr contro Björninen, sarà un osso duro questa sera il primo centro dell'Agnau per lo specialista Schnarr. Järventi buca il check sull'avversario diretto, allora l'Agnau che può ripartire sul versante opposto con Björninen, va a mettere un disco pericolosissimo, velenosissimo nello slot, poi da dietro la gabbia prova la furbata, Eggenberger non riesce il giochetto, anzi Rallenspach e Roland Brick può ripartire con Schnarr. Schnarr è il diagonale, la parata di Bolzhauser, disco recuperato da Björninen, lo mette in direzione di Jan Mayer, tocco dietro la gabbia, Zaccheo Dotti va alla chiusura per evitare l'arrivo di un avversario, era Lapinskis che mette in movimento ora Petrini, il cinese porta il disco sulla linea blu con il pack che poi sfila a lato della gabbia di Wüthrich sul tentativo di Ricola. Ricola o Kinnunen sono sempre sul ghiaccio in casa l'Agnau, l'azione individuale ora da parte di Salzgeber, chiuso da Terraneo, eccolo qua questa sera il settimo difensore leventinese è inserito nelle rotazioni anche per il fatto che Isacco Dotti non si è più visto dopo il gran check incassato, e allora come detto è Terraneo ad entrare nelle rotazioni. Ingaggio in zona difensiva proprio Terraneo al fianco di Zaccheo Dotti, Isacco Dotti è lì seduto in panchina ma probabilmente ancora un po' intontito dal gran check subito, mentre siamo già entrati nella seconda parte di primo periodo. Zaccheo Dotti va a lottare per il possesso del disco nell'angolo contro Pettersson, che dà a Pettersson il 20 del Lagnau, prova a mettere nello slot Zaccheo Dotti, prova a chiudere, arriva però Pettersson, Koditek, l'errore di Koditek, Pettersson 1-2 con Pettersson, poi non arriva la conclusione, mantiene vivo però il disco nel settore offensivo il Lagnau, che poi va con Nussbaumer a trovare il 2-0. 8-24 da giocare, lunga azione insistita della seconda linea del Lagnau, Lambrì va sotto di 2 con Nussbaumer che dall'angolo ha provato a mettere un disco nello slot e in qualche modo il disco è finito alle spalle di Wüthrich da posizione impossibile, da dietro la gabbia a dir la verità, ora riguardando la rete il disco è carambolato sul gambale di Wüthrich e da lì direttamente in porta sul bastone di Wüthrich, dunque topica da parte del portiere e dell'Ambripiotta, e allora errore di Wüthrich 1-0 Lagnau, errore di Wüthrich 2-0 Lagnau, prima il difensore poi il portiere, e appunto Ambrì che si ritrova improvvisamente sotto di due reti.
0: Eh sì, due errori individuali. Tu puoi avere un sistema, puoi seguire un piano partita come amano dire i giocatori, e poi però fare la differenza sono o le capacità tecniche di chi scende in pista oppure gli errori poi sfruttati dagli avversari, in questo caso è abbastanza clamoroso l'errore di Wüthrich, il portiere, perché il disco gli è poi passato in mezzo ai gambali, tirato da una posizione davvero impossibile, peccato anche perché ancora una volta Schnarr pochi minuti prima non era stato capace di essere freddo davanti alla porta e trovare la via della rete, insomma sta mancando un po' l'attaccante, il centro della prima linea di produzione, di concretezza davanti alla porta.
3: Sì, due situazioni in fotocopia, diciamo così, con Schnarr che aveva avuto un'occasione subito dopo 10 secondi, poi c'era stata una bella azione leventinese appunto con Dario Wüthrich che al momento buono è stato però diciamo neutralizzato da Bolzhauser, e poi abbiamo avuto appunto l'errore di Filip Wüthrich con il bastone, dunque Ambrì che viene oltremodo, oltre maniera punito da un Langnau che semplicemente ha raccolto i frutti da squadra molto rognosa, molto coriacea, e si rivela avversario indigesto ai bianco-blu, ancorché mancano 47 minuti e 30 alla fine del confronto. Dunque proseguiamo nel racconto di questa sfida e poi tireremo le somme sulle finali. Occhio però all'Agnau che è ancora in avanti con un tentativo sul conto di Mainalanen, disco dietro la gabbia della formazione ospite con Noah Maier, lo porta in zona neutra Järventi e prova a recuperare il disco, prova a fare tutto da solo Järventi, viene chiuso però dal connazionale Ricola. Ecco, ora non bisogna cadere però nell'errore di tentare di forzare le giocate, anche se Järventi è contro il Davos ha dimostrato martedì di essere giocatore dalla giocata sempre e comunque pericolosa. Riparte il Langnau con Salzgeber, riscommesso in profondità dove lo attende la Pinskis. Salzgeber nell'angolo, la lotta di Isacco Dotti sul disco, torna dunque nelle rotazioni, torna a disposizione di Tapola. Isacco Dotti, Järventi, disco in verticale verso De Luca, viene chiuso però al momento buono da Lapinskis, si sgancia allora Kinnunen, apertura verso Peterson. Peterson prova un gran numero su Isacco Dotti che in qualche modo lo neutralizza. Poi Schnarr in zona neutra sulla linea di centropista, appoggia il disco semplicemente dietro la gabbia di Bolzhauser dove attende Baltisberger, va a ripartire, cede a Peterson, 1-2 con Baltisberger, il diagonale, c'era però una situazione di offside e allora gli assistenti vanno a sincerarsi che non nasca una scaramuccia. È vero che il fischio degli arbitri principali è arrivato dopo la conclusione di Baltisberger, che aveva dunque tutto il diritto di andare alla conclusione nonostante l'offside, mentre sul maxi schermo nuovamente le immagini della rete concessa da Filip Wüthrich a Nussbaumer per il 2-0. Due errori leventinesi pagati a carissimo prezzo

0: mentre in questo caso Haim a tu per tu con Bolzhauser, evidentemente non Backofner che gioca in attacco. Ecco che Haim non è riuscito ad approfittare di un errore in fase di impostazione da parte del Lagnau. Ci annotiamo anche questa occasione. Poi Jolie sull'esterno della rete va a recuperare il disco dietro la gabbia del Lagnau. Jolie a mezz'aria, gran controllo. Croy torna in difesa, Lambri Piotta in orizzontale verso Head. Una, due, sì, tre occasioni piuttosto nitide per la formazione leventinese. Zero reti, due, tre forse occasioni per il Lagnau, due gol. Ecco qua la differenza dopo i primi 15 minuti e 35 di gioco.
1: Sì, era un regalo quello di Gian Maier, era davvero stata una scelta scellerata di buttare quel disco in mezzo al proprio slot. Si era tramutato in un preziosissimo regalo per Haim. Anche in questo caso, certo, qui bisognava segnare perché l'occasione era favorevolissima.
0: C'era anche Miles Müller vicino ad Haim nell'occasione, ha provato ad andare sul backhand, finta nella quale non è cascato Bolzhauser, e allora si rimane sullo 0-2. Insomma, dopo tre tempi infruttuosi alla Gottardo Arena contro il Davos, prosegue questa sorta di siccità autunnale in casa leventinese. Vedremo se e quando la formazione di Tapola riuscirà nuovamente a far esplodere la Gottardo Arena. 4 minuti, 4 secondi da giocare. Molto tranquillo Paterlini sulla sua panchina. E beh, come dargli torto, insomma, inizio, come detto, molto molto concreto da parte della sua squadra. Due reti a punire due errori individuali da parte della formazione leventinese. Ingaggio in difesa perso da Manix Landry, recupera il disco allora il Lagnau con Nussbaumer sulla linea blu, mette nello slot il palo scheggiato da Nussbaumer al 16° minuto. Beh, sarebbe stato davvero tremendo per la formazione leventinese subire una terza rete. Ora dietro la gabbia valutare la quarta linea leventinese con Isacco Dotti che mette verso Luca Landré, dall'altra parte Zaccheo Dotti nuovamente dietro la gabbia, dove arriva Luca Landré contro però il colosso Kinnunen, gli rimbalza quasi addosso Luca Landré, poi Manix Landré a rimettere contro la balaustra. Oramai questo è una classica giocata del sistema Tapola proprio per mantenere ritmo e intensità nel settore offensivo. Nel momento in cui lo dico, evidentemente il Lagnau riesce ad alleggerire. Siamo allora davanti alla porta di Vitric con Isacco Dotti che va alla ripartenza in verticale. De Luca, Jarventier chiuso, sbarrato letteralmente da Lehmann, ancora Jarventier prova a mettere sulla blu, disco mal calibrato però con Vitric che va a recuperare fuori dai propri pali. Poi Pezzullo ancora appoggiandosi alle balaustre, Lagnau che spara nuovamente dentro il disco dietro la gabbia di Filip Vitric, va alla ripartenza Rocco Pezzullo, il tocco indietro per Dario Vitric, l'apertura per De Luca, si occupa lui di entrare nel settore offensivo appoggiandosi a Jarventier che cambia il versante del gioco. Pezzullo sulla corsia di sinistra, Schnarr per De Luca che deve scartare anche Wigand, poi Schnarr recupera il disco dietro la gabbia, ancora Schnarr gira al largo della zona pericolosa, Schnarr il tocco ad invitare Vitric all'inserimento è però errato, allora recupera il disco il Lagnau, caparbio però Vitric nel nuovamente afferrare il pack, lo mette su Bolzhauser. Jolie mantiene il disco vivo nel settore offensivo, ancora Jolie dietro la gabbia per Miles Müller in surplus nell'angolo, va verso Head, da qui per Croy, il tocco nello slot, Koditek, Croy, Miles Müller, bisogna andare alla conclusione, Koditek alto sopra la gabbia di Bolzhauser, poi Miles Müller ci prova sul primo palo, si è sposta la gabbia di Bolzhauser, fanno immediatamente cenno no goal gli arbitri principali, con Miles Müller che dunque dovrà attendere ancora un attimo per la prima rete stagionale. Entrano gli inservienti ad un centinaio

0: centinaio di secondi dalla termine, 99 secondi ancora da giocare in questo primo periodo, ma Ambrì che è un po' cervellotico forse in questa ricerca della rete, mentre piovono fischi perché sugli schermi si sono riviste le immagini della porta spostata da Bolzhauser nel cercare di appoggiarsi al ferro per effettuare la parata. Ingaggio in attacco Koditek contro Flavio Schmutz. Vince l'ingaggio il Langnau che riparte con Eggenberger. Il tocco in verticale chiuso da Croy. Finta di Croy a favore di Koditek. Koditek porta il disco nel settore offensivo, ma Heinz Müller ha sterzata sulla corsia di sinistra, indietro per Croy, la conclusione su Björninen. Jolie dietro la gabbia nello slot per Koditek, poi ancora Croy, si abbassa verso la linea blu, Koditek, il tocco per Miles Müller sulla corsia di sinistra, ancora Miles Müller, fa fuori un avversario Miles Müller si avvicina alla gabbia, va dietro la stessa, sempre Miles Müller a mantenere il possesso del disco, ancora Miles Müller, chiuso con esperienza da Ricola, arriva Jolie mantiene vivo il disco quando siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Head a danzare sulla linea blu, l'Ambrì Piotta, Pack dietro la gabbia, esce a cercarlo Koditek, viene chiuso però da Björninen, sgambetto di Koditek e allora Langnau in superiorità numerica, fuori Bolzhauser, 6 contro 5 per la formazione ospite. Peterson prende la rincorsa, Peterson entra nel settore d'attacco, apre dall'altra parte, poi c'è un'infrazione, un offside da parte del Langnau e allora a 30 secondi dalla prima sirena diventa effettivo lo sgambetto di Koditek su Björninen, ineccepibile, e Ambrì che andrà dunque ora a stringere i denti in questo finale di partita.
1: Un po' troppo leggero Koditek, ha aspettato che il disco gli arrivasse a disposizione, però ha atteso troppo, si è fatto insomma anticipare dall'avversario, poi nel tentativo di recuperarlo lo ha fatto finire il bastone in mezzo alle gambe dell'avversario. Qui doveva essere un po' più deciso, un po' più concreto nell'andare sulla pacca invece di aspettarlo che arrivasse lì dove si trovava.
0: Sì, un finale che riassume un po' il primo tempo leventinese, poca concretezza, poca cattiveria forse in un match molto chiuso al solito come quelli contro il Langnau. Ambrì che ha portato più dischi sulla gabbia di Bolzhauser, ma con 5 conclusioni il Langnau ha trovato 2 reti. Langnau che ora avrà a disposizione un power play, comincia bene però l'Ambrì Piotta che vince l'ingaggio ed alleggerisce dietro la gabbia di Bolzhauser. Kinnunen lascia per Mäenalänen, ancora Kinnunen, Mäenalänen sulla corsia di sinistra, va dietro la gabbia Mäenalänen e la chiusura di Dario Wittrich, nuovo alleggerimento leventinese e allora va a spegnersi qua il primo periodo che vede il Langnau avanti di 2 reti. Errore in attacco da parte di Dario Wittrich, ripartenza con gol di Julian Schmutz e poi Arno Nussbaumer ad approfittare di una leggerezza di Philipp Wittrich in porta per il 2-0 a favore del Langnau. A più tardi.
1: E grazie Omar Meschal per aver raccontato i primi 20 minuti negativi in termini di risultato dell'Ambrì Piotta che appunto va alla pausa sotto per 2-0. È l'unica, lo ribadisco ancora una volta, partita del campionato National League e quindi non c'è altro da aggiornare. Spazio a un po' di buona musica targata Rete 1, i Tears for Fears con Change.

Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

Mancano 6 minuti e 45 secondi al rientro in pista di Ambri Piotta Langnau per il secondo tempo. Le ventinesi che hanno chiuso, ricordo, i primi 20 minuti in svantaggio, in doppio svantaggio, 2-0 infatti per il Langnau. Torneremo a collegarci con il nostro inviato Omar Meschal. Ricordo ancora una volta che alla termine di questa partita, come sempre, ci fermeremo per l'after hockey. 079 620 8809, il numero di WhatsApp a cui indirizzare le vostre domande o appunto i vostri commenti. Torniamo però ora a far suonare la musica. Capital Cities, Safe and Sound.

0: baby. Dal 99 con gli Smash Mouth torniamo al 2026, soprattutto torniamo alla Gottardo Arena perché è imminente l'inizio del periodo centrale, quindi in linea Omar Meschal.
1: Si riparte dunque dopo un primo tempo da 9 tiri a 4 a favore della formazione leventinese, con però 2 gol per il Lagnau che ora è in superiorità numerica per 1 minuto e 17. Ricola sulla blu, va dall'altra parte per Eggenberger, torna all'indietro Eggenberger, ancora il disco sulla blu per Ricola, poi va a mantenere il possesso del pack. Ricola! Gol 3-0, 29 secondi in entrata del periodo centrale. Ricola, al solito perno del power play del Lagnau, fa 3-0 dopo 29 secondi di gioco. E adesso è dura, adesso è in salita, tremendamente in salita. Ricola ha ricevuto disco.
0: Continua, scusami.
1: Ricevuto il disco da Mainalanen, non ci ha pensato molto, ha fatto un paio di pattinate in avanti e poi ha fulminato Filip Wüttrich. Ambrì 0, Lagnau 3.
0: Sì, qua buon lavoro anche da parte di Björninen, che si è posizionato proprio davanti a Wüttrich, che ha dovuto spostarsi con il capo per cercare di vedere partire la conclusione. C'era anche Ed un po' a schermare la conclusione, un bel tiro incrociato da parte di Ricola. Dicevi bene, in salita non solo per il risultato ma anche perché comunque la Maripiotta è 5 tempi che non segna un gol, quindi sta palesando qualche difficoltà nel riuscire a trovare la via della rete, quindi è complicato ancora di più pensare di segnarne 3 per recuperare il Lagnau, che forse ha anche capito la lezione al contrario, visto che era stato capace di rimontare ben 4 reti a Lugano in un solo tempo martedì in casa. Quest'oggi si guarderà bene dal commettere gli errori dei bianconeri, però insomma tutto il tempo c'è a disposizione delle ventinesi.
1: Sì, Ambrì che invece non ha imparato, diciamo così, dagli errori della sfida contro il Davos, dove era entrata purtroppo piuttosto molle, insomma, nel confronto, e poi non è più riuscito a girarlo. Predica calma, comunque ancora Tapola in panchina, fa avanti e indietro, parla con i suoi giocatori, fa ampi gesti, sta dando chiare indicazioni tattiche, insomma. Jussi Tapola proprio sotto gli occhi di Luca Cereda. Qua ancora un errore da parte dell'Ambrì, col Pezzullo Pettersson e poi Backhoffner vicino al 4-0. No, l'Ambrì Piotta non c'è, l'Ambrì Piotta non è entrato col piglio giusto nemmeno nel periodo centrale, è vero, zavorrato dall'inferiorità numerica, ma qui l'errore di Pezzullo, come detto, è emblematico. Anche qui Wüttrich non trattiene un disco, con la visuale aperta, scagliato da Noah Maier. Urgono dei correttivi proprio a livello mentale per la formazione leventinesi. Joly a manovra il disco, sbaglia anche Joly che consegna il pack a Backhoffner. Si fa veramente dura, perché qui lo switch che deve effettuare l'Ambrì Piotta è sostanziale, davvero a livello di proprio di intensità, che era stato il marchio di fabbrica dell'Ambrì di Tapola nelle prime 6 partite. È un'intensità che si è vista a sprazzi, non con costanza, contro il Davos, ma che stasera sta assolutamente mancando, con appunto ancora un errore da parte di Pezzullo, sul quale né Pettersson né Backhoffner hanno approfittato. Buon per l'Ambrì Piotta, perché altrimenti appunto sarebbe diventata mission impossible. Ingaggio in attacco con Schnarr, che va a contendere il disco a Salzgeber. No, perde anche questo ingaggio Schnarr, e anche questi sono segnali. Un solo ingaggio vinto per Schnarr a fronte di 4 persi, insomma non sono statistiche dal centro della prima linea dell'Ambrì Piotta, che invece in campionato è sicuramente uno dei più positivi in questo esercizio. Davvero sono tanti piccoli aspetti nel gioco dell'Ambri Piotta che non funzionano, al di là degli errori eclatanti che abbiamo sottolineato in precedenza. Nuovo ingaggio con Aznar, che stavolta lo vince. De Luca su Bolzhauser, poi Croy, il palo di Croy. A proposito di segnali non esattamente positivi, ed Croy mette il disco ancora nello slot, ci riprova De Luca mentre ci annotiamo anche questo palo da parte di Croy, con una gran conclusione sul fronte opposto. Occhio all'avanzata di Petrini che viene chiuso da Croy. Davvero un altro palo pieno per la formazione leventinese. Jarvet Yehed a lato della gabbia di Bolzhauser, altra occasione Ambria con i suoi difensori che salgono. Un gran palo di Croy, molto simile a quello trovato nel finale di partita contro il Davos da Miles Müller. Borradori entra nel settore d'attacco. Borradori, vediamo se si è accesa la formazione leventinese. Una deviazione da parte di Noah Maier. Disco che si impenna, ingaggio in attacco conquistato dall'Ambrì. Ambrì è davvero molto sfortunato in questa occasione. Proprio sul maxi schermo viene riproposta la staffilata di Croy, che ha ammaccato il ferro della porta di Bolzhauser. Ingaggio in attacco per la formazione leventinese. Haim lo perde però, e allora può ripartire la formazione di casa. Recupera il disco per l'Ambrì con Mugli. Mugli danza sulla linea blu. Mugli nello slot sul corpo di Borradori e può alleggerire allora con calma Julian Schmutz, che mette il disco verso la porta di Wüttrich. Lo recupera aiutato da Dario Wüttrich Pezzullo. Haim, bella apertura verso Mugli, che ha un controllo però difettoso che gli impedisce di puntare la porta di Bolzhauser. Poi è disco messo sulla blu, ancora un recupero leventinese, Dario Wüttrich nello slot, ed eccola qua finalmente la prima rete di serata per l'Ambri Piotta, con Mugli che va a fare 3-1 con quello che è il suo primo gol stagionale. Bella azione stavolta da parte dell'Ambri Piotta. Caparbio nell'andare a recuperare il disco, con il cambio del versante di gioco improvviso da parte di Dario Wüttrich, che ha trovato Mugli sul settore opposto. Non ci ha pensato due volte Mugli con il suo one timer a trovare finalmente la prima rete di serata. E come detto, al quinto periodo l'Ambrì sblocca finalmente il contatore dopo una lunga siccità di reti. Ambrì 1, Lagnau 3.
0: Bella anche l'esultanza di Mugli, si è fermato, ha alzato le braccia al cielo urlando come con un senso di liberazione, insomma anche lui che sta disputando un buon avvio di campionato, ha trovato la sua prima gioia e sta partecipando a questo avvio insomma sorprendente dei leventinesi. Davvero importante poi che a segnare siano anche questi cosiddetti secondari scorer.
1: Esattamente, i giocatori delle seconde linee in una serata non esattamente esaltante per l'Ambrì. Occhio però al Lagnau che spinge ora sul fronte opposto. Peterson nell'angolo, lavora il disco, lo mette in orizzontale. Gian Maier dall'altra parte, Baltisberger, la parata di Philipp Wüttrich. L'Ambrì suona la carica sulla corsia di sinistra con Luca Landria. Manix finisce a terra, riesce in qualche modo a mantenere il possesso del disco, arriva ad aiutarlo anche capitano De Luca, poi è Isacco Dotti, chiuso però da Baltisberger, e poi la liberazione perfezionata in casa Lagnau da Bakofner. Gian Maier nell'angolo, Isacco Dotti in verticale, De Luca non riesce a raggiungere il disco, lo tocca perlomeno, non c'è icing. Riparte dalle retrovie il Lagnau con il tentativo affidato ancora Gian Maier verso Salzgeber, dietro la gabbia leventinese. Zaccheo Dotti per De Luca, il capitano appoggia nuovamente su Isacco Dotti. Schnarr prolunga la traiettoria del disco che finisce preda però del lucidissimo Ricola, davvero gran difensore Iuso Ricola, che è andato stasera a trovare già la terza rete in questo campionato in power play, ma soprattutto nella gestione del disco, che dà grande calma, grande sicurezza alla difesa della formazione dell'Emmental. 5 minuti e 56, torna a ruggire dunque la Gottardo Arena grazie a Mugli. 3-1, c'è ancora tanto hockey da giocare, 34 minuti e 4 secondi. Importante dare continuità però al gol di Wüthrich, che sembrerebbe aver acceso una fiammella in casa leventinese. Koditek all'ingaggio contro Björninen all'ingresso della zona difensiva leventinese, vince l'ingaggio Langnau, Noah Maier per Kinnunen dietro la gabbia, Filip Wüthrich, poi Dario Wüthrich, Jolie invita Koditek a partire in verticale, lo aiuta Miles Müller, porta il disco Miles Müller affrontato da Kinnunen, finisce a terra Miles Müller, si rialza come una furia al solito Miles Müller, il tocco nello slot per Jolie, Jolie prova un numero su Björninen che contiene però la verve dell'attaccante leventinese. Nuovo recupero dell'Ambrì con Koditek, Koditek entra nel settore d'attacco, Koditek non riesce ad andare alla conclusione dopo una finta su Boltzhauser. Koditek all'indietro per Miles Müller, disco un pelo troppo lungo e allora alleggerimento di Maena Lanen. Dario Wüthrich verso Pezzullo nel settore difensivo leventinese, Pezzullo supera la linea di centropista, mette il disco dietro la gabbia di Boltzhauser, si appoggia a Kinnunen, il backhand di Kinnunen sulla blu però mantiene dentro il disco Pezzullo, poi Croy deve retrocedere, ancora Croy, un muro di fronte a due giocatori della Gnau che hanno tentato di carpirgli il disco, non ha fatto una piega, non si è mosso Croy. Borradori nello slot, una deviazione fortuita da parte di Haim che non prende però la direzione della gabbia di Boltzhauser, poi un passaggio di Ed che era quasi un tiro. In questo caso Croy si ha fatto una piega, ha perso il controllo del pacco, occhio a Langnau sul fronte opposto, in qualche modo Ed riesce a recuperare il disco, poi Haim resiste ad una carica nello slot, mette in movimento Mugli che entra nel settore d'attacco, Mugli sul primo palo, non trova lo specchio della gabbia, vicinissimo al gol del 3-2 l'Ambrì Piotta. Ed, il tocco di Borradori ancora in avanti, chiuso l'Ambrì Piotta, poi Isacco Dotti contro Backhoffner che ha la meglio nel contrasto, mette verso Peterson, poi ancora Isacco Dotti, Backhoffner sulla blu per Ricola, apre il gioco verso Peterson, occhio nello slot a Peterson, non arriva la deviazione, recupera il disco Daniele Grassi, l'ex capitano leventinese, mette in verticale verso Luca Landry, il tocco alla balaustra con Manix Landry e Zaccheo Dotti che non riescono a mantenere il pack nel settore offensivo, allora ragiona Peterson, lo mette all'indietro verso Noah Maier dietro la gabbia in orizzontale, si appoggia al solito solido Ricola, Lapinskis verso Isacco Dotti nell'angolo, mantiene il possesso del pack l'Ambrì Piotta con Zaccheo Dotti verso Jarventie che prova alla cieca il cambio gioco alla Tony Cross nel calcio, non arriva però il disco sul versante opposto e allora l'Ambrì deve lottare a fondo pista per ritrovare il disco e ci riesce con Capitan De Luca. De Luca prova a mettere nello slot, il disco che si impenna, non lo trova Boltzhauser che è andato un po' a farfalle in questo caso. Dario Wüthrich in zona neutra riporta il disco nel settore d'attacco dove c'è però la chiusura di Petrini. Baltisberger in orizzontale verso Jan Maier, poi è Maena Lanen a portare il pack nel settore offensivo, ancora Maena Lanen, vede l'arrivo di Allenspach, il polsino da parte di Allenspach deputato a raccogliere le reti che mancano in casa Lagnau.
0: Omar Meshal, sono le 21 e 2 minuti, ne approfittiamo per la messa in onda del notiziario.
2: Rete 1.
1: Il
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Apriamo dalla Francia, dove si aggrava la protesta degli studenti. Sono quasi 2000 i fermi effettuati durante i blocchi e manifestazioni che si sono estesi in numerose città. Si registrano scontri con la polizia, incendi e danneggiamenti nelle scuole. Il governo ha convocato una riunione di crisi e ha annullato gli spostamenti dei ministri. Il mondo della cultura indipendente cicinese perde due spazi nel giro di poche ore. A Gordola chiude Casa Azzulli, il contratto d'affitto è scaduto e non è stato rinnovato, nonostante i tentativi di trovare una soluzione per garantire continuità al progetto. Negli ultimi anni lo spazio aveva ospitato esposizioni, concerti, residenze e incontri. Una situazione simile riguarda anche lo spazio Love a Lugano, dove che ha annunciato a sua volta la disdetta del proprio contratto d'affitto. Due chiusure, insomma, che riaccendono il tema della disponibilità di luoghi accessibili per la produzione e la fruizione culturale indipendente in Ticino. Confederazione e Cantoni potrebbero ricevere fino a 6 miliardi di franchi all'anno dagli utili della Banca Nazionale Svizzera. La BNS e il Dipartimento Federale delle Finanze hanno firmato la nuova convenzione valida per gli esercizi dal 2026 al 2030. Il versamento massimo resta subordinato ai risultati della banca. 2 miliardi costituiscono la distribuzione di base, mentre altri 4 potranno aggiungersi progressivamente se l'utile raggiungerà determinate soglie. Continua intanto ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai svizzeri. Secondo le nuove misurazioni della rete GLAMOS, nell'ultimo anno hanno perso il 5,5% del loro volume e in appena 5 anni è così scomparso quasi un quinto dell'intera massa glaciale delle Alpi svizzere. Alla base del fenomeno resta il riscaldamento globale, alimentato soprattutto dalle emissioni legate all'utilizzo di carbone, petrolio e gas. E infine cambia al vertice dell'ambasciata italiana in Svizzera. Luca Sabatucci ha assunto oggi l'incarico di ambasciatore d'Italia a Berna. Diplomatico di carriera dal 1990, è stato tra l'altro capo di gabinetto alla Farnesina e rappresentante permanente italiano presso le organizzazioni internazionali a Parigi. Uno sguardo alle previsioni per domani: al sud parzialmente soleggiato, al nord invece nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso.
2: Sport e musica.
0: Torniamo alla Gottardo Arena. Omar Meschal per Ambri Piotta Lagnau.
1: Tempismo perfetto perché mancano 8 minuti e 49 al termine del periodo centrale. L'Ambrì è sotto 3-1 contro il Lagnau, 2 minuti sul conto di Eggenberger, e allora Ambrì che avrà a disposizione il primo power play di serata. Ambrì che è entrato in questo periodo centrale incassando la rete del 3-0 di Ricola, ma che poi pian piano, e passando per due pali, uno di Croy e uno di Mugli, ha trovato il primo gol di serata. Ed a lato della gabbia di Bolzhauser, subito asservito da Jarventie, il power play leventinese con De Luca. Tocco all'indietro verso Jarventie, che deve ripartire dalle retrovie. Tocco in avanti verso Jolia, ancora per Jarventie. Sulla blu c'è Head che si sgancia. Head avanza, porta il disco in avanti, si piazza sulla blu. Allora Jarventie scambia nuovamente la posizione con Head. Jarventie da sinistra per Jolie, la parata di Bakovner. De Luca, già due tiri pericolosi per la formazione leventinese. Head sulla blu, ancora per De Luca, disco però messo in un vicolo cieco da Head, e allora Lagnau che riesce ad alleggerire. Va Head a transitare davanti a Filip Wüttrich, ancora 1-10 di power play per la formazione leventinese. Prende la rincorsa dalle retrovie Schnarr, l'apertura verso Jarventie, va dall'altra parte per Jolie, lato della gabbia di Bolzhauser, con il disco che torna nel settore difensivo leventinese. Tre occasioni nitide per la formazione di Tappola. Head verso Jarventie, l'esterno della rete, per la conclusione del casco giallo leventinese. E poi Lagnau che può recuperare il disco, può calmare il gioco, può alleggerire. 35 secondi ancora di power play. Filip Wüttrich verso Haim, all'indietro per Dario Wüttrich, parte dalle retrovie il blue liner della seconda unità leventinese. Da per Koditek, prende velocità Mugli, apertura sulla sinistra per Miles Müller, ancora Mugli, Miles Müller va basso, Mugli poi Mats Müller dietro la gabbia, Mats Müller ancora per Mugli, bisogna andare alla conclusione però, Mugli, Mats Müller, la parata di Boltzhauser che poi regala anche un tappin ad Haim prima di bloccare, prima di congelare il disco. 6:51 al termine del periodo centrale, 3 secondi sul conto di Eggenberger. Giocato bene questo power play dalla formazione leventinese che non ha trovato però la via della seconda rete di serata che avrebbe preannunciato un terzo periodo parecchio stuzzicante per la formazione di Etapola. Non precorriamo però troppo i tempi, ci sono ancora 6 minuti e 51 da giocare in questo periodo centrale con gli assistenti che fanno cambiare la posizione a Pezzullo e Wüthrich. Haim all'ingaggio, si va nuovamente a far cambiare Haim in zona d'ingaggio, tocca a Mugli, vince l'ingaggio il Lagnau, torna sul ghiaccio Eggenberger, niente di fatto dunque, 3-1 Lagnau sull'Ambri Piotta. Haim riporta il disco dentro, Haim chiama il disco Borradori sul primo palo, la parata di Boltzhauser, si è svegliata la formazione leventinese. Dario Wüthrich a centropista, mezza altezza, appoggia verso Haim, ancora Dario Wüthrich per Pezzullo, disco in verticale verso Mugli, lo recupera in zona difensiva Ricola, poi Gian Maier. Lagnau che porta il disco in attacco con Salzgeber nell'angolo, attaccato da Pezzullo, arriva anche Manix Landry, recupera il disco l'Ambri Piotta, Borradori, Manix Landry lo mette in zona neutra, viene chiuso però allora Salzgeber verso Pettersson, mantiene il possesso del disco Pettersson, ancora Pettersson e c'è un'altra penalità per trattenuta, finisce sulla panchina dei cattivi Pezzullo e questo non ci voleva perché come detto l'Ambri stava prendendo in mano il confronto, stava costruendo le premesse per la seconda rete di serata. Qui è una lotta alle assi tra Pettersson e Pezzullo con la trattenuta di Pezzullo rilevata da Wigand e allora nuova inferiorità numerica per la formazione leventinese a 5:53 dalla seconda pausa.
0: È davvero peccato non aver sfruttato soprattutto il power play, come spesso è capitato in questa stagione, ben giocato, non sempre l'Ambri è riuscito a concretizzare in rete, avrebbe appunto rimesso definitivamente in carreggiata la formazione di UC Tapola. Torniamo alla Gotardo Arena per seguire questa inferiorità numerica dei bianco-blu.
1: Ricola apre sulla corsia di destra, la conclusione poi è tentata da Björninen, Backhoffner, Pettersson su Ricola, Ricola Pettersson sulla corsia di sinistra, Pettersson si avvicina alla gabbia, all'indietro per Ricola, occhio a Ricola, la conclusione sul corpo di Koditek, c'è la deviazione, si ferma nuovamente l'inesorabile incedere della clessidra verso la seconda sirena di questo confronto. Ambri 1, Lagnau 3, Lagnau ancora con 95 secondi di power play, ingaggio per Pettersson con Paterlini che ha spedito sul ghiaccio la sua seconda unità di power play. Pettersson va a vincere l'ingaggio, mette sulla blu per Kinnunen, Pettersson sulla corsia di sinistra, nuovamente sulla blu a Kinnunen, Pettersson nello slot a cercare Julian Schmutz, c'è una deviazione. Beh, bene per l'Ambri che è continuamente spezzettato questo power play del Lagnau che non riesce a trovare ritmo, che non riesce a trovare velocità, mentre il conteggio globale dei tiri si pareggia proprio con questo power play. 14 conclusioni Ambri, 14 conclusioni Lagnau. Il problema è che il Lagnau con le prime 5 conclusioni ha trovato due reti proprio in entrata di confronto. Pettersson vince l'ingaggio contro Schnarr, che davvero stasera sta facendo molta fatica. Kinnunen, Pettersson va verso Allenspach, che ha un controllo difettoso, controlla anche con la faccia, il pack è finito sulla faccia di Allenspach. Kinnunen, Pettersson nello slot, non arriva deviazione di Eggenberger, Allenspach, Kinnunen, duetta stavolta sulla corsia di a destra, la formazione ospite. Poi a Julian Schmutz cerca spazio, va per Eggenberger dietro la gabbia, Allenspach, Kinnunen, la parata di Wüttrich, poi è Pettersson sulla blu ancora per Kinnunen, ancora 48 secondi di power play. Julian Schmutz verso Allenspach, Allenspach, Eggenberger, Filip Wüttrich fa muro, ancora Allenspach, Kinnunen chiama il disco, va sulla corsia di sinistra, occhio a Pettersson sugli stinchi di Isacco Dotti, che riesce poi a liberare aiutato da Schnarr. E allora respira Lambri Piotta, 25 secondi ancora di inferiorità numerica per la formazione di Tapola, l'ultimo assalto della formazione ospite con nuovamente la linea di Björninen sul ghiaccio. Resta Kinnunen sulla blu, Maenalainen entra nel settore d'attacco, Maenalainen va sulla corsia di destra dove c'è Pettersson, occhio Pettersson verso Ricola, la parata di Wüttrich, si ferma il cronometro, torna sul ghiaccio Pezzullo, ha resistito dunque la formazione leventinese, Ambri 1, Langnau 3.
0: Diamo uno sguardo al calcio, si stanno infatti giocando 4 partite della Serie A della Nations League. In questo momento il Portogallo si è portato nuovamente in vantaggio in Danimarca, punteggio di 2-1, la Norvegia è avanti in Galles 1-0, rimane ancora sullo 0-0 la Germania di Klopp contro la Serbia, Germania ancora con la nuova guida tecnica a secco di vittorie, mentre la Grecia continua a sorprendere dopo appunto aver fermato i tedeschi, sono sull'1-0 contro l'Olanda. Torniamo però all'occhi su ghiaccio, torniamo ad Ambrì.
1: 3 minuti 33 secondi da giocare nel periodo centrale, Ambrì è sotto 3-1 contro il Langnau. Manix Landry all'indietro per Hid, in avanti Järventie, prova a trovare Manix Landry, non ci riesce. Entra nel settore offensivo il Langnau con il tentativo affidato a Lapinskis, la parata di Filip Wüttrich. E stasera manca un po' Järventie rispetto a quanto ammirato martedì contro il Davos. Bisogna capire veramente cos'ha il casco giallo leventinese, che oramai lo saprete, non si allena. È acciaccato in partita da tutto e di più, ma poi fa fatica appunto nel reintegro delle proprie energie. Ecco, questa sera non è il solito Järventie ammirato nelle prime uscite di campionato, tant'è che ha una sola conclusione sul suo taccuino, sulle sue statistiche a lato però della gabbia di Bolzhauser, mentre martedì aveva letteralmente inondato di conclusioni la porta del Davos. Koditek ingaggio, siamo entrati negli ultimi 3 minuti del periodo centrale. Koditek contro Pettersson. Koditek questa sera a cercare di tenere a galla la formazione leventinese a livello di ingaggi. Sesto ingaggio vinto. Meglio di lui solo Björninen finora. Miles Müller dietro la gabbia, mette sulla blu per Zaccheo Dotti, in qualche modo riesce a tenere il disco in avanti. Koditek nell'angolo affrontato da Pettersson, poi a Miles Müller a lottare contro Jan Mayer. Koditek nello slot, non arriva la deviazione di Jolie, poi è dietro la gabbia la chiusura di Baltisberger. Backhoffner perfeziona l'alleggerimento, Pettersson, la transizione affidata al casco giallo della Langnau, chiude tutto Isacco Dotti, l'appoggino verso Miles Müller. Miles Müller sembra scarico, Miles Müller, bella finta, porta il disco in avanti, poi va a farsi cambiare col disco recuperato da Schnarr verso De Luca, che va sulla corsia di sinistra per Pezzullo. dietro la gabbia, recupera il disco sul versante opposto Dario Wittrich, il tocco poi di Järventie con il Langnau che vede Maena Lanen alleggerire in zona neutra. De Luca, il capitano, controlla il pack che però era rimbalzato sopra il plexiglass e allora si interrompe nuovamente il cronometro a 1:46 dalla seconda sirena. Ambria sotto 3-1 contro il Langnau. Due reti nel primo tempo al settimo Julian Schmutz, all'undicesimo e 36 Nussbaumer, il primo dopo errore in attacco di Dario Wittrich, il secondo con la complicità di Filip Wittrich. Poi Langnau che è entrato in questo periodo centrale trovando il 3-0 in power play con Ricola, prima della rete di Mugli al quarto minuto, intervallato da due gran pali di Croy e dello stesso Mugli. Questo è il riassunto del confronto, ultimi 100 secondi di periodo centrale. Borradori alla balaustra a lottare, Pezzullo nello slot, visuale libera e parata sicura da parte di Bolzhauser che va a controllare il pack a 92 secondi dalla seconda sirena. Ingaggio in attacco per l'Ambria, dentro Schnarr, suggestivo però appunto vedere Schnarr in deficit a livello di ingaggi. Va a piazzarsi Järventie al suo fianco, sulla blu attendono Croy e Head. Schnarr che viene richiamato e allora va Järventie a cercare l'ingaggio contro Flavio Schmutz. Vince l'ingaggio Järventie, De Luca va a portare il disco nell'angolo, lo aiuta Järventie, vengono chiusi due e allora ripartenza Langnau affidata a Kinnunen in zona neutra e Gemberger, poi è Croy a recuperare il disco dietro la gabbia di Wittrich. Croy porta il pack in maniera un po' sgraziata, Croy arriva fino a centropista, poi mette in verticale non trovando Järventie e allora buon gioco il Langnau nel recupero del pack. Un minuto, voilà, lo lascio dire allo speaker, un minuto al termine del periodo centrale. Ambria sotto 3-1 contro il Langnau. Ambria che avrà un nuovo ingaggio in zona offensiva con Haim che va a recuperare il disco, ma davvero Ambria che è andato a folate anche in questa serata, trova la continuità, manca la continuità nello sforzo, nel ritmo, nell'intensità per la formazione leventinese. Joly, tocco verso Koditek, Koditek si incuna nello slot, Koditek, Pezzullo, la conclusione, ma anche in questo caso visuale libera per Bolzhauser e allora parata piuttosto agevole a 44 secondi dalla seconda sirena. Vediamo se riesce ancora a cavare qualcosa da queste situazioni la formazione leventinese, con un nuovo ingaggio in attacco affidato ad Haim contro Pettersson,

0: Lagnau che prova a gestire il disco, a far scorrere questi secondi indenne e non ci riesce. Vediamo se Lambrì riesce ad avere un'occasione. Non è così, perché il disco finisce nell'angolo, viene congelato alla balaustra. E allora dopo 40 minuti di gioco, Ambrì 1, Lagnau 3.
1: E ci sono dunque ancora 20 minuti di speranza per la formazione di UC a Tapola per cercare di rimediare a questo doppio svantaggio, due reti da recuperare proprio come era stato il caso dopo la fine del primo tempo. Quindi ora prendiamo un po' di respiro con la musica di Rete 1.

si fa così. In caso di allarme maltempo con forti e violenti temporali, evita di metterti in viaggio. Viaggia solo se è assolutamente indispensabile e con la massima prudenza. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Amri Piotta e Langnau stanno per dar vita al terzo tempo. Ricordo il punteggio: il Langnau è in vantaggio 3-1 la Gottardo Arena, dove ritroviamo Omar Meschal.
1: E si riparte dunque per un terzo periodo. Insomma, vedremo se il Langnau, dopo essere stato sotto tre reti ed averla girata contro il Lugano, vedremo cosa farà con l'Ambria sopra di tre reti. 3-1 intanto dopo il periodo centrale, disco messo subito sulla gabbia da parte di Head, il recupero del Langnau che mette in zona neutra verso Croy. Pettersson si scontra col compagno Björninen e allora può andare a una nuova impostazione l'Ambri Piotta con Croy che cede a Head sul ghiaccio la linea di Schnarr. Head in verticale verso De Luca, anticipato però da Kinnunen, recupera il disco Järventie nell'angolo, va a giocarlo assieme a Schnarr, ancora Järventie, vola una paletta, De Luca non riesce ad indirizzare il disco che gli sfugge, allora riparte il Langnau, Pettersson per Pettersson nello slot, recupero del disco da parte dell'altro casco giallo, Järventie che si invola nel settore offensivo, Järventie sul primo palo, la parata di Backofner, recupera il disco De Luca sulla linea blu, poi Pettersson va a scardinarlo dal controllo del capitano leventinese, poi Backofner all'indietro verso Baltisberger, duetto fra due ex Zurigo Lions, disco messo in verticale per Petrini dietro la gabbia di Wittrich con l'altro Wittrich, Dario che prova ad impossessarsi del disco, Lapinskis molto attivo in questa serata, il numero 13 del Langnau verso Petrini, poi disco nello slot con Salzgeber che non riesce a controllarlo, va a Borradori a cercare il pack alla balaustra, ancora Borradori in lotta 2 contro 2 sotto la curva sud che prosegue nel sostegno alla formazione leventinese, costretta a recuperare due reti in zona neutra e Haim a portare il disco nel settore offensivo, ancora Haim di fronte a due avversari, arriva ad aiutarlo Zaccheo Dotti e Julian Schmutz però ad aprire il gioco verso Eggenberger, Flavio Schmutz, il bastone di Luca Landry e disco che si impenna oltre le reti di protezione e diventa dunque un souvenir di serata che evidentemente il fortunato tifoso spera positiva. Insomma, c'è ancora tempo per ribaltare questo 1-3 contro il Langnau. Ingaggio in difesa per la formazione leventinese con Flavio Schmutz, il capitano del Langnau, che va a contendere il disco a Manix Landry alla destra della porta difesa da Wittrich, la conclusione improvvisa di Julian Schmutz che rompe anche il bastone, la parata di Wittrich col disco che si impenna e allora nuovo ingaggio dalla stessa posizione con Schmutz che va a scegliere un nuovo arnese per provare una nuova conclusione, non è il caso perché già che era lì Paterlini lo richiama in panchina, dentro allora la linea di Björninen, ingaggio difensivo affidato a Schnarr invece in casa leventinese, 2:27 giocati in questo terzo periodo, Ambri 1 Langnau 3, Schnarr vince l'ingaggio, Björninen, Kinnunen sulla linea blu, mette in verticale, recupera il disco l'Ambri Piotta che non riesce però a ripartire per il buon filtro effettuato da Maena Lanen, poi Alleschbach ad aprire il gioco ancora verso Maena Lanen, Wittrich dietro la gabbia non riesce a controllare il pack, Alleschbach contro Schnarr, recupera il disco il primo centro leventinese, lo mette in verticale verso Bolzhauser, con la chiusura di Jan Mayer riparte il Langnau con Björninen, il tocco all'indietro verso Baltisberger, sterza il possente difensore del Langnau, recupero disco da parte di Zaccheo Dotti, il pallonetto su Bolzhauser che controlla, pulisce la propria zona Manix Landry verso il fratello Luca, poi arriva Grassi, ora Grassi verso Luca sulla blu per Croy. Croy si appoggia ad Ed, inciampa però Ed, gli è subito addosso Peterson. Manix Landry nell'angolo attaccato da Peterson, ancora Manix Landry contro Peterson che lo chiude, arriva Luca Landry contro Baltisberger, mancano di centimetri, non di gara però gli autori, gli firmatari della quarta linea leventinese, col disco poi messo su Bolzhauser da Head che controlla il disco. 3 minuti e 55, ci sono ancora 16 minuti e 5 secondi per la formazione leventinese per abbozzare una rimonta, due reti da trovare. Sarà importante trovare quanto prima la seconda, che sostanzialmente, per quanto visto nel periodo centrale, avrebbe anche meritato l'Ambri Piotta un periodo centrale assolutamente non da 1-1 come è stato il caso, ma con un chiaro vantaggio leventinese a livello di gioco, a livello di occasioni create, ma appunto Ambri che non è riuscito a concretizzare, che ora avrà a disposizione un nuovo ingaggio in attacco affidato a Schnarr. 4 minuti e un secondo, Ambri 1, Lagnau 3. Va a cercare il disco Schnarr nella zona d'ingaggio, lo ottiene. E allora siamo già sulla blu con Pezzullo verso Jarventier, prova a far passare il disco tra le gambe di Nussbaumer, non riesce il giochetto, poi è De Luca, disco che carambola nell'angolo dove c'è Jarventier, gran bel passaggio per Pezzullo, c'è ancora un avversario sulla sua traiettoria, poi Jarventier va a rifilare un gran check a Noah Mayer. Pezzullo si lotta ancora la balaustra, Jarventier, gran bel movimento a divincolarsi da un avversario, prova a mettere nello slot sempre Jarventier, bel passaggio per Pezzullo, si apre un varco, Pezzullo la serpentina, lato della gabbia, poi De Luca prova la furbata sul primo palo, non riesce nel giochetto il capitano leventinese, ancora Jarventier, davvero ha delle traiettorie di passaggio in una serata in cui non trova i tiri con continuità, è a disposizione davvero di una visione di gioco sopraffina il casco giallo leventinese, non ne hanno approfittato finora i compagni di linea. Borradori entra nel settore d'attacco dalla corsia di sinistra, nello slot improvvisamente, disco che carambola dall'altra parte verso Mugli, poi Head sul portiere avversario, il recupero di Eggenberger che sbaglia però l'appoggio, recupera disco in qualche modo Julian Schmutz, costretto però alla balaustra da Croy, arriva anche Head, sempre Croy a lottare contro Julian Schmutz, poi Lagnau con Eggenberger, Julian Schmutz sulla corsia di destra va dietro la gabbia dove c'è Flavio Schmutz, il capitano della squadra ospite, si appoggia alla blu a Jan Mayer che apre il gioco sulla corsia di sinistra, il tentativo di conclusione da parte di Baltisberger, recupera il disco Croy, lo appoggia a Haim in zona neutra, però fa buona guardia Jan Mayer che apporge il disco ad Alleshpach, e allora scorrono ancora un paio di minuti, 6 andati nel periodo centrale, Ambri sempre sotto di due reti contro il Lagnau, va Björninen in verticale, Alleshpach lotta per il possesso del disco nell'angolo, Zaccheo Dotti, situazione congelata col cronometro che continua imperterrito la sua corsa verso il 60esimo, due reti a vantaggio del Lagnau, Mainalainen prova a recuperare il disco Jolie, non ci riesce, occhio Alleshpach, occhio anche a Björninen, soprattutto contenuto però da Isacco Dotti, poi è Zaccheo ad avere il problema, Mainalainen resta dentro il Lagnau in qualche modo, ancora Isacco Dotti va a cercare il disco Zaccheo, e poi c'è un colpo di bastone di Zaccheo Dotti che viene punito con altri 2 minuti di gioco, non necessaria questa bastonata di Zaccheo Dotti, anche se Wigand un po' fiscale in questo caso. Tant'è, 13-12 da giocare nel periodo centrale, nel terzo periodo, scusate, Ambri nuovamente in inferiorità numerica.
0: E sì, serve aumentare un po' l'intensità. È vero che manca solamente un gol per riaprire tutta la partita, rimettere in discussione questo doppio vantaggio dell'Ambrì-Piotta, doppio vantaggio del Langnau, mentre viene riproposta la bella azione anche di Pezzullo, che è stato molto bravo a scartare, a dribblare un avversario, poi non così preciso nel dribbling, però insomma sono tante, iniziano ad essere tante le occasioni da rete non sfruttate in casa dei ventinesi. Di nuovo a te.
1: Esattamente, con il power play della formazione ospite che si installa nel settore difensivo leventinese sulla blu Kinnunen, dall'altra parte per Pettersson, la finta di tiro ancora verso Kinnunen in un groviglio di maglie, però recupera disco Koditek, prova a ripartire insieme a Haim, poi resistono i due e vanno semplicemente a guadagnare qualche secondo. Sono trascorsi 40 sul conto di Zaccheo Dotti. Julian Schmutz entra nel settore d'attacco disturbato da Croy, poi va Pettersson, dall'altra parte c'è Pettersson si appoggia sulla blu per Kinnunen, ancora per Pettersson dalla corsia di destra. Pettersson ragiona, ancora il casco giallo in possesso del disco, torna sulla blu Kinnunen verso Pettersson, ancora Pettersson sulla blu Kinnunen, va alla conclusione ancora sul corpo di un leventinese, Luca Landry, che viene trattenuto. Ci stava in questo caso una penalità sul conto del Langnau, è di avviso diverso Wigand per la frustrazione della Gottardo Arena. 11:50 ancora da giocare in questo terzo periodo, 35 secondi sul conto di Zaccheo Dotti. Ricola, Maina Lanen va dietro la gabbia, si appoggia su Björninen, Maina Lanen dalla corsia di destro, 1-2 con Björninen, Maina Lanen, ancora Björninen dietro la gabbia, il tocco all'indietro verso Allenspach, Ricola per Maina Lanen, Ricola, la conclusione, il corpo di Wüttrich, deviazione che finisce sulle reti, dietro la gabbia di Wüttrich, e si scatena allora la Gottardo Arena per una trattenuta appunto non sanzionata su Luca Landry. Quel che più conta per la formazione leventinese è stato aver portato la penalità di Zaccheo Dotti a 7 secondi dall'esaurimento. 11:18 ancora da giocare in questo terzo periodo. Box play leventinese, che aveva subito il 3-0 di Ricola, che in questo caso è a 7 secondi dall'aver svolto il proprio compito. Vince l'ingaggio Lambrì con Koditek, che va a mettere il disco profondo nel momento in cui Zaccheo Dotti torna a disposizione di Tapola. Arriva il Langnau nuovamente nel settore offensivo, occhio a Pettersson nello slot, Wüttrich la parata, e dunque termina in maniera effettiva il momento di difficoltà leventinese con Schnarr, che ha ora il compito di guadagnare il disco per permettere definitivamente alla propria squadra di respirare dopo un momento di difficoltà dettato appunto dalla penalità sul conto di Zaccheo Dotti. Gaggio difensivo perso da Schnarr, Kinnunen sulla blu va a mettere il disco profondo Nussbaumer, poi nuovamente Lambrì che recupera disco con Croy, gran giocata però da parte di Allenspach che impedisce al disco di arrivare direttamente nella zona offensiva, dove però si fionda nuovamente Lambrì con Schnarr verso Croy, da qui sul fronte opposto dove c'è Head, Jarventier non può recuperare il disco che Nussbaumer mette in profondità e allora lo rincorre Croy. 10:20 da giocare, ancora lunga certo, ma bisogna assolutamente ora ripulire gli errori, le sporcature nel gioco leventinese che hanno caratterizzato non solo questa ma anche la sfida di martedì contro il Davos. Recupera disco il Langnau, che riparte dalle retrovie con Noah Maier, disco in verticale verso Bakhofner, apre per Pettersson, buon per Lambrì che c'era una situazione di offside e la Gnau era in 3 contro 2, ma come detto meglio così. Si riparte da un ingaggio in zona neutra a 9.56 dalla terza sirena. Ambri 1, Lagnau 3, 2 reti nel primo tempo con Julian Schmutz e Nussbaumer. Poi dopo 29 secondi di periodo centrale in power play a Ricola, la rete di Mugli, un palo di Croy, un palo di Mugli. E situazione insomma riassunta che vede l'Ambri sotto di 2 reti a 9.45 dalla terza sirena. Dietro la gabbia di Bolzhauser si lotta per il disco con Pezzullo che lo recupera, lo mette verso Mugli. Pettersson usa il fisico su Pezzullo che riesce però ancora a mantenere il possesso dello stesso. Nuovamente dall'altra parte verso Mugli arriva Jolie, chiuso da Jan Mayer, c'è anche Battisberger, riesce a recuperare per il disco in qualche modo. Miles Müller che lo mette nello slot per Mugli, una deviazione con la disco che si alza sopra la gabbia di Bolzhauser. Poi Pezzullo in possesso del puck, Miles Müller nell'angolo, lavora il disco, mantiene il possesso, bella giocata di Miles Müller che poi cicca però la conclusione, rimette in movimento De Luca, poi Pettersson in zona neutra, peccato, bella giocata di Miles Müller che non è riuscito però ad andare alla conclusione. Allora riparte dalle retrovie Jarventier, prende la rincorsa Jarventier, entra nel settore d'attacco De Luca, non si travede del disco alle sue spalle e per finire fuori gioco Leventinese, 8 e 38 da giocare, sempre 2 reti da recuperare per la formazione Leventinese. È evidente che un gol in 2 partite in casa è troppo poco per puntare a fare punti in questo campionato così serrato. Perde l'ingaggio Schnarr, lo vince Flavio Schmutz se preferite, Noah Maier, tocco in verticale verso Julian Schmutz, esce dalla gabbia Filip Wittrich, mette verso Jarventier, passaggio in verticale per De Luca, chiuso però da Ricola. Poi arriva Jarventier, però recupera il disco Jarventier, vediamo cosa si inventa Jarventier, prova il gol sul primo palo che gli aveva permesso di andare a segno nel derby contro il Lugano, stavolta chiude però Bolzhauser e allora va Ricola a recuperare il disco alla balaustra, semplicemente l'appoggio in zona neutra. Più trascorrono i minuti, meno rischi si prende logicamente la formazione di Paterlini. Croy porta il puck in zona neutra, Croy tende l'arrivo di Haim, c'è un bastone però di Kinnunen, allora Lagnau che può recuperare il disco con Maenalanen, c'è però l'alleggerimento vietato da parte del Lagnau e allora Ambrì che guadagna un ingaggio in attacco a 7 e 42 dalla terza sirena.
0: Una partita strana, Lambrì non è mai riuscito a premere in maniera continua, sì qualche occasione, ma non è mai riuscito a premere continuamente all'interno del terzo avversario, probabilmente, ma magari ne parleremo all'interno di After Hockey. Questa è anche la terza partita in 5 giorni, quindi ti viene magari a mancare anche un po' di smalto e di lucidità. Torniamo da te.
1: Sì, anche perché l'hockey che vuole Tapola richiede invece brillantezza fisica ma soprattutto mentale. Borradori ci riprova con Mugli, ancora Borradori verso Pezzullo, apre sulla corsia di destra per Dario Wittrich, disco verso la gabbia del Lagnau. Borradori ancora a cercare di recuperare il puck che carambola all'indietro verso Pezzullo, il controllo di Pezzullo che porta il disco in avanti, non riesce a saltare il filtro di centropista Pezzullo. Allora Pettersson all'indietro verso Ricola, da qui per Noah Maier che si rifugia dietro la gabbia di Bolzhauser, sta lì a fare guardia Miles Müller con la ripartenza del Lagnau. Il disco dietro la gabbia di Isacco Dotti, lo recupera però il Lagnau con Backhoffner. Backhoffner su Wüttrich, poi ci prova anche Peterson. Peterson nello slot, occhio all'inserimento di Flavio Schmutz. Riparte Lambrì con Miles Müller, entra nel settore d'attacco Miles Müller, chiama il disco Zaccheo Dotti, poi Jolie finisce a terra, carambola su Bolzhauser in una fase in cui assieme sul ghiaccio c'erano Miles Müller, Jolie e Mugli. Sta provando forse a rimescolare qualche carta mentre Tapola, mentre è rimasto a terra Backhoffner che si tiene il ginocchio destro, e con Jolie che è andato a carambolare il suo Bolzhauser. Infortunio, vediamo di che entità per Backhoffner che torna in panchina. Gioco che viene interrotto perché anche Bolzhauser fa fatica a rialzarsi dopo il check subito, diciamo così, involontariamente da Jolie. C'è stata la conclusione di Zaccheo Dotti
0: e
1: poi discata sul ginocchio di Backhoffner,
0: esatto,
1: e poi
0: esatto.
1: Jolie è finito addosso a Bolzhauser che sta faticando a ritrovare l'integrità fisica. 6-11, ancora da giocare dentro Schnarr, dentro Jarventier, dentro De Luca e De Croy a sorvegliare la linea blu offensiva, mentre Bolzhauser va a controllare l'equipaggiamento, va a controllare appunto di avere ancora a disposizione riflessi e soprattutto elasticità necessari per svolgere l'ingrato compito del portiere, bersagliato ogni sera da un'innumerevole quantità di dischi. Ingaggio in zona offensiva, pronti a riprendere Flavio Schmutz contro Jarventier. È lui che va all'ingaggio e lo vince Jarventier. Croy verso Head nello slot, non ci sono maglie leventinesi e allora può ripartire Lagnau. Flavio Schmutz apre dall'altra parte verso Eggenberger che si dimentica del disco, allora lo raccoglie De Luca, va in verticale De Luca, cerca Jarventier, prova a trovare una linea di tiro, poi vede Croy, il block shot da parte di Julian Schmutz, poi Croy non vince il duello e allora Lagnau che va dall'altra parte, guadagna un ingaggio in zona offensiva e il cronometro scorre a favore del Lagnau contro l'Ambri Piotta. 5:40 ancora da giocare in questo terzo periodo, Ambri 1 Lagnau 3. Situazione fissa dal 24esimo minuto di questo confronto, dalla rete trovata da Mugli in un terzo periodo avaro di scintille. 6-6 il conteggio dei tiri, ma poche grosse occasioni, una sul conto di Pezzullo con una bella serpentina offensiva. Perde l'ingaggio in zona difensiva Haim, occhio all'Agnau, Jan Mayer verso Philipp Wüttrich in due tempi, nuovo ingaggio in zona difensiva. Ancora Haim di fronte a Björninen alla sinistra della porta, difesa da Wüttrich, vince l'ingaggio stavolta Haim. Pezzullo verso Dario Wüttrich in verticale per Borradori contro Jan Mayer. Questa lotta fra giovani, poi siamo ora nell'angolo d'altra parte, ancora Borradori che vince l'ingaggio, il solito disco alla balaustra. Wüttrich lo appoggia su Koditek che si gira e lo mette immediatamente verso Bolzhauser. Nuovo ingaggio, stavolta in zona offensiva, ma è un gioco che si sviluppa marginalmente sia da una parte che dall'altra. Davvero portieri poco sollecitati, o perlomeno sollecitati con conclusioni che partono chiaramente, che hanno una visuale libera. E ora 5-11 dalla terza sirena, fuori Wüthrich. Tapola si gioca il tutto per tutto, come accaduto in maniera così anticipata anche contro lo Zurigo. Vince l'ingaggio Lambrie, 6 le ventinesi sul ghiaccio. Koditek
0: contro Losanna ricolare. Addirittura 6 minuti prima a Losanna.
1: Ecco Losanna, scusa, stavo, ho detto Zurigo, ma intendevo Losanna. Jarventi in verticale verso De Luca, poi Ejnar dietro la gabbia, Koditek, Joly alla balaustra sulla corsia di destra, dietro la gabbia Koditek a lavorare il disco verso Joly, lo recupera però il Langnau che parte in contropiede con Backhoffner e il rientrante Pettersson fa 4-1 a 4:40 dalla terza sirena. Dunque finisce qua questo confronto, ci sono ancora 4:40, evidentemente si svuotano le tribune della Gottardo Arena. Perché? Perché l'andamento di questi primi 55 minuti non lascia grosso margine di speranza appunto ai tifosi leventinesi. Dunque ha tentato l'azzardo Tapola, non è andata bene nemmeno in questa occasione, se non ricordo male anche contro il Losanna era caduta la rete del 4-1 proprio in questa situazione. E allora Ambrì che va incontro ad una nuova sconfitta.
0: Sì, segnò Brandstrom tirando addirittura dietro la linea rossa del proprio terzo.
1: Esatto, seconda sconfitta consecutiva dunque per Lambrì, che come detto ha vissuto un doppio confronto casalingo poco brillante dopo il derby, invece molto convincente. Ambriche, allora andiamo già a fare un paio di calcoli. Dopo questa serata scivola al nono posto in classifica per media punti, una media punti che diventa il riferimento principale almeno per il sottoscritto vista la discrepanza di partite giocate. Ci sono squadre con 5 partite, c'è Lambrì con 8 ad esempio, e allora diventa difficile appunto leggere la classifica. Se ci affidiamo come detto alla media punti, Lambria scivola in nona posizione. Kinnunen sulla linea blu a 3:38 da giocare, è tornato evidentemente a difesa della propria gabbia Filip Wüthrich che recupera il disco, ma come detto è una serata che è vissuta davvero di pochi acuti in casa leventinese e che alla fine è stata decisa, Paolo, da quell'entrata in materia poco convinta con due errori individuali di Dario Wüthrich in attacco che ha visto il Langnau poi a ripartire in 3-1 e a trovare l'1-0, e poi l'errore di Filip Wüthrich in porta che ha concesso la seconda rete a Nussbaumer. Nussbaumer da dietro la gabbia ha messo il disco nello slot, un disco deviato da solo alle proprie squadre, alle proprie spalle dal portiere dell'Ambrì.
0: Sì, alla fine sono quelle le due reti che stanno decidendo il confronto, poi evidentemente qualcosa non ha funzionato nemmeno sul fronte offensivo, un gol realizzato nelle ultime due uscite in 120 minuti, anche se non sono ancora 120, è sicuramente poco. È bastato un calo, oserei dire così, di straordinario rendimento di Jarventi per far spegnere un po' la luce al reparto offensivo delle ventinesi.
1: È vero, stasera Jarventi è meno presente in fase di conclusione di tiri, è stato Joly quello più attivo in casa leventinese. Jarventi è nessun tiro in porta finora, ma forse uno, però ha distribuito parecchi dischi Jarventi ai compagni che non sono stati sfruttati, mentre ora si va a rivedere un intervento di Borradori che ha preso 2 minuti di gioco, ma si vuole capire se l'intervento di Borradori col ginocchio alle spalle su Backhoffner, credo, se meriti qualcosina in più.
0: Ma a me sembra che era in precario equilibrio, quindi non è un colpo volontario.
1: Scusa intanto Paolo.
0: Sì, non è un colpo volontario, stava perdendo l'equilibrio e, con lo slancio, in questo incrocio di gambe ha toccato la parte posteriore del ginocchio dell'avversario, non mi sembra per nulla volontario.
1: Tornano sul ghiaccio i due arbitri principali, Wigand e Staudenmann. Eh sì, vengono dati 5 minuti più penalità di partita a Borradori per questo intervento con il ginocchio alle spalle di Noah Maier. Reclama il pubblico della Gottardo Arena, è stata una serata in cui comunque sono un paio di decisioni che non hanno convinto la platea. Sì, ora
0: secondo,
1: va a chiedere,
0: ripeto, secondo me era un contrasto in velocità e nello slancio stava perdendo quasi l'equilibrio e quindi ha alzato la gamba sinistra, ma per mantenersi in equilibrio, ripeto, mi sembra fosse volontario, mi lascia perplesso onestamente questi 5 minuti.
1: E allora Lagnau che si rifocilla abbondantemente al grottino ticinese, insomma si è detto nell'Emmental bestia nera del Lugano, ma prosegue anche la clamorosa serie di sconfitte a zero anche dell'Ambri Piotta. Tiriamo già le conclusioni perché mancano 3 minuti. L'Ambri è sotto di 3 reti, ma soprattutto è sotto di un uomo e lo sarà fino a fine confronto, a meno di reti da parte del Lagnau per i 5 minuti sul conto di Borradori, che non ha ricevuto una penalità di partita. Sono solo, appunto, solo fra virgolette 5 minuti. Mainalainen spinge il Lagnau. Mainalainen, gran tiro, davvero grande conclusione di Mainalainen, che fa 5-1. E soprattutto Ambri che resta in inferiorità numerica perché è una rete che è arrivata dopo 40 secondi. E allora arriva la prima bambola in questo campionato per l'Ambri Piotta dopo una serie di risultati positivi, una serie di partite anche molto tirate. Arriva insomma la sconfitta più pesante, 3 reti di differenza contro Losanna, 3 reti di differenza contro lo Zurigo. Stasera si apre a 4 la forchetta contro gli avversari e soprattutto Gottardo Arena che si appresta a vivere la terza sconfitta consecutiva. Con il gioco che riprende a 2:16 dalla terza sirena, ancora 4 minuti sul conto di Borradori che, come detto, resterà lì tristemente in panchina fino al termine del confronto, al termine del quale mancano 2 minuti. Continua a spingere logicamente il Lagnau, Pettersson per Kinnunen, Alleschbach, Kinnunen, Pettersson, conclusione la parata di Wittrich. Visco che si impenna, finisce sulle reti a protezione dei tifosi. Allora c'è un nuovo stop a 1:43 dalla terza sirena. Dunque in queste due partite settimanali in casa una rete fatta a fronte di 8 subite, è vero 2 a porta vuota sia contro il Davos sia contro il Lagnau, ma come detto ha perso un po' di brillantezza l'Ambri Piotta, che allora saluterà volentieri la settimana di pausa, la prossima dopo l'impegno a Friburgo sabato, col cronometro che stancamente prosegue la sua marcia, viene ora interrotto nuovamente per una deviazione. 1:28 ancora da giocare in inferiorità numerica per la formazione leventinese, che dunque ha subito due gol in box play, uno a porta vuota, e resto insomma sulla Nislisi, che dà alle prime due reti del confronto la paternità di questa sconfitta, con quei due errori individuali della coppia Wüthrich and Wüthrich, da prima il difensore con un disco perso in attacco e poi il portiere con una deviazione fortuita alle proprie spalle. Ultimo minuto di gioco alla Gottardo Arena, Pettersson verso Ricola, il recupero di Luca Landry che mette in zona neutra verso Manix, ancora Luca Ricola, arriva anche Manix. Magnau che ora prova in qualche modo a gestire il disco, recuperato da Lambri Piotta, però con Dario Wüthrich che non riesce nell'ultimo dribbling, nella stessa zona in cui al sesto minuto di gioco aveva perso il pack, permettendo alla coppia Julian e Flavio Schmutz di andare a sbloccare il risultato. Dunque terza sconfitta casalinga consecutiva per la formazione leventinese, che come detto scivola al nono posto in classifica se prendiamo la media punti, mentre il Lagnau vola al terzo posto grazie a questa abbondante settimana ticinese. Valsa appunto 6 punti contro Lugano e Ambrì. Finisce qua questa sfida, Ambrì 1, Lagnau 5. Ne riparleremo in maniera più ampia all'interno di After Hockey Studio.
0: Esattamente, tra circa un quarto d'ora ancora con al microfono Omar Meschal. 5-1, come ribadito più volte dal nostro inviato, per una classifica che in termini di punti mantiene l'Ambrì Piotta nella metà alta della appunto graduatoria con 11, ma come sentito da Omar Meschal la media è da nono posto. Si chiude qui questa edizione di Sport e Musica, tra un quarto d'ora circa After Rock. Ora alle 22:17 il notiziario.
2: Sport e musica. Rete 1.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. A Ginevra oltre 600 dipendenti pubblici sono scesi in strada contro i tagli previsti dal cantone. La protesta ha raggiunto la sede del Gran Consiglio. Il progetto di preventivo 2027 prevede un deficit superiore ai 546 milioni di franchi e risparmi per quasi 250 milioni. Contestata in particolare la prevista riduzione dei finanziamenti agli ospedali universitari e all'assistenza domiciliari. Sindacati o altre organizzazioni hanno già annunciato una nuova manifestazione e uno sciopero di mezza giornata per novembre. Nel Regno Unito la polizia antiterrorismo ha arrestato un uomo di 25 anni con doppia cittadinanza britannica e iraniana. L'arresto è legato all'inchiesta sull'incidente avvenuto domenica nei pressi della base militare di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo è sospettato di preparazione di un atto terroristico. Le autorità non hanno però fornito per ora ulteriori dettagli. Dalla Russia, Vladimir Putin torna ad alzare i toni nei confronti della NATO. Il presidente russo ha ribadito che Mosca non intende attaccare i paesi europei, ma reagirebbe a un'aggressione con tutte le armi a sua disposizione. Il riferimento in particolare a Kaliningrad. Nei giorni scorsi Mosca aveva avvertito che in caso di un nuovo tentativo della NATO di isolare l'esclave baltica, potrebbe ricorrere anche al proprio arsenale nucleare. La NATO ha respinto le accuse definendosi un'alleanza difensiva e invitando la Russia a fermare la retorica nucleare. E resta alta la tensione sui prezzi dell'energia in Europa. La Commissione europea riunirà domani mattina gli Stati membri per coordinare la risposta al forte rincaro del diesel. Nell'Unione europea il prezzo medio ha raggiunto un nuovo record a 2,24 euro al litro. Sul tavolo anche l'eventuale utilizzo delle riserve strategiche, mentre Bruxelles avverte che possibili restrizioni americane alle esportazioni di gasolio verso l'Europa avrebbero conseguenze pesanti sull'economia. In Ticino, per chiudere, la cultura indipendente perde due dei suoi spazi. A Gordola chiude Casa Azul, legata a Verzasca Foto, dopo il mancato rinnovo del contratto d'affitto. Una situazione analoga riguarda Spazio Love a Lugano, due realtà che negli ultimi anni avevano ospitato artisti, incontri, mostre e progetti culturali. Uno sguardo alle previsioni per domani: al sud parzialmente soleggiato, al nord invece nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: giochi e l'impegno
1: con la vostra banca Raiffeisen. Raiffeisen.ch.
2: Il Langnau si conferma bestia nera, anzi nerissima, dell'Ambripiotta, 5-1 per i bernesi nei confronti dei leventinesi. Buonasera da Paolo Laurenti al microfono, sempre Igor Valli a garantire la messa in onda di questa trasmissione, di questa edizione di After Hockey, che sarà evidentemente incentrata sull'unica partita che si è disputata di National League, vale a dire appunto Ambripiotta Langnau. 5-1 il punteggio di Mugli, l'unica rete di serata, quella del momentaneo 1-3, poi l'Ambri appunto non è più riuscito a risalire la china nei confronti della formazione bernese, per una classifica che vede sempre il dominio dello Zurigo in testa a punteggio pieno. L'Ambripiotta è al sesto posto con 11 punti, gli stessi della Joie, ma in termini di appunti l'Ambri in questa classifica sarebbe 11, sarebbe nono, cito la media punti, visto che ormai dopo poche partite, dopo circa 3 settimane di campionato, è già tutto un po' sballato il conteggio delle partite giocate. L'Ambri ne ha giocate 8, per dire, lo Zugo, il Lugano e il Berna ne hanno giocate 3 in meno. Ma entriamo subito nel vivo di questa trasmissione, lo facciamo grazie anche ai vostri messaggi che ci avete già inviato al nostro numero WhatsApp 079 620 8809. Ne leggiamo subito alcuni. Bruttissima partita, si è tornato a pasticciare e a cercare la soluzione individuale collettiva anziché quella collettiva, dischi lunghi come l'anno scorso anziché cercare di costruire. Oggi errore anche di Tapola, dopo 2 volte che prendiamo una rete a porta vuota, perché insistere nuovamente? E poi oramai è statisticamente provato che quando c'è Wigand non si vince. Il tema arbitrale è un po' il comune denominatore di qualche vostro messaggio. Arbitraggio soprattutto da parte del solito e scarso Wigand. Purtroppo stasera si è visto il peggior Ambri della stagione finora, macchinosi in uscita dal terzo, imprecisi sulle loro entrate, pochi ingaggi vinti e qualche errore stupido. Questa sera partita complicata, l'esultanza di Mugli dopo il gol diceva tutto. Dopo 5 tempi senza segnare, quella rete sembrava quasi uno sfogo, una liberazione. Probabilmente a livello di tranquillità e serenità stava iniziando a pesare. Ambripiotta che infatti ha segnato solamente una rete nelle ultime 2 partite. Un ultimo messaggio prima di andare a coinvolgere anche il nostro inviato: solo Wigand peggio dell'Ambri, chi potrà mai fermarlo? Ecco, questo insomma il sunto, dicevo, che l'arbitraggio non ha fatto contenti tutti, e ne parleremo anche se è sempre complicato poi decifrare una sconfitta per colpe arbitrali. Non mi sembra il caso, anzi affrontiamolo subito questo tema. Qualche decisione sì, lo abbiamo anche detto Omar all'interno della cronaca, anche i 5 minuti di Borradori a me sembravano un po' esagerati, ma non penso che sia stato il direttore di gara a decidere le sorti di questo confronto. Ben ritrovato.
3: Sì, buonasera. No, anche perché queste decisioni un po' più di qui rispetto che di là sono arrivate nel terzo periodo, quando si era già sul 3-1. Allora andiamo nel dettaglio, se vogliamo partire da lì. Una bastonata di Zaccheo Dotti, forse fischiata un po' fiscalmente, una trattenuta su Luca Landry, che seguendo appunto questa linea poteva fruttare un power play per l'Ambripiotta. E poi ecco il 5 minuti a Borradori. Ad onor del vero, gli arbitri questa penalità l'avevano inizialmente fischiata come un 2 minuti, poi sono andati a rivedere con Borradori che con il ginocchio ha fatto andare all'aria Noah Maier. Wigand certo, Staudenmann, insomma sono 2 arbitri professionisti che vanno a riguardare una situazione, e anche a mio modo di vedere era forse un po' esagerato, ecco, piazzare questo 5 minuti. Però lo ripeto, la paternità, insomma, di questa sconfitta va invece affiebata agli errori individuali che nel primo periodo hanno permesso al Langnau di realizzare le prime due reti. Dario Wittrich in attacco in una sortita offensiva dell'Ambrì che poteva portare qualcosa di nuovo, andato ad infilarsi in un vicolo cieco, ripartenza a 3 contro 1 del Langnau che sull'asse Flavio e Julian Schmutz hanno trovato il gol d'apertura. Peccato perché Filip Wittrich aveva effettuato una bella parata sulla prima conclusione di Julian Schmutz e poi però ecco che il portiere leventinese si è fatto prendere letteralmente da Nussbaumer poco dopo la metà del primo tempo. Nussbaumer da dietro la gabbia ha messo un disco nello slot e Wittrich col suo bastone l'ha deviato alle spalle. Quindi riassumendo, sconfitta che non nasce da errori arbitrali ma da errori individuali dell'Ambrì.
2: Ecco, è nata da questi due errori individuali, come hai spiegato in maniera lucida e chiara, però in un contesto generale è un Ambrì che è parso un po' meno dinamico, un po' meno energico, così dallo studio. Condividi questa impressione? Può aver pesato anche un calendario che ha portato l'Ambrì a giocare 8 partite in 16 giorni e le ultime 3 in 5?
3: Può essere, perché l'hockey di Tapola è molto dispendioso, chiede proprio ritmo, chiede energia, chiede intensità, e ecco in queste due partite casalinghe consecutive è mancata la costanza. Ed è impressionante perché invece alla Corner Arena avevamo ammirato davvero un Ambrì d'applausi che aveva vinto con pieno merito il derby della Corner Arena, dove non aveva mollato un minuto, ecco, questo livello di intensità e di energia, mentre sia contro il Davos martedì che questa sera è andato un po' a fiammate la formazione leventinese in questo senso.
2: E nel derby che hai appena citato aveva dato spettacolo Jarventi come in tante altre partite. Il fatto che non abbia scatenato tutta la sua potenza in queste ultime due, è un caso che l'Ambrì abbia segnato solamente una rete in 120 minuti?
3: Ma non lo legherei a questo fatto, anche perché Jarventi è contro il Davos martedì aveva effettuato 8 tiri verso la gabbia avversaria, e anche questa sera, in cui curiosamente ha provato solo una conclusione, comunque a livello di gioco c'è sempre, perché ha trovato delle linee di passaggio davvero di altissima scuola, di altissima classe. E allora demerito insomma a chi non ha sfruttato insomma le genialate del casco giallo leventinese, al quale anche a lui farà molto bene lo stop di settimana prossima, perché insomma lo sappiamo, lo sanno i tifosi dell'Ambrì, Jarventi è fatica ad allenarsi, è acciaccato, però ecco in partita davvero illuminante, nonostante appunto non trovi la strada della rete. Lo ripeto, e facendo insomma una battuta, d'inizio partita lo shop dell'Ambrì proponeva uno sconto del Jarventi%, giocando appunto sul nome del casco giallo leventinese, e l'Ambrì invece questa offerta, questo regalo lo ha fatto al Langnau in entrata di confronto.
2: Partita lenta, arrivano anche altri messaggi, troppa poca energia, un po' quello di cui abbiamo parlato poco fa, niente fortuna sotto rete, questa sera forse la peggiore della stagione. Lorenzo che condivide quanto anche un altro nostro ascoltatore che ci ha scritto aveva scritto, poi forza Ambrì, spezziamo la maledizione. Questo messaggio era arrivato già durante la partita, anzi anche nei primi minuti. Invece la maledizione è rimasta, davvero incredibile però come una squadra risulti indigesta nell'arco non di una stagione ma di più stagioni, perché sono 9 scontri diretti che l'Ambrì perde contro il Langnau, un dato davvero notevole.
3: Sì, impressionante, anche perché siamo alla terza gestione tecnica, insomma, esatto. Dopo Cereda, dopo l'Andrimat, dopo anche Tapola, si è infranto contro il muro del Langnau che ha infilato 9 vittorie piene dal febbraio del 2024. Sì, è davvero impressionante, insomma, il Lagnau è formazione molto, molto solida, molto rognosa da affrontare, ne sa qualcosa anche il Lugano, soprattutto nell'Emmental. Evidentemente invece il Lagnau è ben contento di scendere in Ticino, di affrontare le ticinesi, perché si sta togliendo davvero tante soddisfazioni contro Lugano prima e Ambri poi.
2: Spezziamo un po' questo nostro botta e risposta per sentire anche un'altra voce, quella di Rocco Pezzullo, che commenta, insomma, l'osservazione che gli ha girato Ivan Zippilli, collega Zippilli, nel periodo migliore dell'Ambrì, ovvero il secondo, in cui ha spinto tanto, le ventinesi avrebbero meritato forse di accorciare ulteriormente lo svantaggio. Sentiamo la risposta di Rocco Pezzullo.
0: Sì, diciamo che il primo tempo abbiamo preso quei due gol ravvicinati, ci ha un po' tagliato le gambe, però avevamo comunque una grande partita davanti. Poi il terzo gol subito al secondo tempo, diciamo che è quello che ha fatto un po' più male, però abbiamo comunque continuato a spingere e abbiamo mostrato anche abbastanza carattere, comunque abbiamo tenuto in zona, abbiamo creato, abbiamo avuto le nostre occasioni. Su quello che dobbiamo lavorare appunto è concretizzare queste occasioni, perché comunque abbiamo preso due aste, qualche tiro dal blu poteva entrare sicuramente, un po' più di cattiveria davanti alla porta magari serviva.
4: Avete subito due reti in inferiorità numerica, non è particolarmente brillante nelle ultime partite il gioco in inferiorità numerica, sei d'accordo?
0: Beh, le statistiche parlano chiaro, d'accordo o meno, sicuramente ci abbiamo qualcosa da aggiustare e sicuramente è una cosa su cui dobbiamo lavorare tanto, però penso che è un processo come tutta la stagione. Adesso siamo partiti abbastanza bene, abbiamo avuto questo sgambetto, però non dobbiamo mollare, sappiamo che possiamo competere con tutte le squadre.
4: Fisicamente avete giocato tanto comunque in questo inizio di partita, al di là del fatto che ovviamente siete preparatissimi, ma la sentite un po' di carico di partite ravvicinate? Ne avete ancora uno, poi avete una pausa.
0: Non penso che sia il problema di calendario attualmente, tutta la squadra è ben preparata per competere durante questo campionato, sappiamo che il calendario è quello che è. Ovviamente un qualche giorno di pausa farebbe anche bene, però siamo professionisti, dobbiamo adattarci, dobbiamo recuperare, prendere tutto il tempo necessario che abbiamo prima delle partite per recuperare da questi sforzi e tornare in partita brillanti e duri.
4: Un'ultima cosa, personalmente stai avendo parecchio ghiaccio, hai l'occasione di giocare tanto in molte situazioni e mi sembra che insomma sei tornato ad avere quella fiducia che ti permette di esprimere il tuo potenziale al meglio.
0: Beh, sicuramente è una fiducia creata da tanto lavoro e sicuramente non è che non ti danno fiducia per niente, quindi ho lavorato tanto durante quest'estate, ma devo dare credito anche a tutta la squadra sta lavorando bene, comunque se personalmente sto facendo bene anche merito della squadra.
2: Parlava di una piccola pausa che farà bene, intanto domani l'Ambrì non giocherà, tornerà in pista per l'ultimo sforzo appunto di questa settimana in quella di Friburgo. Domani sera Sport e Musica e poi After Hockey saranno nuovamente in onda per invece seguire Lugano a Rapperswil. Omar, ancora un paio di considerazioni ti chiedo prima di lasciarti andare. È mancato anche un po' Schnarr, che già contro il Davos aveva mancato di concretizzazione davanti alla porta.
3: Sì, sicuramente. Appunto, martedì contro il Davos aveva sprecato un paio di dischi molto interessanti nello slot. Questa sera è andato un po' alla deriva anche a livello di ingaggi, che comunque erano la costanza del suo gioco. Questa sera in generale, soprattutto Björninen, è andato a nozze, ecco, in zona ingaggi. Però sì, manca, insomma, lo abbiamo detto, mancano questi traini all'interno della formazione le ventinese. Questa sera invece, ecco, personalmente mi è piaciuta la linea di Haim, che penso sia stata la più brillante, con soprattutto Mugli al di là della rete trovata, ha centrato un gran palo. Ecco, citiamo anche i due pali centrati dall'Ambrì con Mugli e Croy. È stata una linea che davvero invece ha trovato è piuttosto spesso questo ritmo, questa intensità, questa voglia comunque di mettere sotto la linea avversaria. Indubbiamente, ecco, a mio modo di vedere è stata la linea migliore in questa serata.
2: E un'ultima considerazione su Croy, che è un giocatore che sta passando un po' sotto traccia, però a livello è abbastanza solido. È vero che anche lui gioca tanti minuti. Come lo valuti? Stasera comunque 5 gol subiti, lui esce con un bilancio neutro, 0.
3: Sì, è un giocatore molto solido, e soprattutto quando un difensore non lo noti, quando un difensore non fa errori, vuol dire che fa molto bene il suo compito. E da inizio campionato non si ricorda una sbavatura di Croy. Sta davvero portando quello per cui è stato preso. Non era, lo si sapeva, un surrogato di Virtanen, che sempre ai box assieme a Bachmann ed Effliger. Ecco, quindi una difesa leventinese davvero diminuita da queste assenze, però lui sta davvero facendo il suo compito e soprattutto sta permettendo a Haid di avere un ruolo forse anche un po' più libero, nel senso che in passato a Haid veniva chiesto di fare tutto, di far crescere magari il giovane che aveva di fianco, di coprire buchi in difesa, e spesso andava in difficoltà, mentre la presenza di Croy permette a Haid, ecco, di sviluppare meglio le sue caratteristiche. Ed questa sera è stato ancora il difensore più impiegato proprio a livello di National League, a una delle medie più alte, se non la più alta, e questa ritrovata, insomma, brillantezza di Ed è dovuta anche e soprattutto alla presenza di un pilastro, di un giocatore molto pulito come Croy.
2: Grazie Omar Meschal, e buonanotte e buon lavoro
3: a voi. Ciao.
2: E grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato. Come detto, sport e musica e poi After Hockey saranno di scena nuovamente sia domani sia sabato sera, domani sera, per seguire Lugano Rapperswil e poi analizzare. Buonanotte.
1: After Hockey con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.

0: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. In Francia, nuova polemica attorno al presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. Mediapart sostiene di aver autenticato una serie di messaggi antisemiti risalenti al 2013 e attribuiti appunto a Bardella. Il leader del Rassemblement National nega fortemente di esserne l'autore, parla di prove manipolate e ha presentato una denuncia per diffamazione. Il caso arriva a 7 mesi dalle presidenziali francesi. Negli Stati Uniti resta in condizioni gravi Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante l'esecuzione in Tennessee. Secondo il suo avvocato, la donna sta ricevendo cure salvavita. Il governatore dello Stato, Bill Lee, ha sospeso la prossima esecuzione prevista e ha disposto una revisione delle procedure. I legali di Pike parlano di trattamento crudele e chiedono che la pena venga commutata in ergastolo. In Germania, nuovo minimo dei consensi personali per il cancelliere Friedrich Merz. Secondo l'emittente pubblica ARD, soltanto il 10% degli intervistati si dice soddisfatto o molto soddisfatto del suo lavoro. È il dato più basso registrato per un cancelliere da quando il sondaggio viene realizzato nel 1997. L'88% della popolazione si dichiara invece poco o per nulla soddisfatto. In Svizzera, giornata molto volatile per Infomaniac al debutto in borsa. Le azioni del gruppo ginevrino hanno aperto a 56 franchi, sono salite fino a 140 e hanno chiuso a 85. La capitalizzazione si aggira così attorno ai 400 milioni di franchi. Infomaniac punta sulla crescita di una cloud europea e svizzera alternativa ai grandi fornitori statunitensi. E dalla Banca Nazionale Svizzera, Confederazione e Cantoni potranno ricevere fino a 6 miliardi di franchi all'anno tra il 2026 e il 2030, sempre che i risultati della BNS lo permettano. La nuova convenzione conferma il tetto massimo delle distribuzioni e mantiene invariato il meccanismo, 2 miliardi di base, ai quali possono aggiungersi fino a 4 miliardi in funzione degli utili. Brevemente infine sul volo Fly Dubai diretto mercoledì da Dubai a Tel Aviv. I due piloti coinvolti nella violenta colluttazione in cabina hanno lasciato l'Arabia Saudita e si trovano ora negli Emirati Arabi Uniti, dove le autorità hanno aperto un'inchiesta. Restano ancora da chiarire le ragioni dell'aggressione. Previsioni per domani: al sud parzialmente soleggiato, al nord invece nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso.
1: Lo sport.
2: Buonasera da Paolo Laurenti. Si è giocata solo una partita del campionato di hockey di National League con la sconfitta casalinga dell'Ambri Piotta, battuto 5-1 dal Langnau, che ha vinto per la 9ª volta consecutiva contro i leventinesi di Mugli, l'unica rete dei padroni di casa. Grazie a questa sconfitta l'Ambri Piotta è sceso al 6º posto con 11 punti. Per quanto riguarda il calcio, si sono giocate 4 partite della Serie A di Nations League con il Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, che non ha avuto problemi a battere la Danimarca 4-2 in trasferta. Poi il Galles ha sconfitto 2-1 la Norvegia, 2-2 tra Grecia e Olanda, ed è arrivata la prima vittoria della Germania sotto la gestione di Jürgen Klopp, 2-0 contro la Serbia.
3: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
4: Rete 1 presenta Gold 80. Tutto il meglio di un decennio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Radiogiornale, buonasera, vediamo i titoli. Bilaterali 3, via libera degli stati, approvato quasi tutto il pacchetto con l'UE, resta fuori per ora l'accordo sull'elettricità. Bellinzonese, docente rinviato a giudizio e accusato di gravi reati sessuali ai danni di due minorenni. Francia, protesta studentesca sempre più tesa, mobilitazioni in diverse città con scontri e violenze. Infine, sport, hockey, Lambri Piotta incassa 5 reti e crolla anche contro il Langnau. Venerdì 2 ottobre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio degli Stati ha ieri concluso la maratona sui bilaterali 3. Il plenum, con la sola eccezione dell'accordo sull'elettricità, che non è ancora pronto per essere trattato, ha approvato tutti i decreti federali legati al pacchetto UE. Tra gli ultimi, quello relativo al ritorno nel programma di formazione e degli scambi studenteschi Erasmus. Un dossier questo che è una sorta di cartina di tornasole che ben riassume opportunità e timori sui nuovi accordi con l'Unione Europea. Da Berna, Anna Valenti.
2: Sulla carta si parla di formazione e scambi, eppure dietro il credito da quasi 193 milioni di franchi per il ritorno della Svizzera in Erasmus Plus dal 2027, riemergono molti degli interrogativi che accompagnano l'intero pacchetto negoziato con Bruxelles. Da un lato i sostenitori che sottolineano le opportunità offerte. È un segnale che mandiamo alla nostra gioventù, soprattutto è un valore strategico per un paese come la Svizzera che vive e cresce grazie alla conoscenza, afferma la socialista Eva Ernst, che sottolinea il pericolo dell'isolamento e della perdita di terreno che si rischia in caso di rifiuto. Troppo costoso per i contrari, UDC e parte del fronte borghese. Vale la pena investire quasi 193 milioni di franchi quando esiste già una via svizzera che funziona con finanziamenti alla mobilità degli studenti per 55 milioni di franchi? Chiede il centrista Benedikt Würth, che pone un'altra domanda centrale. Quanta libertà decisionale conserva davvero la Svizzera una volta entrata in un programma europeo che continuerà a evolvere anche nei costi negli anni? Il sì al credito è passato 23 voti contro 19. Un dibattito serrato che riassume da un lato la promessa di ciò che offrono gli accordi con l'UE, dall'altro le rinunce e i timori che ciò comporta e con le stesse divisioni interne agli schieramenti.
1: Ci spostiamo nel Bellinzonese, dove si chiude l'inchiesta sul docente di scuola media arrestato in marzo. L'uomo è stato rinviato a giudizio per una serie di gravi reati sessuali ai danni di due minorenni. Le accuse comprendono, tra l'altro, violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli. I dettagli con John Robbiani.
3: La procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha firmato il rinvio a giudizio. Il lavoro d'indagine è finito e le accuse sono pesanti. Violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. Ma c'è anche la somministrazione di sostanze pericolose per la salute, cioè aver servito degli alcolici a dei minori di 16 anni e aver messo a disposizione un veicolo a motore a persone che non avevano la patente. Due le sue vittime, minorenni, appunto. L'accusa principale nei confronti del docente, che ha 37 anni, è, come detto, quella di violenza carnale, fatta, questa la tesi accusatoria, esercitando pressioni psicologiche sulle vittime, rendendole così inette a resistere. Il docente, lo ricordiamo, era stato interrogato in marzo e poi arrestato e proprio oggi nei suoi confronti è stata chiesta la carcerazione di sicurezza. Una decisione in merito spetterà nei prossimi giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi. Il processo invece, viste le accuse, sarà celebrato alle assise criminali. I fatti vanno dall'autunno del 2024 al momento del fermo, appunto nel marzo di quest'anno.
1: Ci spostiamo ora in Francia, dove da giorni gli studenti protestano contro le condizioni nelle scuole superiori. Le mobilitazioni partite dalla periferia parigina si sono progressivamente estese ad altre città, tra cui Lille, Marsiglia e Strasburgo, e nelle ultime ore sono sfociate anche in scontri con la polizia e in episodi di violenze sempre più gravi. Ma allora partiamo da oggi. Che cosa è successo?
4: Questa mattina a Marsiglia il preside e alcuni responsabili di un liceo, il liceo Victor Hugo, sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina, tanto che il personale si è dovuto rifugiare all'interno della scuola mentre intervenivano la polizia e i vigili del fuoco. Ecco, è un simbolo violentissimo che però non è un episodio isolato. Pensate che a Nantes, oggi Nantes nell'ovest del paese, è stato appiccato il fuoco a un liceo, mentre ad Auxelles, nel nord della Francia, un preside è stato ferito all'orecchio da un colpo di mortaio pirotecnico. Ecco, sono tutti episodi che ci parlano di una protesta che ormai sembra davvero fuori controllo. Per darvi qualche cifra, ieri erano più di 350 i licei coinvolti in tutta la Francia, di cui 200, come dicevi tu Luca, nella regione di Parigi, tanto che il ministro dell'interno francese, Laurent Nunez, parla ormai molto apertamente di un movimento in estensione.
1: Quali le motivazioni dietro le proteste?
4: Beh, in realtà i problemi sono molto concreti. I ragazzi chiedono più insegnanti, chiedono la sostituzione dei professori assenti, chiedono in realtà soprattutto delle scuole in condizioni migliori. Pensate che in molti istituti superiori i ragazzi raccontano che mancano i professori, ma che mancano anche i tavoli, le sedie, perfino la carta igienica e il sapone, quindi delle condizioni veramente complesse. Secondo me la parola che permette di capire davvero questa rabbia è ingiustizia, perché soprattutto nelle periferie delle grandi città molti studenti hanno la sensazione di non avere le stesse condizioni e quindi poi le stesse possibilità rispetto ai ragazzi che frequentano gli istituti più privilegiati. E poi l'escalation è stata causata probabilmente anche dalla reazione molto dura del governo, che è stata vista dai ragazzi come una sorta di repressione.
1: E qual è dunque la proposta del governo? Oggi Sébastien Lecornu, primo ministro francese, ha indetto una cellula di crisi.
4: Ha convocato oggi una cellule interministerielle, quindi una riunione di crisi al Ministero dell'Interno, chiedendo anche ai suoi ministri di limitare i loro spostamenti nei prossimi giorni, proprio per permettere ai prefetti e alle forze dell'ordine di concentrarsi sulla gestione della protesta. In realtà la posizione del governo è molto complessa, no? Bisogna riconoscere che esiste un problema nella scuola senza però accettare le violenze. Quindi il governo sta cercando di riprendere il dialogo con i liceali. Per esempio il ministro dell'istruzione, Edouard Geffray, ha annunciato la creazione di una piattaforma nazionale di concertazione per permettere ai ragazzi di segnalare i problemi e di formulare le loro richieste. Allo stesso tempo però il governo sta alzando il livello della risposta sul fronte dell'ordine pubblico, perché nelle ultime ore, e lo sentivamo in copertina, la situazione è davvero degenerata. Poi c'è anche una battaglia politica, prettamente politica, perché il governo accusa la France Insoumise, che è il partito di sinistra radicale, di soffiare sul fuoco di questa protesta per cercare di amplificare il movimento, e la France Insoumise al contrario accusa il governo di essere troppo duro con i ragazzi. E poi c'è un elemento da tenere veramente sott'occhio nei prossimi giorni, che è anche il più grande timore del governo francese in questo momento, ed è il rischio che la protesta diventi una mobilitazione molto più ampia della gioventù francese. Sta già accadendo in parte, perché oggi gli studenti universitari hanno deciso di unirsi alla protesta dei liceali. Ecco, è proprio questo che preoccupa il governo francese, è che la rabbia partita dai licei in realtà trascini con sé anche le università, trasformandosi in una grande protesta generale della gioventù francese.
1: Da Parigi la nostra collaboratrice Annalisa Cappellini, che ringrazio. RG24, ora la pagina sportiva.
5: Ben ritrovati. Contro il Langnau è arrivata la terza sconfitta consecutiva alla Gottardo Arena per l'Ambri Piotta, battuto 5-1 dai bernesi, che vincono così il nono scontro diretto filato. Di Mugli e l'unica rete leventinese. In classifica i bianco-blu scivolano al sesto posto, volano invece i Tigers in terza posizione. Andiamo a sentire le parole del difensore Rocco Pezzullo.
6: Diciamo che il primo tempo abbiamo preso quei due gol ravvicinati, ci hanno un po' tagliato le gambe, però avevamo comunque una grande partita davanti. Poi il terzo gol subito al secondo tempo, diciamo, è quello che ha fatto un po' più male, però abbiamo comunque continuato a spingere e abbiamo mostrato anche abbastanza carattere, comunque abbiamo tenuto in zona, abbiamo creato, abbiamo avuto le nostre occasioni. Su quello che dobbiamo lavorare appunto è concretizzare queste occasioni, perché comunque abbiamo preso due aste, qualche tiro dal blu poteva entrare sicuramente, un po' più di cattiveria davanti alla porta magari serviva.
5: Questa sera gioca il Lugano alla Corner Arena contro il Rapperswil, Davos a Joie, Berna a Ginevra, Kloten a Friburgo e lo Rosa Nabien queste le altre partite. Nella Nations League di calcio sono i seguenti i risultati di ieri nella Lega A: 4-2 del Portogallo in Danimarca, Lusitania punteggio pieno dopo tre partite in un gruppo in cui la Galles ha colto la prima vittoria battendo 2-1 la Norvegia. La Germania ha sconfitto 2-0 la Serbia, mentre l'Olanda ha acciuffato il 2-2 soltanto nel finale in Grecia. Ellenici sempre primi davanti proprio all'Olanda e ai tedeschi. Questa sera a 20:45 Francia-Italia sarà la diretta su RSI La 2, alla stessa ora anche Belgio contro Turchia.
1: E prima di chiudere uno sguardo alle previsioni per oggi, venerdì 2 ottobre. Al sud come al nord per lo più nuvoloso, al nord possibili precipitazioni. L'informazione come di consueto torna tra meno di 60 minuti sempre in diretta su Rete 1, ad ogni momento anche fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Matteo Valenti in regia vi giunga un cordiale augurio di una serena notte. Sulla autostrada A1 Ginevra in direzione di Losanna tra Morges Est e Losanna Crissier, a causa di un incidente, colonne.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

L'ora della Terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della Terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della Terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della Terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: È la una in studio, Maria Armanda Trezzini. Apriamo dalla Francia, dove si aggrava il bilancio delle proteste studentesche. Sono quasi 2000 le persone fermate nella sola giornata di ieri. Le proteste, iniziate per chiedere maggiori risorse, edifici scolastici migliori e più personale, si sono progressivamente estese a tutto il paese e in diversi casi sono sfociate in violenze. Oggi oltre 400 scuole resteranno chiuse e passeranno alla didattica a distanza. Il ministro dell'istruzione incontrerà rappresentanti degli studenti e dei genitori. Sale la tensione tra Mosca e la NATO. Vladimir Putin ha ribadito che la Russia non intende attaccare paesi europei, ma reagirebbe a un'aggressione utilizzando tutte le armi a sua disposizione. Il riferimento è soprattutto all'exclave russa di Kaliningrad. Nei giorni scorsi Mosca aveva avvertito che un eventuale tentativo della NATO di isolare il territorio potrebbe portare anche all'impiego dell'arsenale nucleare. L'Alleanza Atlantica ha respinto le accuse, ribadendo il proprio carattere difensivo e invitando la Russia a interrompere la retorica nucleare. E resta alta la tensione anche sul fronte energetico europeo. La Commissione europea riunirà questa mattina gli Stati membri per coordinare la risposta all'impennata del prezzo del diesel. Tra le ipotesi, sul tavolo c'è anche l'utilizzo delle riserve strategiche. Bruxelles ha inoltre avvertito che un'eventuale limitazione americana alle esportazioni di gasolio verso l'Europa avrebbe pesanti conseguenze economiche. Torniamo in Francia, dove si apre un nuovo caso attorno al presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. Il sito investigativo Mediapart sostiene di avere autenticato messaggi antisemiti risalenti al 2013 e attribuiti al leader del partito di estrema destra. Bardella nega formalmente di esserne l'autore, parla di prove manipolate e ha presentato denuncia per diffamazione. Negli Stati Uniti resta in condizioni gravi Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali durante l'esecuzione della sua condanna a morte in Tennessee. Secondo il suo avvocato, la donna sta ricevendo cure per salvarle la vita. I legali di Pike parlano di trattamento crudele e chiedono la commutazione della pena in ergastolo. Per lo sport, che su ghiaccio, terza sconfitta consecutiva alla Gottardo Arena per l'Ambripiotta, battuto 5-1 dal Langnau. Calcio in Nations League, il Portogallo ha vinto 4-2 in Danimarca ed è a punteggio pieno dopo tre partite. Prima vittoria invece per il Galles, 2-1 sulla Norvegia. Nel girone 2 Germania-Serbia è finita 2-0, mentre l'Olanda ha trovato nel finale il 2-2 in Grecia. E ora le previsioni del tempo: a sud parzialmente soleggiato, temperatura compresa fra 15 e 23 gradi, a nord nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso, temperatura minima 13 gradi, massima sui 20.
0: Rete 1.
2: E la galleria di Kerensberger mi ha dato un po' di difficoltà.
3: San Bernino.
2: Questo l'ha scritto male, posso dirtelo, l'ha scritto male. Detto questo, ci sono un po' di rallentamenti, chiaramente staremo sul pezzo. Anche Roby Conti ride, Pedazzini ride. Fatelo voi. E allora falti, per una volta che lo faccio io, un disastro. Buongiorno e benvenuti a casa svizzera. Come stai, Alice?
3: Sto molto bene.
2: Si ride ancora,
3: mi piace aver ragione, ti dico. Dicevo ieri,
2: sempre,
3: che il primo d'ottobre sarebbe arrivato. È arrivato.
2: È vero, è conseguenziale la cosa. Questa cosa mi piace particolarmente.
3: È bello avere ragione.
2: Tu hai sempre ragione.
3: Primo di ottobre, sì. Partiamo bene la giornata internazionale.
2: Ha scritto Joe, Alice ha sempre ragione.
3: Ma giusto? Grande, mi piace, rispondigli. Chatta pure con lui. Intanto io spiego alle persone che è la giornata internazionale delle persone anziane.
2: Sì.
3: Oggi è quel giorno lì. Ti guardo. Beh, il tuo compleanno sabato si avvicina anche quello.
2: Sì, sono già in crisi, io te lo dico, un compleanno
3: perché?
2: Un po' così. Perché arrivano i 50 anni e questa cosa mi mette un po' in crisi, mi sento un po' anziano, te lo posso dire.
3: Perché? Così. Ma tu lo sai che la parola anziano in realtà arriva semplicemente da antes, chi arriva prima. È chi è nato prima, letteralmente è chi è nato prima rispetto agli altri, è relativo. Se sei qua con me così, se sei con qualcun altro è diverso.
2: È vero.
3: Però è quel giorno lì in cui lo festeggiamo tutti.
2: Certo.
3: Forse è una cosa carina, abbiamo cercato di capire un po' in altri paesi come viene definita la persona anziana. E spesso c'è questa idea del maggiore o il di più, cioè il di più non c'è di meno, non toglie nulla, aggiunge.
2: Anzi, però è più vecchio, capito? In questo
3: più grande,
2: senso.
3: Più grande, se guardo spagnolo, mayor.
2: Sì.
3: Oppure in giapponese, diciamo che è koreisha, speriamo di averlo pronunciato giusto. Comunque, alto, età, persona di età elevata.
2: Eh beh, certo. Invece da noi è anziano.
3: È così, o in finlandese, tu vuoi sempre tornare qua, ma fra poco torniamo qua. Ma lasciami in Finlandia,
2: sì.
3: Dove dicono persona d'età. Età, ichmen, ika, persona d'età, semplicemente d'età è neutro.
2: Ok, mi piace.
3: Ti va bene,
2: questo.
3: Vorresti andare in Finlandia?
2: Sì, mi piacerebbe.
3: O in Svezia, che bello, ti piace okay. Tanto. Eldre, letteralmente è più vecchio, sì, ma comparativo, quindi il più. Guarda, rimani sul più, devi
2: rimanere
3: su quello.
2: È un po' come l'inglese, older, mettiamola così.
3: Non ti ho convinto.
2: Non ti ho convinto. Non tantissimo.
3: Allora
2: dire,
3: sai cosa facciamo? Ti tolgo dalla crisi.
2: Prego.
3: Noi siamo
2: aiutami.
3: In due di solito, Fabrizio, Alice, sì. Qua anche nella canzone,
2: sì.
3: Ma oggi mi sono svegliata con due Fabrizi, non me ne bastava uno. E quindi io saluto un altro Fabrizio che è collegato con noi. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno Alice e Fabrizio.
2: Buongiorno.
4: Buon inizio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa trasmissione.
3: Ecco, allora Fabrizio, diciamo prima di tutto noi dove siamo atterrati in questo momento, così capiamo un po' dove ci siamo svegliati, poi andiamo a cercare di tirar su di morale Fabrizio, perché tu sei la persona giusta, non solo perché avete lo stesso nome.
4: Beh, io abito a Tremona è un quartiere di Mendrisio, è una collina, infatti si chiamano, di solito si dice si va in montagna per Arzo, Tremona, Meride. Abbiamo un'altezza di circa 570 metri, siamo immersi nella natura, quasi nel silenzio, e molto piacevole abitare qui.
3: Direi. Ti vediamo anche sorridere. Fabrizio Augustoni, una cosa dobbiamo fare. Spiegare, noi abbiamo detto chi sono gli anziani. Io volevo chiederti prima di tutto quanti anni hai?
4: Io ne ho 74 compiuti.
3: Ti senti anziano?
4: No, assolutamente no.
2: Ecco.
4: Assolutamente. Contrasto di quello che avete detto prima, siamo una persona di 20 anni con 45 anni di esperienza e tanta voglia ancora di imparare.
2: Oh, questa però è una cosa che potrebbe aiutarmi effettivamente. Poi tra l'altro,
3: Tremona, ti hanno tirato su.
2: Certo, anzi andrò a Tremona a fare dei corsi a questo punto. Però è anche vero che questa è anche un piccolo tip, un gancio che arriva direttamente da Prosenec Tute, dove peraltro alla faccia dell'anziano Fabrizio, tu ti occupi di un sacco di cose che hanno a che fare con il benessere degli anziani, il tuo ovviamente in particolare, siamo d'accordo. Cosa fai?
4: Ma esattamente, io sono monitore per i gruppi di Prosenec Tute, gruppi over 65. Attualmente ho tre corsi a Besalcio, Novazzano e Castel San Pietro, molto frequentati, dove ci si allena, ci si diverte, si chiacchiera e si socializza.
3: Quello che appunto hai detto, socializza, stare in movimento, l'ONU oggi ha decretato che questa è la giornata degli anziani e io stavo pensando anche un po' a un paradosso, che tutti vogliamo vivere più a lungo ma nessuno vuole invecchiare. È così? La vedi anche tu così? Vogliamo una vita più lunga, ma poi associamo la vecchiaia a qualcosa che vogliamo evitare, in cui non vogliamo cadere, tra virgolette. Tu come la vedi?
4: Ma evitare forse è impossibile, però si può anche un po' accantonare quest'idea e tenersi sempre attivi, avere sempre il piacere di fare qualcosa, il piacere di ritrovarsi, di uscire, di non isolarsi assolutamente.
3: C'è tra l'altro un'altra cosa che stavo pensando, è che di solito tu hai i diritti dei bambini, hai i diritti delle varie categorie. In realtà non c'è una convenzione per gli anziani, cioè per le donne, per le persone con disabilità. Secondo te è una cosa che ti sorprende, oppure non c'è bisogno? Alla fine, stando uniti, cercando di creare queste attività di incontro, è quello che alla fine si vuole in questa seconda fase di vita?
4: Ma quello sicuramente. Il problema è che tanti non riescono, tanti sono chiusi nel loro guscio, hanno un po' vergogna. Naturalmente ci sono anche negli handicap, qualcuno non è più così in forma,
3: sì.
4: Ma mantenere sempre il movimento, anche semplici movimenti, la giornata, cioè la palestra è quello che si vive durante la giornata, anche a casa, anche diciamo nel paese, andando a far spesa, trovando gente.
2: La quotidianità.
4: Questo come, scusa?
2: È la quotidianità fondamentalmente, la palestra.
4: Esatto,
2: della quale
4: esatto,
2: stai parlando,
4: esatto.
2: Certo, capisco. Ma c'è un trucco fondamentalmente, un qualcosa che possa essere anche un po' da consiglio a me in questo momento, ma in generale, visto che poi ti occupi comunque anche di tutto quello che è il benessere di tante persone che grazie a te magari scoprono, forse per la prima volta, magari sono mai andate in palestra, invece il piacere di fare del movimento, mettiamola così.
4: Ma sicuramente oltre ai gruppi over 65 o anche gruppi di ginnastica per tutti, di tutte le età, ma comunque l'importante è fare il primo passo. Fare il primo passo, provare, iniziare lentamente, non c'è bisogno di... non siamo atleti, però curare il corpo proprio e la mente, l'alimentazione, tutti questi... piccoli diciamo attività giornaliere che aiutano a star bene in fondo.
3: Quando, giusto un'ultima cosa, tu quando ci siamo sentiti mi hai detto una cosa bellissima, mi hai detto: ma quando io prendo la borsa sono felice, la borsa con dentro le cose per andare a incontrare altre persone che mi dicevi arrivano fino a 90 anni con te in palestra, sono i corsi Pro Senectute, ce ne sono sul territorio, perché sei felice, soprattutto in cosa evolvono oltre alla palestra, cosa diventa poi, è anche un po' una scusa stare in movimento, ma poi c'è altro, cosa ti rende così felice quando prendi la borsa in mano?
4: Ma sicuramente il piacere di ritrovarsi, il piacere di stare insieme. Poi è chiaro, ci si conosce, ci si racconta, non è solo palestra, come dicevo, a Cotè c'è anche la pizzetta, c'è anche a ritrovarsi al di fuori, cioè non deve essere un obiettivo assoluto. Bisogna muoversi, ma più che altro socializzare, più che altro parlare, raccontarsi. E vedo che sono, cioè, le mie ginnasti, i ginnasti sono un po' pochi, né, Fabrizio? Puoi cominciare anche te.
2: Grazie mille, anzianità che avanza.
3: Ti ha convocato.
2: No, ma giusto, poi bisogna prendere subito di petto le situazioni, hai ragione, fai bene.
4: Ma comunque, cioè, lo faccio per loro, ma lo faccio anche per me, perché veramente dopo un'ora si esce, si è contenti, se magari un po' stanchini, però è bello. E naturalmente non ci sono solo corsi di ginnastica, forse nel tutte
3: un'attività.
4: Propone tantissimi altri corsi c'è uno spazio per tutti e per tutte le esigenze.
3: Sì, certo, e quello è bello, perché effettivamente c'è una pagina bianca da scrivere, ci si sveglia la mattina e si può scegliere cosa fare, e tra le varie cose da fare, accostare con altre persone ti permette anche di rimanere in movimento anche con la mente, quindi di non chiudersi. E quindi, Fabrizio, è arrivato un bellissimo messaggio da parte tua a chi ci ascolta. altri ci hanno scritto, cioè chi ci dice come si fa ad andare a fare queste ginnastiche, ci sono sul territorio, qua abbiamo nominato Prosenec tutte, ma certo, ce ne sono tantissime, facciamo attività, e sinceramente ci hai dato anche una bella lettura di che cosa essere anziano oggi, fare quello che si ha voglia di fare stando in movimento. Grazie.
2: Grazie ancora Fabrizio, a presto.
4: Diego, a presto, buona giornata.
3: A te.
2: Altrettanto, grazie ancora. Noi partiamo con la musica svizzera, ci sono addirittura gli Yellow con The Race e poi entriamo in un mondo fatto di cose buone, vedo già delle zucche qua, di cose importanti, di territorio, tra poco ci arriviamo.
3: Tra l'altro oggi è la festa di tutti, perché saremo tutti gli anziani di domani e quindi grazie. È la festa di tutti, festeggiamo tutti.
2: Sì,
3: Fabri,
2: sono
3: ti ho tirato su limonare?
2: No, no.
3: Ma no, è impossibile.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on
1: meravigliosi gli Yellow direttamente da Zurigo, beh, in tanti ce li ricordiamo e come. Detto questo, però, stanno arrivando un sacco di messaggi, grazie mille, allo 076 321 11 13, e allora un paio li voglio leggere. Allora, qualcuno dice: buongiorno, ho 78 anni, faccio parte di quei 6 Föra da testa che quotidianamente fanno nuotate alla foce del Cassarate, età media dei partecipanti 84 anni, grande Enrico numero 1. C'è chi dice ovviamente che Alice ha sempre ragione, grazie mille Cristina, apprezzo.
2: No,
1: Cristina che l'ha scritto. Poi dice: Fabrizio, non sei anziano, sei solo nell'era vintage. Un po' barricato, mi piace pensare che sia così. Consolati che io fra 4 mesi ne faccio 60. Grande, c'è sempre qualcuno che sta peggio, hai capito? Questa è l'idea. Comunque l'invecchiamento talvolta è dovuto da fattori esterni. Mai togliere le competenze se una persona è ancora in grado di svolgerle. Giusto, questo mi piace.
2: C'era un consiglio di un libro.
1: Brava, lo sto vedendo adesso. Si chiama Per liberarci dai pregiudizi dell'età. Questo è un libro che ha
2: Lidia
1: tema
2: Lidia Ravera, esatto. Age Pride, si intitola. Questo mi interessa.
1: Esatto.
2: Anche qui ci sono un sacco di pregiudizi, è quello che ti sta mettendo in crisi per il compleanno.
1: Mi sto pregiudicando da solo.
2: Sì, adesso te lo ordino, ti ordino questo libro. Sì. Grazie mille a Giancarlo.
1: C'è un altro libro del quale ti voglio parlare dopo, che vorrei avere a casa. Detto questo, però, c'è anche chi dice: io abito a Tremona, sono diversamente anziano, aiuto tutti e mi diverto. Insomma, questo è quello che ci scrivono. Sono arrivati tantissimi.
2: Sono arrivati tanti. Se mentre tu facevi ridere, guarda, sentivi una risata maschile, non sono io, non è che si è trasformata la mia risata. C'è qualcuno qua, sì, accanto a me. Buongiorno Lorenzo Tognola.
3: Ciao cari, buongiorno, buongiorno. Ciao. Grazie che posso essere qui con voi stamattina.
2: Ma siamo
1: grande
2: molto
1: piacere.
2: Contenti. Allora, con te sono apparse anche delle zucche
1: sul nostro griglione, sul teppagnacchi.
3: Anche bellissime.
1: Dello studio
2: wine. Anche, sì. Ma sei un po' di parte forse.
3: Corretto, proprio così.
2: Allora, agronomo, cofondatore di Future Farmers. Possiamo dire che se sul territorio state vedendo che appaiono e dei carretti colmi di zucche, la colpa o chi ci sta dietro ci sei tu e altre persone, perché sei uno di quelli che ha deciso che la zucca doveva avere un ruolo più importante.
3: Corretto, corretto. Ti confermo che le casette delle zucche, che nella storia del progetto Zucchero Strane sono diventate zucche e sono diventate casette, e nel Sottoceneri appunto ci sono 7 persone adesso che ci stanno dietro e cercano di garantire questo approvvigionamento colorato. Ecco
1: un approvvigionamento che ci piace tanto,
2: c'è
1: tranne per una cosa, io te lo dico, cioè è il Sopraceneri, cioè non ho capito perché solamente Mendrisiotto Luganese, cosa dobbiamo fare per avere i Future Farmers anche dalle nostre parti? Chiedo per un amico,
3: ho una risposta a questa domanda. Bene, perché m'arriva, è una nostra grande ambizione, sì, che avremmo voluto raggiungere quest'anno nel 2026, di posare le prime casette nel Sopraceneri. Per svariati motivi abbiamo dovuto ritardare l'emigrazione verso nord, ma però il 2027 è l'anno in cui vorremmo cominciare davvero.
1: Molto bene, questa è la risposta che volevo, bravo, grazie.
2: Io mi chiedo se c'è qualcosa di più svizzero mi sono sempre chiesta di quei negozietti self service dove ti fidi. Qualcosa di più svizzero dei carretti da cui è partito tutto, che si stanno trasformando, hanno anche un tetto adesso. Cioè, siete a casa svizzera, siete al posto giusto. Anche queste zucche, che sono tutte diverse, alcune non le ho mai viste.
1: Sì.
2: Tipo quella la gialla. Non
1: com'è
2: l'ho mai
1: si chiama quella gialla? Cos'è?
3: Quella lì è una zucca spaghetti. Perché la sua polpa, una volta che è scaldata un po' al forno, la gratti con la forchetta.
1: Okay.
3: E si trasforma in piccoli filamenti come degli spaghetti che puoi saltare in padella.
2: E quella lì rossa?
3: Quella lì invece è la Potimarò, che in Ticino piace tantissimo perché ha questo marcato retrogusto di castagna.
1: Certo.
3: Esatto.
2: Questa grigia ti piace, Fabio? Questa
1: piacciono tutte.
2: È proprio questa, è la classica. È disegnata, ma è grigia.
3: Esatto, e la chiamano la zucca marina proprio perché sembra che arriva dal fondale marino. È una zucca di Chioggia.
1: Ah,
3: esatto. E poi c'è la trombetta dal Benga.
1: Trombetta grande,
3: esatto,
1: classica,
3: grande
1: quella
3: classica.
1: Lì ci piace.
3: Sì,
1: ci piace.
3: Sì, per fare le rondelle è eccezionale.
1: È top, mi piace. Beh, io già sto bene in mezzo alle zucche, c'è poco da fare. Dicevamo però che questa è un'idea che parte da un gruppo di persone, i Future Farmers, che sono un gruppo super unito e ci piace tantissimo anche ricordare, no? Sei d'accordo?
3: Giusto, guarda, te lo confermo, il gruppo si è anche ingrandito, ma nel 2021 durante una cena goliardica, Davide Croci, il mio collega e grande amico di Future Farmers,
1: certo,
3: e Enzo Ortelli della cantina Ortelli Vini, ci trovavamo esilarante il fatto che a Castel San Pietro c'è la bellissima e frequentatissima Sagra della Zucca, ma noi del settore come agronomi non conoscevamo nessuno che professionalmente o nessun agricoltore che facesse zucche. Allora Andy, ma perché? Sha che provo. E abbiamo fatto questo primo test nel 2021 che ha poi dato inizio a tutto questo castello che si è costruito dietro alla zucca.
1: Tra l'altro questo è un periodo importantissimo per la zucca, un po' perché è il suo periodo, ma anche perché poi in Ticino è arrivato anche il primo parco che è dedicato alle zucche qui a Savosa, è partito il 26 di settembre, so che anche voi ci siete e che sta andando alla grandissima, cioè, c'è un sacco di gente che va da quelle parti lì.
3: Incredibile, difatti hanno un successo inaspettato e io faccio le congratulazioni a Anna e Stefania, certo, che si sono lanciate nell'organizzazione di questo grande progetto e siamo onorati di poter fornire zucche nostrane a questo villaggio delle zucche.
1: Bellissimo.
2: Ecco, quando diciamo zucche nostrane stanno arrivando tantissimi messaggi, le persone dicono ma quante ne abbiamo? Quante ne coltivate? Io ne vedo quattro diverse, sì, qua. Mi immagino siano di più. Cosa,
3: esatto,
2: c'è? Quali ci sono? Quali...
3: Allora, le varietà di zucche sul pianeta Terra sono migliaia, nello, sì, spazio magari anche di più. E i nostri colleghi della Svizzera tedesca arrivano a produrne un centinaio, un 150. Noi per adesso siamo fermi a 20, però c'è

0: E lavoriamo con due varietà della Fondazione Pro Specie Rara, che promuove razze agricole e varietà agricole in difficoltà o in via di estinzione per riportarle sul mercato. E adesso le rese possono migliorare.
1: Devono, ma d'altronde per forza.
0: E dobbiamo ancora lavorare un po' per avere delle rese intelligenti, ma abbiamo voluto integrarle nel progetto perché ha senso con tutto il principio e la filosofia che sta dietro le zucche nostrane.
1: Ma tantissimo. E tra l'altro, l'abbiamo detto prima, visto che Alice l'ha lanciato, fondamentalmente il modo di vivere la zucca da tanti punti di vista passa anche dalla cucina. Io vedo che davanti a te c'è veramente l'oro, perché questo è, signori, zucche nostrane, il ricettario è questa che potreste avere anche nelle vostre cucine. Lo diciamo, al momento praticamente la ristampa è attiva,
0: sì,
1: quindi fisicamente questa qua l'hai rubata tua mamma,
0: giusto?
1: Quindi
0: giusto.
1: Gliela ridiamo, ed è un grande peccato che ci sono delle cose veramente eccezionali. Se io apro un po' così, vediamo,
2: sì,
1: un po', faccio vedere, ci
2: se
1: sono
2: dobbiamo
1: delle cose meravigliose.
2: Che cosa c'è in questo ricettario, soprattutto come sta cambiando anche rispetto all'inizio. È partito con dei carretti con,
1: sì,
2: sopra delle zucche,
1: mamma mia, il risotto alla zucca con la luganichetta e la formagella. Ciao, toglimelo, è veramente troppo per me.
0: Questo ricettario è stato un grande traguardo del progetto Zucche Nostrane, perché raccoglie un pochettino quella filosofia di estrema regionalità che vogliamo portare con questo progetto. E grazie all'autrice Dina Bernasconi e al supporto diretto di Martina Vanini e Alice Tela, che l'hanno aiutata nella redazione, abbiamo presentato il 26 di settembre al Villaggio della Zucca questo ricettario, che vuole proporre delle ricette estremamente regionali. Quindi non presentiamo solo il progetto Zucche Nostrane e le varietà di zucca che proponiamo, ma anche tutti quegli agricoltori, quegli artigiani del territorio, dove si può comprare locale.
1: Che bella questa cosa. E tra l'altro, dove si può avere questo ricettario? Come si fa?
0: Allora, questo ricettario attualmente si può riservare sullo shop online di Future Farmers.
1: Quindi Future Farmers, e poi lì trovate, insomma, il modo per accapararvelo in qualche modo. No?
2: Forse una cosa molto curiosa, che sicuro risponde alle tantissime domande che stanno arrivando, sono legate a... cominciano a chiedere, ma la butternut è vero che è arancia, ma è più dolce di quell'altra? Qui io vedo... ogni volta segnate la polpa com'è, il sapore com'è. Quindi chiedevano della delica, effettivamente il sapore, dicono, eh sì, l'abbiamo detto, quello con la castagna,
0: sì,
2: è questa qua, giusto?
0: È la sua cugina, Maroni, con la buccia verde.
1: Sì, ecco, c'è la chestnut.
2: Però di ognuna c'è il sapore in cucina, come la si può fare, la buccia com'è, la
0: forma, geografica.
2: La provenienza, c'è tutto.
0: Esatto.
2: È di quelle 20 che voi coltivate.
0: Nel ricettario ne usiamo 10 e quindi presentiamo queste 10 varietà che proponiamo nel ricettario. Poi dopo si possono usare tutte le varietà che si trovano, quelle edibili, quelle ornamentali,
1: certo,
0: sono un po' più insipide, quindi non le proponiamo.
1: Tra l'altro, un'altra cosa che mi viene da dire è che sempre su quel sito lì, Future Farmers, trovate anche tutte le location, come direbbe Antonio Bolzani in perfetto inglese, delle varie casette, appunto, che hanno a che fare con le zucche.
0: Proprio così.
1: Fate
0: allora
1: un bel giro.
0: Magari è più facile cercare Zucche Nostrane.
1: Bravo.
0: E poi si arriva direttamente alla pagina.
1: Quindi Google o comunque motore di ricerca Zucche Nostrane. Tacle fire.
0: Preso.
1: E trovate tutto quello che dovete, assolutamente. Sei felice?
2: Io sono molto felice, anche Ilaria, tra l'altro, parlavamo prima di anzianità,
1: sì,
2: ci dice: ho 53 anni, sto meglio di quando ne avevo 35.
1: Ma beata a te, Ilaria. Però
2: arrivano solo messaggi così che ti aiutano,
1: sì,
2: in questa tua,
1: sì,
2: elaborazione.
1: Io voglio tornare
2: del 50...
1: sullo skateboard, te lo dico. Mia moglie mi ha detto: ma non puoi andare a fare aperitivo come tutti quelli della tua età. Fate voi.
2: Skateboard con magari i colors nelle orecchie.
1: È una bella idea. Vai con i Rolling Stones e tra poco entriamo anche nel mondo dell'Agri Festival.

0: Jones, qua è partito il dibattito. Allora facciamo una bella cosa. Prima di tutto presentiamo le due signore che sono arrivate e poi vi spieghiamo di che cosa stiamo parlando.
1: Aggiungi un posto a tavola.
0: Assolutamente,
1: due
0: posti. Che c'è un'amica in più a questo punto. Sibilla Quadri, ben trovata, come stai?
2: Ma ciao Fabri, ciao.
0: Sempre
2: Alice,
0: un grande
2: ciao a tutti,
0: piacere.
2: Buongiorno.
0: Direttamente dal centro di competenza agroalimentare Ticino, ma attenzione perché con lei è arrivata anche Giulia Ernst, che già abbiamo conosciuto con gli amici di Bioticino e che però mi torna in un'altra tra virgolette veste, che in realtà poi è sempre quella. Tutto bene?
3: Tutto bene,
0: da
3: grazie.
0: Da broglio con amore?
3: Da broglio con amore.
0: Salutiamo anche tuo marito Nelson e intanto pay attention perché qua succedevano cose, Alice.
1: Sì, ci sono queste zucche e tu stavi cominciando a raccontarci, Lorenzo, dicevi no, non è quella. Beh, raccontiamo anche a chi ci ascolta, cos'è che era il dibattito rispetto a queste zucche?
4: Allora c'era il grande interesse della zucca spaghetti, che è sempre molto particolare.
0: Sono d'accordo.
4: E praticamente abbiamo parlato della trombetta d'albenga, che è la cugina più vicina della butternut, colore uguale, caratteristiche culinarie uguali, però la forma è molto diversa.
0: Ecco, sembra un po', per chi non la vedesse in televisione, un bomber di quelli che suonano, sì. Capito? Un bomberino, più o meno quello.
1: Voi le conoscete, diciamo, noi che non siamo del settore, quando le guardiamo, lui comincia a dirci i nomi. Voi siete...
0: Se Sibilla dice che di no è un disastro.
1: Dici delle chicche.
3: No, io sì, io devo dire di sì, alcune le avevo indovinate, vero?
4: Sì, corretto,
3: ecco,
4: corretto.
3: Più che altro perché noi come azienda adesso privato, sì, noi facciamo sempre la festa delle zucche da noi in azienda e le conosco, ecco.
1: Qual è la più speciale secondo te? Quella che nessuno sa, prendiamo sempre la butternut, possa?
3: Secondo me la Putimaron, perché dicono sempre, correggimi se sbaglio, Lorenzo, che ha questo retrogusto di castagna.
1: Mi ha ascoltato prima. sai che
0: sei quasi imbarazzata, l'hai sentito prima. Io
3: no,
0: lo so.
3: No, ma guarda, questa è tutta classe che ho ricevuto dal Marco Bassi e dal Patrick Fanaro della
0: allora
3: Chior.
0: Basta, allora non posso dire niente.
3: Mi hanno istruito, li salutiamo, sì.
1: Ce ne sono altre che hanno un sapore particolare, poi andiamo avanti.
4: Ma... Sì, c'è tutta una paletta di zucche gourmet, c'è per esempio la tonda padana, che è bellissima perché è tutta colorata, è gialla e verde, tiene alla Savvaccallo Basket e praticamente la puoi tenere lì da guardare, poi la mangi e questo particolare gusto. Ma quella più facile da cucinare e col gusto più particolare è la Delica. Quindi questa Putimaron
0: che si trova
4: ma verde,
0: anche tanto
1: quella che la signora
0: dice, vero?
4: Sì,
0: d'accordo?
4: Esatto, meno della Putimaron, la butternut, la moscata di Provenza, sì, ma si trova anche tanto.
1: Cristiana ci chiede: ma è vero che quelle con la pelle più chiara sono meno amare? Si può dire questo rispetto ai colori?
4: Non mi sbilancio su questa presa di posizione, okay, perché non l'ho mai sentita e non
1: c'è una
4: dire,
1: correlazione con i colori.
0: È un altro challenge.
4: No, non c'è una correlazione con i colori, se non quello della maturazione. Ecco.
2: Lanciamo la degustazione alla cieca.
0: Bravo, spiega bene. Cioè?
2: No,
3: è una proposta.
0: Sì.
1: Sarebbe
0: facciamo
1: bello,
2: vero?
0: Sì,
2: all'Agrifestival 2027.
0: Sì. Adesso ci arriviamo. Ci arriviamo.
1: Perché ti fanno delle esperienze questo fine settimana.
0: Altro che.
1: Si può vivere un po' l'esperienza anche dell'agricoltura, ma metter mano anche.
0: Totalmente d'accordo con te. Agrifestival 2026 torna per il secondo anno dentro quella che è la festa d'autunno di Lugano. Quindi sabato 3, domenica 4, dalle 10 alle 17, sul lungo lago Rivetta Tell, per intenderci. Tra l'altro, giusto per dirla, domenica sarà in diretta anche Lara Montagna per raccontarci tutto quello che sta vivendo lei in prima persona e ovviamente andate a trovarla perché è una cosa molto bella. Più o meno 30 espositori,
2: siamo molto molto felici.
0: Tanti,
2: esatto,
0: bello.
2: Dunque avremo dai formaggi di fattoria, formaggi d'Alpe, gli ortaggi, il miele, il vino, che tra l'altro quest'anno appunto alla Corte dei Patrizi, dove sarà situata Lara, tutta la Corte dei Patrizi, che è il municipio di Lugano, dedicato alla viticoltura, dunque alla vite e all'uva. Ci saranno anche delle degustazioni, ci sarà tutto il percorso appunto per spiegare, perché quest'anno tra l'altro ci sono anche i 120 anni del Merlot.
0: Oh, certo,
2: dunque,
0: è vero,
2: c'è Trezzini
0: che c'è ogni giorno.
2: Esatto, ma tornando appunto al mercato, molto ricco, una bellissima offerta, e riproponiamo anche l'Agri Esperienza d'Autunno, che è una visita guidata, dunque proprio con una guida professionista. Si parla un po' della Lugano rurale dei tempi, per poi arrivare al mercato e terminare con una degustazione insieme a una sommelier dove si assaggiano alcuni vini abbinati ai prodotti che avremmo acquistato al mercato.
0: E non è di che parla, è vero o no?
4: No, ma cioè, bellissimo.
1: Mi fa sorridere perché tu in parte ci sarai. Di solito mandi i tuoi figli quando ci sono in giro i tuoi figli. C'è anche un po' un tuo figlio all'interno di Agrifestival. Ma non sapevi di tutto questo?
4: Non sapevo di tutto questo. Ci sarà Andrea Fumagalli, il birraio del birrificio Noland, che proporrà la birra alla zucca nostrana. Esatto. Porterà un po' di zucca, avrà gli gnocchi di zucca, i baletta zucca, come li chiamano rancate, che sono i falafel di ceci e zucca. Però di tutte queste belle cose non lo sapevo e sono entusiasta.
1: Da agronomo, cos'è che ti ispira di questi eventi? Che sei già nel settore, quindi cosa ti...
4: E la trovo un'opportunità fantastica ed emozionante per far vedere tutto il bene che l'agricoltura fa, rispettivamente la trasformazione del prodotto agricolo regionale. E quello che fanno loro due con le loro organizzazioni è esattamente quello che serve per avvicinare il settore agricolo al consumatore, che magari il settore agricolo non lo conosce, per mettere insieme due mondi che si parlano, si capiscono, si imparano a vicenda.
1: Giulia Ernst, il futuro sono i nostri bambini, abbiamo parlato delle zucche bambine. Si potrà mettere anche mano, tipo creare dei bichon, quello
3: esatto,
1: si potrà anche fare,
3: esatto,
1: basta anche da
3: esatto.
1: quello.
3: Esatto, quest'anno infatti avremo delle agriattività in collaborazione con la SIF, che è la scuola in fattoria, che è un progetto promosso dall'Unione Contadini Ticinesi.
0: Che è già bellissimo di suo, tra l'altro anche noi con RSI
3: bello.
0: Kids abbiamo fatto tantissime cose con loro, quindi veramente bello bello.
3: Insieme a loro, e quest'anno siamo particolarmente contenti perché siamo riusciti a rappresentare tutte le filiere del nostro territorio, quasi tutte, e siamo molto contenti, ecco. Mi piacerebbe comunque sia poterne citare alcuni.
1: Vai, facci degli esempi, cosa possono fare?
3: Allora, i bambini hanno, c'è la possibilità, ecco, viene rappresentata la filiera del latte, dove ci sarà l'Alice Lorenzetti dell'azienda agricola Ghiandaia a impastare il bouchon, ecco. Però non è soltanto impastare i bouchon, perché loro avranno la loro carta dei bouchon da colorare e decorare.
0: Che
3: i bambini
0: bello.
3: Poi impastano il proprio formaggino e se lo portano a casa dopo. È bellissimo,
1: Fabri,
3: per la prima
1: bellissimo.
3: Volta mettono le mani in pasta.
1: È il giorno del tuo compleanno, vai a fare quello.
3: Ah, ma dai.
0: Sì, ma io direttamente senza il bouchon vadino, senza chiusure strane.
1: Io non voglio la carta.
0: Io non voglio
1: altre
0: la
1: attività
0: carta.
1: Per il Fabri.
0: Lascio fare i bambini.
2: Aggiungo che si può anche mungere una mucca,
3: cioè,
2: sempre
3: esatto.
2: parlando delle attività.
3: La FTPL porterà appunto con la Swiss Milk, porteranno questo bidone del latte dove verrà dato il latte ticinese, che è il latte del ramello,
0: sì?
3: verrà dato fuori per l'assaggio proprio di un prodotto ticinese di cui siamo tutti fieri. E ci sarà anche questa mucca da mungere.
0: Ma che meraviglia.
3: Quindi
1: parlando di mucche, mi viene in mente anche in Valle Verzasca, questo fine settimana c'è la discesa
3: dell'Alp. Esatto.
1: Anche lì, se si vogliono vedere le mucche, si vuole stare sopra Ceneri, c'è anche quella possibilità.
3: Esatto.
1: Ma rimanendo a Lugano,
3: ecco, e a Lugano invece dopo ci sarà anche la filiera dell'orticoltura, che verrà rappresentata dalla Chiara Cattaneo con la sua azienda, dove i bambini dovranno riconoscere i semi, no? La Chiara semplicemente porterà diversi semi, immagini di questi frutti, e i bambini, cioè in realtà ci sarà dopo per tutti, no? Ma ci sarà dopo anche il diploma che i bimbi riceveranno.
0: Mamma
3: con
0: mia.
3: I gadget, che secondo me è bellissimo.
0: Bellissima sta cosa, mi piace bellissimo. Tantissimo. Vedi però quante cose si possono fare con il nostro territorio, ma soprattutto con i nostri prodotti, ed è anche per questo motivo che è nato 10 anni fa il centro di competenza agroalimentare Ticino. Io me lo ricordo molto bene perché ne avevamo parlato proprio tipo la settimana prima che partisse, abbiamo seguito. Alla fine mi viene da dire, cioè in 10 anni che cosa è cambiato? Ma soprattutto, detto in termini molto facili, che cos'è questo centro?
2: Allora, questo centro vuole promuovere le bontà che abbiamo sul territorio, farle conoscere, farle apprezzare e valorizzare. Dunque, come diceva prima Lorenzo, cercare veramente di creare un ponte tra la popolazione e l'agricoltura, che io ricordo, senza l'agricoltura non si mangia.
0: Ciao, mi viene da dire. Sì. Ah.
2: Esatto. E in questi anni cosa è cambiato? Io noto una maggiore sensibilità, si vuole sapere cosa cosa mi portano sul piatto, ma soprattutto certo, come viene prodotto quell'alimento. C'è molta attenzione anche per il benessere dell'animale, che ricordo in Svizzera veramente abbiamo tra le regole più severe, le norme più severe in quest'ambito
0: sì.
2: Esatto, e dunque ecco, questa cosa fa molto piacere, vedere che c'è sensibilità e c'è attenzione verso appunto il giusto, buono. Non voglio copiare Slow Food, però sono un po' quelli i temi, no?
1: E oggi rispetto a 10 anni fa?
2: Allora, quando abbiamo incominciato, io credo che c'era già la volontà di far maggiormente capire, e sicuramente tutte le attività che abbiamo fatto in 10 anni ha aiutato. Non siamo gli unici, chiaramente. Ci sono tante associazioni, tutta la Svizzera si muove un po' in questo, direi tutto l'Europa un po' si muove in questo senso. È bello che ci siano appunto consumatori che hanno attenzione.
1: Vi guardo tutti e tre perché nel vostro avete questa missione anche di far conoscere il vostro mondo, il mondo agricolo, alle persone che non sono per forza in quello, non lo conoscono. E mi chiedo, ma bisogna andare dalle persone, andare in piazza, perché non riescono a venire loro? Perché in fondo ci sono anche le porte aperte, ci sono altre strategie. Quale funziona meglio, mi chiedo? Far entrare in casa oppure andare nelle piazze?
4: Io avrei una risposta. Secondo me proprio l'integrazione di questi due metodi permette di aprire le porte e andare presso, ed è lì che nasce la relazione, perché c'è l'accoglienza da una parte e anche dall'altra.
2: Esatto. E aggiungerei anche tanto nelle scuole, importante che ci sia questa
0: formazione,
2: esatto.
3: È vero, sensibilità, esatto.
0: Quella roba lì arriva poco ma sicuro. Facciamo una cosa, andiamo con i Love Sober, con i Kamrad, e poi torniamo per chiudere, per ricordare ancora una volta di questo weekend così importante, Agri Festival e Festa d'Autunno, 3-4 ottobre, in quel di Lugano. Vai.

0: Agri Festival, secondo anno dentro la festa d'autunno di Lugano, 3 e 4 ottobre dalle 10 alle 17 lungo lago Rivetta Tell, anche ovviamente la Corte dei Patrizi, dove ci sarà anche la Ramontagna in diretta. Giulia, noi volevamo ricordare al volo alcune anche altre attività delle quali avremo modo di scoprire tante cose durante questo
1: weekend. Esatto, ci sarà ancora il benessere dell'animale, la presentazione dei vari tipi di lana e anche la tecnica della cardatura che si potrebbe che si può fare.
0: Ti manca quello da fare, Alice, perché tra ceramica e tutto il resto.
1: Interessante, sì. E poi ci sarà la presentazione dei semi e la possibilità poi dopo di impastare per i bambini, di fare la pizza o biscotti con la pasta frolla insieme al Triticum di Lugano.
2: Ma bello, quindi vuol dire che bisogna iscriversi già in anticipo?
1: Si può arrivare e fare.
2: Fabio, puoi andare a fare.
0: Faccio un bambino anche io, gli mangio la pizza con la zucca, che tra l'altro è buonissima, se non l'avete mai provata, ma è tanta roba.
2: Allora, forse per chiudere, abbiamo detto andare verso le persone. Volevo chiedervi giusto cos'è il messaggio che secondo voi deve arrivare dal nostro territorio al nostro territorio, cioè cosa abbiamo noi di particolare che va detto, cioè cosa abbiamo noi, cosa va detto alle persone, perché è curioso il nostro territorio, quello che si fa, la nostra terra.
3: Io anche qui una risposta ce l'avrei, se volete poi dopo potete aggiungere o correggere. Ma secondo me noi viviamo nel lusso di poter nutrirci con degli alimenti che sono veramente vicini a noi, dove conosciamo non solo l'alimento come viene fatto, ma anche la persona che lo fa. Ed è un lusso che in pochi hanno sul pianeta Terra, e di conseguenza di questo lusso ne possiamo godere ancora di più, secondo me.
4: Esatto, sulla scia di questo io volevo dire, vogliamoci bene, nel senso, quello che io mangio, se io mangio di qualità, mi faccio bene a me stesso innanzitutto.
3: Siamo tutti d'accordo.
2: È vero che anche io di solito penso anche alla natura, di solito devi dire devo andare in natura. Abbiamo un territorio dove anche se vivi in città la natura ce l'hai dietro casa,
0: sì,
2: e chi produce il miele magari è il tuo vicino di casa, quello. E guardare in faccia le persone, l'abbiamo detto, è quello che si può fare questo fine settimana con tantissime iniziative. Oggi ve ne abbiamo raccontata una in particolare. Voi tornerete a trovarci, abbiamo degli appuntamenti con chi crea sul territorio. Sibilla Quadri, ci porterai altre persone qui?
4: Certo, molto volentieri.
0: Magari partiamo proprio dall'esperienza di questo fine settimana, che sarà assolutamente da vivere, come dicevamo. Sibilla, in chiusura, l'importanza, ne parlavamo già veramente 10 anni fa, di quello che è diventato adesso un must, Ticino a te. Cioè fondamentalmente lì è una filiera che parla proprio di casa nostra.
4: Sì, esatto, è la raccolta di tutte le filiere, diciamo, senza distinzione di che siano, diciamo, secondo marchi piuttosto che, c'è proprio tutto quello che crea il territorio, sono tutte le attività che stiamo facendo. Penso per esempio alla collaborazione con le mense scolastiche, dunque per cercare di incrementare il numero di prodotti che si utilizzano nelle cucine delle mense scolastiche, piuttosto questa rete del territorio che abbiamo creato, che è praticamente una vetrina, una piattaforma che indica a tutti, sia turisti che anche ai local, quello che c'è in Ticino, dove andare a scoprire e comprare cosa.
2: Ticino a te, anche questa è un'altra di quelle cose che possiamo guardare su internet, su tutti, o scrivete a noi, vi mandiamo le indicazioni. Se vi piacciono le castagne, domani è la puntata da seguire. Oggi la zucca, domani la castagna, andiamo anche in Val Bregaglia domani.
0: Ciao, noi ci vediamo martedì.
2: Per festeggiare i 50 anni.
0: Dai, tranquillo.
2: 50.
0: Facciamo una roba. Sigla, via. Basta.
2: Non fate gli auguri.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Rete 1. Sono le due in studio Maria Armanda Trezzini. Bruxelles ha adottato il regolamento sui rimpatri che getta le basi per la creazione fuori dall'Unione Europea di centri per i richiedenti l'asilo respinti. Sulla riorganizzazione ha pesato la recente crisi dei migranti irregolari nell'exclave spagnola di Ceuta. È stata inoltre imboccata la strada che porta a una nuova compressione dei diritti dei migranti. La stretta prevede in caso di emergenza la sospensione del diritto di asilo. Alla riunione tra i rappresentanti dei paesi Schengen ha partecipato anche la Svizzera. La Commissione europea riunirà questa mattina gli Stati membri per coordinare la risposta all'impennata del prezzo del diesel. Tra le ipotesi rientra anche l'uso delle riserve strategiche. Nello stretto di Hormuz, dove transitava un quinto degli idrocarburi mondiali, la situazione intanto resta precaria. Ieri è stata attaccata una nave cisterna. L'equipaggio è illeso, lo riferisce l'agenzia britannica addetta alla sicurezza, senza fornire dettagli. In Francia continua ad aggravarsi il bilancio delle dilaganti proteste studentesche. Sono quasi 2.000 le persone fermate nella sola giornata di ieri. Le manifestazioni indette per chiedere maggiori risorse sono degenerate in scontri e gravi atti di violenza. Oggi oltre 400 scuole resteranno chiuse e passeranno alla didattica a distanza. Per evitare ulteriori derive, il ministro dell'istruzione incontrerà i rappresentanti degli studenti e dei genitori. Tre specialisti di intelligenza artificiale sono stati allontanati da ChatGPT per avere pubblicato informazioni riservate. Secondo il Wall Street Journal, avevano condiviso in rete le preoccupazioni sulla sicurezza e chiesto di rallentare lo sviluppo tecnologico. Per lo sport, hockey su ghiaccio, terza sconfitta consecutiva alla Gottardo Arena per l'Ambripiotta, battuto 5-1 dal Langnau. Calcio in Nations League, il Portogallo si è imposto 4-2 in Danimarca, il Galles 2-1 sulla Norvegia. Nel girone 2, Germania-Serbia 2-0, l'Olanda ha pareggiato 2-2 in Grecia. E per concludere diamo uno sguardo al tempo, che oggi a sud sarà abbastanza soleggiato, a nord più variabile con possibili brevi rovesci. Le temperature saranno sempre miti per la stagione, con massime a sud sui 23 gradi e a nord fino a 20.
1: Rete 1.